0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: I gotta bag it up.
1: Summer Night, DJ di notte.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Summer Night.

0: Something flavor. Aventura.
1: Hello?
0: Shh. Sono
2: Summer Night. DJ di notte.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: DJ Summer Night
0: su Radio DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.

0: Cioè, un attimo,
1: mettiti a posto.
0: Elisa
1: a
0: ti
1: posto.
0: Guarda preoccupata. Un attimo. I notiziari cominciano sempre con un attimo di. Tranquilla Elisa, va tutto bene.
1: Quella roba di.
0: Esatto, quella che sistemano i fogli, no? Sì. Collegamento, microfono, la telecamera che si avvicina. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che non ha vinto il premio Strega. Ma pazienza, noi vorremmo il premio Streghe. Perché sì. Il potere del trio
1: coincide col mio. Potere del.
0: Niente,
1: poi siamo
0: Elisa,
1: in quattro.
0: Passata
1: però.
0: Passata proprio davanti così.
2: Così.
0: Streghe non ti dice niente.
2: No.
0: Che anno sei, Elisa?
2: 94.
0: 90. E non hai vissuto l'era Streghe?
2: Credo no. Qualcosina, ma non mi ricordavo.
0: Cioè,
2: questa Doherty, cosa no,
0: tutto quel
1: no
0: mondo
1: ma è
0: lì.
1: Più
0: l'ho
1: età
0: vissuta io, figurati.
1: E vabbè, che c'entra, te sei vecchio.
2: No.
1: Pipu,
0: linea
1: pipu,
0: a Wad. Ciao, grazie, a posto così. No, andiamo con i titoli di oggi. Anzi, oggi è giovedì 9 luglio 2026. Continua la nostra caccia ai santi minori. E attenzione, oh. Perché oggi secondo me ci sono possibilità. Perché oggi si festeggia Sant'Eusanio, che secondo me non è così improbabile.
1: Cioè, è un cognome.
0: E San Brizio. Brizio. Brizio, non Fabrizio,
1: però
0: ho detto Brizio, no, deve essere proprio Brizio all'anagrafe. Foto del documento 347-342-5220 e magari siete voi fortunati vincitori, vai con i titoli di oggi.
1: Di cosa?
0: Di niente,
1: ecco.
0: Vai con i titoli di oggi.
1: Esteri, Donald Trump annuncia che è finita la tregua con l'Iran e la Coca Zero.
0: Posto così, clima, è iniziata una nuova violenta ondata di calore sul paese, ma gli esperti assicurano che sarà l'ultima perché moriremo tutti.
1: Eccoci qua,
0: a posto così, non c'è più un rischio.
1: Italia, il governo pensa dei provvedimenti contro l'ambasciata russa per spionaggio, ma la Russia replica, sappiamo già quali.
0: Eccoci qua.
1: Vabbè, però
0: eccoci
1: non si
0: qua.
1: Può più fare niente.
0: Marche, commemorazione fascista con la presenza di un assessore di Forza Italia. È polemica, ma lui si difende. Pensavo si riferissero all'altro lui, quando c'era
1: allora.
0: Lui, invece.
1: Premio Strega, dopo la mancata assegnazione del premio, fa discutere il lungo sfogo pieno di parolacce e bestemmie pubblicato sui social da Geronimo Stilton.
0: Perché non glielo danno mai? Mi confermi che è un autore vendutissimo?
1: Eh sì.
0: Perché non merita Geronimo Stilton il premio Strega più di Michele Mari?
1: Razzismo nei confronti dei topi, forse.
0: Italia, dopo l'arresto di Mario Adinolfi, Italia, dopo l'arresto, Mario Adinolfi si dichiara sicuro della sua assoluzione e anzi chiede se qualcuno vuole scommetterci con lui.
1: Dai! Che stupidi. Milano, vasto incendio nella sede di un corriere. Per gli inquirenti sarebbe partito da un pacco contenente un rosario ordinato da Adinolfi.
0: Vedi,
1: ha preso fuoco.
0: Ha preso fuoco, chissà come mai. Basta annusarlo e in palestra si fa meno fatica. Per uno studio scientifico appena pubblicato, è questo il superpotere del cioccolato, specie se cosparso di cocaina.
1: Pralinato in quel caso. Televisione, squalificata una coppia di Temptation Island dopo che sui social è spuntato un video in cui i due si laureano.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone sta per partire, bentornati a Chiacchiericcio.

0: La notizia è che i Green Day hanno fatto un film sulla loro storia, nascita, vita, morte, miracoli.
1: Non vedo l'ora di perdermelo.
2: Dai!
1: No, si scherza. Davvero, non ero al corrente. Vedo Elisa ha fattosi con la testa, quindi tu lo sapevi?
3: Lo sapevo, sì.
2: Per altri
3: programmi di
2: deformazione professionale.
1: Di programmi che fanno veramente bene il loro lavoro, non come noi.
2: Davvero? Che non, pazzesco.
1: Che non abbiamo scelto però 21 Guns dei suddetti Green Day per questo motivo, cara Daniela, mi dispiace. Questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione, cioè Elisa, e in regia, cioè Francesco Pagax Paganelli, è dedicata a quella cosa che avete indovinato praticamente tutti al 347-342-5220, perché effettivamente è su tutti i giornali. Oggi era abbastanza facile.
2: Ah, vado io, non pensavo ascoltassimo il messaggio di qualche ascoltatore che aveva indovinato.
1: No.
2: Vado direttamente io,
1: sì.
2: Va bene. Quindi, come avete indovinato giustamente voi, Erdogan, il presidente turco, nazione che ha ospitato il vertice NATO nella città di Ankara, per essere precisi, ha fatto un cadeau, un pensierino.
1: È un bel pensiero.
2: Per ogni capo di Stato che si è presentato al vertice.
1: Carina. Una bomboniera.
2: No? Ci sta.
1: Beh, certo, mica li vuoi mandare via a mani vuote.
2: A mani vuote, cioè, fa brutto.
1: Gli consegni un pensiero della Turchia, che ne so.
2: Un prodotto tipico.
1: Un trapianto di capelli.
2: No,
1: un water,
2: uno che fuma, un signore che fuma,
1: una turca, un bagno turco.
2: No,
1: cosa gli avrà regalato mai?
2: Una bella pistola semiautomatica a uso sportivo con 6 proiettili.
1: Ma che pensiero stupendo!
2: Una revolver, quel modello lì, proprio quelli quelli per la roulette russa.
1: Ma grazie, ma non dovevi!
2: Il nome preciso di questa pistola è la Sarsil Mats SR38, sì. Made in Turkey.
1: Sì, però scusami, una pistola così tanto per, o si vede che c'è un pensiero dietro?
2: C'è un pensiero dietro, perché sulla canna, si chiama canna, quella roba lì, sulla parte davanti della pistola c'è il nome del leader del paese che ha ricevuto queste regali.
1: Potevamo mettere pensiero stupendo di Patti Pravo, scusami.
2: No.
1: È una delicatezza.
2: No, bellissimo. Ha lasciato interdetti molti dei capi di Stato che hanno reagito in maniera diversa. Allora, sia chiaro che la pistola, oltre ad essere consegnata in questo magnifico cofanetto di pelle umana, probabilmente...
1: di dissidente curdo, viene da dire.
2: Aveva anche un documento per poter passare senza problemi alla dogana negli aeroporti, insomma, perché poi ognuno avrebbe preso il suo volo e sarebbe volato via.
1: Almeno non dovevano nascondersela in posti
2: ameni. Esatto.
1: Diciamo.
2: Però allora alcuni leader hanno ringraziato, ma no grazie, hanno lasciato la pistola in Turchia.
1: Ma questo è scortesissimo.
2: Per essere precisi, sono stati il primo ministro Starmer, quindi del Regno Unito, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro olandese Jetter.
1: Posso dire? Molto maleducati.
2: Poi,
1: se uno ti regala, fosse anche una bomba atomica,
2: certo,
1: dici grazie e te la porti via sull'aereo.
2: Poi c'è stata anche una scelta di mezzo, perché a

0: quanto pare invece il primo ministro canadese Carney ha portato in Canada la pistola, ma non le munizioni.
1: Bravo.
0: Che le ha lasciate in Turchia.
1: Però almeno poi fai finta di scordartele.
0: Esatto.
1: Le munizioni.
0: No, vabbè, scusa.
1: Devo aver fatto pipì in aeroporto e le ho lasciate lì sul muretto del
0: vabbè,
1: bagno.
0: Vabbè, senti, tienile tu.
1: Ma sì, infatti.
0: Posto così.
1: No, Ursula, ci tengo, te le mando per posta.
0: Esatto.
1: Ci scrivo il tuo nome sopra, esatto, e te le mando.
0: Poi Ursula von der Leyen l'ha riportata a Bruxelles, ma l'ha subito donata a un museo militare,
1: okay,
0: quindi non è più sua ufficialmente. La storia che mi ha incuriosito di più è quella del primo ministro belga che l'ha riportata in Belgio, ma non so se, non ho capito se non gli hanno detto che cosa c'era, ma lui ha scoperto una volta in Belgio che era una pistola.
1: Ok.
0: E quindi lì è andato subito dalla polizia a dichiararla. Oddio, oddio.
2: Ma cosa ha fatto durante il vertice NATO? È stato distratto.
0: Lui ha detto, vabbè, lo apro a casa.
1: Ma sì,
0: ha fatto
1: anche
0: la roba,
1: perché per alcune
0: lo apro
1: culture,
0: per il compleanno.
1: Per alcune culture è cafone se ti regala una cosa e tu lo apri subito, lo devi aprire a casa.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Invece poi hanno appunto raccontato di averla riportata al proprio paese, il presidente polacco.
1: Scusa.
0: Nawrocki.
1: E Giorgia?
0: Giorgia l'ha riportata anche lei, okay. È a Palazzo Chigi in questo momento la pistola.
1: Che non si sa mai con la gente che gira da quelle parti.
0: Senti,
1: comunque una pistola nel cassetto, ma poi c'è il tuo nome sopra.
0: Eh sì, cioè, però adesso è insieme a tutti gli altri regali che ha ricevuto la Premier.
1: Ora
0: perché
1: noi,
0: stanno tutti a Palazzo
1: sì,
0: Chigi.
1: Ora noi ci ridiamo e ci scherziamo, però che inquietante è,
0: no, è
1: che un primo ministro ti regala. Cioè se adesso tu vieni, che ne so, ti facciamo un regalo, è il tuo compleanno, Elisa, e noi decidiamo di regalarti una pistola con sopra scritto da tutti noi Elisa e dentro anche delle pallottole. Ma è un pensiero di merda. Cioè, perché dovremmo fare una cosa del
0: non
1: genere?
0: Non lo so, ma tra l'altro il vertice NATO in cui si è parlato di armi così.
1: Non la prende anche un po' come una minaccia personale?
2: Esatto, cioè cosa volete che ci faccia con questa pistola?
1: Non un buon segno, diciamo, per il nostro
0: futuro. Non lo so, non
1: comunque,
0: lo so.
1: Facciamo così, la notizia l'abbiamo data, tra un attimo su questa notizia al 347-342-5220, come sempre ci facciamo su chiacchiericcio insieme. Preparate le vostre bomboniere, vi dico solo
0: esatto,
1: questo, preparate le bomboniere.

0: che hanno in casa.
1: Guarda, non lo sappiamo, Daniele, però mi è venuta anche un'altra domanda. Un giorno che il G8, no, il G8, il vertice NATO viene organizzato a Roma, Giorgia Meloni o comunque il governo italiano, che cosa regala a Erdogan quando arriva? Cioè, perché se, qual è l'equivalente italiano della pistola turca?
2: Allora, noi come
1: una
2: armi...
1: Lupara, forse?
3: Sì, una beretta.
2: Un'arma proprio
4: sempre
2: mega...
4: rimanendo in armi.
1: Perché sennò no, che gli regali?
4: Beh, non... una cosa di formaggio.
3: ma scusa, quello di regalo.
2: Però da lanciare contro
3: però
2: i nemici.
1: Allora, guarda, questa è una forma di caciotta, ma se la apri dentro c'è un coltello, c'è un pugnale armato.
4: No, gli regali la forma intera con il coltellino per tagliare.
1: Giusto.
4: Il
1: giusto. E così Erdogan butta la forma e tiene il coltello. Hai ragione. Qualcuno ci fa notare, Jimmy in particolare, ragazzi, meno male che il primo ministro italiano, l'italiano, non è Pozzolo, quello dello sparo di Capodanno, esatto. Se no la provava subito lì,
2: mamma
1: al,
2: mia.
1: Lì al vertice NATO.
2: Ti immagini cosa può succedere con tutte le guardie del corpo che ci sono lì se uno anche solo per scherzo l'avesse tirata fuori dalla scatola e fatto
1: ovviamente.
2: Hai visto cosa ha regalato? Vai,
1: sì. Ma spara davvero verso Trump? Ma spara
2: in sette contro non lo so chi potrebbe fare questa cosa, Merz.
1: Ovviamente noi non possiamo non parlare di regali di merda, ma più che regali di merda, in realtà di bomboniere. Di
2: regalo
1: merda.
2: Da fine festa, quella sì. cosa lì, quindi di sì. solito è la bomboniera.
1: Sì, perché io mi immagino proprio la faccia che avranno fatto questi primi ministri quando l'hanno scartata e hanno detto grazie, che bello, che è la stessa faccia che fai al matrimonio quando gli sposi ti danno la bomboniera ed è una bomboniera terribile. Ora so già che qualcuno ci ha mandato il messaggio dicendo no, io non partecipo alla gara delle brutte bomboniere perché io faccio questa cosa di beneficenza che adesso va molto di moda,
2: sì,
1: anche
2: sì.
1: meno male,
2: ci
1: diciamo
2: sta,
1: così
2: ci
1: cioè
2: sta.
1: Invece di spendere oggetti in ammennicoli si fa una donazione a una certa diciamo associazione.
2: Ti indico perché era un matrimonio in cui eravamo assieme, ci è capitato come bomboniera appunto una donazione a un'associazione di clown dottori,
1: sì.
2: quindi però la bomboniera era il naso rosso che
1: bello.
2: È
1: molto bello,
2: stupendo,
1: sì,
2: avere un naso rosso da avere a disposizione è sempre utile.
1: Ma sentiamo Francesco.
5: Ragazzi, se parliamo di bomboniere di merda non si può non citare il must have degli anni 90, ovvero la spiga di cristallo.
2: Ma che cos'è la spiga di cristallo?
5: L'abominio che... ho spaccato in 8000 pezzi in casa mia. Mia madre è ancora arrabbiata. Però il pallone ha vinto.
1: Allora,
5: ciao, buona serata.
2: Ah, pallonatela.
1: Sei l'unica in questo gruppo che ha capito a cosa si riferisce.
4: No, non riesco a trovarmi una foto.
2: No, ma io credo
4: è proprio
2: una spiga.
4: Sì, esatto, una spiga fatta con questi cristalli che chiamano
1: e andava molto di moda
4: all'interno di una cioè dei confetti della scatolina dei confetti.
2: Ma allora, secondo me c'è un famoso produttore di cristalli che se cerchi quel nome lì e poi
1: Spiga
2: forse viene fuori.
1: Forse esce.
2: Anche perché credo ci sia anche la pistola di Erdogan se la cerchi
1: fatta di cristallo. Cristalli lì.
2: Esatto.
1: Io ricordo una bomboniera Pulcinella.
2: No.
1: Indovina in che città eravamo? Ad Ascoli, così in curiosità. Una bomboniera Pulcinella con legati confetti.
2: Legati, ok.
1: Sì, aveva
2: okay, non nel pantalone.
1: No, la cordicella di Pulcinella alla quale si legava un sacchetto pieno di confetti. Un oggettino delizioso. Che poi devi essere anche. È un po' una scuola di teatro quella, perché quando te la danno tu devi fare. Grazie, che bello.
2: Vabbè, però posso dire, alla fine la bomboniera non è neanche dovuta, non so come dire. Cioè, no.
1: Ma questo è un altro tema. Questo è un altro tema. Secondo
2: nel
1: me
2: senso...
1: secondo me la wedding planner la bomboniera te la mette obbligatoria.
2: No, certo.
4: E poi secondo me rispecchi esattamente la persona
2: coppia.
4: Che
1: persona cioè, che sei.
4: Cioè,
2: no, però
4: nel senso ha fatto
1: quindi è un pistola,
4: pistola
1: Erdogan, questo
2: esatto.
1: stai dicendo.
2: No, non in queste
1: salutiamo il primo ministro. Sapete che c'è uno stand-up comedian turco in galera per aver criticato
2: sì, esatto.
1: Erdogan. Quindi per fortuna siamo abbastanza lontani. Quindi se la bomboniera definisce chi sei, come rispondiamo al messaggio di Francesco da Poggibonsi che dice: un mio grande amico per il 18° di compleanno fece bomboniera a forma di cazzo. Piccoli cazzettini.
2: Vabbè, però
1: Francesco, l'hai detto tu, anzi l'ha detto Elisa.
4: Sei simpatico,
1: brava.
4: Sei una persona simpatica.
1: Brava,
4: che
1: brava.
4: Ti possiamo dire.
1: Brava che ti Alvin Corner.
6: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: non è una bomboniera, ma per un progetto di lavoro. Io lavoro in un'associazione forestale,
1: sì,
0: in Transilvania. Ci regalarono a fine congresso una bottiglia di vino e un'accetta. Per fortuna avevamo un bagaglio in stiva e quindi siamo riusciti a riportarla in Italia.
2: Ma
0: un'accetta vera, funzionante.
2: Ma grandezza accetta da boschi?
1: Sì. Ma forse è una tradizione di certi paesi regalare armi e noi le stiamo giudicando dall'alto della nostra cultura, ma
2: però...
1: in realtà... Tu vai e ti regalano una coltellata.
2: Ho capito, però loro dicono: ah, fortunatamente avevamo il bagaglio in stiva. Ma non funziona così. Cioè, non è che nel bagaglio in stiva allora io posso mettere anche un cadavere e
1: un Kalashnikov.
2: È una bomba.
1: Ma è un pensiero che mi hanno regalato dall'ufficio. Però a livello di bomboniere si è scatenato l'inferno al 347-342-5220 con anche alcune idee particolari.
2: Okay.
3: Ragazzi, è la bomboniera migliore. Sabato 4 luglio, qualche giorno fa, io e mia moglie,
1: auguri,
3: posso dirlo, per bomboniera abbiamo regalato un bicchiere con le nostre iniziali, carinissimo, e poi bottiglietta di gin e acqua tonica col dosaggio corretto. Questa è una bomboniera da fare.
1: Questo
2: bello.
1: È il matrimonio a cui saremmo voluti venire.
2: Mandacene una, un avanzo.
1: Sì, Pagax ha proprio fatto lo sguardo e dire: eccoci,
4: puoi sposarmi.
1: Puoi sposarmi, ora ti chiedo in sposa.
2: Ecco.
1: Arrivano un sacco di messaggi, ma continuiamo a ascoltarli dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ. Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: C'è una parte di te che si nasconde,

0: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
1: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
0: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
1: E quando le maschere cadono.
0: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
0: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Hey There, I Made You Love Me, Ariana Grande, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi.
1: Lui ride.
0: Io rido.
1: Ha fatto ridere Ariana Grande.
0: Sì, sì. Una bella canzone. Vuoi dire qualcosa contro Ariana Grande, mettendoti contro il fandom di Ariana Grande?
1: No, è che io so che ti fa un po' ridere questa cosa del mi odi perché ho fatto in modo che tu mi amassi.
0: Sì, è sempre un po' Ariana, anche meno. Ecco, cioè, però vabbè, è un pensiero mio, non sempre c'è bisogno di sventolarlo ai 4:20, anche perché stiamo parlando di altro. Stiamo parlando di bomboniere brutte. Voi dite, come ci siete arrivati? Ci siamo arrivati perché Erdogan, alla fine dell'incontro NATO, ha pensato bene di regalare a tutti gli astanti una bella pistola con delle pallottole,
1: con 6 proiettili pronti.
0: E sulla pistola c'era anche scritto il nome del destinatario, quindi
1: pensiero... non del il destinatario del proiettile, quello che riceveva la pistola,
2: quanto meno, quanto
0: un pensiero bellissimo. Da lì siamo finiti appunto a parlare delle bomboniere brutte, però sono arrivate anche idee interessanti e anche qualche dubbio.
3: Adesso che mi ci fate pensare, cambiando il punto di vista e la prospettiva, probabilmente noi abbiamo fatto una bomboniera di merda, perché abbiamo regalato un libro, Arboretto Salvatico di Mario Rigoni Stern, a tutti i nostri ospiti, con una lamina di legno come segnapagina e della carta piantabile. Col senno di poi qualcuno avrà detto: che bomboniera di merda.
0: Allora,
1: io non ho capito che messaggio volevate. Sì, ma che messaggio volevano mandare con questa bomboniera?
0: Che leggiamo, ma siamo anche attenti all'ambiente.
2: Esatto.
1: Cioè, per ogni pagina usata per stampare il libro, ne ripiantate un'altra.
0: Abbiamo distrutto degli alberi, ma adesso li rimettiamo a posto. Credo sia questo un po' il messaggio. Poi Silvia ci sblocca un ricordo.
4: La bomboniera peggiore sicuramente è stata quella che Antonio e Valentina di Temptation Island l'anno scorso hanno regalato a Biscilia.
1: No.
4: Era un corallo osceno di un azzurro tremendo che si illuminava con i LED e con il telecomandino. Quando lui ha visto il telecomandino, ha detto: c'è pure il telecomandino.
1: Pure.
4: E diceva tutto felicione, fingendo gioia: lo metterò sul tavolino della sala, avrà un posto d'onore. Oh mio Dio.
1: No.
0: Strano, a parte che hai preso l'intro, bravissima.
1: Bravissima.
0: Ma strano perché se io penso a Temptation Island, la prima cosa che mi viene in mente è eleganza,
1: il
0: raffinatezza, buon gusto.
2: Beh, a parte che un corallo vero non lo puoi regalare.
1: No, certo.
2: Quindi a sto punto sbraga dall'altra parte.
1: Ho visto l'immagine.
2: Dai.
1: È effettivamente terrificante.
0: Attenzione al messaggio di Pippo.
5: Ciao chiacchiericci. Al mio ultimo matrimonio, quasi un anno fa, le bomboniere degli sposi erano delle bottigliette di olio.
1: Ah,
5: ottimo,
1: bello.
5: Buonissimo e molto utile.
0: Carino.
5: Il problema è che tutti noi invitati pensavamo fosse limoncello, anche quello buono e utilissimo. Quindi a fine matrimonio, quando era tardi e anche ormai l'open bar aveva chiuso, tutti quanti, il gruppo di amici, ci riuniamo al centro e facciamo un bel brindisi agli sposi con un bel sorso di limoncello. Ma in realtà era olio.
0: E perché no?
5: Però grandissima bomboniera ugualmente.
0: A saperlo, potevano mettere olio di ricino, magari.
1: Fluidifica.
0: Sì, esatto. Invece voglio il vostro parere sul messaggio di Silvia.
6: Vai. Due miei colleghi

0: anni fa si sposarono e in pratica le bomboniere funzionava che invitarono i loro ospiti a portare una bomboniera orribile che avevano ricevuto a un precedente matrimonio qualcun altro, e c'è stato una specie di scambio di bomboniere orribili, quindi ha fatto proprio una collezione, li ha messi tutti insieme e poi ognuno si portava a casa la bomboniera orribile di qualcun altro. Molto molto fico.
1: Quindi Elisa, per te no?
2: È tipo un Secret Santa.
1: Sì,
2: brutto.
1: Esatto. Sì.
2: Beh, ma poi ti privi di un ricordo, per quanto brutto, di un matrimonio di un altro.
3: Sì. Senti, ma che le case sono piccole, non c'è spazio per tutte queste.
1: Una bomboniera che entra, una bomboniera che esce.
2: Però dopo ne riprendi un'altra brutta, no, di un matrimonio di non tuoi, cioè di persone sconosciute.
4: A me un po' fa ridere questa cosa.
1: Metti che poi ti capita una bomboniera come quella capitata a Valeria.
5: Vabbè, ragazzi, alla mia comunione la bomboniera che mia madre ha fatto a tutti i parenti è stato un posacenere.
3: Adoro.
5: Di argento. Ma era la comunione di una bambina di 10 anni. Cosa regali il posacenere? Vabbè, Valeria da Conversano,
1: che adesso se ne sta fumando una, nel dubbio.

0: Che bomboniere, bomboniere, parliamo dei confetti. Giusto. Che c'è gente che manda dei confetti che fanno schifo. Mandorla pelata intera, fine.
1: Sì. Guarda, amico, hai la mia ascia, hai anche la mia pistola di Erdogan, perché sì, assolutamente sì, sono d'accordo.
2: Basta con questa moda delle bocce con i gusti strani, sì, e quella è la bomboniera, che, con sacchettino.
1: Che tu prendi il confetto, lo metti in bocca e dici, vedrai che sarà squisito, è carbonara, no, strutto e shampoo. No, deve essere mandorla e basta. Sarei ora a parlare di confetti, ma dobbiamo voltare pagina perché abbiamo poco tempo e un'incombenza da affrontare. Sì.

0: la bomboniera brutta di questo programma.
1: Che cos'è il mondialiccio? È lo scontro musicale fra le 48 nazioni che partecipano al mondiale di calcio maschile. Per ogni nazione abbiamo preso una canzone, la più rappresentativa, ormai la stiamo menando già da un po' di tempo. Sì. Siamo arrivati agli scontri a eliminazione diretta. Sì. E peraltro all'ultimo degli scontri a eliminazione diretta, perché poi inizio settimana prossima ci saranno le tre semifinali e poi la finale a tre di giovedì del mondialiccio. Allora Chiara, rimangono due squadre che si devono affrontare. Sì. Dici quali sono, così come poi così subito rimettiamo il voto ai nostri ascoltatori.
0: Le nazioni rimaste sono Belgio con Alors

0: Belgio che è stato eliminato dal mondiale. No, sì, sì. Boh, aiuto, non mi ricordo. No, scusa, sono rimaste in otto. C'è anche il Belgio,
1: oggi
0: è stato
1: contro sì. qualcuno.
0: No, oggi c'è Francia-Marocco.
1: Oggi è Francia-Marocco.
0: Però il Belgio ha battuto gli Stati Uniti.
1: Ah,

0: 4-1 e quindi stiamo aspettando il suo quarto di finale contro una nazione a caso. E con, invece nel mondialiccio
1: con qualcuno.
0: Nel mondialiccio
1: giocherà contro l'Australia, Highway to Hell.

0: Sì, il Belgio giocherà contro la Spagna, mentre l'Australia è stata eliminata da un po', non nel mondialiccio. Lo scontro è di quelli importanti, ragazzi, perché tra AC/DC e Stromae non è così scontato.
1: Sì, sì.
0: 347 342 5220 per il vostro voto, scrivete Belgio oppure Australia.

0: La pesce cattive abitudini a chiudere questa puntata di Chiacchiericcio, ma non possiamo chiudere prima di avervi dato il risultato dello scontro finale, l'ultimo scontro dei nostri quarti di finale, perché poi l'abbiamo detto, settimana prossima semifinale e giovedì la finale del mondialiccio. Allora,
1: a tre,
0: sì, perché dobbiamo fare primo, secondo,
1: con tre porte.
0: Primo, secondo e terzo classificato. Allora, c'era Australia, sì, da una parte con Highway to Hell, sì, e dall'altra il Belgio con Stromae e Allo on Dance. Allora, Elisa, sei tu la nostra notaia, la nostra Gianni Infantina.
1: No, eccoti, dai, qua. No. Un po' meglio.
0: Tu che hai contato i voti, devi dirci chi ha superato il turno.
2: Lo posso annunciare?
0: Puoi dirlo.
1: Vai, vai, vai, di' il vincitore.
2: Allora, ha vinto l'Australia.
1: L'Australia addirittura.
0: L'Australia sarà semifinalista del mondialiccio e mi raccomando, settimana prossima abbiamo bisogno di voi, perché...
1: Ma quindi chi è rimasto?
0: È rimasto l'Uruguay con la comparsita,
1: sì,
0: il Messico con Cielito Lindo, sì, una delle favorite per il mondiale, lo possiamo dire. Poi la Germania con Neunze Neune,
1: Neunze Luftballon.

0: Poi il Congo a sorpresa con Mario e la Norvegia con Take On Me degli Ha-Ha. Queste sono le squadre, ovviamente adesso l'Australia con AC/DC Highway to Hell. Queste le sei squadre dalle quali usciranno le tre finaliste. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie mille a Elisa che è stata con noi in questa puntata, grazie a Francesco Pagax Paganelli regia, grazie Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi se volete ci risentiamo domani sempre tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti, ciao.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
5: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica.

0: Domenica 12.
1: Dettagli in negozi su domenico.it. Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni e negozio salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
14: Anna, million, dollar, babe. Anna è tornata.
15: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita. Oppure

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ! DJ chiama Italia.
5: Siete in onda fra 3 minuti.

0: se deve fare tutto la Norvegia, cioè stiamo a casa, cioè non lo so.
1: Perché questo disco è norvegese.
0: È norvegese anche questo. Cioè, ragazzi, la Norvegia, chi l'aveva considerata? La Norvegia?
1: Chi l'aveva considerata?
0: E ormai qualunque cosa c'è un norvegese di mezzo.
1: Questi si chiamano The Bausa o Bausa.
0: The Bausa. Spiego come è nato il nome. C'era un cane che non smetteva di abbaiare. Allora gli ha detto, almeno non ti dico di smettere per sempre, fai almeno una pausa. Certo. Quindi Bausa.
1: Ricorda una parola milanese che è bauscia. Un pochino.
0: Matteo, ci spieghi cosa significa bauscia?
1: Se lui, un atto di bullismo, lo so, è un atto di bullismo.
0: Non l'hai mai sentita?
2: No, non l'ho sentita.
0: Ma nemmeno noi quasi.
2: Ma non lo so attribuire. Il bauscia chi è?
0: Il tifoso dell'Inter.
1: Beh,
0: tanto
1: questo
0: per
1: è una cosa. Tanto sì, è vero.
0: I milanesi sono i cacciavite, giusto?
1: Sì. Milanisti.
0: Sì. Milanisti. Certo.
1: Però il
2: bauscia chi è? Un imprenditore?
0: No,
2: di quelli...
0: il bauscia è lo sborone.
1: Sborone.
0: Cioè, cazzo, perché io... Ho capito.
1: In romano, secondo te, che parola ci può essere per uno così arrivato?
2: Cascini.
1: No, arrivato Cascini è feste. Quando uno dice
2: non lo so, perché sai, io col romano, col romanesco,
0: no,
2: non
0: è lo
2: ho
0: sborone,
2: più
0: come dicono in Romagna, sì, cioè però... quello proprio che spende e spande, capito?
1: Certo.
0: Bauscia.
1: Bauscia. Sì, e dice di più di quello che fa. Anche con le donne.
0: Sì. Parla talmente tanto che gli scende la saliva, perché la bauscia è la saliva.
1: Sì, detto
0: giusto
1: detto
0: per completare.
1: Così, fa schifo.
3: Detto lo so
1: così.
3: Che fa schifo, no, però ma anche gli sboroni fa schifo.
1: No, però invece, secondo me, bauscia ha un'accezione anche un po' bonaria a Milano.
0: Sì, perché alla fine è arrivato di peggio.
1: Sì, è bravo. Quindi, esatto,
0: magari ci fossero ancora i bauscia.
2: A Roma è coatto.
0: Ma che cazzo c'entra?
2: Sì, è uno che arriva.
0: Coatto burino.
2: No, sì, è uno che si vanta. È arrivato. Scendi da una macchina bella
0: e tu ti assumi la responsabilità. Sì. Tutto questo perché questi dei campanelli sono norvegesi. Radio DJ
4: One Nation One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinare.

0: dedicati sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Come... Sai cosa mi ricorda? La sigla di Volevo Salutare.
1: Esatto.
0: Che aveva
2: sì,
0: quell'effetto
2: certo.
0: Lì.
2: Allora ragazzi, il ragazzo dell'aria condizionata ha detto che possiamo cominciare. Possiamo cominciare.
0: Possiamo cominciare.
2: Il nuovo direttore artistico è lui.
0: Allora è lui. Il cosentino è il Vavusu.
2: Vavusu. Sì, Vavusu proprio sì, perché però è lascia Vavusu, la bava. Sì, esatto.
0: A Roma dicono il cazzaro.
2: Agazzaro.
0: Il cazzaro. Agazzaro.
2: Agazzaro, sì.
0: Buongiorno, sono Matteo in provincia di Varese. Sinonimo di Vauscia è Ganassa.
2: Ganassa, certo.
0: Che Ganassa credo sia la mascella.
2: Esattamente. Infatti c'è il ganassino che è una cosa da mangiare.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno, oggi buongiorno. È il 9 di luglio e 20 anni fa l'Italia vinceva il suo ultimo mondiale. Sono passati 20 anni, ma non vi preoccupate, ne possono passare anche di più. Per un certo periodo c'era una specie di regola dei 24 anni, ti ricordi?
2: Sì.
0: Perché
2: sì.
0: L'Italia vinse i mondiali dell'82, 24 anni dopo gli europei del 68 e 24 anni dopo l'82, 2006 li abbiamo rivinti ancora. Abbiamo rovinato la media vincendo gli europei nel 21.
2: Sì,
0: che la cifra un po'
2: 21, ma doveva essere 20, però comunque.
0: Se ci fosse sta regola del 24, 2024 2006 più 24 fa 2030, cioè i prossimi.
2: I prossimi che si giocheranno in Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina.
0: Sì, Gibilterra.
2: Esatto, Gibilterra è lì sicuro, certo.
0: Già che
2: certo.
0: Ci sono, li fanno giocare anche lì.
2: Certo.
0: Allora, vabbè, è un ricordo molto bello per noi, a parte il fatto che ci possiamo fregiare, noi della nostra generazione, di avere due stellette sul bavero, no?
2: Certo.
0: Perché due mondiali li abbiamo visti, non vinti.
2: Visti vincere, certo.
0: Cioè,
2: visti
0: io
2: vincere.
0: Nell'82 c'ero, cavoli.
2: Ma poi pensate la fortuna che ha avuto Linus, che c'era nel 34 e nel 38.
0: No, nel 30 forse.
2: Ah, nel 30 e nel 34, sì.
0: Oh, no, 34 e 30, era
2: forse. Io 30, credo 34.
0: Sì, in mezzo c'era un 36, ma era le Olimpiadi.
2: Sì, sì, sì.
0: Comunque, no, c'è una cosa che ha rispolverato Alex, che ti giuro avevo rimosso nonostante la bellezza di quello che vi stiamo per far sentire. Prendetevi, se avete goduto 20 anni fa e diciamo se non state godendo adesso, i prossimi 10 minuti, pigliateveli un po' comodi, parcheggiatevi da qualche parte,
2: esatto.
0: Prendetevi una bibita,
2: sì,
0: e fumatevi una sigaretta,
2: sì.
0: Quello che volete,
2: sì,
0: insomma,
2: sì.
0: No? Per noi quei mondiali lì rimarranno anche la canzone di Checco Zalone, no?
2: Certo.
0: Checco Zalone, che ai tempi era quasi sconosciuto, cioè era un comico emergente, era molto amico di Ivan Zazzaroni,
2: sì.
0: E scrisse questa canzone che era Siamo una squadra fortissimi, la fece sentire a Ivan, che la fece sentire poi a noi, e noi abbiamo detto è bellissima e l'abbiamo fatta diventare la nostra canzone dei mondiali, no? Poi è andata oltre, ma quella canzone, vi ricordo, è nata su Radio DJ.
2: Certo.
0: Fu talmente, diciamo, crescente il successo di quella canzone che a un certo punto, me lo sono dimenticato, siamo riusciti a convincere tifosi illustri, cantanti soprattutto, che hanno aderito a questa cosa e hanno cantato un pezzetto di questa canzone tutti quanti insieme. Ma a risentirla io mi chiedo, ma come cazzo hanno fatto ad accettare?
2: Eh beh, perché comunque...
0: Gli abbiamo puntato una pistola alla tempia?
2: No, perché comunque il successo
0: l'emozione.
2: Del mondiale, l'emozione.
1: Sì, sì, sì. Era la passione che nasceva.
0: Era la passione che cresceva.
2: Certo,
0: che cresceva.
2: Certo.
0: Perché come era successo nell'82, assolutamente outsider, assolutamente sfiduciati. Girone iniziale.
2: Stai muovendo la mano, vuol dire che deve partire
0: no,
2: il disco.
0: No, no, no.

0: Girone iniziale come sempre molto deludente, e poi cominciamo a superare degli scogli che parevano impossibili, e quindi tutti
1: rigori,
0: sul carro dei vincitori.
1: Australia 92esimo, io mi ricordo delle cose roccambolesche.
0: Allora adesso ve la facciamo sentire questa versione di Siamo una squadra fortissimi. Il giochino è riconoscere le voci dei cantanti, alcune non le riconosco neanch'io, però vi do qualche indizio. Troverete all'interno di questa canzone Carmen Consoli,
1: sì,
0: Eros Ramazzotti,
1: Uela,
0: Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Laura Pausini,
1: ma c'è tutta la
0: Enrico Ruggeri, Paolo Belli, se c'è il calcio ci deve essere Paolo, e qualcun altro che non ho riconosciuto. Sentite.

0: se no col cazzo che vinciamo i mondiali.
1: Una squadra furbissimi,
2: fatta di gente fantastica.
3: Maglione.
2: E non potim perde.
3: Maglione.
2: E fa figure merde.
0: Perché noi siamo bravi.

0: Molto bello.
1: Baglioni ha fatto come David Bowie per Do They Know It's Christmas.
0: Bravo,
1: il suo contributo al telefono.
0: Al telefono.
1: Capolavoro.
0: Molto bella, molto bella.
1: Ma chi ci può ricordare quei momenti meglio di Fabio Caressa? Vogliamoci tanto bene, Fabio!
2: Abbracciamoci forte.
0: Bravo,
2: Perché ne abbiamo bisogno.
1: Sei mai più tornato a Berlino nella tua vita?
2: Diverse volte.
1: Ma senza Beppe però.
2: Diverse volte. Anche con Beppe.
1: Anche con Beppe.
2: Sì, abbiamo fatto Champions League, finale, abbiamo fatto un po' di cose.
0: Certo.
2: Pensa che l'anno dopo eravamo tornati anche per una convention insieme, è stato molto emozionante.
1: Senti, qual è il primo ricordo che affiora se pensi a quei mondiali? Anche tu come noi hai vissuto la progressione, no? Cioè all'inizio grande sfiducia, poi piano piano potremmo andare avanti e poi la grande sorpresa. Insomma.
2: Sì. Io in realtà ero convinto che avremmo vinto i mondiali da subito, perché Beppe gliel'avevo detto, infatti Beppe lo ricorda spesso. Io ero convintissimo in partenza, forse perché avevo parlato con Marcello Lippi, che era il primo convinto di poter vincere questa grande sfida. Però il primo ricordo che affiora è l'abbraccio che ci siamo dati con Beppe a fine partita.
0: Bello, emozionante.
2: È molto emozionante, più emozionante forse ancora quello con la Germania. Per come era stata la partita e
1: certo.
2: Come abbraccio, però certo poi il finale vi racconto.
0: Cioè, in effetti quello della Germania è il famigerato andiamo a Berlino. Cioè è lì andiamo a Berlino.
1: Sì, con quel finale clamoroso, no? Cioè la paura fino all'ultimo. Credo che l'Italia fosse in vantaggio per 1-0, i tedeschi attaccavano. Poi Cannavaro esce. La famosa uscita
2: Cannavaro.
0: Il contropiede,
1: esatto.
0: E poi è finita

0: Sai che non mi ricordo più niente. Finita quanto, Fabio?
1: 2-0.
0: 2-0
1: sì, della partita.
0: Caspita, dai.
1: E poi DJ mi regalò una grandissima cosa, perché la mattina dopo mi chiamò mio papà e mi disse: DJ ha mandato tutta la notte i tuoi highlight. E quindi era, io capii che qualcosa nella mia vita era un po' cambiata.
2: Certo. Tu lo sai che quella roba rimarrà per sempre in qualche modo, no? Tant'è che siamo pronti anche per farvela risentire. Però secondo te, se dovessi scegliere, non so, i due o tre principali artefici di quel successo, hai già citato Lippi, che sicuramente forse è quello che ha fatto di più. Io direi Cannavaro, tu cosa ne pensi? E Pirlo.
1: Assolutamente così, Pirlo e Cannavaro sono i due che hanno trascinato letteralmente un grande gruppo, bisogna dire, che era un gruppo fatto di grandi campioni ma anche molto unito. Ci sono dei racconti bellissimi di quel mondiale da parte dei ragazzi, quando parlano di quello che faceva Marcello, cioè il fatto che Marcello, loro vivevano in un ritiro con un lago orribile al centro di questo albergo, che non era proprio un 5 stelle straordinario, che era stato scelto apposta. E Marcello disse ai giocatori: vinciamo il mondiale se riesco a pescare anche qui, perché lui era un grande pescatore.
0: Certo.
1: E poi allora lui buttò questa canna da pesca, anzi no, andò, si tuffò nel lago, e però gli avevano lasciato un pesce giù, quindi lui impizzò questo pesce che gli avevano lasciato.
2: il trucco all'italiana alla fine.
1: So. Esatto. Tornò su con il pesce, tutti smisero di ridere, tranne, mi raccontano, gli Aquinta, che credette che effettivamente ma come ha fatto? Però questo è poi è il vero, il racconto.
0: Certo, diventano leggende metropolitane.
2: Poi c'erano tutte quelle cose marginali, tipo Oddo che faceva il barbiere e taglia i capelli a Camoranesi, giusto?
1: Sì.
2: Tutte cose forse un po' improponibili adesso, oppure si potrebbero anche ripetere, chissà.
1: Ma secondo me sarebbe utile creare un ambiente del genere. Se tu pensi com'era l'ambiente della nazionale che è uscita con la Bosnia, che invece era spaventatissima,
2: sì,
1: terrorizzata da questa cosa. Un po' di leggerezza avrebbe potuto portare. Tu sai che Marcello disse ad Oddo, non giocò pochissimi istanti in quel mondiale,
2: sì,
1: no? E Marcello gli disse: guarda, ti devo dare una notizia, tu devi fare una cosa importantissima, devi assolutamente, però devi stare concentrato. E Oddo tutto carico e poi quando arriva il momento, Marcello gli fa: ma allora mister, mi dica, ma gioco? Ma che giochi, la cosa importantissima, vedete, tagli i capelli, vieni, ho fatto fare la sfumata.
2: Che meraviglia. Senti, ti lascio andare perché so che hai un impegno. Grazie ancora per questi ricordi che sei in grado di ricrearci. E complimenti per l'altra sera. Non ci siamo visti, ma sei stato bravo.
1: Io ti ho visto di sfuggire, non ci siamo salutati. Grazie mille.
2: Bravo.
1: Sono sempre cose un po' tricky quelle.
2: No.
0: Era la presentazione dei palinsesti di Sky.
2: Grazie, Fabio Caressa.
1: Ciao,
2: DJ.
1: Un
2: andiamo a Berlino?
0: Andiamo a Berlino, Beppe.
2: Fatto con le manine sante di Alex Farolfi esattamente 20 anni fa, oggi.
3: Sale Marco Materazzi, può essere una soluzione.
4: Perché loro non giocano a zona, non lo sta marcando nessuno.
3: Palla tagliata, sale Materazzi.

rosso. Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino, dentro Del Piero, Del Piero, gol!

0: amici. Si va a Berlino, Peppe. Si va a Berlino, Peppe.
1: Andiamo a Berlino!
0: Andiamo a Berlino, Peppe!
2: Calcio d'angolo per l'Italia, che prova a portarsi in avanti. 19 minuti sul cronometro, 1-0 per la Francia. Rigore di Zidane, quantomeno dubbio. Va Pirlo a battere il calcio d'angolo, si allontana Camoranesi. Al centro ci sono Materazzi, Cannavaro, Totti, Toni, Grosso,

facciamo noi. Ci giochiamo il mondiale ai rigori. Chissà quanti gliene ha presi Buffon a Trezeguet in allenamento. Lo conosci? Lo conosci? Non è gol, linea piena, linea piena, linea piena, via, via così. Fabio Grosso. È il quinto rigore.

0: tutti, abbiamo vinto tutti.
1: Vabbè, sono passati solo 20 anni, dai. Raccontaci un po' il dietro le quinte, Alex. Come l'hai messa insieme questa cosa? Era domenica sera, ok?
2: Volta per volta
1: aggiungevamo dei pezzetti. La finale si disputava allora di domenica sera, adesso invece le finali le fanno il sabato sera, se non sbaglio. E noi eravamo in onda da Riccione. Io mi ricordo di aver visto i mondiali, le partite più importanti. Le prime partite le abbiamo. Ti ricordi che avevamo fatto anche. Avevo fatto il giochino anche. Vieni a vedere una partita a casa mia.
2: Sì, sì, forse quell'anno, forse quel mondiale dopo.
1: No, quel mondiale lì, mondiale lì, e con due di quelli che erano venuti a casa mia sono rimasto anche amico. Avevo Michele che era molto piccolo, lui è del 2003, quindi aveva 3 anni e non capiva quello che succedeva. Siccome c'era molta confusione in giro, perché la casa mia è abbastanza in centro, a Riccione, sotto la strada tutti che suonavano il clacson, ma nel frattempo si era fatta una certa ora, e lui in mutande usciva sul terrazzo e gridava: tutti nanna!
2: Sì, certo, perché è chiaro.
1: Per dire, oh, voglio andare
2: basta,
1: a dormire.
2: Chiaro.
1: E quindi tu invece eri a Milano a montare questa cosa.
3: Ero a Milano, sì, perché poi avevo il progetto in radio, non ce l'avevo sul portatile. Certo. Quindi allora, finita la partita, sono venuto in radio. Ma per venire anche qua in radio c'era un casino.
2: Ah, già, certo. Sì.
3: Però poi l'ho finito, che erano tipo le due di notte, poi sono partito, sono arrivato a Riccione alle 5.
2: Perché a quei tempi ancora, diciamo, trasferire un file da un luogo all'altro, poteva,
3: però sì, non c'era da fidarsi.
1: Nel 2006 com'era il collegamento internet?
2: No,
1: c'era ancora il...
4: No,
1: del router, o no?
4: No, era però... arrivata la DSL, però insomma
3: doppia linea.
2: Fatica, sì.
1: Salutiamo Fabio Grosso, che oggi viene presentato ufficialmente come allenatore della Fiorentina, giusto per aggiungere qualcosa. Torniamo tra poco. DJ chiama Italia Radio, DJ One Nation One Station. Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 12 luglio alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Radio DJ consiglia
1: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
2: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
1: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Have fun with
17: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
1: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Aspetta che c'è ancora la coda della commozione per la celebrazione andiamo dei vent'anni dei mondiali. Saluto il collega Ale da Follonica che si sta allenando e dice: accidenti a voi, avrei dovuto fare 6 km di scarico a 3,50.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Mi avete fatto andare a 3,30 finendo a 3,10.
1: Ma cos'è sto scarico 3,50? Cioè, ma come parlate?
0: È la velocità di uno che fa le corse.
1: Ma insomma, io non vi capisco.
0: Però Bauscia è
1: Bauscia,
0: sborone, cioè, scarico a 3,50.
1: Sì, è come dire,
0: vedi, anche se mi drogo vado a 3,50.
1: È come se uno in autostrada ti dice: avrei dovuto andare piano a 230 all'ora, è la stessa cosa.
0: Ma ascoltando voi sono andato a 400.
1: Sì, una cosa così, cioè, ma guarda.
0: Ma il premio vai, due ascoltatori con il cuore più tenero.
2: Non ci crederete, ma sto piangendo in macchina a risentire.
3: Ragazzi, mi devo mettere da parte. Sono in macchina, ma non ce la faccio ad andare avanti così. Sto piangendo da 2 minuti.
1: Matteo,
0: sei un infame.
1: Matteo, dai, dai.
0: Matteo ha riso di voi perché non sa che cosa.
4: Beh, io non riesco
0: che cosa si prova in certe circostanze.
4: A questa commozione, quindi mi sembra
1: Matteo,
4: eccessivo. Però
1: non
4: lo
1: è una questione di calcio. È inutile che chiudi il cervello, fai come Verdone in Viaggio con papà quando faceva così. Voglio sentire parlare di mamma. È la nostra vita. Cosa abbiamo combinato dal 2006 al 2020? Ma come niente, no? Amori, separazioni.
0: Senti qua,
1: lutti.
0: Io e mio marito la sera della finale del 2006 ci siamo addormentati. Non abbiamo visto la partita. La nostra prima figlia era nata da 10 giorni ed eravamo distrutti. Ci siamo svegliati soltanto quando in strada sono cominciati i festeggiamenti e mio marito era disperato per averla persa. Quando abbiamo vinto i mondiali, questa è Cristina, ero incinta della mia prima e unica figlia, ma ancora non lo sapevo perché non avevo ancora fatto il test, ma dentro di me lo sapevo, me lo sentivo. Sono state settimane piene di gioia che ricordo con nostalgia, soprattutto adesso che la mia Caterina non è più tanto piccolina, visto che sono passati 20 anni, ha fatto la maturità e si prepara ad andare a studiare ad Amsterdam.
1: Hai capito?
0: Mi mancherà da morire. Vabbè. La canzone che avete appena ascoltato era costruita, no, sulla base di una canzone meravigliosa di Michael Jackson che si chiamava Human Nature.
1: Che ringraziamo sempre. Grazie Michael
0: Jackson.
1: I tuoi videi.
0: A proposito di natura umana, un libro che parla della fragilità della natura umana ha vinto il premio Strega.
1: Viaggio dell'eroe. È un viaggio dell'eroe. No, non è un viaggio dell'eroe.
0: No, per niente proprio.
1: Per niente.
0: Non ci sono eroi in questo libro.
1: Ci sono antieroi in questo libro, non lo so.
0: Sì, se ne è parlato parecchio per via delle polemiche che hanno preceduto la premiazione,
1: certo.
0: Ma nonostante le polemiche alla fine ha vinto quello che si pensava sarebbe stato il vincitore, cioè il convitato di pietra di Michele Mani.

0: Un'applicazione avvenuta ieri sera, c'è la foto di lui con la bottiglia di Amaro Strega,
1: e quello è il
0: che dà
1: Strega,
0: il nome appunto al premio. Ho letto il libro anche su sollecitazione di Viola Marconi, che l'aveva consigliato già parecchi mesi fa, ed è interessante perché parla proprio delle dinamiche interpersonali e di come il tempo le può cambiare. La storia è molto semplice: un gruppo di quasi miei coetanei, leggermente più vecchi, perché si diplomano, si finiscono il liceo, mi pare nel 74 o nel 75.
1: Beh, no, sono più vecchi, dai.
0: Vabbè, io l'ho finito nel 76, che cazzo. Che siano tanto più vecchi.
1: Ma lascia stare, che due anni alla vostra età sono come i cani, sono 10.
0: Sono tipo 25-26 compagni di classe, un liceo classico, quindi sono in egual misura maschi e femmine, e si fanno una promessa reciproca. Cioè, mettiamo una cifra ogni anno, ci rivediamo ogni anno per la cena di celebrazione, e nel frattempo questa cifra, che viene messa da parte, viene investita da uno di loro, che è un esperto, diciamo, di investimenti, insomma. Mm-hmm. No? Ah. E quindi questa cifra crescerà col passare degli anni.
1: Certo.
0: Noi cresceremo col passare degli anni, perché gli anni passeranno. Gli ultimi che rimarranno in vita, gli ultimi tre o l'ultimo, adesso non ricordo bene, ricaveranno la somma che nel frattempo sarà maturata. Se tu pensi che questo succede a 18 anni e qualcuno arriva diciamo a 78 anni,
1: ma
0: fare una cifra tonda,
1: se è bravo,
0: in 60 anni questa cifra, che può essere, che ne so, all'inizio 1000 euro, può diventare magari anche 1 milione di euro, no? Se ben investita e tutto il resto.
1: Sì, ma basta collegarla a un indice di borsa qualsiasi,
0: esatto,
1: è inesorabile.
0: E il libro racconta il percorso di queste amicizie, che poi col passare degli anni non sono più tanto amicizie, diventano rivalità, diventano sospetti, qualcuno muore, qualcuno sta male, qualcuno... È molto intrigante.
1: E poi cosa te ne fai a 80 anni di quei soldi lì?
0: Questa è una bella domanda.
2: No, tu non devi, quei soldi non servono per averli alla fine della vita, servono per motivarti alla salute,
0: a rimanere in vita. Sì, poi c'è qualcuno che comincia a dire a un certo punto: diamoli in beneficenza, allora no, perché crolla tutto quanto.
2: C'è,
0: insomma,
2: anche una possibilità,
0: no?
2: Siccome l'ultimo che se ne accorge non avrebbe più altri con cui spartirlo, perché sono morti tutti, se uno lo prende a metà, nessuno se ne accorgerebbe, se ne accorge l'ultimo, ma l'ultimo rimarrebbe da solo, quindi quei soldi potrebbero essere prelevati
0: in maniera No, la cosa interessante è anche il percorso, perché c'è un giochino molto divertente che fa l'autore, e cioè ogni volta che racconta di qualcosa che succede, il libro è ambientato a Milano proprio, e dà l'indirizzo di casa di tutti, o anche dell'ufficio di tutti, no? Via Confalonieri, quindi, numero 14, secondo piano,
1: e li riconosci,
0: ed è abbastanza nella nostra zona, è ambientato. Però pensavo, dei miei compagni di scuola, più o meno, visto che mi ci rivedo, no?
1: Sì.
0: Con quanti io sarei poi andato a cena? Tolto il mio amico Jäger, con il quale ho fatto anche l'asilo.
1: Dipende da te, dipende da ognuno di noi.
0: Dipende dal rapporto che c'era, che magari c'era finché c'era la scuola e poi si è perso.
1: Però
0: insomma,
1: credo che nell'Italia della provincia, che come sappiamo, lo diciamo sempre, è il 75% dell'Italia.
0: Certo. Però questo è ambientato in città.
1: Questo, in città è molto difficile, il livello di difficoltà si alza. In provincia, nei piccoli centri, ti vedi ancora, se non vai lontano dal paese.
0: Sì, però nel mio caso, per esempio, noi eravamo molti pendolari.
1: Certo.
0: Cioè, la scuola era in un paese e la maggior parte di noi arrivava da altri paesi.
1: Sì, può
0: per
1: essere.
0: Cui una volta finita la scuola abbiamo perso le occasioni per
1: però a Bassano del Grappa
0: erano
1: Holiday,
0: tutti maschi, per cui che cazzo di voglia c'aveva.
1: Bravo, certo. Però guarda, è curioso,
0: che a Bassano del Grappa
1: voglio vedere quanti rivedono ancora i
0: propri
1: e voi allora iscrivetevi.

0: Lorenzo, Lorenzo, buon vento Alfa. C'è una puntata dei Simpson, figurati se non c'era, come c'è una canzone degli Elio per qualunque cosa, c'è una puntata dei Simpson su qualunque argomento che aveva un meccanismo simile alla trama del libro che avete appena citato. Rimangono in vita lì soltanto il nonno e Mr. Burns, che fa di tutto per ucciderlo.
1: Mr. Burns è
0: eccellente.
1: Eccellente.
0: Ho 50 anni, martedì scorso sono andata a cena con la nostra professoressa di italiano delle superiori con due compagni di scuola, dice Francesco.
1: Sopravvissuti, due sopravvissuti, no, perché
0: 50 anni già fatti fuori tutti.
1: Fatti fuori tutti mi sembra un po' presto. La Sara Foresti, che diciamo è sulla cinquantina, le ha passati da un pezzo 50 anni, beh, si vede coi suoi compagni delle medie, si vede coi suoi.
0: Noi stasera cena ex liceo, di solito siamo in 6, ma stasera soltanto 4, va bene lo stesso, dice Giampiero.
1: Vedi, comunque si ritrova.
0: Qualcuno si continua a rivedere. Tu hai ancora qualche frequentazione liceale?
1: Allora, non sono proprio compagni di classe, ma sono una compagnia di San Donatesi, di San Donato Milanese, con cui mi sono visto 10 giorni fa.
0: Ma sono tipo della strada, del quartiere?
1: Di Metanopoli, dai.
0: Metanopoli,
1: che è una... Questa è la tua visione semplicistica, è un grandissimo esperimento sociale.
0: A proposito dei mondiali del 2006, invece, scrive Leonardo da Formentera. 20 anni fa arrivavo a Formentera per fare la stagione come animatore. Mm-hmm. Ok. Dopo 20 anni vivo qui con la famiglia e con due figli e mi fa tanto effetto far fare una foto a tuo figlio piccolo con Pippo Inzaghi oggi come allora.
2: Ad averci soldi di Inzaghi. Ad averci soldi di Pippo Gol.
0: Basta. Perché la notizia è che Inzaghi, come 20 anni fa, va ancora a Formentera.
1: Certo, grandissimo. Questa mangia ancora la bresaola, il riso, il pollo.
3: E ha ancora quei soldi di allora.
1: Allora c'è un tema interessante.
0: Mi sembra uno che li butta via.
1: No, per nulla. C'è un tema interessante, però, che forse il fratello lo ha raggiunto. Grazie all'Arabia Saudita.
0: Ah, sì, grazie ricevuta.
1: Lì è roba pesante, Arabia Saudita. Bravo 20 Simone. All'anno, 20 all'anno. No, bravo Simone, esatto.
3: Bravo Simone. Bravo Simone.
0: Come fai a sapere? Ah, per la Lazio.
1: Certo.
3: Io sono stato circondato da gente che tifava la Lazio e quindi mi continuavo a ripetere.
0: Come ti poni nei confronti di Lotito? Fermati lì.
1: Per carità.
0: È un argomento
3: pericoloso.
0: Ho visto
3: che in questo periodo sta subendo delle contestazioni.
0: Ma leggere, molto leggere.
1: Ma anche proprio manifeste, cioè sì. Scendono in campo i VIP laziali.
0: Ti riferisci a Pino?
1: Pino Insegno e Tommaso Paradiso al raduno.
0: Mi ha detto una roba in codice Pino Insegno piuttosto forte.
1: Insomma.
0: L'hai sentita?
1: No, non l'ho
0: Quando sentito. Sul Wikipedia di Lotito tornerò allo stadio.

0: radio più o meno, quando su Wikipedia di Lotito ci saranno due date.
1: Urca, addirittura. No, beh.
0: Che vuol dire data d'ingresso e di uscita come
1: dalla
0: presidente.
1: Lazio, certo, dalla Lazio.
0: Come presidente.
1: Per carità, per carità.
0: Poi sono quelle cose riportate.
1: Ti dirò,
0: poi...
1: Linus, guarda, ti stringo anche la mano. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento.
0: Molto volentieri.
1: Fammi stare più tranquillo.
0: Che magari uno dei cinque telefoni
1: ma
0: di
1: guarda,
0: Lotito.
1: Ma in generale, diciamo.
0: Vabbè, ecco, stiamo dicendo niente.
1: Ma guarda, ma lascia stare.
0: Ma io... l'incendio di ieri sera.
1: Parliamo piuttosto
2: doppio
1: dell'incendio.
2: Incendio
1: di ieri.
0: Sì,
2: stato.
0: Allora. Un incendio era vicinissimo a casa mia perché si è incendiata una macchina che era su un carro attrezzi e ha preso fuoco pure il carro attrezzi, un disastro proprio. Non lontano dallo stadio dove c'era il concerto di Sfera e Basta.
2: Allora erano tre, perché io ne sapevo pure un altro. All'Ainata ha preso fuoco un agriturismo.
1: E beh, ma comunque
0: no,
1: ieri c'è la
0: zona, sì, di quello non l'ho saputo, fumo, però vicino all'Ainate c'è il deposito di BRT, ex Bartolini, uno degli spedizionieri più famosi d'Italia.
1: Sì, sì. Ci dimentichiamo che ieri, anzi non ce lo dimentichiamo perché eravamo qua, c'era uno sciroccone potente.
0: Tu dici che quello ha aiutato?
1: Beh, insomma, era proprio caldo. Un vento caldo del deserto.
0: Il vento caldo dell'estate.
1: E che mi sta portando via. Quindi, non avendo noi dei boschi, c'è il bosco in città, ma per fortuna è rimasto lì.
0: Era un po' lontano, ma neanche tanto, sai. Il fumo si è visto per tutta la sera.
1: Fumo!
0: C'era molta preoccupazione, adesso lo dico per quelli che ascoltano da tutto il resto d'Italia. Cioè, qua eravamo tutti molto molto preoccupati.
2: Anche perché c'era una puzza.
0: No, no, no. Per la roba che c'era dentro.
1: Malinus!
0: Cioè, ho ordinato una staffa per la telecamera.
2: Che rischia
0: se fosse
2: di non arrivare.
1: Non arriva, però sono problemi loro. Sono problemi loro.
0: Beh, certo, eventualmente
1: cioè,
0: sì, però...
1: Vuol dire
0: devono
1: che
0: riorganizzare
1: dopo.
0: La spedizione.
1: Certo, certo.
0: Chi se ne frega dell'inquinamento?
1: Ma certo, figuriamoci.
0: Non aprite le finestre.
1: Ma certo, ma che discorso.
0: Il mio pacco è al sicuro, sì. Prima quello che mi ha telefonato mentre eravamo in onda era il corriere che doveva consegnarmi un pacco.
1: Ok.
0: Ed è un pacco con una cosa abbastanza, insomma, roba da 500 euro, no? Okay, esatto. Stai per fare lo spedizioniere.
1: Sono. No. Siamo noi. Siamo noi due, caro mio, noi due. Siamo a Milano. Ieri Fabio Vercellone ha fatto un lavoro sporco alla BRT. Raccontamela.
0: No, che potrebbe riguardare il cognato di Nicola Savino. Scusa Fabio se ti distraggo adesso, no? Che ha un che parla come parla il corriere di Amazon.
1: Pronto? Allora le volevo chiedere.
0: No amico, se tu non mi dai il codice io non te lo posso lasciare. E che te devo dire amico? Amico, fai quello che...
1: Amico, perché voleva il codice?
0: Voleva il codice perché era una cosa preziosa. E non è che te la posso lasciare sulla panchina qua.
1: Ok.
0: Se mi dai il codice io glielo do al portinaio.
1: E il codice l'hai dato?
0: Il codice? Ho dovuto fare una ricerca e il codice glielo dai.
1: È arrivato.
0: Sì, amico, lascio il mio numero al portinaio e poi lo passo a prendere.
1: Ok, perfetto. Bene,
0: e quindi
1: bene.
0: Fabio Vercellone?
1: Allora, ieri abbiamo dovuto fare un lavoro sporco a Milano. Fabio aveva del liquido incendiario.
0: Come?
1: C'era da riscuotere un'assicurazione. Tu lascia stare, fatti i fatti tuoi che campi
0: c'entrano. Ho capito.
1: Noi ci muoviamo in una terra di mezzo.
2: In una zona d'ombra.
1: In una zona
0: allora,
1: d'ombra.
0: Lo spedizioniere non c'entra niente.
1: No.
0: L'agriturismo perché? Non c'entra niente.
1: E caro attrezzi sì. comunque sono 20.000 euro, in un giorno faccio giornata.
0: Fate anche quei lavori
1: sì,
0: lì.
1: Sì, facciamo anche quei
2: lo
1: lavori
2: sai
1: lì.
2: Sai come fanno? Hanno dei tappetini che si incendiano.
1: Bravissimo.
2: E li appoggiano lì dove...
1: C'è un altro
0: lavoro. C'è qualcuno che ci crede.
1: C'è un altro lavoro che ci ha, commissionato la regione.
0: Fatica.
1: C'è un altro lavoro che ci ha commissionato la regione Piemonte: l'eradicazione degli scoiattoli. 50 euro a scoiattolo. Everybody get up.

0: Natale che va. Siamo entrati nella seconda parte dell'anno, abbiamo scavallato il 25 yes. giugno e stiamo andando dritti verso un altro Natale da celebrare. Questa canzone ci aveva aiutato a farne un capolavoro, una quindicina d'anni fa, giusto?
1: Sì, tu diventi, che vai
0: tu diventi un altro.
1: Bravo, esatto.
0: di questo passo. Basta. Ciri, dai,
1: ci risentiamo domani. Vi è piaciuta questa puntata? Noi ci auguriamo di sì.
0: Domani allora sarà ancora meglio. Grazie.
1: Esatto. Ciao. Ciao.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Radio DJ consiglia
12: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
12: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit. E

0: Bersaglio. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 12 luglio alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
4: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 7.
3: Venerdì 10 luglio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. L'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Ne sono convinti i servizi segreti israeliani, che avrebbero trasmesso subito a Washington le informazioni in loro possesso.
4: Lo riporta il Wall Street Journal, mentre Axios a riferire di un colloquio tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Hormuz nel frattempo è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo.
3: La cronaca adesso, veniamo in Italia. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, poi arrestato dopo l'allarme dato da alcuni vicini di casa che l'hanno visto barcollante in strada.
4: E a Milano un ragazzo di 27 anni di origini algerine ha sfregiato al volto in maniera permanente una 23enne marocchina. È successo in pieno centro alla fermata della metropolitana Duomo. Alla base del gesto ci sarebbero motivazioni religiose. Il giovane irregolare è stato arrestato dopo aver tentato la fuga.
3: Torniamo all'estero, almeno 12 persone sono morte in un incendio boschivo nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri e fonti governative parlano di bilancio ancora provvisorio e di una tragedia senza precedenti.
4: Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, hanno cercato di domare le fiamme, alimentate anche dalle temperature elevate. Evacuati gli abitanti della zona.
3: E proprio il caldo di quest'anno farà passare il mese di giugno appena trascorso come quello più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo dice Copernicus.
4: L'Italia non fa eccezione, bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani ben 43 gradi attesi.

0: mesi lunedì nelle zone interne della Sardegna.
1: Record anche per paesi meno abituati a queste temperature. In Gran Bretagna i giorni con massime superiori ai 34 gradi sono stati 8, il precedente primato con 7 risale al 1976 e al 2020.
0: Siamo allo sport, il calcio. Francia prima semifinalista del mondiale, Marocco battuto 2-0 con reti nel secondo tempo di Mbappé e Dembélé. I transalpini stasera conosceranno la loro avversaria che uscirà dalla sfida tra Belgio e Spagna.
1: E a proposito di semifinali, in programma oggi pomeriggio quelle del tabellone maschile di Wimbledon, parliamo chiaramente di tennis. La prima alle 14.30 sarà quella tra il nuovo idolo di casa Ferri e Zverev, a seguire Sinner Djokovic. Una buona notizia per gli appassionati, il match del numero uno al mondo sarà trasmesso in chiaro.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Giornata di sole e cieli limpidi da nord a sud, eccezion fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Soltanto nel corso del pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sulle Alpi, specialmente su quelle più a ovest, con rovesci e temporali. Il meteo.it torna stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
10: Sali.
9: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorsoinstantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia!

0: pezza di felicità.
1: Dalle vette innevate di Cervinia va ora in onda l'allegro e bucolico programma Vic e Mari. Conducono il superbo sciatore Vittorio Maria Leli e la straordinaria camminatrice escursionista Marisa Passera. Buon ascolto. Talk about, talk about.

0: Dance, il disco di Madonna, che niente, comunque ha una tempra, ragazzi. Madonna non molla mai, cioè ha proprio voglia di, che ne so, fare concerti all'improvviso, apparizioni a Times Square perché non c'aveva niente da fare. C'ha dei dischi nuovi che comunque canta, cioè vorrei essere Madonna,
1: no,
0: diciamo,
1: sì,
0: alla
1: ma
0: sua
1: poi
0: età.
1: Fino a quanto si balla? No, adesso non domanda. Per dire, io ho già smesso, metti.
0: Io da anni ormai.
1: Comunque iniziamo così danzanti, forse per dare la carica.
0: Sì, certo, io tra l'altro sono tipo affascinato, ma tu lo sai che qui mi affascino sempre guardando in giro, perché oggi è una strana giornata. Ricordiamo a chi magari giustamente non lo sa, siamo in diretta, sì, ma da Cervinia per questa settimana e anche la prossima. E
1: abbiamo dormito sotto il piumone, sì.
0: Sì,
1: mi
0: sì.
1: Sono svegliata dal caldo, sì,
0: sì,
1: perché in effetti anche per cui era troppo il piumone.
0: Non esageriamo,
1: era un bel
0: ragazzi.
1: Sogno,
0: no,
1: ma
0: certo.
1: Si sta con le gambe di fuori.
0: Passa gente che sta andando a sciare?
1: Sì,
0: sì, questo
1: sì,
0: è anche
1: certo.
0: Vero, c'ha gli sci in spalle, gli scarponi non ai piedi ma nello zaino. E in questo momento noi abbiamo una postazione privilegiata perché ci permette di vedere il Cervino, che oggi è sempre lì presente perché mica se ne va, però ha diciamo come tutta una coperta intorno che gli fa da scenografia.
1: Sta ancora facendo la nanna.
0: Sì, brava,
1: si sveglierà dopo di noi quando tra poco si illuminerà e noi saremo anche illuminati a giorno.
0: Sì, esatto.
1: Allora io ieri, voglio dire, ho camminato 15.000 passi.
0: Molto bene.
1: Ma ne ho camminati secondo me altri 6.000, perché non è che posso tenermi il telefono sempre dietro.
0: No.
1: E a un certo punto ho lasciato la borsa in un ufficio. E chi me li ridà quei passi lì che ho fatto?
0: Non glieli puoi aggiungere tu scrivendoli?
1: Non lo so, devo trovare il modo di comunicare.
0: È stato tutto argomento di discussione ieri sera comunque.
1: No, però
0: 15.000, ma saranno almeno,
1: sì, ma
0: 22.000.
1: Ma quanti ne 6.000?
0: Allora, intanto mangia le crespelle, voglio dire questo.
1: È proprio per quello che cammino.
0: Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi. Andiamo prima ad aprire la porta. Chi è?
2: Ah, buongiorno Vicky e Mari. Buongiorno, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
2: Ehi, che bello, per la prossima oretta sono qui da sola in ufficio con le cuffie. Nessuno mi rompe le balle, solo io e voi, voi e io. Non è fantastico?
0: È fantastico.
1: Sono le altre due che poi noi facciamo senza di te.
0: Ci
1: no,
0: spiace.
1: La seconda è ancora buona, è la terza che c'è un calo fisiologico.
0: Vabbè, ragazzi, ci potete anche capire alla fine. Dai, iniziamo, metti la sigla, che si va.

0: e Mari su DJ inizia la puntata di venerdì, quindi l'ultima puntata della settimana. Mari, siamo arrivati in fondo, ma iniziamo oggi. Prima parlavamo della meraviglia che ci circonda, parliamo di altre meraviglie.
1: Sì, perché ovviamente ci sono delle meraviglie che ha creato la natura e altre meraviglie che nel suo piccolo comunque ha creato anche l'uomo.
0: Sembra incredibile guardando il mondo.
1: Sì. Esatto, guardando il mondo come va adesso, no? Già. Che siamo stati capaci anche di creare meraviglie. Allora, noi sappiamo che ci sono le classiche meraviglie, poi...
0: Cioè ci sono state le meraviglie del mondo antico, sì. Ci sono state le nuove sette meraviglie e adesso sono in promozione
1: altre sette meraviglie.
0: Le contemporanee sarebbe.
1: Contemporanee, quindi le meraviglie contemporanee del mondo. E proprio questa settimana,
0: sì,
1: il
0: esatto.
1: WTTC, cioè il Consiglio Mondiale dei Viaggi del Turismo,
0: Che salutiamo
1: sì. Proprio in ogni sua componente, ha lanciato una campagna per scegliere quali sono le principali meraviglie contemporanee che poi ogni nazione può via via segnalare secondo dei criteri ben precisi.
0: Esatto, ovviamente saranno sette, l'importante è che siano delle meraviglie costruite, create dal 1801 fino ad oggi e i criteri
1: peccato
0: sono...
1: Peccato per quelle fino al 1799,
0: quelle lì...
1: anche quelle del 1800, no. È proprio anno storico,
0: no, fuori, dopo... tagliati fuori, no, loro erano nelle nuove, sì, se sì. Non ce l'ha fatta lì, ragazzi, ormai è passato il tempo.
1: Farla dopo.
0: Allora, i criteri sono il contributo al turismo, perché chiaramente quello è il Consiglio Mondiale dei Viaggi del Turismo, quindi è un argomento, diciamo, per loro molto importante, l'impatto economico, il valore per le comunità locali, che ovviamente si autopromuovono, lo sviluppo della destinazione e poi devono avere anche un aspetto culturale, architettonico importante.
1: Eh beh, perché poi dici,
0: c'è una schifezza,
1: tutto
0: però.
1: Questo va bene, ma una ciofeca incredibile. No, allora esatto. Ecco, si possono iniziare a segnalare.
0: Certo.
1: Poi il 7 gennaio del 2027 saranno annunciati,
0: sì,
1: i 70 candidati e da lì si inizierà poi a scremare.
0: E secondo voi il 7 gennaio del 2027 questo programmino fatto da me e dalla Mari
1: non se ne occuperà?
0: Ma certo, hanno già fatto degli esempi, tipo la Torre Eiffel potrebbe essere una di quelle, il Museo Guggenheim a Bilbao, oppure il Museo Egizio, quello più grande al mondo, che è in, esatto, che è in Egitto, potrebbero essere, poi non è mica detto che saranno né candidati né vincitori. Allora iniziamo la puntata di oggi come sempre con una colonna sonora. C'è la

0: 2000 le All Saints su Radio DJ, è arrivato questo vocale che dice così:
1: oh ragazzi, io aspetto tutti i giorni con ansia l'appuntamento con la canzone del film.
0: Sì.
1: E oggi The Beach, tutti al mare con quelle spiagge meravigliose.
0: Sì.
1: Anche se io vorrei più essere con voi lì a Cervinia.
0: Ma vieni.
1: Un abbraccione.
0: Ma
1: ciao.
0: Vieni che ti aspettiamo qua.
2: Guarda che è molto più facile che tu venga a Cervinia rispetto a noi che andiamo
0: in Thailandia.
2: The Beach. A proposito di questo film, voglio ricordare che il libro bellissimo di Alex Garland, L'ultima spiaggia, è fantastico. Il caso in cui il libro è più bello del film. Adesso ho visto su RaiPlay che c'è anche la serie.
0: Ah.
2: The Beach, la serie.
0: Ah,
2: sì.
0: Non ho visto niente.
2: Sì.
0: E chi nel ruolo di DiCaprio?
2: No, uno che non
0: conosciamo. Va bene.
2: Meno famosi.
0: Allora, senti, diciamo che la notizia delle ultime ore è quella che vi stiamo per dare. Sicuramente l'avete già letta, già sentita, però è da un certo punto di vista irresistibile. C'è un cortocircuito pazzesco che riguarda il termine della riunione della NATO che si è svolta in Turchia, lo sapete bene.
2: Ho visto delle immagini, tra l'altro, dove il premier inglese e il premier norvegese si sono presentati con le rispettive maglie.
0: Certo.
2: Le ho trovati molto simpatici.
0: Sì, giusto. C'è, diciamo, grande entusiasmo da quel punto di vista. Non so se c'è stato lo stesso entusiasmo nel ricevere il regalo di Erdogan fatto ai leader appunto presenti.
2: Però è incredibile, ma che cos'è? Cioè, sembra, non so, una di quelle serie, ecco,
0: certo.
2: Anche in questo caso su Netflix, in cui un milionario consegna un dono a degli altri partecipanti. Però che c'è la tragedia dietro l'angolo.
0: Cioè, anche perché sai cosa fa? Glielo consegna nella sua villa, che però è bunker, le porte si chiudono,
2: una cosa del genere,
0: più.
2: No? Mi rimanda a quello scenario, perché in una scatola rossa foderata di nero a ogni singolo leader dei paesi appunto partecipanti alla riunione della NATO è stata regalata una pistola con il loro nome inciso. Pensa qua o ti sbagli, no? Che dici, ah no, guarda,
0: questa è
2: Giorgia,
0: tua.
2: Qui c'è scritto Giorgia, è tua, no? Il loro nome inciso sulla canna, accompagnato da 6 proiettili. Ma che messaggio è?
0: Perché
2: il primo è il premier ungherese che ha detto si tratta di un regalo insolito.
0: Insolito è un'ottima definizione, certamente. A me piace, perché poi ovviamente, aspetta, tu hai detto c'è inciso il nome, ma poi c'è incisa anche la bandiera turca.
2: Sì.
0: Cioè è stato fatto tutto per bene, già che l'hai messa lì sotto la macchina dell'incisione incidi tutto quello che ti va. E poi il nostro presidente ha commentato.
2: No, aspetta, no, perché c'è anche un biglietto di accompagnamento con cui l'arma viene esentata dai controlli delle esportazioni, perché
0: certo,
2: altrimenti passa e dice lei ha qualcosa da dichiarare, niente, ma come, lei ha una pistola con 6 proiettili?
0: Sai che la metti, no, l'ho messa nello zaino, quella del bagaglio a mano, poi dopo si vede se passa sotto lì.
2: Pensavo
0: al controllo.
2: Che fino a 6 proiettili, sai, no?
0: Va bene, il nostro presidente del consiglio ha commentato direttamente a Erdogan. Il commento dice che comunque è strano, no? Adesso non so esattamente che cosa abbia detto. Ha detto che comunque la porterà in Italia, è stata presa in carico già dal personale autorizzato e poi è stata registrata a Palazzo Chigi.
2: Allora,
0: pistola,
2: 6 proiettili.

0: Okay,
1: proiettili
0: andate.
1: A posto.
0: Poi le reazioni sono stupende. Il primo ministro belga ha scoperto la pistola solo atterrato una volta in Belgio.
1: Ah,
0: no?
1: Quindi ha detto, cos'era,
0: ma vediamo cos'è che mi aveva regalato. Sai, perché poi sono regali che tu devi rendicontare, no?
1: Certo,
0: dici
1: certo.
0: Cos'è, una penna, una cornice.
1: Ma perché, scusa, alla fine il primo ministro belga ha fatto quella cosa che non sai mai: apro subito,
0: no,
1: o apro quando arrivo a casa?
0: Perché poi magari è brutto, no? Che non

0: Bellissimo regalo, lo lasciamo qua. Quando torniamo almeno lo ritroviamo qui.
1: E il primo ministro canadese ha portato la pistola, se l'è portata via in Canada. Le munizioni le ha lasciate in Turchia.
0: No, troppo insieme troppo. Guarda che stupendo.
1: Vabbè, potremmo parlare ovviamente di regali bizzarri, regali sbagliati.
0: Esatto, quelli che ti lasciano bocca aperta quantomeno. Esatto. Ma nel frattempo...

0: Gianna Nannini su Radio DJ con Marrakesh alle 7:25 minuti. State ascoltando Vic e Mari. Noi siamo in diretta fino alle 10 da Cervinia, ma ci stiamo occupando di regali. Allora, siamo partiti con la notizia del regalo dalla pistola marchiata col nome, tutto personalizzata, i 6 proiettili. Ricordiamo, perché fondamentale, perché sennò sarebbe incompleto.
1: Sarebbe incompleto
0: il regalo.
1: E quindi, insomma, vi abbiamo chiesto anche quali sono i regali bizzarri, oppure che vi hanno lasciato a bocca aperta, che avete ricevuto. Scusa, devo leggere la Vale, che dice: epico fu il regalo che fece mio fratello alla sua attuale moglie quando divenne maggiorenne. Lei gli disse: mi raccomando, prendimi qualcosa che però mi piaccia, no? E lui le regalò un pezzo di speck, perché in effetti lei amava lo speck.

0: Ma ti dirò, sai che non è un brutto regalo, cioè è didascalico.
1: Vabbè,
0: ma...
1: vabbè, però per i 18 anni.
0: Ah, per i 18 anni forse no. Senti quest'altro
2: buongiorno,
0: invece.
2: Buongiorno, Vic e Mari, buongiorno. È sempre bello sentirvi così al risveglio. Io mai stato fumatore.
0: Sì.
2: Mai stato bevitore di superliquori.
0: Sì.
2: 2 anni a Natale, 2 regali diversi. Una stecca di sigarette. E l'altra volta una bottiglia di whisky.
0: Cioè, certo. È un invito. È un invito al vizio.
1: È uno dei due vizi, potevi anche decidere di cavalcarlo. Per quanto riguarda le meraviglie, scusa, voglio aggiungere questo, sai che io sono grandissima fan di Lanzarote e dell'opera di Manrique.
0: Sì,
1: giustamente la Simona dice, per quanto riguarda le meraviglie contemporanee, cioè costruite dopo il 1801 dall'uomo, ovviamente tutte le opere di Manrique a Lanzarote possono rientrare.
0: Ma certo.
1: Io lo farei perché è un ottimo connubio tra l'arte dell'uomo e la natura. Cioè.
0: Dove andrebbe votato?
1: Io
0: solo che tu non
1: voto,
0: sei di lì.
1: Vado sul sito.
0: Non ho capito, se tu sei di un'altra nazione puoi votare. Non ho capito. Vabbè, non importa.
1: Non lo so. Però restiamo, diciamo, in Spagna, perché è stato pubblicato l'elenco dei doni, che sono ovviamente tutti rendicontati, che sono stati donati alla corona spagnola nel 2025.
0: Esatto.
1: Solo che sono tantissimi, per cui lo veniamo a sapere adesso.
0: Certo, allora, perché tutto fa parte del principio di rinnovamento e trasparenza della corona, perché qui se arrivano dei regali vanno dichiarati, non è che poi ve li imboscate. E secondo questo principio, ovviamente, bisogna comunicare tutti i regali, che nello specifico sono stati. Allora, intanto Re Filipe, quello che ne ha, di tutta la famiglia reale, chiaramente ricevuti di più, ne ha ricevuti 214,
1: sì.
0: Che in un anno, ti dirò, quasi, non dico uno al giorno, però parecchi, più di uno ogni 2 giorni. Poi la regina
1: Letizia
0: con 98, quindi qua cala drasticamente la quantità di regali, e poi insieme ne hanno ricevuti 67.
1: Secondo me è sbagliato ricevere i regali insieme, perché poi dici vabbè, questo vabbè
0: l'ha
1: regalato a te per tutte e due, vabbè, ma tu sei il re, cioè io direi io sono il re, me li tengo.
0: Ah, tu dici così? Potrebbe essere,
1: invece li devi destinare. Ovviamente deve essere scritta la provenienza, l'occasione, no? E il tipo di regalo, perché ti devi rendere anche conto, perché non è che poi la volta dopo metti, se l'Egitto ti regala un sarcofago egizio,
0: non è che
1: perché gli hanno regalato
0: la maschera,
1: anche una riproduzione di un sarcofago intero,
0: non solo della maschera, la riproduzione della maschera di Tutankhamon,
1: anche di tutto il sarcofago. Non è che
0: bello,
1: puoi dire
0: però,
1: vabbè, cosa gli portiamo, una scatola di cioccolatini?
0: No, ma poi il sarcofago era uno a uno, cioè nel senso, grande. Giusto, diciamo.
1: Una replica,
0: bello.
1: L'ha donata proprio il presidente,
0: certo.
1: Prima la maschera per introdurli comunque all'ambiente
0: e poi
1: la replica.
0: Certo, giusto. E ovviamente vengono archiviati e catalogati solo quei regali che hanno un particolare valore storico artistico, cioè se la ciofeca è ciofeca, fa niente, non la registrano.
1: No, la registrano comunque.
0: Sì, però non gli danno valore.
1: Per esempio, secondo te una ciofeca, una ceramica incorniciata raffigurante la facciata della Georgetown University, alla fine cosa mi interessa?
0: Però no? L'ingresso.
1: Poi una tradizionale camicia ucraina, stupenda, la vorrei anch'io perché è tutta ricamata,
0: quella
1: meravigliosa.
0: È bella.
1: Una pianta d'ulivo, cofanetto con una bottiglia di rum.
0: Sì, quello lo... Beh.
1: Uno smartphone, durante un viaggio in Cina gli hanno regalato uno smartphone.
0: Ma quello sempre utile alla fine,
1: sì,
0: anche di si rompe il mio. Certo, lo regali a tua volta.
1: Lo tieni come muletto.
0: Come si dice, esatto. Ne hai altri di meravigliosi?
1: Sì, poi, orecchini, maglie autografate della nazionale spagnola, uno scialle di Manila, un poncio che ha donato l'Argentina, un kit di sopravvivenza, che dici comunque loro sapranno sopravvivere. Hanno anche uno staff che li fa sopravvivere.
0: Però metti che il re si perda e non sappia, rimanga senza acqua e cibo.
1: Là dentro c'è la bussola, un coltellino svizzero, ci
0: sarà
1: stato.
0: Certo.
1: Poi una tradizionale anguilla di marzapane.
0: Questa.
1: Allora, noi adesso non per dire che noi abbiamo la frutta martorana di marzapane, ma non è meglio avere la fetta d'anguria, la mela, la banana,
0: che un'anguilla?
1: Che l'anguilla. Ti immagini?
0: Che brutta immagine anche.
1: Però... poi un'alpaca di peluche.
0: È questo bello da mettere
1: Perù,
0: in cameretta.
1: Gliel'ha regalato il Perù.
0: Giusto. Sai dove? In fondo al letto io lo metterei, appoggiata lì, che ti guarda quando entri in camera e basta.
1: No, ce ne sono
0: tanti
1: altri, ma non possiamo far venire così l'acquolina in bocca a tutti.
0: Beato il re, che fortuna. Vabbè, senti, facciamo che c'è la pubblicità che si è fatto tardi e tra poco ritorniamo.

0: ritornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Eccolo il vostro disco preferito!
6: Regia, che succede?
7: È Kinder Bueno Gelato! Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno Gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Deghi a ridare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

0: Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito.
3: Radio DJ consiglia
4: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Spectacular Dracula su Radio DJ, ritorniamo insieme alle 7:40 minuti in questo istante. Sono nel frattempo arrivati i messaggi degli ascoltatori su regali discutibili. A volte anche proprio la pronuncia del regalo ti può trarre in inganno, senti eh?
1: Anni fa parlavo con un'amica abruzzese, anche io abruzzese, sì. Lei più dell'interno.
0: Sì.
1: Le chiedo, parlavamo di regali di laurea e lei mi dice, ah sì, mia zia mi ha regalato un agnello.
0: Sì.
1: E io, un agnello? No, un agnello.
0: Un agnello,
2: proprio,
0: un agnello
2: sì.
0: Da tenere in casa, anche difficile da gestire.
2: Gli agnellini.
0: Ah, bellissimo, però difficile, diciamo, da gestire. Senti.
2: Sono come il barboncino toy, ecco, quando sono piccoli.
0: Solo che poi cresce. Abbiamo Andrea da Nettuno che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.

0: Buongiorno Vic, buongiorno Mari.
1: Ma ciao, ciao Andrea.
2: Allora, quando...
1: No, scusa, devo fare una premessa. Andrea adesso ha 39 anni e parliamo di una storia che è capitata quando di anni ne aveva 15. Quindi deve averlo particolarmente colpito.
2: Sì, certo.
1: Perché gli è rimasta proprio impressa nel cervello questa cosa.
2: Allora, tua zia Stefania è l'artefice del dono.
0: Sì.
1: Cosa ha fatto?
0: Allora, un anno per Natale si è presentata con un puzzle risolto e incorniciato.
2: Ha già fatto, certo.
0: Già fatto,
2: da
0: già
2: lei.
0: Finito, già certo. Da lei, sì, sì. Beh, che da giustificare, cioè, nel senso, indicando che c'è stata finale 2 di notte per montarlo,
1: certo.
0: Per fare in tempo, per il 24, quindi per carità, assolutamente l'impegno apprezzato.
1: Brava.
0: Però, ripeto, è un po' come regalare un giallo, leggerlo fino alla fine, consegnarlo.
1: Certo.
0: Guarda, è colpa del maggiordomo.
2: Esatto.
1: Okay. Sì, lo stesso.
2: Tanti auguri e comunque il colpevole è lui. No, stupendo.
1: Certo.
2: Allora, che tu... Innanzitutto eri appassionato. Tu eri appassionato di puzzle?
0: No, non mi sento malissimo, non ho capito.
1: Scusa, chiede la Mari se eri appassionato di puzzle, cioè almeno quello.
0: No, ero appassionato di puzzle, sì, vabbè, magari qualcuno in passato ne avevo montato, ma non così tanto da doverne regalare uno già montato.
1: Cioè, no,
0: e
1: certo.
0: E sopra del soggetto ero particolarmente
1: Qual era il soggetto? Qual era il soggetto?
0: Allora, il soggetto era, avete presente quegli archi giapponesi, adesso non ricordo il nome... Quelli rossi,
1: sì, okay. Certo.
0: Su un lago con delle montagne sullo sfondo, dei dragoni. Poi col tempo è arrivata anche la passione per il Giappone. Quindi poi che, diciamo...
1: Vedi che lo sapeva la zia.
2: Si sentiva.
0: Lo sapeva
1: la zia, esatto. No, l'altra domanda è: con un regalo così, che poi alla fine non so quanto la zia frequentasse casa tua o la tua cameretta di allora, poi l'hai dovuto appendere?
0: Sì, no, poi l'ho appeso,
1: certo.
0: In quella che era all'epoca la mia, era anche un bel quadro, quindi alla fine l'ho comunque appeso.
1: Vedi.
0: In cameretta, poi col tempo è rimasto a casa dei miei, ovviamente sono andato via.
1: Certo, non l'hai portato.
0: No, non l'ho portato con me.
1: No, chissà come mai.
2: Senti,
0: quella
2: il marito...
0: faccio a casa nuova, tu mica per qualche altro motivo.
1: Certo.
2: Andrea, non sono sicura che tu mi senta, mi senti?
0: Adesso sì.
2: Adesso sì, ah, ok, perché sennò è curiosissima la tecnologia. Diciamo che c'erano dei precedenti per farti sospettare del regalo della zia Stefania, perché lo zio Alberto, marito di Stefania, ti aveva sempre fatto dei regali particolari.
0: Sì, ma infatti quando ho ricevuto il regalo e poi subito dopo mi si è presentato con un puzzle vero, insomma un puzzle ancora chiuso, pensato che quello fosse lo scherzo, e invece zio mi ha detto no, quello era il regalo, questo l'ho visto in più, l'ho trovato, era carino il soggetto, te l'ho potuto regalare.
1: Cioè.
0: Ora, sei stato bravissimo a mentire in quel momento e io ancora oggi sono convinto di questa cosa, non lo so, però
2: possiamo citare da tuo zio a 18 anni la lettera per la visita medica dell'esercito recapitata alle 5 del mattino.
1: Ma è un regalo.
0: Perché io sono dell'86 e quando io ho fatto 18 anni era l'anno in cui non c'era più la leva obbligatoria.
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Finiva a giugno di quell'anno, io sono di luglio.
1: Sì.
0: E quindi fino all'ultimo era oddio, spero che non mi chiamino. La mattina è il mio compleanno, sale mio padre, guarda che è arrivata una lettera.
1: No.
0: Era la lettera che andrà a fare la visita medica. Poi la sera alla festa si è presentato con il regalo, con il biglietto di auguri, e il biglietto di auguri era la stessa lettera dove il capitano, il comandante, non ricordo chi, mi faceva gli auguri per il compleanno.
1: Beh, questo posso dire bello, se posso dire questo molto bello.
0: Mi aspettavo la lancia a favore di zio e poi di zia, sono sempre stati bravissimi a fare gli scherzi e
1: molto bravi,
0: particolari.
1: Molto
0: quello
1: bravi.
0: Del puzzle era particolarmente particolare.
1: È vero.

0: Tom Jones dal 1965 su Radio DJ, le 7:47 minuti, Vicky Mari fino alle 10 e credo un milione di messaggi di regali che sono arrivati, segnalazioni tipo quella di Luca che dice così, sentite.
1: Rick, buongiorno Marisa.
2: Buongiorno.
1: Qualche tempo fa mio fratellino piccolo voleva per regalo Minecraft, il gioco.
0: Sì.
1: Mio nonno, va bene, glielo regalo io. Peccato che gli ha comprato un libro che si chiamava Mein Kampf.
2: No, Kampf.
1: Parlava della storia nazista.
0: Sì.
1: Direi che non era proprio la stessa cosa.
2: È proprio Adolf Hitler, non è che puoi sbagliarti.
0: Certo.
2: Quando gliel'hanno consegnato a tuo nonno, diciamo, l'autore l'aveva individuato. Paolo dice... Paolo da Biella, per 3 Natali consecutivi mia zia mi ha regalato una confezione di shampoo. Peccato che io sia calvo.
0: Beh,
2: però scusa, anche i calvi magari.
0: Ma certo, io lo shampoo adesso non mi ritengo proprio totalmente
2: sapere.
0: No, non mi ritengo totalmente calvo,
2: no.
0: Però mi viene da dire che la parte, diciamo, esposta di pelle allora fino alla fronte, quindi fino a un'ipotetica attaccatura dei capelli, uso il sapone della faccia.
2: Okay.
0: Perché mi pare che fino a lì sia faccia.
2: Sì.
0: Ma da lì in avanti dove
2: diventa
0: i capelli
2: diventa
0: cuoio capelluto e da lì davanti shampoo, cioè dico, se l'hanno inventato sarà anche per quella parte.
2: Però
0: lì
2: però Paolo magari è completamente
0: allora
2: calmo.
0: Certo, vabbè, intanto sentiamo Sabrina da Milano che ha il telefono. Buongiorno Sabrina.
3: Ciao Vicky e Mari.
0: Ciao cara, benvenuta.
2: Buongiorno, allora apriamo una parentesi che riguarda i suoceri.
0: Sì.
2: E ovviamente spesso non ti conoscono così bene, non ti fanno dei regali proprio che ti piacciono, no? È sempre un po' difficile e i tuoi sono cintura nera di regali discutibili.
0: Bello.
3: Allora, i miei si impegnano, mettiamola così, per cercare le cose originali. E sull'originalità nulla da dire. Il fatto che ci azzecchino è un altro discorso.
0: Ma però, facciamo subito degli esempi, Sabrina.
3: Vabbè, mio socio inizia dicendo: io i regali li faccio a mio gusto.
0: Quindi cose che vorrebbe lui.
2: Quindi
3: esatto.
2: Un gilet da pesca.
3: No, peggio, tirolese.
0: Tirolesi.
3: È arrivata la coppia di gilet tirolesi, quelli con tutte le stelle alpine.
0: Certo.
3: A me e mio marito in coppia.
0: Beh, bello.
2: Allora, se tuo suocero li regalasse a me il Vic, noi
0: saremmo felici. Sai che giriamo qui per Cerviglia tutti felici, anche se sono tirolesi. Vabbè, poi.
3: Giustissimo. Poi, vabbè, una bella forma di grana stagionato 36 mesi.
2: Beh.
3: Ma io
2: fantastico.
3: Mangio formaggi, poi zero nella mia vita.
2: Ma non deve piacere a te, non deve piacere
0: deve
2: a te,
0: piacere
2: deve
0: a lui.
2: Piacere a tuo suocero.
0: Ma scusa, tu neanche, che ne so, sulla pasta non lo gratti il formaggio? No,
3: no,
0: niente.
3: Per me è criptonite. Ma
0: comunque
3: posso
0: dire anche questo, noi l'avremmo apprezzato tantissimo, io la Mari, come regalo. Quindi per il momento tuo suocero è perfetto per noi. Poi
3: aggiungo una bellissima confezione dell'erbolario di tutti i prodotti tipici, che c'era lo shampoo, il bagno schiuma e il dopo barba.
2: Certo, era da uomo.
3: Io mi sono fatta un po' di domande, magari ci sono quei messaggi subliminali che
0: certo.
3: Però vabbè, bisogna sempre apprezzare l'intenzione.
0: Certo.
2: Beh,
0: certo.
2: Il dopo barba per la Sabrina, che lei ne va matta.
0: certo.
3: Però hai

0: tempi compensava mia suocera che nel contempo mi regalava il bono dall'estetista, il bono dal parrucchiere. Forse avrei dovuto pensare che la cosa era collegata, ma non ci voglio pensare.
1: No. Ah, tu dici prima massaggio i peli e poi vado a farmeli, in quel senso.
0: No. Oppure uno dice tagliateli, l'altro dice se proprio non vuoi ti
2: almeno.
1: Stupendo, però posso dire molto simpatico tuo suocero, cioè proprio non gliene frega molti. Niente. Molto, vabbè.
0: No, però veramente io apprezzo l'intenzione. Poi ci rimani anche un po' lì, perché dici ma siamo seri, però vabbè, dai, va bene così, va bene
1: grande,
0: così.
1: Grande, grande. Un
2: ci
1: abbraccio.
2: Ci hai fatto molto ridere.
1: Ciao, ciao Sabrina. Ciao.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8. Di nuovo buongiorno dalla redazione. Vogliono eliminarmi, sono in tutte le loro liste. Finora credo di essere stato un po' fortunato, ma forse non durerà a lungo. Così il presidente americano Donald Trump getta ulteriore benzina sul fuoco della sempre più grave crisi tra Washington e Teheran.
3: Per il Wall Street Journal, infatti, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano. Lo stesso Trump, riferisce Axios, ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime

0: mosse contro Teheran.
1: Intanto, dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo.
0: In Italia adesso con la cronaca, Loreto nelle Marche si è consumato l'ennesimo femminicidio. Una donna di 33 anni è stata uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno 35enne. Al culmine di una lite, l'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo l'allarme dato da alcuni vicini di casa.
1: E a Milano un 27enne algerino ha sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni di origini marocchine. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, ha detto l'uomo prima dell'aggressione avvenuta sulla banchina della fermata Duomo della linea 3 della metropolitana davanti a decine di persone terrorizzate.
0: Il giovane, irregolare in Italia, è stato bloccato dalla polizia locale e dovrà rispondere di sfregio permanente al viso. Poche ore prima era stato arrestato con le accuse di furto e danneggiamento di auto in sosta, ma era stato subito rimesso in libertà.
1: In Spagna è di almeno 12 vittime il bilancio ancora provvisorio di un incendio scoppiato in un bosco nella provincia di Almeria, in Andalusia. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, stanno cercando di domare le fiamme. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra.
0: A Taiwan centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case, molte scuole e uffici sono stati chiusi anche nella capitale Taipei per l'arrivo del tifone Bavi, il più grande degli ultimi decenni, che oggi colpirà il nord e l'est dell'isola e le remote isole sud-occidentali del Giappone prima di abbattersi sulla Cina.
1: Si prevede che la perturbazione, accompagnata da raffiche di vento fino a 200 km l'ora, possa scaricare a terra un metro di pioggia. I residenti della città portuale di Keelung hanno fatto scorta di cibo, sigillato le finestre delle case e ammassato sacchi di sabbia agli ingressi delle attività commerciali a livello della strada.
0: E a proposito di clima, il governo messicano sta sviluppando un innovativo sistema di allerta tramite cellulare per avvisare tempestivamente la popolazione sui rischi legati al Niño. Scatterà l'allerta arancione per l'alta probabilità di precipitazioni intense e rossa per i cicloni. Il sistema sarà pronto tra circa 2 mesi e debutterà nelle zone costiere.
1: Siamo al calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e approda alla semifinale del Mondiale, dove affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, che si gioca stasera alle 21 in gol Mbappé, che in precedenza aveva sbagliato un rigore, e Dembélé.
0: Passiamo al tennis. A Wimbledon è il giorno dell'ennesima sfida tra il numero uno al mondo Sinner e il serbo Djokovic, 7 volte vincitore a Londra, che nel pomeriggio si affronteranno per un posto in finale. Prima di loro alle 14.30 scenderanno in campo il britannico Ferry e il tedesco Zverev.
1: Infine la MotoGP, oggi sono in programma le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio di Germania, ultima gara del mondiale prima della pausa estiva. Marc Marquez lancia la sfida a Martin e Bezzecchi.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia!
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Cipo, cipo.
12: Have fun with nuova Leaf Motor B05 100% elettrica.

0: Love Me Not su Radio DJ, sono le 8 e 9 minuti, inizia la seconda ora di Vic e Mari e la seconda ora inizia sempre con un collegamento importante perché ci fa sapere da una parte del meteo che ci interessa, ci mancherebbe, ma soprattutto aggiornamenti gossip nella nuova veste di Enrico il Gossiparo. Buongiorno Enrico.
1: Eccolo, buongiorno.
2: Eccomi qua, buongiorno.
1: Ciao,
2: sono pronto, non so, guarda, veramente ormai il meteo non lo guardo il cielo, dico ma sì, dai, è bello.
0: Vabbè, così però detti stretti, bello, ma non
2: più di fornire, no, comunque indicazioni giuste,
0: certo.
1: Forniamole,
2: certo.
1: Dai, forniamole,
2: sì,
1: le prime.
2: Eh sì, questo anticiclone resiste anche se magari si lascia sfuggire qualcosa, direi che la guardia è bassa, ecco, allora magari il sole dappertutto, con temporali però anche oggi, ecco appunto quello che magari si lascia sfuggire, temporali possibili sulle Alpi centrali occidentali e sull'Appennino settentrionale e centrale, sì. Attenzione perché ci saranno sconfinamenti pomeridiano-serali sulle pianure adiacenti, in particolar modo sul Piemonte, Lombardia e Emilia occidentale, ecco, sì. Magari saranno quei temporali brevi ma un pochino rognosi, ecco, si può dire.
0: Cioè tu dici
1: intensissimi, possibilità di grandine.
2: Sì, perché col caldo che fa chiaramente hanno più energia, no, da spendere.
0: Già.
2: Ecco, con temperature che rimangono sempre elevate, anche un pochino in crescita rispetto a ieri, con fatica dovuto all'umidità. È perché c'è questa umidità che tende un pochino ad aumentare, quindi o andate sulle coste dove che godono sempre di queste brezze, se no non lo so, fate voi.
0: Questo lo dici sempre per tirare un po' di brezza al tuo mulino, diciamo.
1: Certo.
2: Certo.
1: Perché delle volte quella brezza è quella dell'inferno che ti arriva anche dal mare. Vabbè Enrico, quindi parliamo invece di cose più felici,
2: sì,
1: no?
2: Certo.
1: Il mondo dei reali, so che addirittura affronterai
2: oggi. Sì, il
1: mondo
2: dei reali, poi c'è anche qualcosa, beh, comunque iniziamo da lei, dall'infanta di Spagna Sofia, 19 anni,
0: bravo,
2: che è la figlia minore di Filippo VI, della regina Letizia.
1: Sesto,
2: ha parlato in pubblico.
0: Sì.
1: Grande.
2: Ha parlato per la prima volta in pubblico.
0: Ah.
2: Sarà

0: Saragozza, al monastero di Nuestra Signora de Cogliugada,
1: sembrava
2: sì, sicuro, sicuro
1: eri al limite,
2: pericoloso,
0: Cogliugada, comunque siamo all'interno di un campus, di una fondazione, perché ha consegnato dei premi ai professori, i premi docentes referentes, questo dai.
2: Bravo, bravo, questo meglio, meno quindi, pericoloso referente.
1: Ma perché ne parli, Enrico? C'è tue signore in spiaggia spagnola.
0: Certo. Ci sono delle signore che quando ci sono dei reali di mezzo
1: impazziscono,
0: piacciono. E quindi questa Sofia, questa infanta, insomma, sembra che sia andata bene in questa sua uscita pubblica, non la prima uscita pubblica, il primo discorso in pubblico. Ha avuto il sostegno anche della sorella Leonor, che pur di essere presente a sostenerla ha rinunciato a un evento pubblico.
2: Da un'altra parte.
0: No, perché poi c'è questo contratto, sorelle legatissime e i fratelli invece inglesi, un po' meno legati.
2: Quella non ti va giù.
1: Non è andata giù, nipotini non sono stati portati a Carlo.
0: Però c'è anche un'altra cosa, non so se volete che la dica.
2: Sì,
0: Perché c'è la nuova vita di Nina Moritz, che da
2: pittrice.
0: Modella è pittrice, ma addirittura appunto ho scoperto appunto che ha fatto delle mostre, e ha esposto delle sue opere a Villa Govone, a Menaggio, con quotazioni che vanno dai 3.500 ai 16.000 euro.
2: Quotatissima.
1: Sei interessato all'acquisto di un'opera di Nina Moritz?
2: Vuoi comprare una Moritz? Cioè, come si dice? Un Moritz, perché è un quadro.
0: Sì, perché magari volevamo comprare una Moritz, adesso una Moritz appunto intesa come quadro. E niente, poi segnalo solo che Giulio Berruti ha ritirato la querela nei miei confronti.
1: Così stiamo tranquilli.
2: Eravamo preoccupati, chissà se risponderà Enrico, è già in tribunale.
0: Ma io ero già pronto a dare la colpa alle signore, quindi
2: le trascini in basso con te, se vai a fondo.
1: Avremmo dovuto chiamare Nina Moritz, chiederle di regalare un quadro ad Enrico, venderlo e pagare gli avvocati
2: di Enrico Nostro.
0: Un disastro.
2: No, meno male, tutto bene. Vabbè, Enrico, ti abbracciamo forte, buona giornata, non vedo l'ora sia domani.
0: Ciao.
2: No, domani no, è sabato, lunedì.
0: Allora sarà pieno di notizie.
2: Tutto il weekend.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Rod Stewart su Radio DJ dal 1978, le 8 e 17 minuti.
1: Sì. Ci confermano appunto che le signore amano ancora i reali, no? Dicono buongiorno, 62 anni, in effetti le vicende dei reali mi attirano. Se ne è accorto Instagram, che infatti oltre che sui regali inglesi e spagnoli, mi aggiorna nel feed anche sui reali delle monarchie nord europee.
0: Ma certo, perché è intelligente, dice se gli piace quella parte di reali, forse ti può interessare anche quell'altra parte. Senti, e poi prima di chiudere definitivamente l'argomento dei regali, se, quelli brutti o comunque che ti lasciano un po' così a bocca aperta, sono arrivati un milione di messaggi, tra gli altri c'è questo.
2: Buongiorno Vic e Mari, io qualche anno fa ricevetti per regalo dentro della carta stagnola del pepe macinato. Ma giusto una quantità che serviva per condire un'insalata.
0: Davide. Cioè, quanto ne volevi?
1: La modica quantità, no, dice certo. Almeno se me lo dai così sfuso, certo. Almeno che sia la dose per tutto l'anno.
0: No, cioè, è il monodose per non pensarci più.
1: Sai
0: dopo.
1: Cosa avrebbero potuto fare? Dirgli allunga la mano e fargli la macinata direttamente sulla mano.
0: Certo. Poi senti quest'altro vocale.
3: Buongiorno ragazzi, questo mio padre. Buonanima, comprò i guanti da portiere a mio figlio e disse: ma no, guarda, li ho pagati pochissimo, 2,99 euro. Erano guanti da muratore. Che spettacolo, grande papi.
0: Ma che spettacolo, tu che lo ricordi così. Senti, abbiamo Silvia dalla provincia di Savona che ci sta aspettando. Buongiorno Silvia.
4: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Silvia.
1: Allora, sei qui per raccontarci due regali che ti hanno traumatizzata.
0: Prego.
4: Sì, abbastanza. Allora, uno, ovviamente io ero piccolina, volevo la camera della Barbie.
0: Sì.
4: Niente, ovviamente mia madre e i miei compravano i regali al banchetto del mercato. Non so se adesso non so se ci sono più, ma c'erano questi banchetti con questi regali orripilanti, proprio improbabili.
0: Più che altro erano un po' tarocchi, diciamo, volevano wannabe.
4: Sì, molto tarocchi e molto economici. Praticamente mi arriva con questa camera, io apro, cioè il letto, per farvi capire, era uno sgabello per la Barbie, cioè la Barbie non ci stava neanche era talmente piccolo che io grazie, è molto bello, no? Perché io prendevo tutto e accusavo, infatti sono traumi.
0: Sono traumi.
1: Li tieni dentro e poi un giorno li sfoghi in radio. Ma ancora più bello, diciamo, dello sgabello di Barbie al posto del letto è il regalo della Befana. E lì il colpevole è tuo papà.
4: È mio papà, no, lì è il top di gamma, veramente il trauma per eccellenza.
0: Sentiamo.
4: Noi avevamo la stufa legna. Mio padre ha la brillante idea di farci questo scherzo. Prende due sacchettini e mette dentro la cenere, ma la cenere proprio della stufa, non il carbone, no?
0: Sì.
4: E mette la cenere della stufa, ci alziamo la mattina e noi troviamo questi due sacchetti con la cenere e tu dici, ma magari poi dopo c'è anche il carbone, no? Quello da mangiare. No,
1: quello dolce.
4: Il regalo era quello, no? E io tra l'altro sono rimaste talmente male, perché ce lo ricordiamo ancora adesso, lo rinfacciamo, perché mia madre a un certo punto ci guarda e dice a mio padre, ecco vedi, te l'avevo detto di non farlo.

0: sguardo.
1: Che non era una bella idea, era meglio lo sgabello della Barbie.
2: No, ma perché evidentemente qualcuno gli aveva detto: guarda, si puoi regalargli il carbone, inteso come il carbone dolce, no?
0: Certo.
2: Che è lo zucchero nero. E lui fa: beh, questo ce l'abbiamo già nella
1: stufa. Guarda, lì pronto.
0: È certo. No, infatti queste cose, ma ne avrei, cioè, miliardi di aneddoti, perché...
1: Ma questi due.
0: Questi due, quello del carbone è rimasto, cioè,
1: è certo.
0: Tutti gli anni.

0: Ciao cara!
1: È una suoneria, è la suoneria per la sveglia.
0: Ciao cara Silvia!
1: Certo. Ciao Silvia, un abbraccio!
2: Ciao, grazie!
0: Adesso non posso dire ciao cara!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni.
2: Che cardellina che sei. Pensa che io stavo cantando come una pazza e il Vic mi ha fermato con la mano, tipo un vigile, perché giustamente altrimenti le avrei incrinato questa voce meravigliosa.
1: Esatto, poi in più c'è un leggerissimo ritardo, quindi anche fuori tempo. Era una combo micidiale.
2: Troppo. A proposito appunto di regali sbagliati, adesso siamo arrivati al sottoambito quelli fatti dal papà.
1: Certo, esatto. Allora sentiamo questo vocale che dice così.
3: Mio papà, per il mio 18° compleanno, il compleanno più importante di un ragazzo, mi ha regalato un pezzo di cartone dove incastrarci gli euro per fare la collezione che lui collezionava. E io nottetempo andavo a staccare 2 euro per comprarmi le sigarette.
1: Le sigarette, l'hai fatto bene.
2: Un pezzo di cartone, proprio lo puoi trovare anche nella spazzatura.
1: Cioè, no? Lì forse l'avrà preso, mettiamogli il carico. Poi
2: regali che possono essere riciclati. Vic e Mari, a me una volta hanno regalato un arriciacapelli, però non ho i capelli lunghi, molto corti, quindi l'ho venduto a mia sorella, la quale invece li aveva, poteva boccolarsi.
1: Senti, e se parliamo di regali, prima parlavamo di suoceri, della mia suocera ne ho anch'io un paio da raccontare. Comunque, lei intanto li fa a proprio gusto personale, questo abbiamo capito che è un trend dei suoceri.
2: Una tendenza delle persone un po' più anziane.
1: Però soprattutto fa una grossa differenza tra suo figlio

0: e me. Come regalo per i 40 anni, abito di Armani per lui. Per me, vaso a forma di gallina. Che c'è, diciamo, una sostanziale differenza, ecco.
1: No, certo, ma certo. Anche in termini economici.
0: Sì.
1: Poi c'è la Melissa. Allora, alla Befana mi regalano il marito della Barbie, Big Jim. Lo metto accanto alla Barbie ed è molto più basso, mi metto a piangere. Dico, ma com'è che ha raccattato sto tipo?
0: Vabbè, senti, è arrivato il momento di mettere un disco. Oh, bene, che Tito era un attimo distratto, l'ho
1: e
0: visto.
1: E tra poco
0: che...
1: parleremo di scaramanzie legate al mondo dello sport e non solo.
0: Che bello, sì, perché nello sport, fammi dire, da sportivo di scaramanzie ce ne sono tante. Va bene, mettiamo una canzone che forse conoscete. Senti qua.

0: Motion. Liberate il piacere di guidare.
1: Anche quest'anno Leap Motor è al Vertical Summer Tour, nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ.
0: Venite al Vertical Summer Tour e provate in anteprima la nuova Leap Motor B05 100% elettrica vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Leap Motor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su leapmotor.net.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station
5: The Kiko Show ha inizio.

0: accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Allora, com'è andata, racconta?
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No! E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
23: Internet veloce!
22: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
25: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
24: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
26: Have fun with
27: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
28: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio.

maggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.

0: Harry Styles su Radio DJ, ritorniamo insieme alle 8:40 minuti in diretta da Cervinia, Vic e Mari fino alle 10 e come promesso parliamo di sport.
1: Ce l'avevate chiesto del resto, quando uno dice come promesso.
0: La gente proprio vuole sapere, perché in effetti guarda, lo sport è meraviglioso per mille motivi diversi, però quando si parla di grandissimi campioni in ogni tipo di sport, se vai a guardare anche storicamente, quasi tutti, poi magari alcuni negano, ma quasi tutti hanno dei riti scaramantici. Questo per un semplice motivo, perché ti aggrappi disperatamente quando sei ovviamente in campo, in questo caso a giocare a tennis oppure su una moto durante una gara, a qualcosa che ti dia quantomeno un po' di forza in più rispetto a tutta quella di cui hai bisogno, no?
1: Ovvio, e poi siccome le competizioni sono tante, le gare sono tante, nel tempo acquisisci anche una vera e propria statistica.
0: Certo,
1: no?
0: Se ha funzionato
1: non come me che sono andata in mountain bike due volte, adesso chissà.
0: No, beh, adesso ti ci riporto.
1: Chissà, quindi non ho ancora i miei riti scaramantici.
0: Per esempio, dovresti venire in mountain bike sempre con la gonna, perché il tuo inizio l'altro giorno è stato con la gonna.
1: E tra l'altro migliore di quando avevo i pantaloni. Perché stiamo parlando di Sinner, ovviamente, dopo delle esclusioni dolorosissime per noi, comunque complimenti, bravissimi, perché siamo veramente fortissimi nel tennis.
0: È un periodo d'oro.

0: È un periodo d'oro, quindi tutti bravissimi di essere arrivati. Gli occhi sono puntati su Sinner, che domani, vero,
1: sì,
0: Vittorio?
1: Sì.
0: Domani.
1: Oggi.
0: Perché prima o poi doveva arrivare.
1: No, oggi.
0: In pratica scenderà in campo con l'Highlander Djokovic, quasi 45 anni.
1: No, incredibile, altro atleta
0: meraviglioso. Quasi mi viene da.
1: Io sono
0: Team Sinner, però dici cavolo.
1: Eh sì, dopo tanti anni abbiamo tifato tanto anche per lui. Comunque, insomma, l'altro giorno in conferenza stampa, adesso qualcuno l'ha notato ancora meglio, prima di abbandonare la conferenza stampa, finite tutte le domande, ne arriva una un po' strana, cioè che non ha a che fare col gioco giocato. Gli si chiede...
0: Ma spesso comunque gli fanno delle domande che dici, sai cosa, Sinner, sei proprio un bravo ragazzo educato.
1: Che rispondi a tutti.
0: Io farei volare i tavoli, no?
1: Ma lì ci vuole calma, sia in campo che fuori dal campo, per cui... Comunque, insomma, a un certo punto un giornalista gli chiede, ma come mai il... Sai che i membri del team stanno sugli spalti, c'è una zona comunque dedicata e normalmente, anzi in tutti i tornei che disputa Sinner, c'è sempre una specie di match di colori tra la divisa che lui indossa e i colori poi dello staff tecnico che lo accompagna.
0: Ah, non l'avevo mai notato, tenera, come certi fidanzati che si vestono simili.
1: Sì, credo che sia anche una questione a volte di sponsor, perché poi ovviamente si sceglie mica a caso quello che indossa lui quando è in campo.
0: Io e te quando avremo finalmente i nostri gilet tirolesi uguali.
1: Quando ci sponsorizziamo. Certo, vabbè, insomma, ovviamente Sinner, siccome siamo a Wimbledon, tutto vestito di bianco, quindi anche lui col cappellino bianco, lo staff invece cappellino nero. E quindi da lì qualcuno, un giornalista, dice, ma come mai in questo caso non sono coordinati, insomma, i colori?
0: E lui dice, allora, il mio staff ovviamente si può vestire come vuole,
1: già.
0: Io lì non metto becco, anche perché, voglio dire, altro tipo di preoccupazione. Però c'è un'unica cosa che io chiedo di non fare mai, ovvero mettere il cappellino bianco,
1: perché abbiamo una percentuale di vittorie non buona quando indossano il cappellino bianco. Anche la scelta di dire percentuale di vittorie non buona, secondo me è una roba proprio da
0: vabbè, devo dire che è abituato normalmente a vincere.
1: Cioè, allora aggiungiamo
0: salvo
1: velocemente
0: la callazza che proprio gli sega le gambe, come tutti.
1: Allora diciamo che si aggiungono altri riti scaramantici che Sinner fa, qualcuno li ha notati e in effetti poi da adesso in avanti li noteremo anche noi. Allora, entra sul campo sempre col piede destro,
0: come
1: qualcuno di noi scende dal letto la mattina con un piede in particolare
0: per affrontare il campo in quel modo, e se non si trova diciamo sulla giusta traiettoria fa come uno strano balletto per riallinearsi.
1: La stessa cosa la fa per evitare di calpestare le linee del campo col piede sinistro, quindi tutto al più le salta o fa un balzello
0: battuta è molto bella,
1: fa rimbalzare,
0: la fa rimbalzare 7 volte quando serve la prima, no?
1: Sì,
0: la prima del servizio, 5 volte la seconda.
1: Esattamente.
0: Adesso le conto.
1: Adesso bisogna contarle. L'altra cosa che fa, va sempre in bagno prima del match.
0: Se riesce, saranno fatti suoi.
1: Ma quello un po' anche la tensione. Però se riesce ad andare in bagno, dice che sente la sfida.
0: Ma proprio, non è vero.
1: Te lo giuro, tra virgolette, ma la sente. Se no potrebbero esserci dei problemi. Vabbè, è una storia meravigliosa.

0: Wow, ragazzi, una canzone meravigliosa fino alla fine,
1: ho
0: perché non avevo veramente.
1: Al magone, sarà che il sole non c'è perché ci sono per la prima volta dopo secoli vedo le nuvole, quindi sono fatte così, sono questa cosa tipo sì. bianca grigiastra adesso che cornicia le montagne.
0: Particolarmente grigie anche che minacciano un filo di pioggia che vi dirò, comunque male non fa, soprattutto se porta giù dell'aria fresca verso valle. Diciamo risplendono poi i colori verdi nonostante non ci sia il sole, e tutto questo con questa canzone è una specie di magone gigantesco.
1: E in più con il messaggio della Veronica.
0: Sentiamolo.
1: Ovviamente, perché è Just Great. E la Veronica dice: questa è la canzone con la quale ci siamo accompagnate io e la mia bambina durante il parto.
0: Vabbè, allora,
1: pensa te.
0: Allora guarda,
1: mi mangio un albicocchino che ha portato la Marta per riprendermi.
0: Brava. Io lo yogurtino, ma che bello, tutto ino, perché siamo teneri, quando siamo teneri diventa tutto ino. Senti, ci sono le magliettine della Norvegia, a proposito di scaramanzia, perché ovviamente tutto vale per un tifoso, per esempio un tifoso che guarda la sua squadra, che sia la nazionale o la squadra di un club, giocare, e lo fa, che ne so, con il suo amico seduto a destra su quel divano a casa di quell'altro, va ripetuto tutte le volte perché il rito porta bene.
1: Sì, per anni mia sorella non guardò le partite dell'Inter, che curiosamente era tifosa dell'Inter, non le guardò, convinta che la squadra perdesse per colpa sua,
0: ma guardandole, dico,
1: ma certo. Anzi, la squadra rimarrebbe allibita a sapere che tu sei tifosa.
0: Però uno poi ci crede questa cosa. Quindi immagino adesso i tifosi della Norvegia in grandissimo sbattimento perché sono finite le maglie. Tutti ne vogliono indossare una, un po' per festeggiare, essere più partecipi, ma perché no, magari anche a livello scaramantico. E hanno fatto sapere che quelle disponibili, pochissime, hanno dei prezzi pazzeschi. Già le maglie comunque ufficiali costano tanto, perché
1: siamo
0: sui 100 euro, poco più. Quindi comunque per una maglietta sono bei soldi. E adesso li rivendono, cioè quelle disponibili, che sono poche, le rivendono fino a 416 euro. Ma dicono dalla casa di produzione, diciamo così, che ne arriveranno, ma non sanno se in tempo per la partita di sabato,
1: è ovvio,
0: di domani.
1: Hanno sottostimato la domanda, evidentemente non pensavano di andare così avanti in classifica. Senti, mi ridici come si chiama
0: Holland.
1: Il super bomber della Norvegia. Allora, Holland, che sembra proprio un vichingo, ieri ho visto su X che chiedevano a Grock di modificare la sua immagine, sai che ha questo taglio di capelli, cioè taglio, non ce l'ha il taglio perché sono lunghi, e di fargli la barba e un taglio di capelli moderno.
0: E come
1: sta? Sta benissimo, spero che qualcuno dell'entourage glielo dica.
0: Adesso è concentrato su altro, credo, però magari finiti i mondiali potrebbe

0: irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al

0: 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
2: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
3: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
2: La Torrente, baciati dal sole del sud.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 9.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. In Medio Oriente la notte è trascorsa senza attacchi americani che, dopo due giorni di raid contro 170 obiettivi militari iraniani, è una notizia. L'altra è che Teheran avrebbe un nuovo piano per eliminare Donald Trump, almeno stando a quanto comunicato dai servizi segreti israeliani.
4: Sono in tutte le loro liste e finora credo di essere stato fortunato, dice il presidente americano, che ha avuto un nuovo colloquio con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse, che potrebbero vedere la ripresa degli attacchi anche da parte di Tel Aviv.
3: Nel frattempo il conteso stretto di Hormuz resta praticamente chiuso. Negli ultimi giorni la navigazione si è ridotta quasi dell'80%.
4: La cronaca: una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno al culmine di una lite. Successo a Loreto, in provincia di Ancona, l'uomo, 35 anni, è stato arrestato poco dopo grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che l'hanno visto barcollare in strada dicendo di aver ucciso la donna.
3: Ferrovie ha comunicato che la circolazione dei treni sul nodo di Firenze dopo giorni di disagi è tornata regolare all'alba di oggi, così come previsto dal programma dei lavori di ammodernamento. La seconda e ultima finestra dei lavori è in programma dalla serata di domenica 26 alla mattinata di giovedì 30 luglio.
4: In Spagna è ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ieri ha colpito Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria.
3: Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme. Secondo testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico.
4: E sale a 3.889 morti il tragico bilancio del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Il numero dei feriti sfiora i 17.000, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi.
3: Le Nazioni Unite stimano che possano essere fino a 50.000, anche se altre valutazioni indicano un numero più vicino ai 30.000. E a più di due settimane dal sisma le possibilità di trovare superstiti sono ormai minime.
4: E un tifone invece a spaventare Taiwan, dove sono già stati cancellati 900 voli in vista dell'arrivo di Bavi, che si sta avvicinando dall'Oceano Pacifico con venti che sfiorano i 200 km l'ora. In allerta anche la capitale Taipei.
3: Come da pronostico è la Francia la prima.

0: prima semifinalista del mondiale. Marocco battuto 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Dembélé. L'avversaria dei transalpini sarà una tra Spagna e Belgio, che si sfideranno questa sera. Domani sera Norvegia e Inghilterra, e nella notte tra sabato e domenica Argentina-Svizzera.
1: Infine il tennis, 12° confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, quello che andrà in scena oggi pomeriggio nella semifinale di Wimbledon. Il bilancio vede il numero 1 al mondo e campione in carica sull'erba londinese in vantaggio per 6 vittorie a 5 con 5 successi negli ultimi 6 incroci.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento alle 10.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
5: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Inizia la terza ora.
1: Inizia semplicemente così.
0: Sì, non
1: così
0: è che c'è una...
1: me che mi scatta l'allarme del telefono, prendo la pastiglia della pressione.
0: Sì, e inizia a contare. Oggi che giorno è?
1: Venerdì.
0: Le ho prese tutti i giorni. Panico, no? Ce n'è una in più. Allora ieri non l'ho presa. C'era la pressione a 6.000. Siamo anche a 2.000 metri. Oddio, muoio.
1: Avevo questo stabilito inizialmente. Mi ero portata una brioche alla marmellata perché poi durante le tre ore di diretta mi viene un calo di zuccheri, no?
0: Tipico.
1: E quindi ho messo la brioche lì davanti a me in studio pensando alle 9 me la mangio, sai, come un piccolo traguardo.
0: Sì, ma non è arrivata
1: l'acciuga
0: alle 8
1: per il delfino, no? Ma... è arrivata alle 8:35,
0: sì,
1: picco 8:35,
0: davvero?
1: Sì, te lo giuro.
0: 35 come gli anni di Djokovic.
1: Ah, ho sbagliato, ecco, devo chiedere scusa, ma non so perché, cioè mi sembra già un miracolo che uno a 39 anni sia ancora così alto nel ranking e estremamente challenging, no? Da sfidare ovviamente Djokovic di anni, ne ha 39,
0: non
1: poverino,
0: 45.
1: Gliene ho pioppati altri 6.
0: Vabbè, percepiti, sarà anche stanco di giocare.
1: Madonna, ma fai una vita così, proprio al limite, no?
0: Vabbè, tutto il discorso sugli sportivi tennisti in modo particolare parte dalla scaramanzia e ovviamente abbiamo tirato in mezzo molti ascoltatori, tra i quali Valentina dalla provincia di Milano che ci aspetta al telefono. Buongiorno Valentina.
2: Ciao
1: Vale.
2: Ciao.
1: Allora, è stupendo, tu fai la dirigente e accompagnatrice nella squadra di pallavolo di tua figlia Beatrice.
2: Esatto, sì, esatto.
1: Ma è un ruolo che hai vinto oppure volevi fortissimamente fare?
2: No, il primo anno quando era più piccolina l'ho vinto e poi dopo lo voglio proprio fare, continuo a farlo perché mi piace proprio seguire le mie bambine. Io le chiamo bambine, ma adesso hanno 16 anni, sono 1,80 m, quindi
1: certo.
0: Sì, no, ti voglio ricordare che mia madre ogni tanto dice il mio bambino, comunque
2: sì, io infatti
0: è inquietante,
2: le
0: lo so,
2: saranno sempre le mie bambine.
0: Ma certo, ma
1: sì,
0: certo.
1: Solo che loro a differenza tua Vic sono alte 1,80.
0: Ah, è chiaro,
1: sì.
0: Chiaro,
1: quindi
2: sì,
1: anche
2: io sono
1: visivamente
2: più bassa anche del libero, quindi
0: certo. Vabbè Valentina, però che cosa è successo? 2 anni fa, per cui questa cosa va avanti da un po' di tempo, c'è stata c'è stata evidentemente una partita, non so, l'inizio della stagione. Che cosa è successo?
2: Niente, all'inizio stagione era freschino perché era a fine ottobre, le palestre non sempre sono caldissime e io sono andata in panchina con la mia bella sciarpettina di cashmere, neanche troppo discreta perché era un bel tigrato peloso.
0: Sì.
2: E da lì insomma abbiamo vinto e quindi ho detto vabbè, la metto anche settimana prossima, quindi vinci e però siamo arrivati a fine maggio.
1: Siete arrivati anzi a inizio giugno, così è.
2: Esatto,
1: ci scrivono
2: giugno,
1: a Cesena.
2: Esatto, a Cesena. Esatto,
0: certo.
2: A giocare le finali nazionali e io arrivavo con la mia sciarpina di cashmere rischiando il collasso ogni volta.
0: Certo, perché non è solo portarla con te, è anche indossarla esattamente.
2: Sì, nello stesso identico modo, certo, sì.
0: Chiaro, chiaro.
2: Venivo presa in giro da tutti i genitori, però guai se la toglievo.
0: Certo, cos'hai fatto? Scusa, poi forse me lo sono perso. L'anno dopo hai dovuto rifare da capo, essendo passato molto... Ah no, hai detto, adesso riparto.
2: L'anno dopo abbiamo cambiato, sì, avevamo una penna portafortuna che serviva per compilare i documenti, sì, un po' più leggera.
1: Più leggera e poi anche, diciamo, in sintonia con le ondate di calore che si susseguono una dopo l'altra.
2: Però non ha portato bene come la sciarpa.
0: E non ti hanno detto, guarda che devi riproporre la sciarpa.
2: Secondo me quest'anno riproporrò la sciarpa.
0: Per forza. Ti salutiamo Valentina, un abbraccio.
2: Ciao, grazie, ciao.

0: Glass 1978 Blondie su Radio DJ.
1: Se questi muri trasparenti potessero parlare,
0: un giorno racconteranno delle storie incredibili, come le storie incredibili dei nostri ascoltatori, perché abbiamo detto sono scaramantici gli sportivi, ma sono tanto scaramantici anche gli spettatori, gli appassionati. Cioè, se tu guardi, che ne so, una partita o un incontro e sei in una determinata posizione, tu, i tuoi amici eccetera, mangiate e bevete quel determinato tipo di cibo, e allora poi bisogna rifarlo tutte le volte. E a tal proposito, sentite.
2: Ciao Vicky e Mari, in effetti è proprio vero, nel 2006 mio cugino arrivò in ritardo a vedere la partita a casa mia.
1: Sì.
2: E quindi non trovò più posto, si mise sul bracciolo della poltrona.
0: Sì.
2: E per tutte le partite lo abbiamo fatto arrivare dopo l'inno in ritardo, e tanto abitava di fronte a casa.
0: Certo.
2: E sedere sempre poveraccio sul bracciolo della poltrona, però ne basta la pena.
0: Fino a
1: un certo punto, poi sì, basta. Poi
0: sì.
1: La Silvia: in casa mia il portafortuna sono io. Tutte le volte che andavo allo stadio il Bologna vinceva.
0: Sì.
1: E quindi a un certo punto hanno deciso di farmi proprio l'abbonamento.
0: Ah, bello.
1: Effettivamente siamo andati in Europa e abbiamo vinto la Coppa Italia.
0: Ma brava.
1: Tutto merito della Silvia.
0: Suo, è bello pensare così. Poi ancora Alessandro
3: dalla Versilia. Vostro affezionados, con i nostri amici milanisti, quando si guardava la partita alla televisione, non ti provare ad andare in bagno, e soprattutto se andavi in bagno e il Milan segnava era un problema, perché poi il resto della partita te la guardavi tutta in bagno.
0: Certo,
1: lì dovevi stare.
0: È chiaro, chiaro.
1: Poi abbiamo detto che per le mamme noi figli saremo sempre piccolini di famiglia, no? A vari livelli, che vanno dal Vic a una pallavolista di 15 anni fino a Mauri.
0: Sì.
1: Che dice: anch'io ho 55 anni, sono alto 1,93 m, sono il piccolo di famiglia.
0: Certo.
1: Ma dov'è il piccolo? Non si è presentato oggi.
0: È chiaro. Poi senti, a proposito di gente che fa dei riti scaramantici, poi c'è qualcuno che in modo molto razionale sostiene questo. Sentite.
4: Buongiorno Vicky e Mari.
1: Giorno.
4: Io mi sono sempre chiesto, quando un tifoso fa dei riti scaramantici tutte le volte, però la sua squadra non è che vince sempre, che le vince tutte, quando poi perde, il rito non serve più, non lo fa più, o lo continua a fare lo stesso?
1: Mi
4: sono sempre chiesto
1: lo cambia.
4: Un abbraccio.

0: Il re della bufala d'Aprilia.
1: Magari dice questo giro non è andata benissimo, riproviamo il prossimo. Secondo me non cambia, fino a proprio quando ti boccacciano in serie Z, hai capito?

0: fantasia. Il disco di Biagio Antonacci con Giuli su Radio DJ, sono le 9:20 minuti, noi ci stiamo organizzando perché...
1: Sì, nel frattempo io stavo sistemando le cuffie al nostro ospite.
0: Esatto.
1: Solo che questa di Biagio Antonacci è molto bassa, perché con Giuli tutta romantica, dolce, quindi c'era l'incognita di poi entrare in onda.
0: Poi noi entriamo starnazzando e a Ivan Voyat, che ci è venuto a trovare, adesso vi raccontiamo anche chi è, gli potevano scoppiare le orecchie.
1: Va
0: invece
1: bene.
0: Tutto bene.
2: Molto bene.
0: Perfetto. Benissimo. Allora, diciamo che tra gli incontri che si possono fare qui a Cervinia, noi raccontiamo un sacco di cose, di gente che ci vive,
1: della vita delle persone, no?
0: Esatto, in questo caso è proprio una storia di vita, perché Ivan, che adesso è almeno alla sua seconda vita, fa una cosa che prima probabilmente non aveva e non avrebbe mai immaginato di fare. Perché tu, Ivan, sei partito da Aosta, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, da Aosta.
0: Esatto. E che lavoro facevi?
2: Ma diciamo che ho voluto cambiare, facevo l'impresario.
0: Sì.
2: Sì, ho fatto per circa 30 anni l'impresario, 29 anni.
0: Sì.
2: Ma mio papà avevamo un'impresa edile, diciamo con circa una 30 persone che lavoravano.
0: Okay.
2: Quindi, e poi
1: era
2: appunto,
1: avviata, diciamo.
2: Sì, era avviata, però poi diventava... alla fine ero stufo. Poi...
0: esatto, diventavo...
1: Diciamo che non è un lavoro leggero neanche quello.
0: No, certo.
2: No. E poi però così chiacchierando...

0: è nata questa opportunità a Cervinia, che insieme a un amico ho colto e sono molto contento.
1: Esatto,
2: un sogno, cioè
1: l'opportunità era quella di avere è la versione, diciamo, montana del Ciringuito in spiaggia.

0: 5.44, dici dove posso andare, vieni attirato e lì c'è Ivan che ha costruito questo posto meraviglioso usando le competenze che quelle le avevi già.
1: Sì, diciamo che l'ultimo cantiere che alla fine ho seguito dall'A alla Z, infatti è stato fatto anche in tempi record perché abbiamo fatto molto molto in fretta per costruirlo. E poi niente, poi è partita questa avventura, questa avventura dove ho dovuto imparare un sacco di cose. È vero che diciamo sempre un po' respirato l'area della ristorazione, perché mia mamma ha avuto per più di 30 anni un rifugio a Pila, e quindi diciamo che ho sempre un po'...
2: Lo sapevi un po' cosa voleva dire?
1: Sì, ho sempre un po' respirato diciamo l'area della ristorazione. Poi sono sempre stato un appassionato, diciamo un buon assaggiatore, avendo mangiato in tanti ristoranti, e quindi mi sono lanciato.
2: Ti sei fatto prendere. Però a
0: noi
2: questo...
0: vediamo sempre le motoslitte che vanno su la mattina presto, scendono la sera tardi, perché c'è tutto un da fare, perché ovviamente a quell'altitudine in montagna tutte le forniture le devi portare la mattina presto.
2: Esatto, cioè la difficoltà non solo di fare il ristoratore. Diciamo, ma anche di organizzare quello che c'è.
1: Sì, ci sono delle dinamiche completamente diverse che tante volte si fanno un po' fatica a cogliere. Però sì, in effetti brava, perché noi siamo un po' divisi così, cioè funziona un po' così. Il mattino verso le 7:20, 7:30 partono 4 motoslitte, diciamo, dal Creta.
2: Questo è d'inverno,
1: quello d'inverno, chiaramente. Sì, sì. E portano su, tra virgolette, il fresco, tutto quello che non può essere stoccato in autunno.
2: Sì.
1: E poi invece arrivano, diciamo, gli altri ragazzi verso le 8:10 con la prima funivia, che salgono dall'altra parte, dal Bardonei. Diciamo, siamo divisi in due gruppi.
0: Non ti devi dimenticare niente, non è che puoi dire va bene, adesso prendo la macchina, in 3 secondi vado al supermercato.
2: No, è un macello.
1: E poi arrivi lì, scarichi, metti via, con tutte le difficoltà che chiaramente nascono, perché non fa sempre bello. Quindi tante volte c'è il vento, la bufera, la neve fresca, i gatti delle nevi che ti devono fare la traccia prima di salire, però
2: è complicato. E poi scusa, perdonami, sempre nella versione invernale, perché diciamo d'estate comunque è un filo più semplice,
1: sì,
2: probabilmente
1: più semplice, perché sali
2: con la Jeep, col pick up, esatto. Nella versione invernale poi immagino voi dobbiate anche un po' sottostare alle condizioni meteo, anche dal punto di vista degli impianti, cioè se non vanno non ci sono sciatori, quindi viene un po' meno il fatto che voi siate operativi, no?
1: Assolutamente sì, perché cacchio, se gli impianti non aprono noi siamo chiusi. C'è da dire che noi siamo un po' più fortunati degli altri, perché siamo non altissimi come quota,
2: sì,
1: e quindi chiudiamo meno rispetto ad altri miei colleghi poverini che sono un po' più sfortunati, sono più in alto.
2: Senti, non torneresti indietro?
1: No,
2: ovviamente, certo, lo davo un po' per scontato, insomma. Va bene, allora adesso ti godi questa stagione che è un pochino più tranquilla, ma immagino che la testa sia già invece su quella invernale,
1: esatto,
2: che
1: poi
2: arriverà.
1: È stata già alla ricerca dei ragazzi, sempre una continua ricerca.
2: Non ti fermi mai, è bello, però bellissimo cambio di vita, davvero.
0: Voglio dire che al suo ristorante, che non l'abbiamo detto come si chiama,
2: che si chiama Rocce Nere,
0: io ho visto il Vic, che normalmente mangia solo Bresaola, a puciare con delle patate fritte il burro avanzato nel piatto dei ravioli. Vi lascio con questa immagine.
2: È un po' forte, me ne rendo conto, però era
0: nemmeno
2: proprio
0: a Natale,
2: no, un'estrema dimostrazione di apprezzamento, non so come dire.
1: Scarpetta.
2: La scarpetta con la patata fritta. Grazie Ivan, grazie.
1: Grazie a voi, ciao. grazie.

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.704,88

0: 100 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.
10: Let's go. Sounds good. Real good.

0: my time.
1: Girl Next Door è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Nel frattempo rispunta il sole che ci illumina la faccia
2: e quindi non riesce a leggere messaggi.
1: Allora, no, il messaggio è bellissimo, che dice: io quando ero piccolo andavo allo stadio con mio papà, parlando di scaramanzia, no? E dovevo nel tragitto assolutamente vedere almeno una macchina o una moto con la targa Savona, perché Savona, abbreviato SV, che stava nella mia testa per Sampdoria vince.
2: Certo.
1: Quindi, ok. Se prima di entrare allo stadio non avevo ancora visto la targa, obbligavo mio papà a girare tutti i posteggi fino a quando non ne vedevo una. Ma se per disgrazia vedevo Spezia SP, Sampdoria perde.
2: Certo. È la grandissima rivalità tra SV e SP.
1: Esatto.
3: Settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
1: Due biglietti del Premio Fedeltà che regaliamo ad Alice da Pavia, che ci sta aspettando dal suo negozio
2: di toelettatura. Buongiorno Alice, chi stai toelettando adesso?
4: Ciao. Sono Yorkshire.
1: Ah,
4: è piccolo. Mia nonna in realtà.
1: Amore di famiglia.
2: Sì. E sarà tutto vaporoso. Senti, ma parliamo invece di un animale un po' più grande, ovvero il cavallo. Quando eri più giovane eri agonista di equitazione e avevi un'abitudine scaramantica.
4: Certo.
1: Sì.
2: Quale la vuoi dire?
4: Davo sempre la caramella alla menta al cavallo prima di entrare in campo.
1: Ma questo perché? A parte che al cavallo probabilmente piaceva.
4: Esatto, l'avevo scoperto perché aveva un po' di tosse. E dandogliela gli passava. E da lì è diventato
1: scaramantico il gesto.
2: Alice andava dal suo cavallo a dire: ma non è un po' di raspino?
1: Ecco la caramella.
2: Ecco la caramella.
4: Io ad averlo.
2: Ma un giorno che cosa è successo?
4: Mi sono dimenticata di darglielo prima di salire. Allora ho dato al mio istruttore, gli ho detto: dagli, cioè, non gliel'ho detto, gli ho passato la caramella e ce l'è messa in bocca.
1: Lui
2: diretto pensando grazie,
1: avevo giusto bisogno.
4: Il problema è che poi ho vinto la gara e da lì ogni volta una caramella all'istruttore, una caramella al cavallo.
2: Era il rito.
4: Era andato bene.
1: Certo, e ha portato bene poi nelle volte successive.
4: Sì.
1: Certo, va bene. Senti, mi sa che sei presa, Alice. C'hai lo Yorkshire che ti reclama lì sotto il phone.
4: Esatto.
1: Ti sento che sei distratta.
2: Poi la nonna dice che non l'hai lavato bene.
1: No, gli hai fatto con la ciuffetto. Ciao.

0: Radio DJ alle 10, ma è arrivato il momento di collegarci con Lorenzo Campagnari per questa nuova nuova rubrica. Ciao Lorenzo.
1: Sì. Buongiorno. Prego Marisa, saluta pure.
2: Sì, ti saluta, dico rispieghiamo la rubrica, certo, perché è
0: un po' nuova, diciamo.
2: Sì, è un po' di nicchia, nella nicchia delle nicchie dell'estate.
1: È tutta gente che ha più successo di te comunque,
2: questo,
1: Marisa, quella di cui parliamo.
2: Questo è ovvio, ovvio.
1: Comunque guardate, sono proprio contento di trascorrere tutta l'estate insieme, perché passa più veloce, sembrano 20 minuti anziché tutta estate.
0: Grazie per questa
1: occasione. Grazie
2: ancora. Comunque,
1: come sapete, il nostro ciclo Passione Esotica, in cui le nostre biografie di
2: Blasche
1: si concentrano sulle presenze straniere in TV, oggi arriva a parlare di un'eccezione.
0: Attenzione,
1: l'unica che si è imposta da un paese che non si sa come mai, non è che ci fa tanta simpatia, sto parlando della Romania. Perché c'è una classifica di posti preferiti, i Caraibi van benissimo, le sudamericane van benissimo, le nordiche, ok, Romania,
2: è vero, invece, forse è l'unica.
1: Esatto, e infatti oggi parleremo di Ramona Badetti.
2: Già lo sapevo.
1: Perché vi starete chiedendo? Io vi rispondo, perché no?
0: Perché no, giusto.
1: È così che ho scelto la mia rubrica.
0: E poi tua, fai quello che vuoi.
1: Esattamente. Tra l'altro ricordiamo, a gratis. Allora, Ramona Badescu, di famiglia benestante, si laurea in economia e commercio e parla quattro lingue. Queste informazioni le trovi ovunque, snocciolate sempre con quel retrogusto. Ma dai, davvero? Una donna valletta rumena laureata e parla cinque lingue, incredibile. Non si sa come mai queste cose non possono andare insieme. Comunque debutta in TV in una serie intitolata Le storie di Farland, un telefilm di fantasia che infatti sembra inventato. Voi l'avete mai sentito?
2: No, mai.
1: Neanch'io. Quindi probabilmente è inventato. Ma poi arrivano La Piovra 8, Incantesimo 2, Scandalo 2, per un totale di 12. Mi piace sempre fare la somma.
0: Bravo, dei numeri.
2: Perché sono un po' anche i conti in tasca.
1: Assolutamente, i milioni. E persino partecipa ai Misteri di Cascina Vianello, che non so se vi ricordate, era quello spin-off.
0: Certo.
1: Di Casa Vianello, in cui una coppia di comici che per anni ci avevano deliziato con le loro vicende a Milano 2, all'improvviso diventavano dei detective, non si capiva che...
2: perché erano precursori del crime nella loro infinita intelligenza.
1: La credibilità non era proprio l'apice, diciamo, di questo content, ma l'apice più alto della popolarità TV arriva con Il Bagaglino, quando dopo la figura della prima donna si decise di ricorrere addirittura ad un quartetto d'asti composto da Angela Melillo, Giulia Montanarini, Pamela Prati e appunto anche la nostra Ramona Badescu. Marameo era il titolo, mi viene da piangere a pensare.

0: Sì, anche a me un po'.
1: Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Aspetta, ce l'ho, Marameo.
2: Marameo.
1: Perfetto.
2: Comunque lei canta, balla, recita, sembra tutto spianato per una carriera da vedette, e invece la TV cambia e per lei resta solo approdare una fattoria, inteso come reality.
0: Sì.
2: Ma è qui che c'è il coup de théâtre. A quel punto, con un triplo carpiato anche sulla politica, può, come dire, espandere la sua presenza.
0: Sì.
2: Nella lista civica di Alemanno, neo fuoriuscito dal
1: veramente?
2: Carcere.
1: Ma sì,
2: sì, sì, sì, sì. Appunto, neo fuoriuscito dal carcere, siamo contenti per lui.
0: Sì.
2: E in meno di 2 settimane ha già detto 3 o 4 cosucce degne di nota. Siamo
1: sì,
2: contenti.
1: Certo.
2: Sì. Ramona non venne eletta, ahimè, purtroppo è andata così, ma le venne dato un incarico per gestire i rapporti con la comunità rumena.
1: Giustamente.
2: Siamo un paese favoloso o no?
0: Sì,
2: ci
0: stava,
2: siamo.
0: Certo. Okay.
2: Allora, ho chiesto di sapere anche le ultime notizie. Ramona Bodesco è da poco diventata mamma naturale a 51 anni, proprio quando, leggo, stava per ricorrere alla fecondazione assistita. E poi dicono che i miracoli non esistono, cioè a 51 anni, proprio mentre stava cercando altre strade. E come non festeggiarla?
1: Invece
2: è tornata all'origine. E come non festeggiarla, precisando che anche la sua carriera da interprete musicale continua, tant'è che da poco è uscito il suo ultimo album, Yumi Juma, Metà e Metà, acquistabile su tutte le migliori piattaforme.
0: Brava.
2: Prego!
1: Ma lo sentiamo?
0: Sentiamo bene,
2: sì,
0: non tutto l'album, un pezzetto,
2: no,
0: sentiamo.
2: Sì, un pezzetto, un pezzetto.
0: Eccolo. Introspettivo l'album.
2: Ma mi volete ringraziare o no?
0: Dai, adesso aspetta, ci penso un attimo.
1: Sembra la sigla di una serie Netflix di amore,
2: sì,
1: contrastato.
0: Sì.
2: Sarà così.
0: Beh, niente male. Vabbè, continuiamo,
2: niente male.
0: Continuiamo ad ascoltarlo al posto del prossimo disco. Ma intanto ti salutiamo,
1: sì,
0: Lorenzo.
1: Nessuno può contrastare il nostro amore per te. Quindi ricordiamo il tuo Instagram, Lorenzo Campagnari.
0: Esatto.
1: Spero
2: grazie
1: che ti scriva la comunità rumena. Bye.
0: Ciao.

0: L'ultima canzone di oggi, ma prima di andarcene, siccome abbiamo ancora qualche secondo, intanto è arrivato un toccasana,
1: sì,
0: per il
1: l'arnica
0: collo.
1: Con l'artiglio del drago.
0: Del drago di Komodo.
1: Che lo fa quel drago della mamma di Max. E mi sto spalmando. Poi, io come scaramanzia, ci dice
0: sì,
1: Fabio,
0: sì.
1: Quando faccio il pieno alla macchina, faccio scattare l'importo sempre a pari.
0: Ah, bravo.
1: Se scatta per caso dispari, sarà una giornata del piffero.
0: Del piffero. Bravo, io mi accontento. Tento di fare cifra tonda, che non so, magari devo fare 40 euro, fa 40 euro e un centesimo.
1: No.
0: Io che fastidio.
1: E subito sei lì a suonare il piffero.
0: Piffero. Poi, senti, sempre scaramantici, messaggi tipo quello di Marco, sentiamo.
2: Vi posso raccontare?
0: Sentiamo,
1: no.
0: Ma purtroppo...
1: Hai toccato non so, e non hai le mani unte di arnica.
0: La sentiamo da qua, dai.
2: E Zola, mangiate tutte le partite, prima di tutte le partite, anche la finale. Non faceva caldo, no.
0: No, assolutamente. Senti, ma ci sta.
1: È perché se sbagli l'inizio, è come quando allacci la camicia, se sbagli un bottone, basta, andrà tutto storto.
0: Che nervoso che arrivi fino in alto e sei tutto storto. Dobbiamo. No, ci sta ancora questo, senti.
3: Buongiorno, Vic e Mari. Beh, Mari, volevo solo dire che comunque il fatto che Vic sia un supereroe super allenato e che mangia sempre per Esaura,
1: sì.
3: Quella volta che vuole pucciare le patatine nel burro,
1: no, infatti,
3: lo fa molto serenamente.
0: Certo, è un po' quella la tecnica.
1: Io sono d'accordissimo, è come quella volta in cui io vado in mountain bike.
0: Una volta l'anno io puccio le patatine nel burro e tu
1: è così,
0: pedali.
1: E il mondo ritorna
0: in equilibrio. Passate un buon weekend, ragazzi. Noi stiamo qua e vi aspettiamo lunedì alla stessa ora.
1: Baci,
0: ciao.
4: È finito, Vicky Mari. Ciao a tutti.
5: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto

0: assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 8%.
1: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese.

0: con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione Seveso 50 anni dopo. Stamattina il presidente Mattarella parteciperà alla commemorazione del 50° anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. La cerimonia si terrà al Bosco delle Querce, il parco sorto nella zona più inquinata dalla nube di diossina che il 10 luglio 1976 uscì dallo stabilimento ICMESA di Meda a causa del guasto a un reattore.
4: La tragedia portò all'approvazione della direttiva Seveso, una norma europea che obbliga gli stati a prevenire i rischi di incidenti industriali gravi.
3: Ora in Medio Oriente Israele sarebbe pronto a unirsi a una nuova campagna di attacchi statunitensi contro l'Iran, ma starebbe attendendo il via libera di Donald Trump. Lo riferiscono il New York Post e la TV pubblica israeliana, secondo cui Tel Aviv è interessato a partecipare a eventuali raid e a rilanciare la guerra contro Teheran.
4: Di questo avrebbero parlato in una telefonata lo stesso presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. Intanto, mentre dopo gli attacchi degli ultimi giorni lo stretto di Hormuz resta praticamente chiuso, tiene banco la notizia che Teheran avrebbe un nuovo piano per eliminare il capo della Casa Bianca. Sono in tutte le loro liste, finora credo di essere stato un po' fortunato, ma forse non durerà lungo, ha commentato il tycoon.
3: In Spagna è stato rivisto da 12 a 11 vittime il bilancio ancora provvisorio dell'incendio boschivo scoppiato a Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 8 i feriti, 4 dei quali con gravi ustioni, 1 migliaio le persone evacuate. Molte vittime sono state trovate senza vita in auto rimaste intrappolate dalle fiamme. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico.
4: Ed è salito a 3.889 vittime accertate il tragico bilancio del doppio terremoto del 24 giugno in Venezuela. I feriti sono quasi 17.000. Le autorità di Caracas continuano a non fornire dati ufficiali sulle persone disperse, che sarebbero fra 30 e 50.000.
3: Intanto il governo del Venezuela ha donato un cucciolo femmina di pastore belga al Messico in segno di ringraziamento per i soccorsi portati alla popolazione da parte delle forze armate messicane.
4: Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e approda alla semifinale del mondiale, dove affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca questa sera alle 21.

0: L'altra semifinale uscirà dalle sfide tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera, in programma domani sera e nella notte tra sabato e domenica.
1: Passiamo al tennis. A Wimbledon, il giorno del 12° confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che vale un posto in finale. Il numero uno del mondo e campione in carica a Londra è in vantaggio 6-5 con 5 vittorie nelle ultime 6 sfide. La prima semifinale alle 14.30 sarà tra il britannico Ferri e il tedesco Zverev.
0: Passiamo alla MotoGP. Oggi sono in programma le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio di Germania, ultima gara del mondiale prima della pausa estiva. Marc Marquez lancia la sua sfida a Martine Bezzecchi.
1: Infine il ciclismo, dopo l'impresa sul Tourmalet dello sloveno Pogacar, che ha riconquistato la maglia gialla, il Tour de France torna oggi in pianura con la settima tappa data ai velocisti. Si arriva a Bordeaux, che dopo Parigi è la città francese che ha ospitato più volte la Grand Boucle.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione della Sessi Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ, One Nation, One Station.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
4: Dopo aver viaggiato fra il vapore della Toscana, le acque della Val Camonica e i fondali di Mozia, emerge una verità affascinante. L'energia non è solo un fenomeno fisico, ma è il frutto di un dialogo costante fra uomo e natura. Abbiamo imparato a trasformare il calore profondo della terra e il salto dell'acqua in una batteria invisibile, arrivando persino a guardare il pianeta dallo spazio per proteggere le infrastrutture. Oggi la tecnologia non invade il paesaggio, lo ascolta, connettendo storie e futuro attraverso cavi sottomarini e algoritmi satellitari. La storia raccontata da Enel ci insegna che l'innovazione più grande non è solo produrre energia, ma farlo con la consapevolezza che ogni risorsa è un ponte prezioso verso il domani.
3: In collaborazione con Enel.
5: Have fun with Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
6: DJ chiama Italia.
7: Siete in onda fra 3 minuti.

0: No, perché questo qua è convinto che noi abbiamo messo questa canzone perché il titolo è Boston. E Boston è la città dove ieri sera hanno giocato il quarto di finale.
1: Ah, era Boston.
0: Giocavano a Boston. No, l'abbiamo messa perché la cantante si chiama, Nicola?
1: Si chiama Stella Lefty.
0: Stella Lefty. E stavo pensando che Erdogan, insieme col pistolone che ha regalato a tutti i partecipanti del summit, insomma, di Ankara di questi ultimi giorni, poteva regalare anche una bella stella da sceriffo.
1: Esatto, pistola e stella. Sì,
0: perché se hai visto, io che non ne ho mai avuta una, ma che sono sempre stato attratto dalle armi, insomma è una cosa che ha un fascino malefico, no?
1: Cazzo piccolo. Tu. Detto così tra i denti, così.
0: Tua sorella.
1: Ho preso Tladafil 10 mg. No, cazzo piccolo.
0: Ho sempre associato quel tipo di pistola a, come dire, ai film western, sì, no? Perché non ha regalato una pistola moderna, non è una Beretta, una Glock, quelle piccole,
1: quelle del western.
0: Ha regalato un revolver, non è una pistola, è un revolver.
1: Perché
0: no?
1: Quelle si chiamano revolver.
0: Sì, revolver è quando c'è il tamburo, no?
1: Quello della roulette russa.
0: Perché il tamburo fa una rivoluzione, un revolver.
1: Certo,
0: proprio,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Anche con le pallottole, non so se hai notato.
0: Sì, sì, sì, però le pallottole, io pensavo che perché hanno detto, da qualche parte c'era scritto una pistola carica, in realtà non era carica, le pistole, le pallottole erano dentro la scatola. Però bella, cioè.
1: Molto bella la pistola, perché aveva il nome inciso.
0: Sì, sì, col nome della persona a cui veniva regalato, e fabbricata in Turchia. Fabbricata in Turchia, è fabbricata negli anni 60, tra l'altro.
1: Figurati.
0: Un pezzo di storia anche, cioè non è un'arma da usare adesso. Magari potrebbe capitare che uno la usi.
1: Quelle robe,
0: carità,
1: che si dice.
0: Usano di peggio anche.
1: Quelle robe delle quali si dice di fabbricazione turca.
0: Sì,
1: sai,
0: di fabbricazione
1: usato
0: turca.
1: Un'arma, un revolver, è di fabbricazione
0: sì,
1: turca.
0: Sì, sì, sì, però del 65, quindi anche un pezzo un po' d'antiquariato, un pezzo da collezione. Però mi piace questa cosa che i turchi alla fine. È sempre gente molto sbrigativa,
1: sì,
0: no? Cioè,
1: certo.
0: Il significato di quella roba lì.
1: Qual è,
0: ragazzi,
1: se me lo spieghi?
0: Secondo me sono tempi duri e bisogna mostrare che siamo molto decisi.
1: Armiamoci.
0: Armiamoci e partiamo.
1: Cioè, no diplomazia.
0: No.
1: È il tempo della diplomazia, no, è finito. Che paura.
0: Diplomazia è più roba araba.
1: Okay.
0: Più roba araba, parlare, dire, fare, vero, falso, non si capisce mai,
1: certo,
0: fino a che punto. Turchi,
1: certo.
0: Dritti,
1: turchi un altro,
0: mamma
1: li turchi. Ma è certo,
0: mamma
1: li turchi, giusto. Dopodiché, le armi sono una cosa bruttissima,
0: certo.
1: Così, ecco. Dopodiché, facciamo finta che non mi sentiate, ecco, diciamo, però... Ti regalano, non sei un capo di Stato,
0: sì, sì, sì.
1: Vale tutto, in una realtà parallela,
0: okay.
1: Ti regalano una pistola, al parchetto... Senza sto dicendo una cosa terribile.
0: No, sai cos'è? Che
1: capito quello
2: che ho capito.
0: È un oggetto che provoca un'attrazione fatale,
1: sì,
0: senz'altro.
1: Sì,
0: e poi per quello che dicevo piccolo, prima tu piccolo mi hai detto. Cazzo piccolo tu.
1: Cazzo piccolo tu. Pistola? Macchina grande? Cazzo piccolo. No, vabbè, stavo
0: però
1: dicendo.
0: Sei talmente attratto che prima o poi ti capita quella
1: sì,
0: volta
1: sì,
0: che
1: infatti,
0: la tiri
1: guarda,
0: fuori. E quando tiri fuori cazzo piccolo, brutta cosa.
1: No, lasciala lì, guarda, lasciala lì.
0: Oppure tu la lasci a casa, dici no,
1: per carità.
0: Ce l'ho, la tengo a casa, ma è in un posto sicuro.
1: Arriva quello dell'aria condizionata di Radio DJ
0: Ho dei figli, sì. Guarda come bypasso.
1: Bravo. Bravo, bravo.
0: Non esiste un luogo all'interno di una casa che sia al sicuro di un figlio.
1: No,
0: quindi
1: meglio non avere.
0: Non portatevi in casa
1: meglio
0: delle
1: non
0: cose
1: per no, meglio non avere.
0: Però bello.
1: Però, certo. ti regalo. Oh, minchia, me l'ha regalato.
0: E poi me l'ha

0: Trasmissione di JCam Italia che va in onda, come sapete, da Milano, via Massena 2, primo piano, ammezzato, che dir si voglia, ci si vede anche dal marciapiede di fronte. La prossima settimana andremo in onda dalla Sardegna, perché? Sì. Perché siamo itineranti in questo periodo, no? Programmi che vanno in onda dalla montagna, hanno appena finito Vicche Marisa, programmi che vanno in onda appunto da altre città, settimana scorsa i Pinocchi erano a Jesolo, questo weekend siamo a Viareggio, noi andiamo ad Alghero. Qual è la regione che la prossima settimana avrà la temperatura?
1: Fa un cazzo di caldo.
0: Ma no, ma non è che fa un cazzo di caldo, sono previsti 43 gradi. Cioè, ah, okay, i 43 gradi sono previsti nelle zone interne delle, okay, della Sardegna. Okay. Noi siamo sul mare, siamo,
2: allora,
0: un po' ventilati.
2: Tu preferisci 40 gradi a Milano, mm, con il terreno riarso che butta caldo, sì, o i 40 gradi, no, di Alghero col, no, mare?
0: Non arrivo fino a dire preferisco Milano.
3: No, ma qua rinfresca,
4: Pure
3: qua rinfresca, qua sarà sui 27-28.
0: No, invece a Boston faceva fresco, ieri sera.
4: Fresco, ho visto, prima che mi smentiate così, è roba di 20-27.
0: Sì.
4: Piuttosto, scusami, non voglio divagare, bagaglio a mano.
0: Io,
4: sì,
0: ho deciso bagaglio a mano, non voglio stare lì a litigare. Perché? Per la cappelliera.
4: No, io invece litigo, faccio il pazzo e passo per primo sgomitando.
0: No, io non faccio quelle cose lì.
2: Poi ti fanno scendere.
4: Sì, esatto.
2: C'è un precedente,
0: sì, c'è un
2: famoso
0: cantante.
4: C'è un cantante.
0: Vabbè, vabbè. No, da Boston a Boston, appunto, prima la canzone che si chiamava così, la città è quella in cui si è giocato ieri sera. Si è giocato, non c'è stata partita proprio. Erano troppo forti, come avrebbe detto il paninaro.
4: Troppo forti!
0: Sì, si faceva anche un po' tenerezza al Marocco nel cercare di tener botta, ma c'è un grafico che mostrano in televisione, no? Una specie di sinusoide, sì, divisa in due parti. Una parte sono le azioni d'attacco di una squadra e una parte quelle dell'altra. Era tutto dalla stessa
4: era
0: parte.
4: Era tutto blu, c'era un puntino rosso piccolo.
0: Niente,
4: proprio.
0: Vabbè.
4: Poca roba.
0: Non ci rimane che Holland in cui sperare, comunque.
4: Sì. Sì, o Holland o l'Argentina, poi non lo so, nel senso.
0: Sì, adesso c'è la Spagna che gioca con il Belgio e giocano questa sera. È probabile che vinca la Spagna, a quel punto sarà semifinale fra attacco più forte contro difesa più forte.
4: Quindi 0-0 supplementari.
0: Non lo so. Dall'altra parte c'è Argentina, Norvegia e Svizzera. Ah no, Inghilterra, Norvegia e Argentina-Svizzera.
4: Figuriamoci.
0: Gliel'hanno apparecchiata.
4: Allora, io l'ho detta due o tre volte, questo non è il mondiale, è un gigantesco aspettando Francia-Argentina. Questo aspettando Francia-Argentina.
0: Ma c'è della gente che gioca nell'Argentina che avrà la mia età, gioca ancora a Paredes, capito?
4: Sì,
0: rispetto.
4: No, per carità.
0: Vabbè, comunque, siamo partiti con una canzone che si intitolava Boston. Il prossimo gruppo come si chiama?
4: Boston!
0: Yeah! Non vi dico di dove sono perché vi lascio il tempo per pensarci per bene. Questa è la canzone, l'avete già sentita.

0: Davide Cesareo, il chitarrista degli Elio, fa parte del suo Pantheon.
1: Beh, sì.
0: Poi il Pantheon di Cesareo è fatto di 3 canzoni, secondo me, perché lui è molto rigoroso. I Boston, i Toto, tutta la gente, session man, bravissimi, e non mi ricordo più gli altri, insomma. Però era sempre fissato con quelle cose lì. Bella questa cosa che scrive un ascoltatore. Vabbè, questa canzone è in una puntata di Scrubs. Però le serie televisive e i film sono ormai talmente tanti che non c'è canzone che non abbia trovato un angolino, no, per essere suonata.
1: Insomma. Non so tu, Linus, io ho la sensazione che gli anziani abbiano preso i posti di comando, cioè noi, e quindi mettano tutti la nostra musica. E quindi
0: questa però non è...
1: No, è un po' più
0: su. Tu fai riferimento agli anni 80 dicendo questa cosa. Questa invece è anni 70. Fine anni 70, però è bella la cosa che aggiunge sempre lo stesso ascoltatore. Questa è la canzone più mimata quando si gioca a fare l'air guitar.
1: Sì, può essere
0: l'air guitar, quando uno fa finta di suonare una chitarra immaginaria.
1: Beh, quando facevi il DJ a Rolling Stone non c'erano quelli per terra. Io ti ripeto una cosa che ti ho detto molte volte: l'intervallo a scuola a San Donato lo passavamo inginocchiati a fare così a 15 anni.
0: Che è una cosa che dovrebbero insegnare, per esempio, l'intelligenza artificiale, no? Adesso ci siamo arresi pensando che sia in grado di fare qualunque cosa. Io faccio parte del partito di quelli, del partito dell'Umbrella, che a Milano sarebbe una cosa che adesso vi dice
1: Magna Bef e Fanda la Canela.
0: Fine. Però il partito dell'Umbrella è anche quelli che fanno pigliati questo.
1: Non ci casco.
0: Ci sono cose che l'intelligenza artificiale per il momento non è in grado di riprodurre.
2: La pizza, per esempio.
0: Per esempio la pizza.
1: Bravo, bravo. O anche una mensola. Una mensola.
0: Lascia perdere che ieri mi è venuto fuori un reel di una fabbrica di pizze, che uno dice una fabbrica di pizze.
2: Quelle surgelate, no?
0: Ma è una roba meravigliosa. Sì, sì.
1: Perché fanno dei dischi di...
0: Ci sono questi dischi che vanno avanti e indietro e da sopra, a seconda di come si spostano, buttano il formaggio,
2: brum,
0: il sugo, brum, cioè, i capperi.
1: Come natura crea. Proprio ti viene proprio voglia.
0: A me è venuta voglia di mangiarla.
1: Ma certo.
0: Comunque, ne avrei ordinate 2 e mangiata una.
1: Bravo, esatto.
2: No, stavo dicendo... Grande ricorrenza di questo sistema della pizza in come è fatto, perché loro...
0: Ogni 3-4...
2: Tutte le sere. Tutte le sere. Poi da quando quell'ascoltatrice mi ha spiegato che su K2 c'è fino alle 10 di sera, ma su Discovery c'è sempre.
1: Beh,
2: io ti giuro.
0: Se ci fossero ancora le carte d'identità di una volta, non dico quelle cartacee, ma quelle che avevano anche segni particolari.
1: Sì, certo.
2: Bellissimo.
0: Lui, no, segni particolari, digitale terrestre.
1: Vabbè, certo.
0: Il re del digitale terrestre.
2: Me lo consumo.
0: Bravo. No, dicevo che... ci sono molti video, per esempio, dove c'è una bella ragazza che canta una bella canzone accompagnandosi con la chitarra. E spesso questa bella ragazza è finta, perché è fatta con l'intelligenza artificiale. Come si fa a capire che è fatta con l'intelligenza artificiale? Perché le mani fanno una,

0: le mani
1: allora, non tanto quella che fa gli accordi, ma quella che fa suona proprio.
0: Che segue la compagnia. Ecco, quelle lì,
1: quella carezza.
0: Un tempo avevano 7-8 dita perché l'intelligenza non sapeva fare
1: adesso
0: le mani.
1: Adesso ha capito che ne hanno

0: Io sono molto sereno da questo punto di vista. Certo. Comunque, ragazzi, è molto difficile. Tra poco ci colleghiamo con Guido Meda, perché torna la MotoGP questo weekend, ma come ti ricorderà Guido Meda, come ti dirà Guido, potrebbero anche non gareggiare domenica al Sachsenring, perché è una pista in cui Marquez vince anche fumando una sigaretta.
1: Davvero, eh?
2: Ce l'ha già detto Daniele Attanasio.
1: No, non ancora, ma adesso conto
0: sono quelle gare in cui sai già come va a finire, no?
1: Ok.
0: Però lasciamolo fare a Guido.
1: Sachsenring, che vuol dire?
0: Il circuito di Sachs.
1: Ma in quale nazione ci troviamo?
0: Germania.
1: Ah, in Germania.
0: In Sassonia.
1: In Sassonia, certo.
0: Vicino a Dresda.
1: Il terzo gruppo che non ti veniva in mente, amato da Cesario, erano i Saxon. Proprio loro.
0: Vicino a Dresda.
1: Certo,
0: comunque.
1: Certo.
0: Okay. Però questo lo lasciamo a Guido. Il mondiale di calcio l'ha già vinto la Francia, insomma. No?
1: Sì.
0: Al 99%, non c'è veramente paragone. Ma io spero. Perché sarebbe un po' ulteriormente frustrante per noi. Il Tour l'ha già vinto Pogacar. So che non vi interessa, ma ieri c'era il famoso Tourmalet.
2: Ma come non ci interessa? È quello che abbiamo visto ieri pomeriggio.
0: Ma voi non capite, l'hai ragazzi. Voi snobbate la cosa più importante.
3: Discesa, bella del mondo. La discesa è stata.
0: Ma la salita e la discesa. Cioè,
3: brividi.
0: Ma non c'è...
1: Non seguire il suo esempio, eh.
0: No,
1: perché Linus in discesa ha un istinto di morte che mi piace poco. Ha proprio un istinto, lo vedi?
0: C'era Macron in macchina ieri.
1: Davvero?
0: C'era Macron in macchina a seguire la tappa del Tourmalet per dire che era una cosa importante. E voi mi snobbate.
1: E Macron in macchina al suo autista diceva: andate piano, andate piano.
0: Beh, amico, io sono stato in macchina dietro Contador nella discesa del Mortirolo, che è una strada larga quanto una macchina. E le macchine che vengono usate per seguire il giro, il tour o la Vuelta
2: sono più strette?
0: No, non sono delle macchine da corsa, sono macchine normalissime, no? Che lo sponsor, che cambia di anno in anno, dà da usare appunto la direzione gara, ma una macchina normale, capito? Che ne so, una Skoda piuttosto che
1: a cui loro tirano il collo.
0: Loro tirano il collo, ci sono gli autisti che sono molto bravi, ma sei comunque su una macchina che non è...
2: Scusa, ma sapendo questo non possono allestire quella macchina con delle sospensioni più dure?
0: No, perché il vantaggio dello sponsor è che quella macchina si vede in televisione, se ti fanno la versione...
2: Fuori lo lasci com'è.
0: Magari qualche piccolissima modifica gliela fanno, ma ti posso garantire che ci cagavamo sotto, perché quelli in bicicletta scendono a 90 all'ora su una strada strettissima e tu con la macchina... macchina stagli dietro, no, neanche dietro, stagli davanti. Loro ti vengono proprio a culo per come vanno forte. Quindi il mondiale l'ha vinto la Francia, il Tour l'ha già vinto Pogacar.
1: Lì vince Marquez sicuro.
0: Vince Marquez. Chi vincerà a Wimbledon lo sapremo oggi pomeriggio.
2: C'è questo scontro epocale, l'abbiamo detto, epico, confronto generazionale fra Sinner e Djokovic. Vediamo come va a finire.
0: Alle 3 più o meno, più o meno
1: alle 3 inglesi. Io qui dice Corriere.it 4:10.
0: Ok, lo mandano in chiaro su TV8, se vi può interessare.
1: Bene.
2: Io sicuro me lo guardo.
1: Io ho visto l'orario.
0: Perché è su TV8.
1: Bravo.
2: Bisogna capire se apriranno o chiuderanno il tetto, bisognerà capire.
0: Il tetto lo chiudono se piove.
2: No, anche per questione di umidità, per questione di troppo caldo.
1: Comunque, noi in Italia, io suggerisco, tanto si sta bene, si sta freschi, verso le 4, delle belle visioni collettive all'aperto.
2: Sì, un cineforum.
1: Magari, come si chiama? Roma, dove facevano non Foro Italia,
0: al
1: Circo Massimo, a Pietraia, lì un bel maxi schermo.
0: Va bene, pubblicità, torniamo e poi c'è Guido.
4: DJ Roma Italia.
0: Qualità di Parmigiano Reggiano nasce da un sapere che i casari si tramandano da generazioni, da gesti antichi che si ripetono ogni giorno, perché dietro ogni forma di Parmigiano Reggiano ci sono competenze e riti che non cambiano mai. E proprio questo rende il Parmigiano Reggiano unico, la capacità di restare fedele a se stesso in un mondo che corre veloce.
5: Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni.

0: conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
14: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
22: Have fun with
23: Chantecler, il gallo del pulito.
24: Radio DJ consiglia
25: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: capito. Saluto Daniele, ascoltatore, che sentendomi dire che alcuni giocatori dell'Argentina sono un po' stagionati, a parte appunto Messi, che di anni ne ha ormai una quarantina, ho citato Paredes, no? Che per me avrà 200 anni. Paredes giocava 5 anni fa nella Juve, 1 milione di anni fa nella Roma, ha giocato nel Paris Saint-Germain, nello Zenit di San Pietroburgo, adesso gioca nel Boca Junior. E ha appena fatto 32 anni.
1: Caspita,
0: cioè, beh, a meno della metà dei miei. Ma questo è un altro discorso.
1: No, beh, ma quello, certo, ma questo c'entra.
0: Secondo me Paredes è uno di quelli furbi, e lo dico scherzando, ma non troppo. Cioè, che quando non gli va o non è il caso, si dà per malato, o quantomeno si dà per quello che non c'ha più voglia.
1: Cioè, quando non è in forma.
0: Quando non è in forma, quando non ne vale la pena. Quando vale la pena, tira fuori quella che si chiama in.
1: La garra.
0: Deve tirar fuori la garra Bezzecchi, perché è una garra molto difficile quella che l'aspetta in questo fine settimana. Buongiorno a Guido Meda.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno caro. Si corre in Germania, giusto? In Sassonia.
2: Si corre in Sassonia, al Sachsenring, che è diciamo a 60 km da Dresda, nord-est, ex Germania est,
1: certo.
2: Sotto Berlino.
1: Prima di entrare nel vivo della faccenda, quando ci sentivi Linus blaterare di pallone, e per te era un ricordo così del tuo trapassato remoto, o è una lingua che ancora mastichi?
0: Ma sì.
2: Di cosa parli? Del pallone?
1: Del pallone, sì.
2: Ma sono diventato un orecchiante, uno che segue in maniera
1: distratta.
2: Ma non approfondisco, un moderato interista che però non soffre il lunedì, diciamo, se dovesse andare
1: certo, scusami, un po' di fatti tuoi mi piacciono sempre.
2: No, beh, però diciamo pensavo che... a Paredes, al ragionamento di Linus, e cercavo, ma ce n'è uno nelle moto che sembra vecchio?
1: Bravo, esatto, bravo, ce n'è uno nelle moto così?
2: Paredes qua come età è Marquez, che ha 32 anni, per tutti è il Marquez del 2015, che ne aveva 20, invece ne ha

0: 32.
1: Però gliela molla ancora.
2: Però adesso ci cominciano ad essere un po' di come dire, non dico vecchi, ma piloti che rischiano l'anno prossimo di rimanere a piedi, no? Perché ho visto che c'è un grande rimpasto, sì. E qualche nome storico potrebbe anche scomparire. Il più storico, che comunque è ancora giovane, è Vignales. Alla fine non corre più l'anno prossimo.
0: È arrabbiatissimo perché dice che la KTM gli ha fatto delle proposte di contratto che poi si è rimangiata e quindi io mollo tutto. Poi lui è uno che gli prende il matto,
2: si chiude la vena,
0: secondo.
2: Ecco,
0: gli si chiude un po' la vena, però sì, sembrerebbe lui potrebbe rischiare Morbidelli di non esserci. Sto pensando un po' ai nomi più conosciuti, non so, Rins, se vi dice, pilota Yamaha, è tanto tempo che corre e non ha il posto, però è anche vero che cedono spazio magari a piloti più giovani.
2: Ma certo,
0: che arrivano,
2: fa parte del rinnovamento. Senti, prima dicevo di stringere i denti a Bezzecchi perché reduce da una caduta che per fortuna non è stata traumatica come sembrava, però gli ha lasciato parecchi segni, credo, in termini di dolori, no?
0: Allora, ha dolori dappertutto, però questa settimana è riuscito a fare palestra tutti i santi giorni. Per cui forse si può essere un po' più ottimisti di quello che poteva sembrare, ecco, a giudicare da quella botta che è stata onestamente terrificante. La telemetria dice che è caduto a 200 all'ora, cioè a 200 veri, capito?
2: Il corpo ha picchiato terra a 200 all'ora.
0: Bravo, a 200 all'ora ha picchiato una prima volta, poi forse la seconda a 150. Fino alla fine della caduta.
1: Che voglio dire, qui dico la mia cazzata, perché se non ne dico una a telefonata non sono contento. Non c'è un allenamento per le cadute, cioè c'è qualche suggerimento tra piloti.
2: Però in questi casi c'è poco da fare.
1: No?
0: Cioè, ci sono due cose che in realtà sai che non c'è un allenamento per cadere, ma c'è una struttura muscolare che ti protegge.
1: Okay.
0: Questo sì, se tu sei cosciente non perdi i sensi nel primo colpo. Loro hanno più che hanno una tecnica, si chiudono fin dove riesci e poi soprattutto però ci sono queste cose che io mi permetto di raccomandare a chi va in moto per la strada, che la tecnologia, ma adesso fanno i giubbotti da tutti i giorni con dentro l'airbag.
1: Ho visto, ne ho visti tanti, sai Guido, in questi giorni tanti, anche gilet.
2: Sì,
0: per gli scooter.
2: Sì, fa molto pendolare. Quelli che,
1: guarda, ma tanti,
2: quelli che fanno
1: vedendo
2: tanti chilometri con lo scooter o con la moto, sì, cominciano ad avere spesso questa cosa.
0: Esatto.
2: Ed è una buona cosa.
0: Il casco, un casco in policarbonato e un casco in fibra, sempre il secondo, sto pensando anche ai figli,
1: Cosa qua,
0: perché uno ha una capacità di assorbimento e l'altro ce n'ha tutta un'altra. È importante. Vabbè,
2: senti, è vero che i caschi dopo un po' vanno cambiati perché invecchiano e perdono il loro potere assorbente?
0: Invecchiano c'è dentro un'imbottitura in polistirolo sotto la calotta di fibra, che con i piccoli urti lo appoggi, ti cade per terra una volta, gli dai una testatina, si acciacca un po' e perde un po' il suo potere assorbente. Cioè deve essere, adesso non voglio dire una stupidaggine, ma deve essere minimamente elastica. Col tempo invece si indurisce, quindi la capacità di assorbimento.
1: La vulgata, come ho saputo io, è: noi teniamo i caschi 15-20 anni, andrebbero cambiati ogni 2-3.
2: 2-3 no, bravo. Diciamo ogni 5, dai, ogni 5 anni. È un buon compromesso, dai.
0: Se ti cade per terra lo devi cambiare, esagerare, però insomma non gli va bene. Ecco, diciamo.
2: Senti, Marquez ha vinto 9 volte già al Sachsenring, facciamo 10?
0: Ha vinto 9 volte in MotoGP, ma ne ha vinte 12 in tutte le classi. Fa paura. Allora sì, stamattina se tu adesso io tra 5 minuti vado in telecronaca e mi immagino che questo turno della mattina finirà con lui davanti. Idem il pomeriggio, idem domani, idem domenica. Però attenzione, perché è solo un'ipotesi. Lui ieri ha detto che diversamente dalle altre gare in cui arrivava per difendere, qua arriva per attaccare. Quindi ha fatto una sorta di dichiarazione di confidenza e di benessere, diciamo, su una pista che è una di quelle famose che vanno a sinistra, dove lui tendenzialmente va più forte. Ma è anche vero, e qui torniamo al discorso di Bezzecchi, e non solo, perché poi l'Aprilia ne ha 4 forti in questo momento, è anche la Ducati ne ha altri forti, tipo di Gianantonio o Bagnaia, sul quale io continuo a sperare, però questa è una pista adatta all'Aprilia, cioè l'Aprilia è una moto che ama stare nelle curve lunghe e veloci perché è molto stabile, e questa è proprio quella pista lì, cui può essere figo.
2: Bene, ottimo. Dai, ricordiamo gli orari, che sono la sprint come sempre il sabato alle 3 e la gara domenica alle 14, e poi ci sono anche le altre.
0: Sport.
2: Grazie caro, buona giornata.
0: Un abbraccio.
1: Ciao. DJ Chiama Italia.

0: Sono molto orgoglioso di aver allevato una generazione di cretini simili
1: questo
0: a noi.
1: Questo è quello che differenzia Radio DJ dalle altre radio. Non ce la faranno mai. Perché? Perché abbiamo messo questa musica e un nostro ascoltatore, Gennaro, ha detto...
0: Ci ha scritto, ma ci avete messo in attesa?
1: Perché io sono orgoglioso di avere ascoltatori così.
0: Sono orgogliosi di avere programmatori musicali come noi. Andrea scrive, Jean-Michel Jarre, ma io vi amo, mai sentita su Radio DJ, ma l'avete messa per qualche motivo? Sì, perché ieri sono stato a tagliare i capelli. Quanto è durata secondo te l'operazione?
1: Hai presente, non abbiamo parlato della Formula 1, abbiamo parlato delle moto. Hai presente il cambio gomme? 2 secondi e 3.
0: Sono il cliente preferito dei parrucchieri,
1: certo,
0: ci vuole molto, sempre
1: ci credo,
0: vuole.
1: Ci credo,
0: ma
1: ci
0: però
1: credo.
0: C'è il ciuffo lungo adesso, visto, un po' da
1: visto,
0: curare.
1: Mi piace il ciuffo lungo.
0: Perché ho scoperto che maschera.
1: È benvenuto nel club, Linus, Cioè, ragazzi.
0: Penso al mio amico Marco, che è il parrucchiere da cui vado, che è un ragazzo che ama ancora divertirsi, anche perché è molto giovane.
1: Sì, lo incontro a fare gli aperitivi, Marco, e si diverte molto. Anch'io mi diverto molto.
0: Mi ha raccontato che il weekend scorso con suo figlio, il piccolo, che però c'ha 18 anni, sono stati loro due da soli a Ibiza, all'Amnesia, perché c'era l'apertura, no? E questi grandi locali di Ibiza, quando fanno l'apertura, fanno sempre qualcosa di importante, no? Invitano un DJ di un certo livello, insomma, no? E quindi l'ospite della serata, che poi ha suonato per 2 ore, mi ha detto, è stato Jean-Michel Jarre, che da noi, insomma, è un ricordo abbastanza lontano, in Francia è ancora molto molto popolare. C'ha 77 anni, ho controllato.
1: E la sua musica, questa
0: sì,
1: in particolare,
0: sì,
1: che è Oxygen, è usata per questo motivo. Tiena su. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
0: You are waiting to be connected
1: to the extension required.
0: Sì, sì. Però è un'istituzione lui, ha suonato anche davanti alla cattedrale di Notre Dame quando hanno cominciato a ristrutturarla, insomma è un personaggio, è anche molto figo, ha un carnet di ex fidanzate e mogli piuttosto importanti, è stato sposato con Charlotte Rampling, la più bella donna della storia, e con Isabella Jani, altra attrice francese molto, molto famosa.
1: Vedete, è un veramente, figo, appunto, come dicevi, un'istituzione molto figo. Non so perché mi viene questo paragone privo di senso, è il Bocelli dell'elettronica. Non so come dire. Sai quei nomi grossi, no?

0: forse come Bocelli viene invitato al, all'opening di cerimonie importanti.
1: Il suo mercato è il mondo e comunque è il luminare. Tu dici chi è il migliore di lui e chiami lui.
0: Suonerà a Modena il prossimo 28 di luglio. Tac, ve lo dico in tempo reale. Saluto anche Diego che scrive: nei quiz per la patente una domanda recita: il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore. Vero
1: o falso?
0: Vero.
1: Vero.

0: visto la partita ieri sera, giusto? Hai visto Shakira?
1: Sì, con i figli.
0: Con i figli. C'era Shakira. In tribuna, con i due bambini, uno a destra e uno a sinistra, con un paio di occhialini molto tecnici, lei.
2: Vi ricordiamo,
0: sempre in forma,
2: Vi ricordiamo che questo programma DJ Chiama Italia non ha nessun grado di separazione.
0: Beh, certo.
2: Con Shakira.
0: Sì, l'unica differenza è che quando è venuta a trovarci eravamo in un altro studio.
2: Sì,
0: me la
2: sì,
0: ricordo
2: sì,
0: allo studio piano. Rosso su al quinto piano. Prima abbiamo parlato, abbiamo commentato insomma il simpatico cadeau di Erdogan ai politici internazionali,
2: pistola.
0: Questa pistola che poi ognuno di loro ha cercato di liberarsene in maniera differente, addirittura Starmer l'ha lasciata in Turchia perché è già abbastanza sotto attacco. A parte che si è anche già dimesso. E abbiamo detto che però sono cose che hanno che provocano su di noi un fascino irresistibile, la tentazione,
2: sì.
0: Anche se tu poi dopo hai intenzione di non usarla,
2: sì.
0: Però magari...
2: Cioè,
0: allora io ho detto, mi raccomando, quelle cose pericolose non tenetele in casa, perché se avete dei figli non esiste un angolo della casa,
2: sì.
0: Che sia a prova di bambini.
2: Sì,
0: insomma,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì,
0: su questo argomento scrive un ascoltatore che casualmente non si firma. Ciao ragazzi, ma visto che si parla di assalti collegati con i posti sicuri in casa, mi sorge la domanda: ma quindi i sex toys non sono al sicuro nella mensola alta dietro alle lenzuola?
2: No, purtroppo no, purtroppo no. Io suggerirei dei sex toys dalle forme innocue. Cioè una forma che può essere,
0: cioè,
2: che può
0: diciamo
2: essere
0: a forma di razzo, alla fine basta cambiare una consonante, no?
2: Uno degli ovetti, no, delle cosine.
3: Una bottiglia.
2: No, insomma, ci sono delle cose che non ti accorgi che sia
0: a forma di bottiglietta di
3: sì, di ombrello, sai quante
0: ma come
3: cose?
0: Di ombrello,
3: è tutto deve
0: manico di ombrello,
2: sì,
0: forse
2: sì, sì,
0: il manico
2: sì,
0: di ombrello
2: sì.
0: È un po' moscio.
2: Comunque ecco, suggerirei questo comunque ecco, io eviterei proprio capito quello proprio che dici caspita, cioè
3: quello che lo riconosci proprio,
2: che lo riconosci, dici mamma, sai che cosa ho trovato il comodino della mamma,
0: allora,
2: un
0: miei...
2: cazzo di gomma,
3: no.
0: Mi viene in mente Miki quando dei miei due figli è sicuramente quello più malizioso,
2: è lui che ha trovato
0: no,
2: il vostro,
0: no, non c'è niente da trovare, ma
2: bello,
0: anche lui è stato

0: bambino innocente.
1: E certo.
0: E una volta sulla copertina, quando aveva tipo 5 o 6 anni, aveva uno dei primi iPad, che però aveva una confezione, un porta iPad di pelle,
1: sì?
0: Marroncino, sì? Abbastanza chiaro.
1: Sì?
0: Un suo compagno di classe, stronzo, gli ha disegnato un cazzo gigante.
1: Grandissimo.
0: Ma lui non l'ha capito e mi ha detto: papà, mi hanno disegnato una matita con le ruote.
1: Bravo.
0: No, amore, non è
1: una matita con le ruote. Lo vedi, è il tuo coso. Vabbè, è così.
0: Va bene,
1: ognuno.
0: A tra poco.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour, questo weekend a Bibione.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
16: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A50

0: 7 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Adesso le 11:00.

0: meriterebbe una riflessione anche il ritornello di questa canzone, perché 40 anni fa loro potevano permettersi di dire we got nothing but time, cioè non abbiamo niente a parte il tempo,
1: nient'altro che il tempo.
0: E anche quello lì adesso
1: però se lo gode lui.
0: Se lo gode, com'è stato il concerto?
1: Bello, mi è piaciuto, un po' meno la scaletta, se devo dire la verità.
0: Perché l'hanno fatto soltanto

0: cose loro,
1: ha
0: no?
1: Fatto un sacco di cover, cioè Sympathy for the Devil, un'ora e 50, due ore, okay. Diciamo due ore.
0: Tu dici, potevano
1: massimo.
0: Fare un po' di meno senza fare tutte quelle altre cose.
1: Cover,
0: altrui,
1: Let's Dance di David
0: Bowie. Il pubblico gradiva?
1: Il pubblico erano 5.000 invasati.
0: C'è stata qualche defezione, nel senso qualche canzone non è stata fatta eppure meritava di esserci?
1: Victims.
0: Ma
1: tu
0: Victims
1: non puoi...
0: la cantava quasi tutta l'altra cantante.
1: Beh, ma c'aveva un sacco di coriste. Una, ce ne aveva tre. Bravissime,
0: lui
1: in formissima. E come Massimo Ranieri, per dimostrare di essere in forma,
0: fa delle mosse di ginnastica
1: tirando
0: anche lui.
1: Lui fa una cosa molto bella, cioè non si tocca le punte dei piedi,
0: okay.
1: Mette il palmo per terra,
0: okay, fa una flessione.
1: Terra. Sì, mette il palmo per terra mostrando le terga al pubblico.
0: Dando, esatto, sì. Quindi
1: pubblico...
0: Nicola, non perdere tempo, si mette a 90.
1: Si mette a... No, ma più di 90, perché... No, 90 è così, Lino.
0: Ah, sì, no, certo.
1: Quello lì lo chiudi l'angolo, cioè è un Motorola di vento.
0: Si tocca le punte, hai controllato?
1: Si tocca, beh, insomma, sì, beh. Sta meglio di me, ma molto meglio.
0: E Nicola, dice Enrico, gran concerto dei Culture Club ieri, no? Si vede che ti hanno individuato,
1: sì,
0: sono un tuo coetaneo. La cosa buffa era la security agli ingressi coi metal detector, che data l'età media del pubblico avrebbero potuto suonare solo in presenza di protesi all'anca.
1: E infatti suonavano
2: la rotula in titanio.
1: Ma guarda, ma non hai l'idea che parata di senior.
0: Bello. A proposito di metal detector,
1: scusami, l'ultima cosa, a un certo punto poi George ha detto: c'è qualcuno di giovane qui? E tutti, per fargli spiritosi, hanno alzato la mano. No, non fate gli spiritosi. Intendo, c'è qualcuno di giovane?
0: No. Ma anche lui. Te la vai a cercare.
1: Esattamente.
0: Vabbè, a proposito di metal detector e di figli detector che sono in grado di individuare qualunque cosa voi tentiate di nascondere. Danilo, noi lo teniamo nella scatola di legno del Bella Vista. Cioè non è in Bella Vista, ma è dentro la scatola del vino.
1: Sagaci, insospettabili.
0: Beh, certo, a meno che, perché i bambini sono piccoli, evidentemente. Quando tuo figlio comincerà a diventare grande e vorrà una bottiglia.
1: Ho capito, ma si va a prendere il Bella Vista nella scatola di legno che
2: poi
1: è chiuso.
2: È pure bella grossa quella scatola.
1: Esattamente.
2: Speriamo che non sia occupata per intero.
1: Un archione.
0: Il sex toy si può nascondere nel portabanane di plastica.
2: No, ma il portabanane è tutto curvo, il sex toy
1: dipende
2: non...
1: da sex
0: come
1: toy.
0: Fatto,
2: è
0: adesso...
2: che è curvo.
1: Ci sono quelli lì fatti.
0: Fausto da Pistoia, io quello a forma di ovetto non l'ho saputo giustificare se non con un timer da cucina che non suona ma vibra allo scadere.
1: Quello a forma di ovetto era un gadget di un disco di Elio Storie Tese ed è l'unico che è lì. Diciamo.
0: Salvatore, il mio vibratore sta sul comodino perché ha il cappello staccabile e sembra un fungo di design.
2: Ma guarda, Angelina, tu devi sempre considerare che quando vuoi nascondere una cosa, la strategia migliore è metterla in bella evidenza.
1: Mostra, giusto.
0: Va bene, allora ho ancora la bocca impastata dal
1: primo dei due cannoli che mangerai oggi.
0: Sì. Secondo lo mangi tu.
1: No, lo mangi tu, perché io faccio come nella favola di Hansel e Gretel. Sento che è un po' magrolino, io sono la nonnina cieca e gli do da mangiare perché così poi
0: saluto
1: me lo mangio.
0: L'ufficio stampa dei due ragazzi di Catania che si chiamano Gianmarco e Francesco, ma che si fanno chiamare MDE, che oggi hanno rilasciato su Spotify il loro primo singolo, comincia ufficialmente la loro avventura musicale, e in maniera molto creativa, per avere una piccola, diciamo, spintarella, ci hanno mandato dei cannoli siciliani freschissimi e buonissimi. Siccome noi siamo molto sensibili a questo tipo di argomento,
1: capito, bastano dei cannoli. Capisci? Ma guarda te,
0: tanto è sicuramente meglio di molte altre cose che mettiamo. Mare non mare.

0: mamare come mamma non mama alla fine, no?
1: Sì, sì, sì, sì. No, beh, è più, secondo me, è più relativo alla scelta delle vacanze, no? Lui, lei, no? Mare o non mare?
0: Mare o non mare? Io vorrei andare in un posto fresco, andiamo in montagna.
1: Sì, no, però montagna non c'ho voglia.
0: E poi cosa facciamo tutto il giorno? Questo fai delle grandi camminate, ma che palle, le camminate. Guarda che le faceva anche Nikola Tesla. Chi?
1: Nikola Tesla.
0: Nikola Tesla, il più grande inventore del secolo.
2: L'uomo che ha inventato il XX secolo.
0: Sì, questa è una definizione,
2: si
0: bravo.
2: Riduce il suo...
0: personaggio che è stato poi valorizzato molto dopo la sua scomparsa, no? Perché mentre era in vita si sapeva che era un genio, però era un genio molto...
2: Guarda, anche soltanto 5 anni dopo la sua morte gli è stata attribuita l'invenzione della radio, che noi normalmente attribuiamo a Marconi, ma soltanto perché Marconi era un po' più ricco ed è riuscito ad accreditarsi verso l'ufficio brevetti.
0: Sì, esatto. Comunque, in ogni caso, ha inventato un sacco di cose, tant'è che la famosa macchina elettronica, elettrica, o insomma, si chiama proprio così in onore di Tesla. No, Tesla era un po' matto dal punto
2: parecchio.
0: Di vista...
2: Molto appassionato di piccioni, con i quali viveva nel suo appartamento di Central Park, ma erano tipo 90 in casa ce l'aveva e nessuno gli doveva toccare.
0: Era amico della parente della
2: Cortarelli, non lo so.
0: Forse sì. No, sai che non mangiava mai?
2: Mangiava
0: solo
2: mangiava
0: colazione.
2: Strano, faceva una specie di digiuno intermittente antelitteram,
0: sì, sì.
2: Perché le aveva provate tutte. Mangiava 10 volte al giorno, poi mai, poi un pochino.
0: matto,
2: considerava il suo corpo come una macchina e la valutava da scienziato. Quindi si è reso conto che fra tutte le alternative il mangiare molto poco era la scelta più saggia.
0: Mi rendo conto che la gente si starà chiedendo perché di punto in bianco vi mettete a parlare di Nikola Tesla. Perché se fosse ancora vivo avrebbe 170 anni oggi.
1: Sì, oggi diciamo. Oggi, un compleanno tondo, ecco,
0: diciamo, è la ricorrenza.
2: Lui,
0: della...
2: con questo stratagemma del cibo, insomma, aveva valutato molto bene. È riuscito a campare, mi pare, fino a 86-87 anni.
0: 86 è morto.
2: Quando la media era 60,
0: certo,
2: 60-62.
0: Certo, certo, certo. Però, siccome non è una cifra tondissima, 170, il motivo per cui ne stiamo parlando è proprio il fatto che la Tesla abbia preso il nome da lui. E di Tesla si sta parlando in queste ultime ore per un fatto di cronaca, devo dire, inquietante, bizzarro, al tempo stesso. Sapete che ci sono le macchine a guida automatica, no?
2: Sì.
0: Questa guida automatica in realtà ha diversi livelli, c'è una guida leggermente automatica, come gli allarmi militari americani.
2: Defcon
0: 1, 2, 3.
1: Beh, siamo arrivati al taxi, no? A Los Angeles.
0: Sì, sì, sì. La Tesla ha 6 livelli. Di guida automatica. Il livello 6 è quello proprio in cui puoi farti un pisolino.
2: Il livello è tipo il treno. Il livello 6 stai seduto e fa tutto lei.
0: Sì. Esatto, sì, però sì. Quando ti dicono puoi anche dormire, è un modo di dire, perché comunque tu devi stare comunque sveglio.
1: Sì.
0: No? E ci sono dei sistemi che si occupano di garantire il fatto che tu rimanga sveglio. Cioè, molte macchine adesso hanno la guida assistita, ma ti obbligano ad avere almeno una mano costantemente
1: anche
0: appoggiata.
1: Anche due, Linus.
0: Anche due sul
1: lo
0: volante.
1: Lo capiscono.
0: Addirittura ci sono dei sensori, c'è una telecamerina che ti guarda negli occhi e capisce se tu ti stai distraendo, se li stai chiudendo. Beh, com'è, come non è, ma tanto l'avrete sicuramente vista la notizia, no? In Canada, dalle parti di Vancouver, hanno individuato una signora

0: che stava viaggiando in macchina su una Tesla completamente abbandonata e quindi appoggiata sul fianco con dietro due bambini che stavano dormendo anche loro. Andavano a 100 all'ora, non per vedere la bimba mia, in autostrada. Peraltro questo tipo di guida automatica in Canada è vietato, non è accettato, diciamo, dalle istituzioni. E poi appunto ci si interroga su come lei abbia fatto a superare le varie barriere, no? Pare che avesse un peso appoggiato proprio sul volante, quindi era una cosa anche scelta.
1: Cioè l'ha un po' craccato.
0: L'ha un po' craccato. Lei ha appeso qualcosa al volante per dargli la sensazione che lei
2: che
0: fosse appoggiata.
2: Le
0: mani. E guidava, anzi dormiva con gli occhiali scuri, in modo
2: così
0: che la telecamera non capisse se gli occhi erano chiusi o meno.
1: E poi come
0: ti devi fidare?
1: Ma veramente?
0: Non lo so come hanno fatto a fermarla, se l'hanno suonato il clacson o qualcosa del genere.
1: Sì, suonato il clacson oppure ti metti davanti, perché allora, se non avete questi sistemi di guida, effettivamente quello della distanza funziona. Cioè, se la macchina davanti frena, tu freni, se rallenta e se si ferma, la tua macchina si ferma.
0: Certo.
1: Cioè, quindi
0: sì, tecnicamente con quel sistema è impossibile fare un incidente. In teoria. Poi
1: sì,
0: però ci sono sempre le piccole eccezioni, quindi fidarsi è bene, non fidarsi
1: però,
0: è meglio.
1: Venendo alla nostra domanda, come fai a fermarla? Ti metti davanti, rallenti, piano piano, rallenti,
0: ah, tu
1: ti
0: dici,
1: fermi,
0: la polizia si sarà messa
1: fai
0: davanti.
1: Una specie di safety car in qualche maniera. Però che paura assoluta.
0: No, io più che altro penso con quale fiducia lei si è addormentata, cioè se l'ha fatto apposta.
2: Ma secondo me uno ha preso sonno, lei ha preso sonno.
1: I contrappesi
2: magari per guidare senza mani, per fare anche altro.
1: Ho capito, ma non lo so, comunque molta paura, dice. Soltanto un grande spavento, ecco, finiamola così.
0: Per adesso.
1: Signora.
0: Buongiorno ragazzi, con quella gioia nella testa che ti accenna una linea di sorriso incomprensibile ai più, proprio per il mio lavoro così artigianale, mi sto immergendo nei tessuti lanosi dei colori bruciati per tracciare la collezione d'autunno. La nostra puntuale poetessa, la piccola Alice. Nella mia testa c'ha 14 anni, poi magari
1: no,
0: avrà 41.
1: È bella,
0: lavora. Bella questa canzone.

0: Beautiful, la voce bellissima di Christina Aguilera su Radio DJ, con una canzone di cui si è molto parlato ai tempi quando uscì, perché era un invito a volersi bene.
1: Esatto,
0: volevo sebbene, ma non nel senso collegiale, ma nel senso di noi stessi che ci guardiamo allo specchio.
1: Accettare le proprie forme, diciamo.
0: Le 11.19 Radio DJ ci aspetta una puntata di Aldo Rock molto movimentata, perché oggi nella vita di Aldo Rock è una giornata diciamo diversa dal solito, con gratificazioni che non sono soltanto sportive. Meno male che c'ha una figlia. No, è bello il messaggio di Arianna che dice: io neanche quando guida mio marito riesco ad addormentarmi per la paura, no?
1: Perché bisogna fidarsi,
0: ma è più forte, qualche volta mi sarò anche addormentato, ma forse per pochissimo, perché comunque il tuo corpo rimane un pochino vigile e sente i rallentamenti, le frenate.
1: Beh, quando
0: dipende anche molto dalla guida, da quello che sta guidando.
1: Se guida il comandante scattino è un problema, certo. E quando sono le frenate di colpo ti vengono dei colpi tremendi proprio. Sì.
0: Vabbè, cavoli, non l'avete visto la roba dei serpenti?
1: L'ho vista adesso, Linus, e come diceva la mia povera mamma, ti stramaledico. perché mi hai fatto vedere una cosa che credo mi sognerò questa notte.
2: Il serpente fa paura. Mi sogno il serpente.
0: Che cosa è successo? Che in una delle mille regioni di cui non conosciamo il nome, della Cina, c'è stata una inondazione. Questa inondazione è stata molto molto forte, ha sepolto praticamente le automobili, è arrivata fino tipo ai primi piani di ogni singolo palazzo. Ha allagato anche una azienda che non so bene di cosa si occupasse.
3: Un allevamento destinato
0: a che cosa? All'alimentazione?
3: Allora, lì i serpenti vengono mangiati.
0: Davvero?
3: E quindi è possibile che sia per fini, diciamo, alimentari.
0: Io pensavo che fosse un laboratorio dove estraevano il veleno.
3: Ma questo se fossero tutti serpenti velenosi. Invece c'erano anche serpenti,
0: tanti tipi di serpenti,
3: tipo il frustone, c'era tutto.
0: quello
3: di Albertino.
1: Cos'è il
3: è quello che terrorizza Albertino.
1: Ah, perché Albertino ha paura del frustone.
0: Serpente tipico della campagna italiana, non fa male, però è molto grosso.
3: L'ha visto, e da quando l'ha visto c'ha paura.
1: Il frustone.
3: Madonna, si chiama così.
0: I serpenti sanno nuotare.
3: Sì.
0: Cioè non sanno che sono buoni anche da mangiare, poveretti.
1: Loro non lo sanno.
3: Tra l'altro non sono buoni, perché vedo che hanno tanti metalli pesanti, sono carni filacciose dove si accumulano tante zozzerie. Non è che, capito?
0: Cosa mangia un serpente alla fine?
3: Degli insetti, topi.
0: No, gli insetti, mangi i topi.
3: Poi mangia quello che trova, non credo che si schifi.
0: Cioè già il topo non è una roba buonissima da mangiare, poi ti mangi un serpente che ha mangiato un
1: Linus,
0: topo.
1: Linus, nel tuo panino il prosciutto, l'animale è il maiale. Se vuoi ti dico cosa mangia il maiale, se vuoi, però insomma.
0: Vabbè, no, questi serpenti che sanno nuotare sono riusciti a sopravvivere a questa alluvione, e ci sono i video che girano di questi poveretti serpenti che cercano di trovare un riparo. E in particolare i cobra che cacciano fuori la testa dall'acqua.
1: Come un periscopio,
0: e tentano di salire su un terrazzino dove c'è un bambino con la scopa che li manda
1: che
0: via.
1: Che li manda via,
0: cioè,
1: bravo.
0: Tutto il, diciamo, la paura che i serpenti devono fare,
3: evocare.
0: No? Un animale terrificante. Confinato dalla scopa di un bambino.
1: Sì, un bastone, il bambino che le prende a bastonate e dice: vai via, grullo, vai via.
0: Ma tu che sei un esperto di intelligenza artificiale e di stronzate sui social, quando si vedono
1: come ti qualifica,
3: pure questo è un building forte.
0: Quando ci sono quei video dove c'è una bambina di 5 anni che gioca con un'anaconda, sono veri o sono finti?
3: No, a occhio sono finti. Spero per i genitori e per lei.
1: Cioè, tu hai mai visto un video di dove sono queste bambine di 5 anni?
0: Allora, più che con l'anaconda, anche se ne ho visti alcuni

0: Perché poi più mi fanno paura e più mi attraggono.
1: È ovvio.
0: E quindi più quello stronzo di algoritmo me li propone. Allora ci sono dei periodi che sono invaso come la cittadina dai serpenti. Adesso un po' che non ne guardo, spero che non stia ascoltando il mio telefono. No, è

0: distruzzo.
1: Gue pechegno è nel beverage. Jake La Furia ai boa.
2: E nello snake.
1: E nello snaking.
0: Nel rettiling.
1: È nel rettiling. Vabbè,
2: basta che sono scappati un sacco di ascoltatori. Esatto, Devo fare un paio di saluti. Volevo salutare per osmosi. State percorrendo la E10 alle isole Lofoten. Siete sempre con noi ovunque. Valeria, la vostra amica pazza che non è pazza, e il suo amico Paolo che l'accompagna in giro. Dove sono le Lofoten? Norvegia?
0: Nord.
2: Norvegia. Lì devi stare molto attento, perché tu appena appoggi il portafogli
3: te lo foten.
2: Bravo. Ciao, vi ascolto mentre sto facendo un giro in bicicletta per i quattro passi. Stai facendo un giro in bicicletta o stai facendo quattro passi?
1: Quattro passi.
2: Sì, il Sella Ronda, come si dice.
1: Aiuto, che
2: il Sella Ronda. San Cassiano ti aspetta, di notte dormiamo con il piumino, Andrea da Verona magari. Il mio compagno è stato superato in discesa sul Galibier da un ciclista, probabilmente non professionista, mentre lui era in moto. Ha detto che non l'aveva visto arrivare e si è spaventato. Come serpente.
1: Non l'aveva visto arrivare da dietro.
2: Più che altro non l'aveva sentito,
1: certo,
2: arrivare.
1: Perché le bici non si sentono, Bene.
2: Bene.
1: Vogliamo.
2: Ti dico solo due parole.
1: Dimmi.
2: Aldo Rock.
1: Lo so, oggi.
0: Che colpo bruciore. Basso.
1: Bruciore.
2: È venerdì, bruciore. Ragazzi. A tra poco.
4: DJ, Roma Italia.
5: Radio. DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da €29 sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
11: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da €18 al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
17: E regali di Natale.
18: Ma è piena estate.
17: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
19: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo €1,19.
11: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante.

0: Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.

0: Allora, prima di mettere la sigla, una domanda, Aldo. Siamo davanti a un bivio.
1: Sì.
0: Possiamo scegliere se parlare della Badwater 135 o della Milano-Torino. Di quello che è successo questa mattina sulla Milano-Torino.
2: Un'azione dell'antidroga, che era il titolo di questa canzone, che secondo me Aldo ha incontrato, non in quanto lui.
1: Nella mia vita, quello che dovevo prendere ho preso, e quello che dovevo lasciare ho lasciato.

0: Buongiorno.
1: Laureanda, com'è stata?
0: È stata un'esperienza incredibile perché...
1: Ti sei un pochino commosso, ti sei sentito orgoglioso?
0: No, io no, mia moglie sì.
1: Beh,
0: mia moglie
1: è un animo gentile.
0: Io sono...
1: Su cosa verteva la tesi? Poi parliamo di cose nostre. Stamattina si è laureata la figlia di Aldo.
0: No, quello di cui parlo sempre io e da cui mi difendo, intelligenza artificiale e democrazia, cioè gli effetti di tutto questo sull'opinione pubblica, perché voi non sapete cosa può fare nel vostro cervello l'intelligenza artificiale, ma voi non sapete cosa può fare Aldo Rock nel vostro cervello.
1: Senti, meglio la Badwater 135,
0: che è la
1: ultramaratona più dura del mondo, che si disputa nei prossimi giorni.
0: Sì, nei prossimi giorni ne volevo parlare solo perché fu vinta da un italiano, questo Michele Graglia, un anno è riuscito a vincerla, ma quest'anno c'è un ragazzo di Mira, un veneziano,
1: da non confondere con Mirandolo,
2: che è un altro posto,
1: è a Pavia.
0: È arrivato secondo alla Spartathlon, un'altra gara dura, e quest'anno si presenta lì, e secondo me ha tutte le caratteristiche per fare una buona performance.
1: Dimmi solo in che zona? California, perfetto. Valle della Morta.
0: Cioè, la Death Valley, ieri a Milano era la Death Valley.
1: Porca miseria.
0: Cioè, la Death Valley solitamente ha un 44 gradi, chiaramente all'ombra, perché la temperatura si misura all'ombra, però al sole ce ne sono 51.
1: Urca.
0: E sull'asfalto ce ne sono 60. Sulla roccia dove picchia il sole può arrivare anche a 70. Quindi è veramente un caldo debilitante. E in questi giorni io l'ho provato. Certo. L'ho provato perché andavo in bicicletta, sono andato a correre. Quando è che andavo a correre? Nelle ore più calde.
3: Perché? Perché non alle 5 della mattina?
0: Alle 5 della tarda intanto entra il toro. Quindi no, alle 5 della mattina è troppo semplice, cioè tu devi in pratica...
1: È una bella risposta questa.
0: È troppo semplice, cioè alle 5 di mattina. No, tu devi in pratica, che è l'argomento di questa puntata, in pratica devi riuscire a superare quel 40% che tu dai, e quando arrivi al 40% tu pensi di essere finito, morto, sofferente.
1: Cosa vuol dire quel 40%?
0: Vuol dire che noi non arriviamo mai al massimo. Certo, uno può svenire, può morire, eccetera, eccetera. Però in teoria, in teoria il cervello...
1: Ti frena prima.
0: Il cervello ti conosce, conosce la tua storia, sa che Nicola Savino è un po' pigro, quindi a un certo punto quando inizi a sentire quel dolore, non ce la faccio più, gli dice fermati,
3: basta,
0: arrenditi. Linus è lo stesso, Linus dice no, io vado a correre alle 8

0: di mattina, mica vado a correre alle 4,
1: certo. E vado perché anche in zone dove c'è l'ombra.
0: Sì, e il cervello di Linus conosce perfettamente la sua storia, capito? E il mio cervello conosce la storia di Aldo Rock, che è un po' come quella dei topi in laboratorio. Allora, vi racconto questo esperimento. Lui si chiamava Kurt Richter, anni 50. Prese dei topi, li mise dei cilindri d'acqua per vedere quanto resistevano. I topi sanno nuotare perfettamente, però questi, presi dal panico, in pratica si lasciavano morire. Lui ha fatto un secondo esperimento. Ha preso sempre i topi, li ha messi dentro. Quando questi non ce la facevano più, lui li ha tirati fuori, li ha asciugati, li ha fatti riposare, calmare i battiti del cuore, li ha rimessi dentro. I topi hanno nuotato anche per 60 ore. Perché? Perché avevano la speranza. Questo non è provato scientificamente, perché nessuno è andato nella testa dei topi. Ma voi dovete sapere che Aldo Rock nella sua vita ha fatto di tutto. È stato anche un topo. Topo Aldo Rock.

0: quella di Aldo Rock, giusto per spiegare il perché di questa parentesi un po' alternativa. Eravamo rimasti ai topi, ma i topi secondo me è stata un po' una divagazione.
1: Sì.
0: Aldo ci sta spiegando un po' come si fa a sopravvivere in questo momento così caldo.
1: Ci vuole convinzione, cioè tu devi essere convinto che puoi correre a 40 gradi, cioè ci vuole questo, perché è come se tu avessi un limitatore. Hai presente i limitatori che mettono nelle macchine?
0: Certo.
1: Tu devi trovare
0: quel punto. Devi sbloccarlo.
1: Devi sbloccare.
0: Come la Tesla di prima, capito?
2: Sì, bravo.
1: Sì, devi sbloccare quel limitatore.
2: Però scusami Aldo, andiamo concreti. Sì. Tu corri con 40 gradi, per esempio, ti devi bagnare la testa, per esempio?
1: Allora, intanto prima di uscire devi idratarti.
2: Ok,
1: Questo è fondamentale. Cioè, vai in bagno, guardi com'è la tua pipì. Se è gialla, devi metterti lì e bere. E vedrai che non è che ti scappa mentre vai.
2: No.
1: Con questo caldo... No, il bravo Ironman, sai cosa riesce a fare? Riesce a bere in funzione, in funzione di quello che butta fuori.
2: Come abbiamo visto con Yannick Sinner, quello è un tema, come si dice.
1: E quindi non è che beve di più o beve di bene, è quella lì. Cioè, quella lì la conoscenza.
0: Sì, poi in realtà non basta bere soltanto acqua.
1: Sì, no, assolutamente. Assolutamente.
0: Le cose che
1: cioè, tieni presente che... bastano 4 gradi di aumento della temperatura interna e sei morto. Cioè le pompe...
2: Morto inteso.
1: Morto, muore.
2: 3 metri sotto terra.

0: cioè le pompe ioniche delle cellule smettono di funzionare. Quindi è chiaro che devi stare attento. Anche la gara, anche la Badwater è fatta in modo che sì, tu parti di prima mattina, ok? Tanto i deputanti li fanno partire alle 6, quelli, i veterani alle 10, già lì. Quindi e tu puoi arrivare, siccome è una gara molto lunga, tu puoi arrivare anche alle pendici della montagna e poi iniziare a salire e quindi hai anche la montagna. Quindi devi sapere, devi correre sulla striscia bianca.
1: Senti,
0: di mezza riva.
1: Tanti esperti come si preparano a questa gara?
0: Beh, questa gara si prepara in questo modo. Si prepara così. Sicuramente devi fare qualche gara prima,
1: sì,
0: almeno delle 100 chilometri,
1: sì,
0: ok? E poi devi tirar fuori dal tuo barattolo. Tu hai un barattolo
1: con un topo morto.
0: No, cioè, molti usano la tecnica del biscottino,
1: sì,
0: no? Cioè, quando sono in crisi dicono: adesso apro il barattolo immaginario e tiro fuori il biscottino.
1: Okay. Tu?
0: Io tiro fuori il diario di un uomo.
1: Oh.
0: Che fatica! Ma tu di che cosa sei capace quando vieni messo alla prova? È una legge universale che prima o poi si va a sbattere contro un muro. Si finisce nell'occhio del ciclone. Si devono affrontare imprevisti e avversità, a volte anche il caldo debilitante. Ci sono corsi per tutti i tipi di problemi, ma nessun ciclo di lezioni per quando ti manca la terra sotto i piedi o come vivere nei luoghi più infuocati del mondo. Quello che ti posso dire è che il corpo umano è come una macchina da corsa che sotto il cofano ha un'enorme riserva di potenziale. È un limitatore che gli impedisce di andare alla massima velocità. Quando pensi di aver dato il massimo e ti senti disidratato, strizzato e spompato, forse non sei al limite. Forse è il momento di allenare l'arma più potente che hai. Devi calmare i pensieri e allenare la mente. Un giorno dopo l'altro, imparare a trovare la forza anche quando il corpo ti implora di fermarti. La mente sa cosa ci piace e sa cosa odiamo. Il tuo cervello conosce la tua storia. Tu impara a dare il 100% di te stesso e la tua soglia di dolore fisico e mentale aumenterà. Anche se il mondo ti spinge a pensare come un computer, rimani umano. Sei una creatura in carne e ossa e dotato di un cuore pulsante ed è lì che troverai le risorse aggiuntive per migliorarti. L'universo è attento al tuo cuore e guida le tue azioni.

0: tempo a dire un'altra cosa, confermo.
1: Ok.
0: Sentiamo. Scusate, è sempre Radio DJ, ma è sempre la mezz'ora di Aldo Rock. Perché? Intanto mi chiedo,
1: no, questo
0: se,
1: il disc...
0: se si sintonizza qualcuno che non è abituato, mi chiedo, ma impazzite?
1: No, sono impazzite. Allora, citami questo disco che è il disco nuovo.
0: Cita, sì. E beh, disco Ryan Bingham, la canzone era Ballad of a Texas Gentleman.
2: La pazienza che ha Linus, io non ce l'avrei.
0: No, sono rassegnato.
2: Io non ce l'avrei, Linus. Guarda, sappi che io ti apprezzo molto.
1: Ti segno un trucco. E ti dico dove l'ho letto. Sul diario che spacca, una roba da adolescente.
2: Il diario che spacca. E cosa ci fa? Ma non è di Ortensia.
0: Tipo il diario di una schiappa.
1: No, però è simile. È un libro dove ci sono tantissime cose, eccetera. Ce n'è una che mi ha colpito.
0: Vai.
1: È un foglio bianco con dentro delle disegnate delle fiamme, un cerchio, dove c'è scritto: scrivi tutto quello che ti procura disagio, sofferenza, tristezza. Poi appallottalo.
2: Giusto.
1: Ok.
2: È PNL quella lì.
1: Prendi un accendino
2: e gli dai fuoco.
1: Gli dai fuoco.
2: Giustissimo.
1: Con tutte
0: Sì,
1: fallo. Io lo volevo fare in diretta, però ho detto prima che arrivino i pompieri.
2: Era l'anticendio, certo.
1: Tu vedrai che mentre bruci questa pagina del diario che spacca, vedrai la tua paura bruciare con quello.
2: Vale anche
1: tu
2: il fallo, batter,
1: sì.
2: Vale un
1: cioè
2: un
1: vale
2: meno
1: tu. Ti dico di più. Io sai cosa ho fatto?
0: Sì.
1: Ho scritto tutto quello che mi dava disagio, non l'ho bruciato. L'ho messo nella tasca della mia giacca. L'ho messo sul sedile
0: ed è volato via.
1: È volato via.
0: Perché questa è la cosa che è successa questa mattina molto bene. Aldo Rock non ha l'aria condizionata in macchina. O forse ce l'ha, ma non la usa. Non la usa. Ok, quindi lui fa. Quanti chilometri sono di
1: 114.
0: Autostrada? 114 da quando entri in autostrada.
1: In totale, non so.
0: No, diciamo che saranno 90 chilometri di autostrada.
2: Con due finestrini.
0: Con entrambi i finestrini giù a 140 chilometri all'ora.
1: Sì.
0: Ok? Sulla giacca, sul sedile del passeggero ha appoggiato la giacca.
1: Perché c'era
0: il vento se l'è portata via, come diceva la canzone.
1: E il vento se l'è portata via con te.
2: E quale giacca ha messo oggi per la laurea?
0: Una riciclata di Nicola.
1: Stava benissimo. Però come dico sempre, per ottenere qualcosa devi perdere qualcos'altro.
0: Bravo, okay.
1: E così è la vita. Cioè la vita è un dare e avere. Io voglio però, e basta.
0: La mia giacca

0: Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Renault.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione.

0: connessione GPL EQG.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Lo ha detto stamattina il presidente Mattarella ai bambini e ragazzi delle associazioni sportive di Seveso, invitati ad assistere alla commemorazione del 50° anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. La cerimonia si è svolta al Bosco delle Querce, il parco sorto nella zona più inquinata dalla nube di diossina che la mattina del 10 luglio 1976 uscì dallo stabilimento chimico Icmesa. La tragedia portò alla approvazione della direttiva Seveso, una norma europea che ha lo scopo di prevenire i rischi di incidenti industriali gravi. In Spagna sono almeno 23 dispersi a causa del vasto incendio boschivo scoppiato a Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria, che ha causato 11 o 12 vittime, 8 i feriti, 4 dei quali con gravi ustioni, 1 migliaio le persone evacuate. Il rogo sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico. Israele sarebbe pronto a unirsi a una nuova campagna di attacchi statunitensi contro l'Iran, ma starebbe attendendo il via libera ufficiale di Donald Trump, lo riferiscono il New York Post e la TV pubblica israeliana. Di questo avrebbero parlato in una telefonata lo stesso presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. Intanto, mentre dopo gli attacchi degli ultimi giorni lo stretto di Hormuz resta praticamente chiuso, tiene banco la notizia che Teheran avrebbe un nuovo piano per eliminare il capo della Casa Bianca. Sono in tutte le loro liste, finora credo di essere stato un po' fortunato, ma forse non durerà a lungo, ha commentato il tycoon. La cronaca: è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel processo di secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze l'uomo era stato assolto dal momento che, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi alla violenza. Il governo del Nicaragua ha cancellato dall'albo della Corte Suprema, senza preavviso e senza spiegazione, 2000 avvocati, privandoli così della possibilità di esercitare la professione. Per l'opposizione, i nicaragüensi non possono scegliere un avvocato qualsiasi, ma solo quelli che godono di privilegi sotto il regime. È arrivato a Londra ed è stato preso in consegna dal British Museum dopo un trasferimento ad alta sicurezza dalla Francia, il celebre arazzo di Bayeux, capolavoro dell'arte medievale concesso eccezionalmente in prestito dal governo di Parigi. L'opera sarà in mostra nella capitale britannica da settembre a luglio 2027. L'arazzo di Bayeux, originario dell'XI secolo e lungo 70 metri, riproduce tra l'altro scene della famosa battaglia di Hastings, che nel 1066 segnò la conquista normanna dell'Inghilterra. Una sfida questa che si riproporrà a livello calcistico domani sera a Miami, quando Norvegia e Inghilterra si affronteranno per un posto nella semifinale dei mondiali contro la vincente di Argentina-Svizzera. Stasera si gioca invece Spagna-Belgio, chi passa troverà la Francia, che ieri sera ha battuto il Marocco. Infine il tennis: a Wimbledon è il giorno della semifinale tra Sinner e Djokovic. L'azzurro campione in carica e il serbo vincitore per 7 volte a Londra scenderanno in campo dopo la sfida tra il britannico Ferri e il tedesco Zverev, che si gioca alle 14.30.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate

0: Con Stroili, sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: hai perso il portafoglio.
1: 10 luglio.
0: Sì, è quella volta che ti hanno rubato il vino nel garage.
1: Ho almeno 50 buoni motivi per dirti buongiorno Gianluca Vitiello.
0: Buongiorno Nicola, buongiorno.
1: E buongiorno a tutti voi, anche a Simone.

0: Marco Lo Monaco in redazione. Buongiorno da Evitiello, grazie a Linus, grazie a Nicola per la linea, la squadra di DJ Chiama Italia. Quante cose da raccontarvi. Un bel film sì, per esempio film. In questo fine settimana sì. Vi potrebbe accompagnare se non andate al mare, se vi lascerete spaventare da questa nuova ondata di caldo o dalle file in autostrada. Ne ho visto uno, uh-huh. Venerdì, giorno della leggerezza, e parleremo tanto della solitudine.
1: La leggerezza.
0: Però è una cosa molto interessante, molto interessante. Dicevi a proposito?
2: No, a proposito di parlare di qualcosa di importante,
0: sì.
2: Si è acceso un cartello. Stiamo lavorando per me. Stiamo lavorando per me. Perché parliamo di te, tu volevi parlare di me.
0: Ma no, ma io ho 50 buoni motivi per parlare di te, e soprattutto oggi, 10 luglio.
2: Ne ho almeno 100, ne ho almeno il doppio per parlare di te, perché noi stiamo costruendo un sogno. Voi immaginate come se dovessimo proprio fare, che ne so, il Colosseo, quindi un'opera piuttosto importante che viene rimandata da molti anni. Ogni volta pare che si doveva
0: sei
2: fare.
0: Sei troppo vago, scendi nello specifico, se no la gente non capisce.
2: Sto scendendo nel Colosseo come un gladiatore. ospiteremo come dire, oggi ospiteremo il tramite di quello che potrebbe essere il tramite tra, diciamo, l'incontro del secolo.
0: Viene Morrissey in Italia, se c'è una possibilità di incontrarlo è rappresentata dall'assessore alla cultura di Asti, che
2: esatto.
0: Curiosamente avremo ospite al telefono oggi.
2: Caro assessore, portaci per mano su quella scaletta. Perché dici no, condividiamo la scaletta di Morrissey negli altri concerti, ne farà diversi, no, in Italia?
0: Allora, ne fa un paio. Paride è riuscito a portarlo in Italia, sempre ammesso che questo
2: venga,
0: ci arrivi.
2: Comunque
0: la cosa è in scaletta, un sacco di gente ha comprato i biglietti, e quindi veramente se ci sarà laddove anche Dario Usuelli non è riuscito a farmelo incontrare tempo fa.
2: Ma
0: perché non sei impegnato?
2: Ci mancherebbe. Ma perché quell'altro, cioè...
0: È schivo, si sa.
2: Diciamo schivo, va.
0: Ma pure Noel Gallagher l'altro giorno, in qualche modo, pur ammirandolo, ne ha parlato male. Ha detto, guarda, è talmente arrogante che è come se gli Smith fossero ancora... Vabbè, però non parliamo di me. Ho anche una storia su un trend virale su TikTok, le scimmie spaventate, una canzoncina molto divertente. E poi parleremo di questo film che dal 3 luglio è disponibile su Prime Video e che si chiama Project Hail Mary. Qualcuno lo ha già visto perché ha incassato 700 milioni di dollari in tutto il mondo. È un bel film di fantascienza che però apre a una discussione interessante sulla solitudine, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha parlato proprio come un problema, soprattutto alimentato dopo lo stato d'animo dal Covid. Post-Covid c'è proprio un'epidemia di solitudine. Ne parleremo, ma sempre col sorriso, ammesso che sia possibile farlo, sempre qui su Radio DJ.

0: Le TLC con Creep su Radio DJ. Buongiorno, a pranzo coi Vitiello. Allora, dicevamo, su Prime Video da pochi giorni, dal 3 luglio, c'è un film che vi consiglio senza esitazione: Project Hail Mary, in italiano L'ultima missione. Vabbè, Project, okay. Project Hail Mary sarebbe Progetto Ave Maria.
1: Ah,
0: Progetto
1: bello.
0: Ave Maria, Ryan Gosling, che proprio c'ha questa faccia simpatica. È uno
1: sì, simpatico, sì, c'ha una faccia, ti fa simpatia.
0: Molto carino. 2 ore e mezza, lo dico subito.
1: Quindi almeno non dico le ferie, ma un permesso al lavoro, sì.
0: Sì, fantascienza, però aspettate, non è la solita fantascienza. La storia parte con un uomo che si sveglia su un'astronave anni luce dalla Terra, praticamente gli è cresciuta una barba lunga così,
1: come quella di Simone,
0: i capelli, quindi stenta a riconoscersi. No, Simone prima del taglio.
2: Esatto.
0: Simone prima del taglio.
1: Sì, perché adesso l'ha un po' accorciata, questa è la versione estiva.
0: E lui su questa astronave non ricorda niente, cioè non ricorda chi è, poi piano piano ci arriva, ovviamente, non sa come ci è arrivato, perché è lì e soprattutto qual è il suo compito. A fianco a lui ci sono 2 cadaveri.
1: Ok.
0: Sarebbero gli altri astronauti. E mentre la memoria torna un po' alla volta, capisce una cosa, e la capiamo tutti quanti noi: il sole si sta spegnendo. Dice, non sarebbe male, visto che ci sono 38 gradi e si aspetta un altro picco di calore per questo weekend. No, però ovviamente qualcosa sta consumando il sole dall'interno, ci sono dei piccoli batteri neri, e lui, che è un ex biologo, che è diventato un insegnante di scienze nelle medie, delle scuole medie, e quello è un ottimo aggancio, Gianluca, per spiegare. Lui lo spiega ai suoi studenti quello che sta succedendo al sole,
1: okay,
0: ma ti permette di capirlo anche a noi che di fantascienza, cioè di astronomia, diciamo, mastichiamo poco, di corpi celesti,
1: okay,
0: o di cosa sono questi batteri neri che piano piano stanno spegnendo il sole.
1: Quindi attraverso l'utilizzo della classe tutti sanno che cosa sta avvenendo.
0: Esatto. E lui diventa l'ultima speranza per l'umanità, che poi è lo stereotipo di Armageddon e tutto,
1: sì,
0: il resto.
1: Sì, sì.
0: La differenza con Bruce Willis è che quasi lui ci capita per caso. Va bene. Già solo questo basterebbe, però il film fa una cosa che non ti aspetti, è anche divertente, che Ryan Gosling è un personaggio come potremmo reagire noi. Ti trovi davanti all'apocalisse e allora okay, che faccio? La prendo a ridere o mi dispero? Allora lui non fa nessuna delle due cose, però c'è una certa ironia nel film, molto rassegnata.
1: Sì.
0: Ci sono dei momenti comici, non è il solito eroe che urla contro le stelle, è un tipo, direi, normale.
1: Ok.
0: È un po' spaesato e cerca di risolvere un problema per salvare...
1: Però nel cinema americano spesso, no, gli eroi, anche i supereroi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Sono un

0: ironici, che di fronte veramente al peggiore dei guai fanno una piccola battuta e tutto si risolve.
1: Sì, sì.
0: E spesso sono persone normali che poi compiono cose incredibili.
1: Cose,
0: no?
1: Incredibili. Allora, se avete visto The Martian con Matt Damon, è lo stesso scrittore che ha scritto anche questa storia. È un scienza vera, umorismo che non esagera, che
0: okay.
1: Non esagera, e c'è molto molto molto cuore. Vorrei continuare, non dico a parlare di questo film, ma quello che poi ti fa pensare, cioè ti fa pensare assolutamente alla solitudine, e ne parliamo dopo Tommaso Paradiso. Ma che

0: Tommaso Paradiso su Radio DJ agitare Coca-Cola. Ryan Gosling non si porta esattamente questa bevanda sulla navicella, ma fa fuori della vodka.
1: Non è male.
0: A un certo punto, quando si sveglia da solo su questa...
1: Il progetto Ave Maria, un po' di vodka ci vuole. No, però
0: Hail Mary è su Prime Video. Se lo
1: stavo pensando,
0: cercare.
1: 2 ore e mezza di film di lui che sta chiuso con la navicella con i 2 cadaveri degli astronauti morti.
0: Sì, che poi a un certo
1: quindi
0: punto.
1: Quindi la solitudine.
0: Gli fa una sorta di funerale lì. E quello è un punto molto commovente perché
1: li accompagna nello spazio.
0: Li butta nello spazio. Cioè, non li butta.
1: Li accompagna.
0: La parola giusta è la tua. Li accompagna nello spazio. Non li accompagna, li lascia andare. Ci sono anche delle belle musiche. No, ma sai che ti dico, mi è piaciuto molto. Però giustamente tu dici: ma questo 2 ore e mezza da solo su un'astronave nello spazio, che poi lo spazio non è che sono i panorami, che c'è, cioè, è nero con le stelle.
1: Pensa che umore, no? È sempre buio nello spazio, poi bello le stelle. Però comunque dopo un po' di settimane, 2 anni sono tanti.
0: No, a un certo punto incontra qualcuno che non è umano, e nasce una delle amicizie più improbabili e più commoventi che il cinema di fantascienza ci abbia mai raccontato. Ti dico che lo potreste anche guardare con i bambini.
1: Ah, ok.
0: Sì. Cioè, non vi dico chi è, non vi dico come è fatto, però da quel momento il film diventa

0: un'altra cosa diventa leggero, diventa profondo al tempo stesso, e ci sono delle scene che fanno ridere, alcune che vagamente ti commuovono, ti lascia qualcosa nell'occhio, sai che è un po'
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì,
0: allora,
1: sì.

0: del film, che adesso molti hanno scritto di avere apprezzato, altri invece quel tratto un po' ironico magari era un po',
1: dice che era un po' forzato,
0: era un po' forzato, però parleremo di solitudine, okay. Una cosa importante, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha dichiarata proprio come un'emergenza globale. Gianluca, e noi che pensavamo di essere diversi facciamo parte di una statistica.
1: Sì ma poi quando analizzi queste cose che escono, ne parlavamo la settimana scorsa, sempre in onda, no? Di quelli che non trovano l'amore, non trovano l'amore e poi alla fine ti rendi conto appunto da un altro articolo e quindi da un'altra statistica che soltanto il 3-5% proprio degli esseri umani,
0: sì,
1: trova il vero amore.
0: Cavolo, ne abbiamo parlato.
1: Tutti gli altri stanno da soli o non stanno troppo felici, per cui anche lì sei una statistica, no? Che tu ti dici ma perché non trovo la persona giusta? Niente, sei dentro una statistica.
0: Guarda, promesso, cercheremo di farlo con leggerezza, parliamo anche di solitudine, ma poi abbiamo quel piccolo progetto personale, cioè costruire un sogno.
1: Sì, bello, costruiamo un sogno di venerdì.
0: Incontra Morrissey. Nicola Vitiello incontra Morrissey ad Asti.
1: E Gianluca Vitiello fa i video, sempre se lo fanno entrare.
0: A tra poco. Con sole o con l'ombrello, a luglio con Vitiello.
2: Radio DJ. One nation, one station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Eccolo il vostro disco preferito.
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
7: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
13: Allora, com'è andata la serata?
14: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere.

0: preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
0: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Have fun with
6: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
7: We can dance all night.
6: I Vitiello, solo su Radio DJ.

0: Vedi, tutto mi parla ancora di quel film, ma giuro, basta, non parliamo più di quel film. My body isn't ready, cioè il mio corpo non è pronto, canta Somber su Radio DJ a pranzo con i Vitiello, un po' come il corpo di Ryan Gosling che si sveglia e dice: dove sono? Su un'astronave, da solo, totalmente da solo. Questo mi è rimasto in
1: testa. Ad averci del corpo di Ryan Gosling.
0: Sì, sì, sì.
1: È un figo.
0: No, ma guarda, è una situazione estrema, cioè cinematografica, impossibile nella realtà, però veramente mentre guardavo il film mi sono reso conto che quella sensazione di svegliarsi e non capire bene dove sei, sentirti staccato da tutto, lo proviamo molte volte, soprattutto quando abbiamo dormito una o due ore.
1: Sì, tipo oggi, oggi che ho questo flashback qua continuo dato dal sonno di cose che accadono nella mia testa.
0: Leggiamo qualche messaggio, perché poi ho questa cosa semiseria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che però ha incuriosito già molte persone.
1: Allora, tre messaggi, tre.
0: Sì.
1: Ciao Vitiello, che bello sentirvi durante il mio pranzo ogni giorno, scrive Giovanni. Nicola, ho visto Disclosure Day e degli ultimi 40 minuti sembravano scritti e diretti dagli alieni. Incomprensibili, dice Federico.
0: Allora, Disclosure Day è il film nuovo di Spielberg, nulla a che vedere con quello di cui stavamo parlando, che è Project Hail Mary e che trovate su Prime Video. Disclosure è nelle sale. Pensa che proprio gli ultimi 40 minuti sono quelli che ho apprezzato di tutto il film, che anche quello supera abbondantemente le due ore. Poi un ultimo messaggio.
1: Ryan Gosling è comunque uno degli attori più versatili di Hollywood, nessuno come lui, fa sempre ruoli diversi, dice Marta. Sì, beh, lui è pazzesco comunque.
0: Una faccia molto simpatica.
1: C'ha quella faccia lì,
0: sarà che
1: va bene quasi per tutto.
0: Abbiamo fatto il tifo per lui in La La Land nella speranza che ritrovasse quell'amore perduto per via, no? Ognuno voleva seguire la sua strada. Lui da una parte, lui pianista e lei attrice.
1: E lei attrice.
0: Ah, mamma mia. La La Land, visto una volta, apprezzato tantissimo, mai più rivisto, perché sono quelle cose che
1: avevo visto una versione suonata con l'orchestra dal vivo qui a Milano, veramente, cioè vedi il film e poi c'è un'orchestra che suona La La Land, insomma è un musical, no? Comunque si canta parecchio. Quella versione lì un po' live, no? Fatta
0: con l'orchestra, film proiettato l'orchestra.
1: È una piccola magia, se vi capita insomma di vedere anche altri film, hanno fatto anche forse Star Wars, ne hanno fatti un po' a Milano, e l'orchestra che suona la colonna sonora dal vivo è veramente una bellissima esperienza.
0: E anche in La La Land lì la senti la solitudine di questi due destinati comunque a fare probabilmente grandi cose insieme, che purtroppo
1: niente. Eravamo le persone giuste nel momento sbagliato.
0: Esattamente. Lasciami questo, guarda, questo sottofondo mi serve per alleggerire quello che dobbiamo dire, che purtroppo è un po' triste. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la solitudine come uno dei problemi più seri della nostra epoca, ma mica da oggi, soprattutto dopo il Covid, perché si è accelerato, diciamo, questo processo triste, qualcosa che comunque già stava succedendo. Persone sole, non perché non hanno nessuno intorno, però perché faticano proprio a connettersi davvero con chi hanno intorno. Quanti di voi hanno pensato o hanno sentito dire qualcuno si stava bene durante il lockdown? È una follia, è una follia per tutti noi che lo abbiamo detto o pensato. Spero che quando lo abbiamo detto, perché io te l'abbiamo detto,
1: noi l'abbiamo detto, sì.
0: Spero che quando l'abbiamo detto non lo stessimo pensando veramente.
1: No, io lo pensavo, ma è una frase detta quando tutto improvvisamente ha ricominciato ad essere troppo veloce, e quindi noi abbiamo subito, tra virgolette, lo smarrimento, lo sbattimento tra un mondo che si ferma e un mondo che ricomincia a correre al doppio della velocità perché crede di dover recuperare il tempo perso. È in quel momento lì che dici si stava meglio durante il Covid. Non è una totale consapevolezza, ma è quello che stai vivendo con un po' di angoscia, no?
0: Allora,
1: perché senti che di non fartela.
0: L'importante, secondo me, noi quella cosa lì la viviamo, lo abbiamo detto tante volte senza tentare di fare pena a nessuno, ci mancherebbe, facciamo il lavoro più bello del mondo ed è quello che volevamo fare, ma non arrendersi alla solitudine. Cioè, come adesso non è che voglio tornare a Ryan Gosling, però Ryan Gosling è da solo su una navicella, ma non si arrende, lui la solitudine la gestisce, la trasforma in qualcosa, e quando trova un compagno inaspettato, anche in mezzo al niente più assoluto, capisce che basta, non ti basta il mondo, te ne basta una di persona, una, due.
1: Sì.
0: Forse è così anche nella vita reale.
1: Dico, allora, noi non siamo Ryan Gosling, non abbiamo la navicella soprattutto.
0: Però facciamo i Radio DJ.
1: Non abbiamo trovato un paio di amici inaspettati e soprattutto non è un film.
0: Ci sono un sacco di messaggi, veramente, gente che ha vissuto solitudini inaspettate, gente che l'ha gestita.

0: If I could turn back time, mi sembra che anche la musica ci stia parlando. La canzone di Cher, cioè se potessi far andare indietro al tempo, probabilmente non litigherei con quella persona, non avrei quell'atteggiamento con quell'altra. Se avete acceso la radio adesso, perché questa uscita? Perché stiamo parlando di solitudine. Tornando indietro nel tempo, probabilmente magari non avresti avuto quella reazione che poi ha portato a tutte quelle conseguenze. Ci sono tanti messaggi.
1: Tanti.
0: 347 342 5201 è questo.
1: Dopo la fine del mio matrimonio ho scelto di stare da sola, non per paura, per autodifesa. Avevo bisogno di imparare e stare bene con me stessa prima di rischiare di nuovo. Ci ho messo 3 anni, ma ne è valsa la pena, dice Federica.
0: Allora, Eric si trova ancora in Norvegia. Ho passato 8 mesi in una base di ricerca artica. Eravamo in 6 a turni di guardia, con il sole che non tramontava mai o non sorgeva mai a seconda del periodo. La solitudine lì non era assenza di persone, era assenza di tutto il resto: il rumore del vento e il silenzio del ghiaccio. Quando sono tornato a casa a Milano ho pianto in metropolitana perché c'era troppa gente. Ci ho messo 1 mese per tornare normale, forse 2. Mazza, potente questo.
1: Sì, molto. Da Torino, Marco, ho vissuto 4 anni da solo dopo una storia che mi aveva distrutto. Poi ho incontrato Chiara per caso a una

0: cena di amici in comune. Non cercavo niente ed è arrivato tutto. Beh, bravo. Ma è così, Marco. È quella roba lì.
1: Senti, sugli amici in comune, dopo c'è una cosa. Abbiamo smesso di uscire con l'amico che ha portato qualcuno.
0: Sì,
1: cioè, capito?
0: Sì, a Milano direbbero a fare network.
1: Sì, esatto. Luca da Bologna, 47 anni, non ho mai scelto la solitudine, mi è capitata, lavoro da remoto, vivo da solo, le giornate passano uguali, non è drammatico, è solo silenzioso, a volte il silenzio pesa, a volte è l'unica cosa che voglio, dipende dal giorno, dipende da tutto.

0: pinguini tattici nucleari. Allora, abbiamo smesso di conoscere gli amici degli amici. Una frase sola, ma dentro ci sta tutto. Una volta la vita sociale era così. Cioè, un amico portava un altro amico, una cugina si presentava con una collega di università, uno si fidanzava con la ragazza.
1: E così la gente sposava e faceva famiglia.
0: Esattamente. Uno si fidanzava con una ragazza di un altro gruppo e improvvisamente quei due mondi iniziavano a parlarsi.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: c'erano
1: sì.
0: le app, capito? Non c'era l'app, non serviva l'evento organizzato, non serviva niente di programmato. Io l'ultima volta che ho conosciuto degli amici che poi mi sono rimasti sono i tuoi.
1: Sì,
0: come
1: sì.
0: Gabriele Iannella.
1: No, Gabriele, Raffaele, meno male che
2: non so.
1: È una gag.
0: Raffaele, volevo vedere se eri attento, ti voglio bene.
1: Raffaele ci ascolta sempre, lo salutiamo in questo momento. Probabilmente Nicola sta guardando il mare, perché lui abita in un posto incredibile in Calabria.
0: No, Raffaele è un'altra di quelle persone che mi porterò dentro, perché mi ha messo sulle tracce di colui che mi ha insegnato ad andare in moto.
1: Sì,
0: caro Alberto
1: Raffaele, grande appassionato di moto. No, ma poi c'era anche quell'altra cosa, ti devo presentare un'amica.

0: Sì. Ti devo presentare un amico, no? Quando vedevi un amico e un'amica che non trovavano la suerte, la ciorta e il fidanzato, la fidanzata, e tu credevi che potevi mettere insieme due persone.
1: Allora ti faccio ridere. Eleonora è andata a fare le tende per la casa del mare.
0: Sì.
1: Gli vuole dare quella delle tende a Marco Lo Monaco. Te l'ha detto?
0: La tendaia non è male, però come partito, eh?
1: Dice che ha visto la tendaia a Parma, molto bellina, molto carina. Non le ha visto anelli sulle braccia, sulle mani, e gliela deve dare a Marco. A parte che Marco magari è a posto così, no? Fa tutto lei, fa tutto lei.
0: No, però no, è molto spesso, no?
1: Ma guarda quando... che è una roba incredibile.
0: No, ti devo presentare un amico. Poi quando capitava che l'amico, insomma, poteva essere presentato e veniva presentato, e tu dici: ma se lei mi voleva presentare lui, cioè che cosa pensa lei di me? Perché molto spesso nella proiezione di chi presentiamo c'è un po' quello che l'altro pensa di noi. Dice: ma com'è possibile che tu pensavi
1: che poteva
0: andare bene quella persona per me? Tu cosa pensi allora di me?
1: Ho sempre capito cosa pensasse la gente di me dalle persone che mi presentavano.
0: C'aveva ragione Woody.
1: Comunque la tendaia, Marco, prima passo io.

0: Non so se avete notato l'attenzione che riponiamo nel gruppo l'un l'altro, cioè se vogliono presentare la tendista di Parma a Marco, io vado a controllare e vedo se va bene. Controllare nel senso Marco può andare, non andare.
1: Sì, l'ho
0: ecco,
1: visto,
0: solo...
1: Marco, mi sembra una ragazza che ti potrebbe interessare in questo senso.
0: Sì, sì, anche dalle tue parti si è parlato di una tappezziera più
1: sì,
0: che di una tendista.
1: Per tanti anni, mia mamma, non so se era gelosa, se è così, però quando si parlava di un vecchio amore di mio papà, ancora oggi quando se ne parla dopo tantissimi anni e 50 anni insieme, a
0: la tappezzeria,
1: cioè una ex del mio papà che aveva una tappezzeria a Torre Annunziata. Si vede che mia mamma sta roba qua non è che l'ha mai digerita e dopo 50 anni ancora in senso dispregiativo è derubricata come a tappezzeria. Io non ho mai saputo
0: solo
1: il nome.
0: Nei confronti di quella persona.
1: Sì, solo nei confronti di quella persona,
0: non della categoria.
1: No, era gelosa, era una
0: Scusate,
1: roba di gelosia.
0: Siamo in un'epoca dove anche nello scherzo lo devi
1: bisogna
0: spiegare.
1: Specificare.
0: È come quando due si conoscono da un sacco di tempo, se manda un messaggio storto gli dici scherzo.
1: Sì.
0: Minchia, è la cosa più terribile quando devi spiegare ad uno che vuoi, a cui vuoi bene, che stai scherzando. Cioè, vuol dire che già un po' siamo in
1: che non ci conosciamo poi così
0: sì,
1: bene.
0: Sì, già così, già un po' lontano. Scherzo,
1: Scherzo,
0: Già lo scherzo.
1: Si scherza,
0: Torniamo tra poco. Scherziamo,
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai

0: grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare...
19: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provarti.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
23: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
24: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
23: Oh, Contacta, adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
27: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita. Oppure

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sono Nicola Vitiello. Fra tre anni compio 60 anni. Volevo dirvi che mi sono comprato una console. Per colpa di questa canzone.
1: Ma perché tu sei come la signora con le calze rosse, Nicola? Sì,
0: faccio cassette mixate. Le cassette, non mi chiedete altro. Faccio la cassetta mixata. Ho collegato una piastra, sì. Aiwa, vi dico anche la marca.
1: Bellissimo Aiwa, io ce l'avevo.
0: Ok, faccio le C60 e inizio con questa canzone. Another con Ultra era Talk to You su Radio DJ.
1: No, la signora con le calzette rosse, scusate, sì, perché sì. L'ho nominata, è un esempio che noi facciamo quando ci riferiamo a una persona che comunque ha la sua età, ma che non ha rinunciato a certe alterità, si direbbe, cioè a certe cose, certi piccoli vezzi, che ne so, usare certi colori molto sgargianti, sì. Molto, molto forti.
0: Usare una console a quattro canali.
1: Usare una console a quattro canali. A 50 anni ancora fai video di te che ti cambi gli outfit.
0: Quello sei tu.
1: Quello sono io, no.
0: Però
1: io.
0: È una cosa molto bella quella cosa lì che abbini,
1: sì,
0: i colori.
1: I colori,
0: devo,
1: sì,
0: dire che io ho già preso spunto da alcuni abbinamenti nel privato, Gianluca, perché
1: sì.
0: Tu,
1: allora, Nico,
0: tu mi vedi qua, ma no, io fuori sul diverso.
1: Sì, ma nudo poi. Tu sei fatto sulla biancheria dei colori. Signori miei, donne che avete,
0: dai,
1: avuto questo piacere, confermerete che Nicola sotto è colorato.
0: Dai. Allora, c'è una cosa divertente. Abbiamo fatto una prima parte partendo da un bel film, ma parlando anche di solitudine. Ci siamo accorti che è venerdì e vorremmo anche strapparvi un sorriso. Lo faremo grazie ad alcune scimmie, sì, avete capito bene, spaventate. Ne parliamo tra poco su Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinergia.

0: anestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Ti vorrei dire buongiorno, ciao, grazie Gianluca Vitiello almeno 50 volte . In questo 10 luglio, almeno 50 volte.
11: Sono le mie sfumature di grigio, laddove il grigio è il colore dei capelli, cioè quello è 50 sfumature di grigio.
10: Auguri a Gianluca. Ma 50 è un compleanno importante,
11: adesso,
10: Gianluca.
11: Adesso.
10: Tu la vuoi tenere qua, la gente ha già cominciato, è un'ora che scrive. Auguri.
11: Grazie.
10: Tanti auguri Gianluca.
11: Cioè, certi compleanni sono un po' più importanti di altri, infatti te ne vuoi dimenticare.
10: Ma E di questi 50, 20 li hai passati con
11: 20,
10: me.
11: Sì.
10: Pensa che fortuna.
11: Sì.
10: No, io mi sento molto fortunato.
11: Sì, no, anch'io. E l'altro giorno pensavo, Nico, che tu sei la persona, non so, in un ragionamento che facevamo, con la quale interagisco di più, in assoluto.
10: Sì.
11: Più di mia mamma, più di Roberto, più di tutti.
10: Sì, negli ultimi anni, devo dire.
11: Cioè,
10: per me.
11: Quindi dicevo,
10: Gianluca, è curioso che questa nostra interazione avviene sotto le orecchie, vorrei dire sotto gli occhi, ma sotto le orecchie di migliaia di persone.
11: Grazie.
10: Ogni giorno e
11: questa
10: ogni sera.
11: Questa è una grandissima fortuna e un grande privilegio.
10: La gente dice, si sente che vi volete bene, cazzo,
11: sì.
10: Sentite bene,
11: sì,
10: meno
11: sì,
10: male.
11: Sì,
10: meno
11: portiamo
10: male.
11: In onda quello che più o meno riusciamo a provare.
10: Simo, vuoi aggiungerti a questi auguri per Gianluca?
11: Grazie Simo.
12: Posso solo confermare tutto e farti tanti tanti auguri.
11: Grazie, siete molto gentili.
12: Bella.
11: Grazie a chi me li sta facendo. Grazie
10: Marco
11: mille.
10: Ci stai sentendo? Allora vieni, dai, vuoi fare gli auguri a Gianluca anche tu?
12: Dai.
10: Così poi
12: vabbè,
10: si accodano. Poi andiamo con le scimmie.
11: Io volevo fare scimmie adesso.
13: Io voglio dire che per quest'anno mi auguro che il Napoli, come Gianluca ha fatto 50, quel 5 si ripeta e si ritrovi negli scudetti.
10: Come si tocca
13: 50
10: le palle.
13: E 5 per il Napoli.
11: È un momentaccio già prima del campionato. Mettiamola così. Non abbiamo neanche cominciato la preparazione.
10: Va bene Gianluca, neanche a farla apposta.
11: Grazie.
10: E veramente non ci siamo preparati. La prossima canzone parla di amicizia, di una grande amicizia. Uno dice all'altro, per favore, non mi lasciare mai in sbattimento. Non mi lasciare mai in mezzo ai fatti miei. Never let me down again. Depeche Mode.

0: Gianluca, siamo noi questi qua, taking the ride with my best friend. Siamo noi sulla strada di Civitanova Marche a fine mese per il Vertical Tour.
1: Siamo molto contenti.
0: Come Dave Gunn canta in questa canzone dei Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Auguri Gianluca. Auguri.
1: Sì, maestro, per uscire un po' da quella piccola malinconia che ogni compleanno porta, soprattutto quando fai gli anni che oggi io
0: compio. A cifra tonda.
1: E che cifra, non so, che finché sono 20 e 30, ma insomma quando sono molti di più e c'è un po' di sbattimento, parliamo di scimmie.
0: Sì,
1: che è un animale che a me ha sempre un po' fatto paura, perché noi, avendo avuto la fortuna di viaggiare un po', soprattutto in Asia, le scimmie spesso le abbiamo incontrate in assoluta libertà. E la scimmia, io per esempio quando siamo andati a Bali, a Bali ci sono le scimmie mariole. Le scimmie mariole sono quelle scimmie che vivono liberamente nella città, nei posti di natura, che quindi tu incontri lì quando vai a fare una piccola vacanza. Ma molto spesso un po' incattivite giustamente dalla presenza dell'uomo, un po' perché le scimmie sono un po' predatori, no? Si rubano il cappello,
0: certo.
1: Ti saltano dietro lo zaino, si pigliano se c'è una cosa in mano, se c'è, che ne so, sta mangiando una pesca, la scimmia prova a mangiarsi la pesca, eccetera eccetera. Per cui quando ho visto questo video ho detto, cioè, innanzitutto lui che gioca con le scimmie,
0: da quanto tempo ve lo sto facendo vedere?
1: Sì, sono 2 settimane, infatti sono 2 settimane che ne volevamo parlare.
0: In queste 2 settimane quei video sono diventati virali, scatenando un vero e proprio trend sui social. C'è un tizio, e lui non si fa mai vedere,
1: sì,
0: che ha avuto un'idea geniale e semplicissima. Va nelle zone dove ci sono le scimmie, quelle scimmie, quelle che descrivi.
1: Probabilmente
0: tu.
1: Lui vive lì, Bali,
0: sì,
1: sarà.
0: Quelle che nei parchi, nei siti turistici, se ne stanno lì con quell'aria da proprietarie del territorio, no? Che ti guardano dall'alto, che non si spostano, che sembrano dirti: ah, questo posto è mio e tu sei ospite. Anzi, tu sai che cosa fa? Ti rubo anche qua, in modo che tu mi dai da mangiare, ma io ti rubo il telefono. Le scimmie di base sono le bulle del mondo animale. E

0: Quindi cosa c'è di meglio di quando qualcuno al bullo in qualche modo gliela fa pagare? Attenzione, cari amici animalisti, facciamo che è venerdì 10 luglio e anche per voi è vacanza, sì. E siete disposti a... Noi siamo gente che gli animali li ama. Io ci ho messo 10 anni della mia vita con il mio cane, che purtroppo si è allontanato, ma che comunque amo sempre come una delle cose più belle della mia vita.
1: Io ho avuto una tartaruga.
0: Ok, se adesso parliamo un po' strano delle scimmie... State tranquilli, veramente. Cosa fa questo signore nei parchi asiatici? Canta in faccia alle scimmie. Lo fa però a pieni polmoni. Canta una canzone popolare direttamente in faccia alla scimmia. E la scimmia, che fino a un secondo lì era impassibile, no? Sì. Era piuttosto sicura, padrona.
1: Sì, anche
0: della...
1: un po' aggressiva, anche perché all'inizio la scimmia lo guarda. Cioè, il fatto che lui canti è un po' una risposta all'atteggiamento un po' guardingo della scimmia.
0: Ora, lo stronzo, l'umano, non la scimmia. Non è che canta normale, non è che canta. E tu, nei gnocchi tu.
1: E di sorriso ingenuo.
0: No. Lui fa. Perdono, scusa, rosa, cioè grida in faccia alla scimmia. Lo fa con una canzone popolare cinese che ovviamente è diventata già virale sui social e ve la facciamo sentire proprio con i suoi tempi. Voi però dovete immaginare che questo cantato spaventa la scimmia la prima volta, la seconda e la terza. Sentite. Ancora? Ora, i video perché fanno ridere? Sono ecco, 4. Perché ribaltano completamente la dinamica. Di solito sono i turisti ad avere paura delle scimmie. Qua è il contrario. E dicevo, sono diventati virali, ne fanno dei remix di questa canzone, che è una vera e propria canzone popolare cinese, ma non racconta niente di che. Dice, salgo la montagna e lì, e grazie alla eco, propago la mia voce fino alla mia amata, fino a mia sorella. Cioè, è una canzone normale. Cinese che chiaramente Simone è riuscito a trovare l'audio della canzone originale tratto dai vari TikTok.
1: Sì.
0: Le parti più belle, perché non ne ha fatto uno di video, ne ha fatti moltissimi, sono quando lui cantando gli scappa da ridere. Quindi non fa perdono, sì. Lui fa perdono. E ride perché magari la scimmia ha avuto una reazione veramente spropositata. Alle volte la scimmia cade di sotto, ma non si fa niente.
1: No, nessun animale è stato maltrattato.
0: Sì, a parte un piccolo spavento.
1: Sì, quella cosa lì, vabbè.
0: Ecco, la canzone è virale, è tornata in classifica in Cina, ma ovviamente non ve la faremo sentire se non in una versione che Simone ha rielaborato. Tra poco.

0: Come ci sarà venuto in mente a questo qua di diventare virale con un trend che spaventa le scimmie? Stiamo parlando di questo trend virale su TikTok, che poi è stato ripreso anche da Instagram. È un signore che in un posto dell'Asia spaventa le scimmie con una canzone popolare cinese.
1: Esatto.
0: Che ti farei risentire.
1: Sì.
0: Che ti farei risentire. Senti. Alcune volte gli viene da ridere. Senti come sottolinea. Ora le scimmie sono così umane. Se vuoi capire veramente che deriviamo dalle scimmie, è vedere la reazione della scimmia. Perché alcune hanno quella sensazione.
1: Si ritraggono, no?
0: E altre invece ti mettono. Cercano di metterti le mani addosso.
1: Sì, sono molto
0: cazzo,
1: aggressive.
0: Che
1: sì,
0: cazzo
1: sì,
0: stai
1: sì,
0: facendo? Oh, ma vieni qua. E alle volte ti inseguono. I trend, perché anche perché non so quanti. Hai visto quanti ce ne sono?
1: Sì, ce ne sono migliaia e migliaia di TikToker che fanno sta roba.
0: Sai che cosa sto apprezzando? Che nonostante i milioni di visualizzazioni in tutto il mondo per tutte queste decine e decine e decine di video che ci sono di questo signore che spaventa le scimmie, lui non si sia mai fatto vedere. Quindi non ha ceduto alla tentazione del ci metto la faccia,
1: sì,
0: che lì è l'inizio della fine, secondo me. Quando, è vero?
1: Quante volte abbiamo intercettato dei trend che erano bellissimi, ma quando poi l'autore di quei trend vuole comparire lui, vuole
0: certo,
1: essere protagonista,
0: a un certo punto,
1: cioè quando
0: dice,
1: l'autore si mette prima del trend che lui stesso ha generato, spesso questa cosa coincide un po' col, diciamo, col down del trend. Questo trend delle scimmie, Nico, mi faceva ricordare anche un altro trend che sicuramente tu avrai visto, che è quello della pianta umana. La pianta umana
0: che spaventa
1: sì, no?
0: Sì,
1: che si,
0: sì,
1: che si,
0: uno
1: che,
0: travestito
1: uno da pianta, quindi adesso la pianta umana a Napoli costa 400 euro.
0: La pianta umana,
1: sì, cioè nel senso,
0: se ti vuoi vestire da pianta umana,
1: no, se
0: per...
1: vuoi, se lo vuoi al tuo evento,
0: ah, se lui
1: sì,
0: lui quello che
1: sì,
0: viene a spaventare
1: il signor pianta umana, sì,
0: prende 400 euro.
1: Allora tu lo chiami, che no, al tuo matrimonio,
0: sì,
1: al tuo evento, lui si mette là e spaventa gli invitati.
0: Ti mando quello che spaventa le scimmie, allora,
1: ok. Secondo me è più economico,
0: è cinese,
1: più
0: è più economico. No, mi fa molto piacere che abbiate capito il senso. Nessuno parla di fare male agli animali. Chiunque abbia viaggiato un po', chiunque sia stato in un posto dove ci sono le scimmie lo sa: Gibilterra, Bali, qualsiasi parco in Thailandia, in India, lì le cose, le scimmie hanno capito una cosa fondamentale: il turista è scemo e va depredato in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi ti guardano, ti valutano e poi agiscono. Mi fai risentire, anche perché un'altra cosa che è avvenuta da quel trend, ne sono nate delle canzoni, cioè nel senso che qualcuno ha preso il cantato e lo ha remixato. Sentiamo ancora una volta l'originale. E ci sono dei ragazzini che l'accompagnano con la batteria, hanno fatto delle versioni tutte loro. Ho pensato che per Simone Paleari
1: è un gioco.
0: Questo è un gioco,
1: è uno
0: da ragazzo.
1: È più che un gioco, è uno sfizio.
0: Se la fa, guarda, sono sicuro, te la fa live, guarda. Senti.
2: Sì, però via, senza autotune per me è orrenda.
0: Senza.
2: Sentite.
0: Oh, la Madonna.
2: Non sono anche come la metrica, quindi.

0: portatela in macchina in ufficio.
1: Va bene, va. Direi fermiamoci qua che ci aspettano le scimmie sotto via Massena. Guarda, l'unica cosa che le fa muovere se ti rubano il cellulare, queste cose qua, è o ti rubano dallo zaino. Le volte te lo aprono, salgono sulla tua schiena.

0: piccola soddisfazione.
1: DJ One Nation One Station. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
2: e regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: 78 sa di felicità.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
2: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Entrata una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
13: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Yeah! Uno c'è!
22: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
21: Piacere! Calciolo!

0: Acqua lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito. I Vitiello, solo su Radio DJ. Aia!

0: adesso nella nostra testa girano solo scimmie, scimmie nel cinema, scimmie nella musica, scimmie nella letteratura, perché abbiamo parlato del trend virale, l'uomo che fa spaventare le scimmie dall'Asia e che sta ricevendo milioni e milioni di visualizzazioni e di like, con queste scimmiette che sembrano molto molto umane nel momento in cui prendono paura, perché quello gli canta proprio in faccia, capito? Perdono! Abbiamo fatto l'esempio. Ecco, così, in questo modo qua. Quindi, scimmie nel cinema, King Kong, allora, quella prima di tutto.
1: Ok, cita.
0: Cita la scimmia di Tarzan.
1: Sì,
0: certo.
1: La città di Tarzan. Cesare, che è un scimpanzé della pianeta delle scimmie. Crystal, la scimmia cappuccino più famosa di Hollywood, perché appare in tanti film: I Predatori dell'Arca Perduta, Una Notte da Leoni 2 e Una Notte al Museo. Okay. E poi c'è Re Luigi, che è un orango canterino del classico Disney, Il Libro della Giungla. Tante
0: allora,
1: altre.
0: Nella musica mi viene in mente Shock the Monkey, Peter Gabriel. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, quando prese la spallata a Sanremo nel tentativo di imitare una scimmia su una liana, il povero Peter Gabriel, una figuraccia immortalata per l'eternità su YouTube. Se cercate Shock the Monkey, Sanremo a metà degli anni 80.
1: Sì.
0: Gli Arctic Monkeys, anche loro parlano di scimmie, ma direi fermiamoci qua, perché nel giorno del tuo 50° compleanno tu stai costruendo un sogno
1: per te,
0: me,
1: Nicola.
0: E tra poco capirete.
1: Si dice così: il compleanno è il mio,
0: io?
1: Ma il regalo ve lo faccio io.
0: Lo fai
1: in questo
0: a me.
1: Caso a te.
0: Dai, va bene, tra poco capirete, non vi preoccupate, tra poco capirete tutto. Noi.

0: Buongiorno, buon venerdì, grazie Gianluca, 50 volte grazie, la costruzione di un sogno.
1: Un sogno, abbiamo trovato chi quel sogno può aiutarci a costruirlo.
0: Morrissey arriva ad Asti fra pochi giorni.
1: Ci vorrebbe qualcuno che ci fa imbucare.
0: Ce l'abbiamo, l'assessore alla cultura di Asti, è al telefono di Radio DJ, Paride Candelaresi. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno,
0: ciao Paride.
1: Assessore.
2: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Hai capito, stanno costruendo un sogno per
1: me. Sì, Paride. Tu sei il tramite per realizzare un sogno.
2: Da lontano.
1: Che responsabilità.
0: Da quanto tempo siamo partiti? Io ho contattato Paride non appena sono state date le date di Morrissey, che poi Asti in questi giorni ha un programma pazzesco. Proprio
1: cioè,
0: ieri
1: Morrissey
0: sera.
1: Morrissey è l'ultimo,
0: ma ieri ci sono stati One Republic, giusto, assessore?
2: Esatto, ciao ragazzi.
0: Ciao Paride, scusaci.
2: Allora, anzitutto pensa che noi abbiamo allungato il calendario di questa lunga nostra rassegna proprio per raggiungere Morrissey, perché è stata un po' la ciliegina della torta di questo grande programma, e quando ci è arrivata l'opportunità di farlo noi abbiamo assolutamente allungato il programma e mica potevamo perderci un'occasione.
0: Beh,
2: del genere.
0: Sì, ho visto, c'era Anastasia, c'è stato il volo, c'è stato il nostro amico Paolo Ruffini con Din Don Down, e poi Salmo, e i Litfiba.
1: Ci sarà Giorgia, Fiorella Mannoia, insomma, anche Stefano Nazzi, che per insomma che è quello che fa il podcast di indagini. Non ve lo perdete, l'ho visto a Milano il suo spettacolo, che poi si rinnova sempre. Assessore, come si fa a mettere giù un calendario così eterogeneo per andare incontro ai gusti di tutti? Che tu sei assessore alla cultura di una città importante, quindi insomma devi cercare di costruire un calendario che possa essere interessante un po' per tutti.
2: Allora, non dovrei neanche risponderti, Gianluca, perché all'inizio non mi volevi, ma per rispondere alla tua domanda, scherzi a parte, devo dire che è stato un programma complesso da mettere in piedi, soprattutto le date degli artisti, delle varie agenzie di produzione sono stati veramente un sudoku da risolvere. Abbiamo in qualche modo cercato di arrivare, non dico a tutti i pubblici possibili, perché questo è quasi appunto impossibile, scusate il gioco di parole, però in qualche modo di intercettare gusti musicali, sensibilità differenti. Abbiamo aperto con Brignano, poi ci sono state le due date diciamo internazionali con Anastasia e ieri appunto con i One Republic, e proseguiamo poi con la grande chiusura di Morrissey, in mezzo una serie di serate gratuite, e poi ovviamente abbiamo intercettato un pubblico più giovane, e per una data anche particolare come quella di

0: di Salmo,
1: di Salmo, certo,
0: che verrà.
1: È stata dura anche portare Morris ad Asti, e ti volevo chiedere anche se ci hai parlato, se hai avuto un cambio.
2: Sì, no,
1: cioè,
2: anche
1: quali quanti sono i gradi di separazione?
0: È stato un lungo tira e molla, nel senso che questa data si è immaginato già da gennaio poi di farla, poi c'è stato un sì, poi un no, poi un forse, insomma. A un certo punto avevamo desistito e avevamo già chiuso il calendario.
2: 21 luglio, scusa Paride, 21 luglio. Sì, Morris, sì. Ok?
0: Proprio lui, proprio Morris. E quindi devo dire che quando abbiamo avuto poi ad aprile la conferma che Morris sarebbe venuto in Italia e avrebbe fatto una delle due date ad Asti, abbiamo praticamente ricostruito tutto dal principio, sì, pur di averlo insieme a noi.
1: Paride, c'è rimasto il tempo per farti due domande. Uno, sì, se certo, tu in qualità di assessore ti togli qualche sfizio, cioè sei fan, ad esempio, degli Smith, e in qualche modo col tuo lavoro lo fai ovviamente per la città, sì, però insomma lo fai anche un po' per te, di portare un gruppo che ti piace. E poi, diciamo, brevemente, cioè, come arriva Nicola nella tua vita? Perché c'è, cioè, tutto questo.
2: Io ho scritto.
1: Mi interessa,
0: io ho scritto. È la vera domanda dell'intervista. Diglielo tu. Allora, per rispondere alla prima domanda più o meno sinteticamente, devo dire che io cerco di non, diciamo, anteporre mai,
1: no, certo, certo,
0: mai il mio gusto personale rispetto a quello che secondo me fa bene alla rassegna e alla città. Non nascondo che anche in questo programma ci sono date che ho amato e che amerò di più rispetto ad alcune altre che invece magari per me sono fondamentali per il cartellone, magari,
1: certo, e non sono in target con te, cioè ci,
0: esatto,
1: sta, no?
0: Esatto.
1: Non è il tuo gusto.
0: Sicuramente,
1: certo,
0: una delle maggiori soddisfazioni quest'anno è stata, vabbè, il mozzo è su tutti, non me ne vogliono gli altri, l'assessore non dovrebbe dirlo, dovrebbe essere super parte, però Morris è veramente qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto. Sono molto contento per la data di Salmo, come,
1: sì,
0: dicevo prima, perché
1: è un grande evento,
0: rappresenterà qualcosa di nuovo per noi come festival. E sono anche, devo dire, molto contento del quarantennale di 17 re dei FIBA.
2: Ah, beh, certo.
1: Un disco meraviglioso, importante,
2: sì,
1: per il rock.
2: Sì, sì, sì.
1: Complimenti per quello che fate, innanzitutto. Il calendario è veramente eterogeneo. Verremo a vedere Morris e probabilmente non soltanto Morris. Certo, sto calendario adesso, cioè, non per farti proprio le pulci, però manca qualcosa. Manca qualcuno.
0: Manca Levitiello.
1: Esatto. Cioè, tu fai un calendario così. Sì, e non metti due allora, come noi.
2: Assessore, il primo concerto di Morris, del quale a due settimane dall'arrivo non ho il biglietto nelle mani.
1: Neanche
2: ti dico
1: io,
2: solo questo.
0: Ma noi vi aspettiamo, con il passo, vi vengo a prendere io direttamente alla transenna e vi faccio l'assessore,
2: gentile,
0: in persona viene a prendere i bicchieri.
2: Che figata, che figata.
1: Allora, Nicola fa la foto con Morris e io la faccio con te, assessore.
0: Sì. Va bene, ognuno nella vita ha quello che si merita.
2: Grande, all'assessore Paride Candelaresi per Asti, grazie. Grazie,
0: ciao
2: assessore,
0: ciao.
2: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
1: Eccolo qua, il nostro viaggio gastronomico regione per regione prosegue nelle Marche, le amate Marche, sconosciute per me fino a pochi anni fa e amate. Noi andremo a Civitanova Marche.
2: Bellissimo.
1: Il 26 di luglio, mi raccomando, veniteci a trovare in spiaggia, saremo lì con il Vertical Tour. In questa regione affacciata sul mare Adriatico, i borghi medievali marchigiani, dolci colline e una lunghissima tradizione agricola.
2: Uno dei piatti più rappresentativi sono i vincis grassi.
1: Vincis grassi.
2: Una preparazione simile alle lasagne ma con caratteristiche ben precise.
1: Quali sono?
2: Strati di pasta all'uovo vengono alternati a un ricco ragù preparato con diverse carni, la besciamella e il parmigiano reggiano.
1: Wow.
2: La lunga cottura in forno rende questo piatto particolarmente saporito, tanto da essere considerato uno dei grandi classici della cucina marchigiana, soprattutto durante le feste.
1: Il momento col vignello e con il caro Francesco Quarna oggi arriva sotto forma di messaggio WhatsApp.
2: Sì.
1: Francesco non c'è e ha detto che ai vincis grassi marchigiani meglio abbinare un rosso Conero o un rosso Piceno, e noi di Francesco ci fidiamo. Io avrei detto una lacrima di Morro d'Alba, ma probabilmente
2: ci siamo noi per smentire il più preparato Francesco.
1: Avrei sbagliato. Le Marche sono anche la terra di Fabri Fibra, nato a Senigallia, considerato uno dei principali protagonisti del rap italiano. Contribuisce a far conoscere questo genere musicale al grande pubblico grazie ai suoi testi diretti, alla capacità di raccontare la società contemporanea. Si sente che è un testo scritto, si sente un po'. Di nostro possiamo aggiungere che ci siamo tanto divertiti, ci ha fatto tanto piacere e emozionare vedere Fabri Fibra a Party Like a DJ e i 30 anni per la celebrazione di 1212.
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: DJ, stavo pensando a te per chiudere questo appuntamento, questa seconda settimana che passiamo insieme e che voi passate con noi a pranzo con i Vitiello. Ora vi facciamo il caffè, vi lasciamo con Ciao Belli. Io stavo pensando invece ancora al signore che spaventa le scimmie. Anche i nostri ascoltatori, è rimasta già in mente quel Taiyankula na sa na na. Cercate questo trend su TikTok, potrebbe strapparvi un sorriso. Mai quanto Ciao Belli che sta arrivando adesso. Grazie a Simone Paleari, grazie a Marco Lo Monaco. Ciao dai Vitiello.
1: Ciao, grazie.

0: assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto.

0: tutto il fango che può.
1: Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Tame Impala con Jenny, questa è la Dracula Remix.
1: E io prima della sigla dovrei sentire se questo brano è di gradimento dai nostri amici da casa.
2: Ho appena scoperto che l'autore di questa canzone, Dracula, si chiama Tame Impala. Esatto. Io non la metterei più. Mamma mia, che paura.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Ferrari.
1: Benvenuti. Eccoci. A Ciao Belli del
2: buongiorno,
1: Venerdì.
2: Buongiorno.
1: Oggi daremo un sacco di spazio a voi da casa.
2: Bene.
1: Vogliamo sapere dove vi siete diretti per questo weekend. E se invece siete ancora in alto mare e non sapete dove sbattere la testa,
2: sì,
1: vedremo noi le coordinate esatte per scovare i locali giusti dove concedersi una sbronza.

0: indossare. Ma non è finita qui. Ragazzi. Per i palati più esigenti e le menti più aperte, sì, oggi parliamo di sesso a Forri. Esploreremo l'universo di chi si identifica con personaggi antropomorfi, da Zootropolis a Sonic, fino a Bugs Bunny. No, no, okay, allacciate le cinture, si parte.
1: Vorrei provare il sesso da Forri.
2: Cioè?
1: Cosa vuol dire? I furri sono quei tipi strani che si vestono da animali. Ah, okay. Non lo voglio provare perché mi piace. Ho detto, lo provi per vedere cosa.
2: Ok, lo vorresti provarlo per
1: sì,
2: per sperimentare, cioè,
1: esperimento sociale.
3: Vuoi fare il sesso vestito, esatto, da Bad Bunny?
2: Mi spiegheresti in cosa consiste questo sesso?
1: No, non lo so nemmeno io.
3: Ah, okay, posto,
2: allora, perché vuoi sperimentare una cosa che
1: non sai neanche perché come sono così strani, mi fanno paura. Documentiamoci prima.
2: Quindi mi piacciono le cose strane.
3: Si divertono, giocano.
1: Sì,
3: vabbè, ci sta.
0: E visto il boom di messaggi, stasera daremo seguito al nostro viaggio nelle capsule di ibernazione. Sì, avete capito bene. Il letargo artificiale non è più roba da film, ma un progetto che sta per toccare la nostra realtà. Immaginate di poter premere il tasto pausa sulla vostra vita, saltando a pie pari problemi, rotture sentimentali o semplicemente il traffico del lunedì mattina. Le start-up della Silicon Valley ci stanno lavorando, sì, promettendo di congelarci oggi per risvegliarci domani con la cura per tutto. Ma la vera domanda è: quando vi risveglierete? Il mondo sarà ancora il vostro o sarete solo dei reperti archeologici?
4: Qui ci sono i veri pazienti. Queste sono super capsule. Possono contenere 12 corpi interi oppure oltre 50 teste. Siccome delle persone più famose del pianeta potrebbero essere finite qui.
5: L'attuale presidente degli Stati Uniti è tra questi?
4: Non posso commentare. Posso solo dire che qui ci sono o ci saranno persone conosciute in tutto il mondo. In questo momento abbiamo quasi 270 corpi attorno a noi.
5: E una volta tornate in vita, con quali soldi si manterranno le persone resuscitate?
4: I nostri membri più ricchi hanno creato delle strutture finanziarie chiamate Revival Trust. Mettono da parte una fetta del loro patrimonio in vista del possibile ritorno. Per tutti gli altri, beh, non credo sia il caso di preoccuparsi.
0: Per dire la tua sul tema o semplicemente per fare gli auguri a zia Maria che oggi festeggia l'anniversario di matrimonio, manda un vocale al nostro numero magico. Ti sbattiamo subito in onda e ti spediamo a casa pure il mitico attestato di conduzione firmato da Giampi Medicina, il capo creator di Ciao Belli.
6: Ma Natale a Ciao Belli, dai, mandaci un WhatsApp 3 4 4 3 3 7 3 0 5 0.
0: E poi cambieremo completamente marcia e alzeremo gli occhi al cielo. Il tema degli incontri con entità aliene è tornato prepotentemente di moda dopo le recenti e sconvolgenti ammissioni del governo americano. E per parlarne andremo dal mitico conduttore televisivo Marco Columbro.
7: Io ero andato in America con un gruppo di persone per sentire la conferenza di Hannah Hayes, che era all'epoca aveva 40 anni. Dall'età di 9 anni lei era stata contattata dal popolo dei Pleiadiani, cioè quelli che sono le Pleiadi.
3: Se ne parla spesso.
7: E quindi riceveva questi messaggi che divulgava e aveva fatto un libro. Noi andiamo a sentire questa conferenza di 3 ore, poi alle 10:30 di sera si esce dalla conferenza. Sai, in America c'hai questi palazzi enormi, c'hai un rettangolo di cielo, no?
3: È caro. Piccolo, piccolo.
7: Mentre stavo uscendo, Anna la fermi, Anna può firmare il libro per favore?
3: Sì.
7: E dico, e vedi arrivare un globo lattiginoso, non di luce, ma di sembrava latte, proprio corposo,
3: Marco.
7: Si mette al centro del rettangolo, ne arriva un altro, ne arriva un altro, si mettono a triangolo equilatero e cominciano a fare un giro, dico, Anna, Luca, lei neanche, se stanzati, sì, sono loro che ci salutano. Fatto un giro e poi sono spariti, in un lampo.
3: Grande, grande,
8: impressionante.

0: e Gaza Secret 1993 Urban Cookie Collective su Radio DJ. Quanti ricordi.
1: Ciao belli, io avrei una richiesta speciale oggi.
2: Sì, vai,
1: il
2: vai.
1: Mio compleanno e vorrei tantissimo gli auguri da parte del super Corriere Donovan. Riuscite a esaudire questo desiderio?
2: Assolutamente.
1: E
2: sì,
1: nel frattempo avrei anche una domanda per Donovan.
2: Sì.
1: Se muovo le mani gesticolo, ma se muovo la testa
3: Ciao
4: belli. Ciao Roberto. Sì, oggi gioca a Sinner, ci fai un pronostico?
2: No,
5: scrivi a Giobelli.
2: Poi mando un messaggio alla ragazza.
5: 347-00-50. Posto, scrivi a Giobelli.
2: Attenzione ieri sera per la Francia. E attenzione perché tra poco gioca Sinner
0: alle 16:10 contro Giobelli.
2: Sei teso, Roberto?
0: Ah, io sono tifoso di
2: Com'è
0: Sinner,
2: partita,
0: lo sai,
2: tranquilla?
0: Mi sta simpatico anche Giobelli.
2: Sì.
0: Quindi link al migliore.
2: Tanto la fanno in chiaro. Noi rilassiamoci con la classifica.
0: Vai.
6: Ok gente, ci siamo, è il weekend, è estate ed è il momento della nostra classifica. Da questa top 10 dipendono le sorti dell'intero mercato musicale europeo, roba seria. Merito del nostro capo creator Giampi Medicina, che ha gli agganci in ogni fuso orario, e merito vostro che ci intasate le DM con le segnalazioni
2: H24.
6: E allora partiamo subito con la new entry numero 1. Lui è Tony Pozzato e fa parte della tribute band di Francesco Renga. E parlando di Renga, vi aggiorniamo sul gossip. Questa settimana un aereo ha dovuto bloccare il decollo all'ultimo secondo per farlo scendere. Praticamente un idolo assoluto.
5: Notte folla, vai in aeromoto, è il bagaglio
0: Non può essere portato in
5: cabina. Che io mi porto
0: per imbarcare.

0: La nostra classifica riparte con un'altra new entry. Fate un bel applauso a Donny G, che dopo innumerevoli tentativi è finalmente riuscito a intrufolarsi in graduatoria. Il merito, tutto dei suoi agguerriti fan da tastiera, che ci tempestano di messaggi e ci fanno le pulci non appena osiamo non mandarlo in onda. Ok, avete vinto voi. Spazio a Donny G e al suo nuovo brano.
1: Siamo pieni di tasse, che ci svuota le tasche, siamo pieni di tasse, che ci svuota le tasche.

bella Italia. Se tu che mandi bollette ti mangi le bombette, lui mi rubi, mi fai vivere tipo i due, ti sei montato la testa, vai girando in Vespa, hai mille macchinoni e mi hai rotto i marroni, vai nei ristoranti, piaci, bevi champagne e mangi pesci.

Un saluto a Donny G, al quale auguriamo un'estate col botto. E ora, restando in tema temperature, passiamo a una super conferma. Lui è Drax Sam e ha appena capito qual è il vero segreto per sopravvivere al caldo di luglio. Non serve l'aria condizionata, in casa basta andare al centro commerciale. E allora vai, Tatuzzo.

super top e andiamo sempre con un'altra nuova entrata. Lui si chiama Malanga e canta un brano d'amore dedicato alla sua fidanzata che ama alla follia e allora spazio.

0: Bravissimo, IPAO,
1: salutiamo,
2: ma no raga, che delusione, quello in classifica non è il rapper Malanga, è un altro Malanga.
1: Ciao, buongiorno.
3: Per cercare il fresco vale tutto. Sì, io vado al San Paolo, all'ospedale, al bar. Okay. Sarà a meno 20 gradi di aria condizionata. Ci sono i tavolini, ci sta il fresco, è fantastico.
1: Meglio al centro commerciale.
3: Ci vediamo.

0: Paolo.
1: No, grazie. Momento caffè.
2: Angelone Ferro, ma Gilettone lo sa che Malanga è in classifica?
3: No, Malanga, no, niente, Gilettone niente. Viene lunedì, torna, eh.
4: Sono molto contento, sì, di ascoltare i Ciao Belli.
1: Bravo, bravo.
4: Sono molto contento.
3: Molto che questi non li abbiamo ascoltati. Ciao Belli.
1: È pericoloso, attenzione.
5: Che si svuotano le tasche.
3: Brava. Brava.
6: Ciao. Ciao Belli.

0: Roberto, è la prostata, che fine ha fatto?
1: È vero, è un po' che la prostata sta
2: auguri
1: bene.
2: Auguri a zia Maria, anche se non so chi tu cazzo
1: bene,
2: sia.
1: Auguri a tutte le zie Maria.
3: Ciao belli. Ciao. Da Marco Columbro a Marco Collambrusco è un attimo,
1: va bene, Marco il numero uno. Ciao, da poco torniamo. Sempre 12:26, c'è il singer dopo, però.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale.

0: gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 12 luglio alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Have fun with
6: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
2: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.

0: Buscando Amor che schiaccia un po' l'occhietto a Ugel, eh?
1: Wow! Grande Fargi, grande Fargi.
0: Bravo, bravo.
1: Ed ora 14.36, un appello speciale per tutte le coppie che stanno valutando di gettare la spugna.
0: Cioè? Ah, divorziati.
1: Siete pronti a conoscere l'organizzatore dei divorce party?
0: No, ma non esiste.
1: E subito dopo incontreremo una professionista che fa esattamente l'opposto. La sua missione è far star bene le coppie.
0: Questa è mia.

0: bene, dai.
1: Questo bene sta male, Robby.
2: Benissimo.
3: Concordo
2: benissimo.
3: Con lei.
1: Bravo, Robby.
4: Da Morning News, l'organizzatore di feste di divorzio. Da Zona Bianca, l'escort che salva i matrimoni.
2: Ah,
4: momento fazzoletto a Temptation Island. Da Spot, Enrico Ruggeri e le quattro fasi dell'invecchiamento del cantante. Da Oltre la Terra, l'incontro con i grigi.
2: Vai, un altro incontro.
0: Certo, ormai tutti i giorni.
4: L'organizzatore di feste di divorzio.
5: Ranocchini, come la possiamo definire?
6: Buongiorno.
5: Esperto di feste
6: buongiorno,
5: di divorzio.
6: Buongiorno. Sì.
5: Come si svolgono queste feste? Cioè, si organizza proprio come se fosse un matrimonio? Quali sono i criteri di scelta?
6: Allora, di base sì, come tutte quante le feste c'è un prima e un dopo, come c'è un addio al celibato, come c'è un addio al nubilato, sì. E dopo c'è la grande festa del matrimonio con la partecipazione in chiesa di tutti gli ospiti, e sì, poi la festa, naturalmente anche la festa del divorzio è come una serie TV, no? Il gran finale.
5: Io so che c'è una sua cliente così che le ha chiesto addirittura una volta un paio d'ali.
6: Sì, allora sì, la prima festa del divorzio è stata coronata da questa cliente che gli abbiamo messo delle ali bianche, è scesa da una limousine, ha fatto questo ingresso principale, è accolta da tutti gli ospiti che aveva invitato con queste ali bianche in simbolo di libertà, insomma,
5: tornava a vivere grazie a queste ali. Non è male
2: come figa.
4: L'escort che salva i matrimoni.
2: Ti definisci una salva famiglie, siamo zona bianca. In che senso?
7: Nel senso che siamo male educate sessualmente in Italia,
2: certo.
7: Quindi le mogli non riescono ad adempiere ai loro diritti matrimoniali, sessuali, trovano tabù, vergogna. Sì. Avendo questa mal predisposizione nei rapporti sessuali un pochino più incisivi, che cosa devono fare questi uomini?
2: Sì.
7: Vanno a usufruire di quel servizio che a casa non possono usufruire da una professionista. Le donne in questo caso riescono ad avere un compagno a fianco che ha già soddisfatto le proprie esigenze.
2: Sereno,
7: sul divano la sera non hanno bisogno di inventarsi un finto mal di testa, perché il marito arriva già sistemato.
4: Il momento fazzoletto a Temptation Island.
6: È la verità. Sta dicendo solo la verità, Filippo.
8: Posso avere un fazzoletto? Grazie.
2: Posso avere un fazzoletto?
8: Ne vuoi uno?
6: Ce l'ho già in tasca. Posso?
2: Cosa?
6: Soffiarmi il naso?
2: Sì, certo.
6: Grazie.
2: Sembra leggermente recitata,
4: Enrico Ruggeri e le quattro fasi dell'invecchiamento del cantante.
2: Enrico Ruggeri,
9: mitico.
10: Il maestro Enrico Ruggeri.
9: Maestro Enrico Ruggeri si prende in giro sulla vicenda maestro.
10: Perché
9: gli ho detto le quattro fasi dell'invecchiamento del cantante. Che sono la prima, quando cominciano a chiamarti maestro.
2: È vero.
9: Poi c'è la seconda fase, che cominciano a darti premi alla carriera. La terza fase è quando passano ancora un po' di anni. Tu arrivi, non so, nei programmi tipo Domenica In e tutti si alzano in
10: standing ovation.
9: E la quarta fase muori.
4: L'incontro con i grigi.
6: Io non sapevo niente di UFO.
11: Approfondendo poi si è sentito parte
6: poi
11: di
6: sono
11: qualcosa?
6: Rimasto testimone appunto di UFO e a questo punto alieni. Gli esseri che ho visto praticamente si sono di due razze o di due tipi, così mi spiegavano. Quelli piccoletti che sono come i bambini e sono i grigi, dicono, perché hanno le fattezze fanciullesche e gli occhi neri molto grossi. E quegli altri invece sono molto più alti, sono simili ai grigi, ma hanno la faccia molto più lunga, occhi scuri anche loro, e la pelle ce l'hanno più azzurra, grigio azzurro, e sono alti, sono anche alti 3 metri. Infatti tante persone anziane, una le sono uscito anche a prendere testimonianza, mi diceva che era seduta nella sua baita in quella zona sotto il pizzoscalino, e si è avvicinato questo bambino. Era però grigio, era strano, era una signora anziana, avrà avuto 90 anni. Però lei gli diceva: vuoi un pezzettino di formaggio? E questo si nascondeva da dietro il muro, usciva, e lei lo continuava a chiamare finché questo era piano piano arrivato, ha preso il formaggio e se n'è andato via.
2: This is Trump, Bill.

0: bellissimo, il Curly Square Rooms nel 1984 su Radio DJ,
1: no? Bevi meno, sei gli alieni, ben via.
2: Ciao, buongiorno da Toscana.
3: Ferro, sì. Tu resterai giovane per sempre. Ma, chi cazzo vediamo. Te lo dà un premio?
4: Ce l'abbiamo un fazzoletto?
5: Sì,
4: sì, ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, vai.
6: Ciao
0: vai.
6: Maestro DJ Angelo, sì, ma sì. La tua voce è così o la fai sì. Giù con la macchietta? Ciao Angelo,

0: Per il podio della classifica di venerdì 10 luglio e partiamo dalla posizione numero 3 dove troviamo Perry Mizzer con Io non vado a Ibiza.
1: Perry Mizzer, vai! Yo!
2: Goldrake pronto per l'uscita.
1: Vai Goldrake!

0: visto che è un posto sempre al top. E andiamo con una nuova entrata che sale subito alla posizione numero 2. Loro si chiamano Incubo e cantano un brano che si intitola Bella Vita.
1: Bella Vita, che vuole mollare. Questi sono bravi, oh.

0: piange. Adesso esco dalla radio e spero di incontrare un pleiadiano o un grigio.
1: Un grigio.
0: Non quello alto 3 metri, che
1: quello alto,
0: paura,
1: no, casino,
0: quello piccolino.
2: Ciao, sì, cioè, belli, ma se attacco un poster in camera mia, significa che l'ho postato?
3: Bravo,
0: bravo,
3: è vero.
0: Ciao, belli.
4: Ma tu puoi continuare.
0: Però lo vedi

0: Goldrake pronto per l'uscita.
1: Vai, uscita, Yannick Sinner.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1878 sa di felicità.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato.

0: Il futuro con ERA è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Allora, ci siete? Siete caldi?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.

0: E ça serait fait.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le tre!

0: Federico, sono la Marusca.
1: Sì, lo so mamma, t'ho riconosciuto. Dove la trovate una radio che il venerdì di luglio, il venerdì 10 luglio, in cui probabilmente siete veramente tutti in viaggio, almeno voi all'ascolto, vi mette Buon Viaggio di Cesare Cremonini.
2: Sono tutti
3: Share the Love.
2: Tutti in viaggio tranne lui.
4: Buongiorno Summer Camp, la canzone perfetta. Noi siamo in viaggio verso... No, scherzo.
1: Lo so.
4: Non siamo
1: lo
4: in viaggio a nessuna parte, sono in Capanò.
1: Però ti posso dire, anch'io me l'ascolto volentieri quando sono in casa, perché mi fa poi pensare magari a quanto è bello quando sarò in viaggio.
2: Comunque,
1: quando? Boh, non lo so, noi siamo ancora qua, fino al 24 luglio.
2: Stavo guardando le mappe di Google per il traffico cromatico.
1: Ah, torna oggi,
2: sì, c'è già un bel traffico in giro, vedo
1: Va
2: già
1: bene.
2: Dei gialli, dei rossi in giro
1: città.
2: Per l'Italia.
1: C'è nessuno, la città è vuota, ma là fuori, è una delle rubriche più amate, più richieste tra l'altro di Summer Camp, quella del traffico cromato, che tornerà.
2: Come una moto.
1: Cromatico. Il traffico cromato è quell'argentato, metallizzato, sì. È quello che ci piace a noi.
2: Comunque, ha ragione il DJ Aladdin, non c'è nessuno.
1: No.
2: Perché c'è quella cosa dell'orario estivo. Ho capito che fanno.
1: C'è quella cosa dello smart working.
2: Sì, mezza giornata in smart working.
1: È vero.
2: Quindi un gazzo.
1: Ne abbiamo già parlato. Si chiama proprio un gazzo. Si chiama.
5: Così,
1: sì.
5: Però guarda che vento. Si vede che stanno passando tante macchine.
1: Strano,
5: la Sabri ha le finestre aperte. Il suo primo.
2: La Sabri mi sa che è in viaggio.
1: La Sabri è in viaggio. Sì. Quella teoria che ricordiamo sempre del fatto che, ok, la città è calda, è bollente, ma meno male che passano un po' di macchine, che così fanno un po' d'aria.
2: Scherziamo.
1: E arriva un po' di vite.
2: Ma
1: certo. Certo che scherziamo. Quindi torna il traffico cromato.
2: Sì, non cromato
1: solo. E non solo
2: moto.
1: In questa puntata del venerdì di Summer Camp. All'incirca così, come per tutto luglio. Ci prendiamo una piccola pausa e poi cominciamo.
6: Summer Camp
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
12: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
13: Zanzara!
11: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo

0: straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Have fun with
5: Open Mocha, il SUV dalla personalità esplosiva.
6: Attenzione, Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp, all'incirca così.
9: La chiamiamo così questa versione di luglio, manca Nicky, quindi la diciamo che è una versione di Summer Camp all'incirca così, come ci piace dire. E oggi manca anche la Fosca, perché al posto della Fosca c'è la Gia pa.
10: Ciao,
9: che solitamente ascoltate con Wad. La Fosca manca perché? Perché è a Vienna. Quindi okay, prima che tu magari stai per prendere il volo, Fosca, sei all'ascolto, rubaci qualcosina da Vienna.
10: No, ma infatti c'è una
11: calamita.
10: C'è una teoria. I nostri ascoltatori avanzano questa ipotesi.
12: Stamattina ho letto il nuovo Substack di Fede e non avendo un fazzoletto a portata di mano l'ho dovuto stampare per asciugarmi le lacrime.
9: Grazie, bravo.
12: Il racconto della Gianna e Jack mi ha fatto veramente commuovere.
9: Grazie, lo trovate ovviamente su Substack, sul profilo Fede Russo a Bifede.
13: Donca ragazzi, adesso so già che inizieranno i vari messaggi, siamo in viaggio, andiamo qua, andiamo là, autostrada, montagna, mare, qua,
9: sì.
13: La gente ancora, il quartiere industriale e Capanù, quindi rilassati.
10: No, invece mandateci, che sì, ci piace.
9: Mandateci, siamo in diretta, sì, 347 sì. 342 5220.
10: C'era un messaggio sulla Fosca, ragazzi, ma l'ho perso. Perdi delle cose che ho detto.
9: Sì,
14: Federico, allora sono Maruska, la mamma. Senti, ma perché, visto che tu giochi a tennis, non vuoi fare venire Yannick Sinner alla radio e tu fai una partita in diretta con lui? È una bella cosa.
9: È bella, sì.
14: Dai, perché si fa così, a codesta maniera, che non viene? Se tu glielo dici, e viene. Ciao Federico.
9: Ciao, è una bella idea, mamma. Il problema è che Sinner, secondo me, in questi giorni, proprio in queste ore, è leggermente impegnato, perché c'è Wimbledon. Oggi sta per giocare, non è adesso in campo, ma alle 5:30 con Djokovic, lo sapevate?
10: Sapevate. Recuperato il messaggio.
15: Ho visto andare fuori da via Massena la polizia con le ampeggianti, non è che è in viaggio anche la Fosca?
10: Sì, San Vittore.
9: Ieri parlavamo delle cose più rubate al supermercato, piccole cose, ma comunque furti. La Fosca si è aperta con noi raccontando dei furtarelli da adolescente. Questo weekend a Vienna. Occhio alle palle di Mozart, a quelle cose che potrebbe rubare per noi.
10: No, c'è entusiasmo qua al centro messaggi per il traffico cromato.
16: Ciao, Summer Camp. Comunque, a proposito di cromato, quando a Napoli uno sta un po' ubriaco, no?
9: Sì.
16: Dicimmo, ma sei tutto cromato. Ciao, raga.
9: No, ciao. No. Ciao. C'è anche del caffè trasparente lì nel Golfo Mistico.
17: Sì, Summer Camp. 114 Fahrenheit qua ad Austin in Texas oggi, niente vacanze, si lavora sempre, aria condizionata dappertutto, buona giornata, buon venerdì, buon weekend, un bacio Giuseppe.
9: Quanti sono 114 Fahrenheit in Celsius?
10: 45 gradi Celsius.
9: Cioè esattamente come il tuo caffè trasparente, che sento tra l'altro da qua, quello è il caffè trasparente passivo.
17: Oggi è passivo.
9: Vabbè, fa bene, dopo pranzo, ognuno ha le sue abitudini.
10: Ringraziamo Joe, il nostro ascoltatore. Grazie Joe
9: per il tuo pensiero, per i tuoi regali della settimana. Cominciamo con un bel disco, si chiama Be Free Now, è degli Yuppie Flu, una band molto importante nella scena, permettetemi la parola, indie italiana. Matteo, il cantante degli Yuppie Flu, se n'è andato qualche mese fa. Questo è un disco postumo che uscirà a settembre. Il primo singolo si chiama Be Free Now.

0: attiva all'inizio degli anni 2000, italiani cantano in inglese, erano 18 anni che non pubblicavano un album. L'album uscirà il 17 settembre, è un album a cui Matteo Agostinelli, il cantante, chitarrista, leader della band che purtroppo ci ha lasciati a febbraio, un album a cui lui stava lavorando da mesi, che quindi uscirà postumo, diciamo, verrà ritoccato il materiale a cui lui ha lavorato per mesi. L'album si chiama Kings Without a Crown ed è in uscita il prossimo 17 settembre. Avete ascoltato, uscito proprio oggi, il nuovo singolo degli UPFLU estratto dall'album che si chiama Be Free Now.
1: Che è passato anche su una radio inglese, tra l'altro, XFM.
0: Vedi, prima di noi?
1: Prima di noi.
0: Prima le radio inglesi. Vabbè, è andata così. Questione di orario.
2: Buon viaggio, una sega. Parola di camionista, la mia vita è un viaggio, non è divertente, credetemi. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie per questo sorriso finale, perché
1: era incattivito,
0: sembrava una cosa così.
3: Anche un collega.
4: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta, poi un bel pisolino. Poi te ne torni al lavoro.
0: Lui però è virtuale. Sì. Genno P comunque guida il camion.
1: Tra l'altro,
0: virtuale,
1: con una canottiera fantastica. Bravo, sì. Genno. Sì. Oh, fa caldo.
0: Sai chi era tipo 2 ore fa con la canottiera in casa a cercare di risolvere un misfatto? E tra l'altro con la stessa incazzatura, anzi molto di più, del signore che abbiamo appena ascoltato.
1: Scusa, io. Ah, ok, ma per quel fatto che hai cancellato una bozza della tua newsletter?
0: No,
1: o un'altra roba più grave?
0: È stata comunque dolorosa.
1: Guarda che giornata.
0: Sì, quello è successo ieri. Però magari te la racconto dopo, perché tutte e due le cose insieme non le so sopportare.
1: Il pasticcione Federico.
0: Praticamente ieri sono andato a giocare a tennis, ho buttato, quando sono arrivato a casa, la borsa.
3: Hai ragione, la Barusca, comunque.
1: Ma fai venire Sinner qua che fate sta partita insieme.
0: Ho buttato la borsa del tennis in un angolo. Dentro la borsa del tennis io c'ho un boccione, sarà non so da 3 litri.
1: Ok.
0: 3, 4 litri di felce azzurra, okay. Che chi se ne frega, cioè quando io vado 2 euro di offerta all'esse lunga.
3: Che sia shampoo e balsamo.
0: No, è bagnoschiuma.
1: Ok.
0: È bagnoschiuma, quello tipo viola, cioè veramente
5: lo usi anche per i capelli?
0: No, solo bagnoschiuma, solo bagnoschiuma.
5: Vabbè, no, si può usare. Oh.
0: No, lo shampoo è rimasto intatto. Ma stamattina ho trovato sotto la borsa tipo una pozzanghera, pensavo fosse acqua. Ho detto boh, c'avevo magari una bottiglia d'acqua dentro la borsa, si è rotta. Invece no.
1: Ma dove?
0: Era il felce azzurro.
1: Sul parquet
0: chiaro.
1: Ma perché, Federico?
0: Chiaro, perché? Ora,
5: una notte è rimasta lì.
0: Sì. Anche
3: nelle fughe entrate,
0: una serata, una notte e anche parte della mattinata.
3: E te lo gonfia.
0: Ma poi la cosa bella, a parte che sì, quell'area lì del parquet è da buttare, ma la cosa bella è che come lo togli, lo devi togliere a secco, perché ci ho provato a mettere un filino d'acqua per toglierlo meglio, ma fa la schiuma, diventa
1: effetto jacuzzi,
0: effetto calcio saponato. Che è anche comodo, no? Comunque tu c'hai lì una pozza di felce azzurra che si rigenera da sola per un mese.
1: No, più che altro adesso sarà la zona del pavimento più pulita in assoluto.
0: Pulitissima. Capito? Cioè io adesso non è che mi lavo le mani al lavandino, butto lì una spruzzata di acqua e struscio le mani sopra, faccio un po' di schiuma.
5: A mezzogiorno si è fatto la pasta, la scolata, poi la buttata versata per terra.
1: Nicky fa il soffritto sul pavimento e tu ti mangi la pasta sul parquet.
3: Comunque avete la maledizione del parquet.
0: Mamma mia, veramente.

0: perché?
1: Nicky, raga. Esatto.
0: Ma perché? Quindi sono andato, diciamo, all'asciutto con tantissimo Scottex a togliere il più.
2: Ma oramai il danno è fatto.
0: Oramai, secondo me, il danno è fatto. E ci ho lasciato su un asciugamano che lascerò lì tutto il weekend. Fatto bene, cosa devo fare? Buttarci sopra la segatura? Dove la trovo la segatura?
3: Ormai il danno è fatto.
2: Comunque, io me lo sono immaginato, Era come essere a casa di Fede.
1: Sì, vabbè, il sapore delle felci.
3: No, però secondo voi qual è la cosa peggiore da buttare per te? Cioè,
0: questa è una bella domanda.
3: Da buttare l'olio, in terra, da far cadere, da...
0: L'olio è peggio del bagno schiuma felce azzurra. Sì, sì. Però l'olio, se bagni,
3: no, esatto,
0: va bene, cioè, fa bene.
2: Se l'olio nuovo, quello buono,
0: l'olio,
2: no.
0: L'olio intanto lo pulisci col pane.
3: Però l'olio, scusate, non hai bisogno, non fa bene.
2: Panaccio.
0: Col panaccio.
3: Non fa bene che fare, lo fa...
2: Però rimane proprio solo lì. Sì, vabbè, capito. Però non è che...
0: Fa ammorbidire il parquet, dici? Vabbè, non devi ammorbidirsi però il parquet.
1: Sono dei prodotti speciali per il parquet, no? L'olio d'oliva.
3: No, nel senso che non fa...
1: Mettiamoci anche
3: non
1: il
3: fa
1: burro,
3: così male,
2: adesso
3: no.
2: Ci
1: tu che usi il burro, che non hai l'olio.
3: Lo faccio, lo passo.
1: Massa
3: io.
1: Il burro, insomma.
0: Cos'è panetta. Peggio del felce azzurra sul parquet, ovviamente.
3: Bello, mi piace come gioco. Il Viacal, io so che ho versato il Viacal per sbaglio.
0: Ed è rimasta la macchia.
3: No, però sono dovuto correre, tirar via.
2: È cambiato via tutto. No, è cambiato il parquet direttamente.
0: Non è fatto per il legno il Viacal, ovviamente.
3: No,
0: per pulire, ma non quello.
3: Porca miseria.
0: No, ma anche il felce azzurra, sì, sì.
4: Ciao, Radio DJ.
0: Ciao.
4: Sono Gianmarco dalla provincia di Rimini. Mettete una canzone per noi che lavoriamo nei campi. Facciamo la paglia e il fieno. Mettete una canzone a vostra scelta. Grazie.
2: Questo va bene. Un bellissimo augurio, no?
0: Secondo me questa che arriva, che si chiama Have a Nice Day, calza veramente a pennello. Sì, sì, scelta bella, abbiamo scelta in questo momento. La sentivi già un po' da prima che stava arrivando.
3: Che mentalità chiedere una canzone così. Qualsiasi.
0: Ed eccola qua, una canzone qualsiasi degli Stereophonics.

0: l'argomento di oggi.
1: Forse voleva dire: mettete una canzone qualsiasi, basta che smettete di parlare.
0: Ah, quello, ovviamente. Ti ringrazio per avercelo detto.
2: Secondo me sì. Beh, ragazzi, però teoricamente a furia di lavarlo, perché finita la schiuma, ci farebbe piacere pulito. Però con l'accortezza di non metterci sull'acqua, ma di utilizzare uno straccio appena appena inumidito,
3: sì,
2: pulirlo, sciacquarlo più volte, strizzarlo bene in modo che non passi l'acqua nel parquet, sennò si gonfia. Però credo sia l'unica soluzione. Per

0: perché bagno schiuma così si toglie.
1: È quello che ho fatto. È vero, è quello che ho fatto, lo straccio diciamo un po' umido, non proprio l'acqua, però quando vedevo il bianco che invece di scomparire diventava sempre più intenso della schiuma, ho detto no, forse non è il metodo migliore. Ho provato anche con le mannaggette, come fa il nostro amico Ricky.
2: Vuoi chiamare Ricky direttamente?
1: Esatto, a volte sai, mani dietro la schiena, mannaggette, si risolve tutto. Ne ho anche composte di nuove, ho chiamato amici veneti, amici toscani, ma non ha funzionato.
2: C'è Matri che dice: Fede, c'è solo una soluzione per risolvere il problema del parquet macchiato.
1: Matri? Ah, Matri, ok.
2: Che è cambiare casa.
1: Ah sì, va. Sentite da me, tenetevi la casa vecchia.
3: Anche benzina e accendino, secondo me, sul parquet non fanno molto bene.
1: Vero, no, vero, no, giusto. No, ecco, no. Una cosa peggiore del bagno schiuma.
4: Oh ragazzi, io sto ristrutturando casa. E ho passato 3 giorni infernali, ecco. Una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.
1: A questo mi riferivo. Ciao.

0: Fede, sì. Sei proprio un capoccione. È facile, basta comprare ancora felce azzurra e versarlo su tutto il resto del pavimento, così diventa tutto uguale e non viene mai. Esatto.
1: Sì, con 2,90 euro è risolto.
2: Io ho proprio quei boccioni che secondo me sono sufficienti per riempire tutto il pavimento.
3: Poi veniamo noi da San Marco e poi facciamo il calcio saponato.
2: Quello volevo fare io in casa. Sì, perché se ci butti un po' d'acqua e strofini un po', sì, fai il calcio saponato.
1: Quindi
2: nel corridoio.
1: Dopo la partita di tennis qua in radio tra te e Sinner, ci siamo noi a fare il calcio saponato a casa tua.
2: Che mi sembra un'idea più fattibile.
1: Sì, forse sì.
2: Pelino
4: non
2: più raggiungibile.
4: Fate baggianate, cretinate, cavolate. Ehi. O si leviga tutto e invece se è un prefinito si sostituiscono le toghe rovinate, macchiate.
1: Tocca.
4: Sì. Ok.
1: Ok. Oh. Sì. Basta, poi sì, dopo no, c'è un'altra.
2: Quella è la soluzione estrema, mi sembra.
1: Decisamente.
5: Per levare il bagnoschiuma dai, perché secondo me ci vuole la fialla e la scartatrice.
1: Se te lo dice Fabio, io mi fido.
2: Io mi fido di brutto di Fabio.
6: Ciao Summer Camper, anche noi abbiamo il parquet a casa e abbiamo provato a far cadere il profumo

0: Provato. D'ambiente, un disastro, è rimasta una macchia in tipo 3 secondi che è impossibile da togliere perché è rovinato.
1: Perché potevi aspettartelo, cioè sono delle cose che possono succedere perché se provi a buttare un prodotto chimico che non deve essere sul parquet, però vabbè, hanno fatto bene a provare, perché bisogna provare per
2: fatto
1: credere,
2: un test.
1: Bisogna sbagliare per poi non rifare lo stesso errore.
3: Ragazzi, sono qui davanti al computer, mi

0: In Italia, l'Italia vive una crisi inaspettata. Tonere stampanti introvabili nei negozi con vendite in aumento del 340% secondo le associazioni di categoria. La causa? Il successo della newsletter Abbi Fede di Federico Russo.
1: Vero, grazie,
0: i cui
1: racconti grazie.
0: Vengono stampati in massa dai lettori per rilegarli artigianalmente e portarli in spiaggia sotto l'ombrellone. Code fuori dai negozi già dalle 7 del mattino. Prezzi delle stampanti in aumento del 200% online. Non chiedono più la stampante migliore, chiedono solo se ce l'ho, racconta un rivenditore romano. Ormai senza scorte. Il fenomeno ribattezzato Abbi Fede Mania mette anche nei canali di distribuzione dei produttori. Sì. Nel frattempo, per chi resta senza carta o inchiostro, c'è sempre lo smartphone.
1: Beh, sembra bene, dai, dai. Non è così pesante perché sono due.
2: Ah, cioè, due le
1: ho capito, già da due giorni ne ho già pubblicate due.
3: C'è già nei cestoni dell'autogrill, mi dico.
1: C'è già nei cestini.
4: Attenzione. Summer Camp, all'incirca così.
1: Se amate distinguervi, se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa, se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente, allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
3: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva e vi aspetta Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Venite a provarlo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
8: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente!
15: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio, negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village, ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
23: La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
26: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
0: con la Torrente.

0: anche a casa polpa e passate. Intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
7: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
9: Radio DJ consiglia
10: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutto.

0: bambole di pezza che domani sera saranno a Beach Like DJ a Viareggio.
1: Ma al Beach Like a DJ di Viareggio ci sarà anche Ale Lippi, che voi sappiate?
2: Vabbè.
3: Ti ringrazio per la domanda, sono Ale Lippi, ti ringrazio. Sì, comunque ci sarà.

0: No, perché ecco, questa è la mia base. Sono Ale Lippi di M2O. Sì. Questa è la mia base. Viareggio è la mia città. Quindi un palco a Viareggio è il mio palco. Ci si vede in via Poncarrene, in largo Poncarrene, per il Beach Night DJ. C'è veramente sul palco Ale Lippi? Sì, giusto.
1: Scusate,
2: buongiorno, arrivo. Buonasera a tutti, Stefano del Testaccio. Oggi sull'asfalto si registrano 38 gradi tendenti a 39. Molto caldo.
0: Senti, a proposito di testaccio, adesso fuori onda.
3: Testonaccio.
0: Poi capite perché a proposito di testaccio. Stavamo leggendo insieme quella notizia di quel volo low cost che sorvolava la Grecia. Era
4: da Salonicco a Memmingen andava.
0: Ok, e sul quale è avvenuto un incidente. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, non è morto nessuno, non è successo niente di grave, ma è esploso un finestrino. Sì. E un passeggero è stato risucchiato ovviamente dalla corrente del finestrino ed è stato bloccato per impedire appunto al passeggero di viaggiare nell'etere. Noi ci siamo chiesti questa cosa qua, cioè
4: secondo me è impossibile che una persona passi da un finestrino di un aereo.
0: Io appunto, a proposito di testaccio, sono sicuro che io e Francesco Guarna magari con il corpo ma poi è la testa che ci blocca
3: lì, anzi ci salverebbe tutto, e tutti gli altri passeggeri sono salvi.
0: Esatto. Beh, dipende ovviamente dalla dimensione del passeggero, sì, cioè tu mister adesso non ci vedete in onda in video, ma sei quasi 2 metri, quindi sicuramente
4: sì, no. Io penso una persona normale, cioè no, figurati, sei in aereo, ti giri e guardi fuori al finestrino, è molto piccolo,
0: è piccolino, lo blow, sì.
4: È veramente piccolo,
0: però anche se esce soltanto una parte di te non è comunque piacevole,
4: no, cioè, quello non lo metto in dubbio.
3: La differenza di pressione tra la cabina e fuori è tanta, quindi magari questo effetto risucchio è imponente,
4: però ti schiaccia di base,
3: sì, secondo me
0: queste sono le cose di cui noi discutiamo fuori onda. Vi piacciono? E sono le stesse, se facciamo un aperitivo parliamo delle stesse cose,
4: perché la cosa bellissima della radio è che qualcuno sicuramente lo saprà,
0: è vero,
4: cioè in un modo o nell'altro c'è qualcuno che lavora nella, è bellissimo.
3: Io ragazzi sono perito in costruzione aeronautica comunque,
0: Però non dire. Ci sai rispondere, no,
4: veramente. Sì,
0: certo. Perché sei perito in costruzione aeronautica,
3: non è andata bene.
0: Questa è una battuta proprio degli anni 90. È bello perché noi non siamo qui a spiegare, ma siamo qui a chiedere. Certo, sì. Io ho un'altra domanda. Una volta che succede una cosa del genere, come si tappa quel finestrino che si è rotto? Io ho visto Pappa e Ciccia, che è uno dei film che fanno parte della formazione, della mia personale formazione, no? Con Lino Banfi e Paolo
1: Villaggio. Non l'abbiamo fatti ieri.
3: È vero.
0: 90, giusto? Auguri Lino. Auguri Lino, sei sempre nei nostri cuori, ovviamente. Ospite di Summer Camp di una passata stagione.
1: Ma voi siete
0: al
1: tre che conducete.
0: Ah, quanto gli voglio bene. Quasi. Lì i buchi, il buco in realtà è sul pavimento, diciamo, dell'aereo, lo coprono con un giornale.
3: Sì, oppure dicono con la newsletter di Federico.
0: Anche, se vi va di leggerla e stamparla, e può servire anche a salvare delle vite in volo.
3: Finalmente
0: perfetto.
3: Abbiamo capito cosa serve.
0: Ma sarebbe stupendo, sarebbe meraviglioso.
5: Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo svelti!
0: Bellissimo, beh, una delle scene madri, secondo me, della storia del cinema italiano,
1: C'è un'altra domanda.
6: Federico,
0: ancora?
6: Sono la Marusca, sono la tua mamma.
0: Ciao.
6: Senti, ma perché il prossimo anno al posto di Stefano De Martino non lo fai te il Festival di Sanremo? Scusa, se tu sei in mezzo alla musica tutti i giorni.
0: È vero.
6: Lo saprai bene.
0: Vabbè,
6: quali sono le canzoni? Le conosci tutti, cantanti italiani. Dai! O che si fa così a codesta maniera? Dai! Ciao Federico!
0: Ciao!
6: Sono la Marusca!
3: Sicuro, non devo ripetere sempre perché non avevi capito.
0: Ti ho riconosciuto. Tanti messaggi ha mandato la mia mamma in questi due giorni. Veramente.
3: Ti sta ascoltando, è a Ischia.
0: Ce n'è veramente ogni intervento, ce n'è uno nuovo. Bene.

0: Jingle che ci spinge sempre a fare 5, 6, 7, 8.
1: Ci crescono i pantaloni con le pants quando sì. va questa canzone.
0: È vero,
1: belli larghi,
0: cioè,
1: come quelli che usi tu.
0: Con quelli stretti stretti sì. e si fanno, si formano proprio delle pants qua in vita.
2: Ciao ragazzi, purtroppo è successo anche qualche anno fa, una signora è stata risucchiata da un finestrino e si sono accorti perché il passeggero della fila dietro aveva visto la mano praticamente della donna nel suo finestrino. Sono tornato oggi da un viaggio a Shanghai e vi confermo i finestrini, stavo proprio misurando il finestrino e guardando, pensando a questa disavventura di questa signora e le spalle forse mi ci passavano anche. Sono un ragazzo normale, ciao.
0: Ma infatti ciao. Ci consola in tutta questa storia che ci hai raccontato che non siamo soli e queste domande un po' così ve le fate anche voi.
3: Beh, sarebbe una figata vedere atterrare l'aereo con Federico con tutto il corpo fuori, con dentro la testa. Pagherei per vederlo.
0: Tipo bandiera. Sì, sì, sì, sì. Tipo bandiera che sventola con l'arrivo a casa.

0: No, vabbè, ma che ansia. Io ho prenotato il volo, il primo volo per la mia bambina di 6 anni e le avevo promesso il finestrino.
1: No,
0: io
1: no, ci sto vabbè, adesso no.
0: Sarà meglio che no, metto il papà no. al finestrino, no?
2: Sì, sì, sì, comunque se, sì, dai.
3: Se è grande, possente, sì, mettici il papà.
2: Dai, sì, cambiamo non... argomento.
3: No,
2: ragazzi,
3: ma infatti cambiamo ansia, completamente dai, argomento, cioè. Ragazzi, perché non volevamo assolutamente mettervi l'ansia.
2: No, infatti.
3: Non volevamo assolutamente farlo. Io volevo fare gli auguri a Lele Adani, basta, volevo fare gli auguri a Lele Adani perché oggi abbiamo come sempre una lista di compleanni che noi solitamente celebriamo facendo delle canzoni all'incirca così. Oggi leggo che è il compleanno di Lele Adani, che festeggerà ovviamente negli Stati Uniti, credo, e probabilmente stasera in telecronaca, quindi tanti auguri Lele, tanti auguri Lele.
2: Avete visto la partita ieri sera?
3: Certo che l'abbiamo vista, sai chi l'ha vista?
2: Il commento di DJ Aladin vorrei.
3: L'ha vista anche DJ Aladin, se c'è una cosa bella è quando si arriva in ufficio, si arriva al lavoro il giorno dopo e si commenta il calcio.
2: Anch'io.
3: È una cosa che dai.
2: A sto giro anch'io, ragazzi.
3: Si fa da tutte le parti e per i mondiali si fa anche con chi solitamente durante l'anno non segue il calcio, non gliene frega una sega.
2: Eccomi qua, sì.
3: È bello anche sentire una recensione da parte di Aladin della partita di ieri sera fra Francia e Marocco, che comunque era un quarto di finale mondiale attesissimo, finita come è finita, 2-0 per la Francia.
4: Sono tornato a casa apposta prima delle 10 per guardare.
3: Veramente?
4: Ho voglia di vedermi un match.
3: E com'è andata?
4: Allora, partiamo con... Guardarla col sole non mi piaceva.
3: Guarda, sono d'accordo con te perché sembra tipo l'anticipo di Serie A della domenica mattina tra Fiorentina e Sassuolo, per dire che, ok, con tutto il rispetto per tutte e due, sia per la Fiorentina che per il Sassuolo, non sembra un quarto di finale.
2: Io vi faccio una domanda veramente da profani, non insultatemi.
3: No.
2: Quegli stadi lì, ok?
3: Sì.
2: Di solito.
3: Aspetta che arriva anche
2: di
3: il
2: solito,
3: mister.
2: Quegli stadi lì.
3: Lo abbiamo svegliato.
2: Per quale sport sono stati?
3: Per il football americano.
2: Per il football americano. Sì. Infatti non mi piace.
4: Ma anche lì quadrature.
2: Non mi piacciono
4: quegli
2: stadi.
4: Non erano molto
2: non
4: alte.
2: Mi piace.
3: Cioè?
4: Di solito sono le quadrature un po' più alte, no?
3: Ma le quadrature vanno bene.
2: È arrivato Christopher Nolan.
4: Sì, sì, sì. Che ti devo dire?
3: Allora,
4: sì.
3: Ci sono alcuni stadi, per esempio Dallas, Atlanta, che hanno anche la copertura, hanno degli schermi incredibili. Cioè, sono una cosa fantasmagorica, cioè... Se io guardo lo stadio della Fiorentina con i lavori e poi guardo quello di Dallas, dico,
2: no,
3: mamma mia, ci sono
2: tipo,
3: due secoli di differenza.
2: Scusa, ci sono tipo degli appartamenti negli spalti, no? Cos'è quella roba lì?
3: Saranno degli skybox.
2: Skybox.
3: Sì, sì, sì. Sono pensati magari per sport in cui ci sono tante pause, si consuma molto e ci sono, c'è tanto altro intrattenimento oltre al gioco.
2: E perché c'era un settore completamente vuoto ieri sera, almeno mi sembra di aver notato così, per il sole?
4: Gli hanno spostati che faceva troppo
2: caldo. Subito dopo l'intervallo non si vedeva, non c'erano più persone.
3: Veramente?
4: Si sono spostati all'ombra perché lì ha puntato il sole. Oh raga, sono preparato oggi.
3: Questa non la sapevo.
4: Poi primo tempo noiosissimo.
3: Io l'ho perso, è vero.
4: Marocco
3: è vero.
4: Chiuso in difesa.
2: Il processo
4: e non
2: ai mondiali di DJ.
4: Invece nel secondo tempo direi che
5: hai visto una buona Francia comunque.
4: Ma anche il Marocco mi sa che ha attaccato bene.
3: Mi sembravi
4: proprio Marocco.
3: Mi sembravi anch'io. In questa tua disamina proprio. Non so, Lele Adani veramente, quindi auguri a Lele Adani. Cioè, mi sembravi.
4: Beh, abbiamo il taglio uguale.
3: Il
4: la
3: taglio
4: barba, fare...
3: la barba è quella.
4: Dino Adani.
3: Sì, esatto. Senti, guardi anche quella di stasera, Spagna-Belgio.
4: A che ora
3: Dino?
4: C'è? Sempre alle 10.
5: Alle
4: 9
5: stasera.
4: Tardi.
5: Alle 9.
4: Ma sono al castello stasera.
3: È vero, sei al castello.
4: Se no, faccio tipo Fantozzi con la radiolina.
3: No, no, stasera. Meglio zero calcare Giancane.
2: Ragazzi, comunque, siamo in onda su Radio DJ. Ci stanno ascoltando anche gli altri là fuori. Per dire.
3: Vabbè, stiamo parlando dei mondiali. Stavamo semplicemente dando una recensione della partita dei mondiali di ieri. Perché se la fosse persa da parte del nuovo DJ Aladin che segue il calcio.
2: C'è una novità.
3: C'è una novità, sì, perché oggi esce il nuovo album dei Rolling Stones. Abbiamo già sentito il primo singolo estratto dall'album. Oggi ne è uscito un altro che si chiama Jealous Lover. Radio DJ.

0: Pensa che farsetto, Fede.
1: Hai sentito?
2: No, non sono io, no, grazie, ma no, Mick Jagger, il nuovo singolo dei Rolling Stones, si chiama Jealous Lover. Devo dire che ha un falsetto importante.
3: Mamma mia, Fede, quel genere lì.
2: Mamma mia, Mick. Ancora un po' ti sentono anche i cani, Mick. Questa è la cover del famoso messaggio che abbiamo ricevuto un po' di tempo fa.
4: A proposito di messaggi,
5: Federico!
2: Ancora!
5: Ma sono la Marusca, la tua mamma! Senti, Federico, ma tra tutti quelli che mandano messaggi così, c'è anche la mia nuova, bellissima nuora! Anzi, futura nuora!
3: Futura!
5: Federico! Ciao dalla Marusca, la tua mamma. Ricordati babbo, eh?
2: Cos'è che ha detto? Ricordati babbo.
4: Ti saluta,
2: saluta babbo. Anche il babbo.
4: Potrebbe passarglielo domani.
3: Domani non ci siamo.
2: Non so, domani tanto non ci siamo. Lunedì torniamo in onda. Vediamo se lo sa fare.
3: Mi chiedono se questo nuovo dei Rolling Stones è featuring Marusca.
2: No, però nonostante ci sia un falsetto che la può ricordare, si chiama Foreign Tongues il nuovo album ed è uscito proprio oggi, o meglio stanotte alla mezzanotte, il nuovo dei Rolling Stones, Jealous Lover, era il nuovo singolo.
6: E vai con il blocco di mare.
4: Dopo. Arriva.
2: Sì, tra poco arriva, state lì, eh.
7: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
18: Sì, quando sono al volante.

0: Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Tremonti e Serena Brancale, Radio DJ.
1: Ciao Fioi, anche per questa settimana, a parte retribuita del mio lavoro, adesso andiamo a casa a fare il resto gratis.
0: Allora, anche questa settimana ha finito di lavorare, adesso va a casa e gratis.
2: Fa le faccende domestiche gratis.
0: Mi ero perso su quello, sai che il Veneto è un po' seconda lingua, ma
2: sì,
0: mi ero perso
2: c'è
0: su
2: sempre
0: quello.
2: Tutta una parte di messaggio che io però
0: ma
2: taglio.
0: Infatti, voglio chiederti se hai tagliato l'inizio o la fine.
2: No, alla fine.
0: Ah, ok, quindi... La mannaggetta arrivava alla fine, non sia all'inizio che alla fine. Perché a volte i messaggi veneti iniziano con la mannaggetta di apertura e poi c'è la mannaggetta di chiusura.
2: Un po' come tua mamma che dice il suo nome sia all'inizio che alla fine dell'intervento.
0: La mamma, diciamo, interpretata da...
2: Oppure dagli ascoltatori.
3: Federico, sono la Marusca, la mamma. Ascolta, e sono al forno. Ma quanto panaccio piglio? Torni a casa domenica a pranzo?
0: Guarda.
3: C'è anche il babbo, Sì. E voglio saperlo, che almeno ti fa una panzanella.
0: Buona.
3: Vai, fammi sapere qualcosa,
0: Va
3: ciao
0: bene.
3: Federico.
0: Bravi, bravi. Bravi. Si stanno, senza aver sentito l'originale, bravi, anche perché l'imitazione di Nicola è molto vicina all'originale. Prendi doppio di panaccio perché c'è anche DJ Aladin.
2: Eh sì, poi va messo nel blocco, tipo pane nel caciucco,
0: Esatto. Ma anche a te è mai capitato di fare un blocco, è tutto bello, tutto perfetto, e poi lo cancelli?
4: Sì,
0: inavvertitamente, come è successo a me con le bozze, con una bozza di Substack,
4: ieri.
0: Tutta bella, lucida, fatta, perfetta. Sì. Adesso la pubblico e l'ho cancellata. L'ho dovuta riscrivere.
2: Aspetta, però, spieghiamo cos'è sto Substack.
0: Allora, è questa piattaforma in cui si scrivono, sono dei post che poi in realtà possono anche diventare delle newsletter se tu ti abboni e ti arriva gratuitamente. Nel mio caso è gratuito.
2: La mail di DJ Aladin, forse no.
0: Scrivi dei pezzi, degli articoli, delle cose anche belle lunghe, ci metti proprio il cuore. E poi, se sei scemo o analfabeta digitale, cresciuto negli anni 90 come me, cancelli inavvertitamente la bozza.
2: Sì.
0: Non hai un rimbalzo su Word da un'altra parte. E l'hai persa per sempre, quindi
3: Federico,
0: devi riscrivere.
3: Sono la Marusca, la tua mamma.
4: Sì. Sì.
3: Senti, ma che lei sta? Che questa newsletter e questa roba qua tu perdi tempo queste cose invece se tu devi andare in televisione hai visto Nicola Savino l'è sempre in televisione se tu devi andare con quell'altro bischero tu dovevi fare una cosa insieme.
0: Va bene, il blocco di mare è pronto, comunque non è stato cancellato da nessuno.
4: No.
0: Arriva, è pronto anche... per essere ascoltato tra poco.
2: Arriva anche un bastone così, leggero. Un bastoncino così prima del blocco.
0: Ma tanto un bastone per DJ Aladin. Non ci riguardano più i bastoni fra le ruote. Perfetto,
4: per lui, sulla
0: a tra
4: schiena.
0: Poco. Sulla schiena.
5: Attenzione. Summer Camp
6: all'incirca così.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29€.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: ci stanno sempre bene i Kings of Convenience, Miss Red dal 2004, per ripartire in questa seconda ora di Summer Camp.
1: Sì, soprattutto prima del blocco di DJ Aladdin, che oggi è particolarmente così pesante, quindi serviva un po' per rilassarci.
0: È un momento di relax, quella cosa che hanno anche gli atleti, no? Che si chiudono magari nel...
1: La stessa cosa.
0: Sì, nel loro spogliatoio, silenzio, magari si mettono le cuffie, si isolano dal resto del mondo prima della battaglia, no? È la stessa cosa, no? Prima del blocco di mare di DJ Aladdin.
1: No, oggi sì.
0: Proprio cuffie in testa, occhi chiusi, e adesso siamo pronti.
1: Non era un bastone fra le ruote, era uno stuzzicadenti fra le ruote.
0: Beh, quelli che usa Dino.
2: Non mancano mai.
0: Non mancano mai. Ce l'hai? Non ti vedo perché c'è il computer davanti.
2: Ce li ho nello zaino, ce l'ho sotto la console, si sa mai.
1: Ma Arlen Doye sta guardando i mondiali in questo periodo?
3: Oi. Scusa. Oi, è anche la sigla. Mi piace moltissimo questa sigla che mi ha preparato.
1: Dove sei in questo momento?
3: Sono Erlandoie dei Kings of Convenience. Sono a Tokyo, guarda.

0: domanda.
1: Ah, che bello.
0: Sì,
1: bravo.
0: Ho appena pubblicato una story per chiedere a tutti quelli che sono norvegesi ma che si trovano a Tokyo di contattarmi per guardare la partita insieme.
1: Che figata, sarebbe sì, da andare.
0: È di mattina a Tokyo.
1: Ah, bello,
0: ci beviamo un caffè e guardiamo la partita contro l'Inghilterra. Ci beviamo un sake. Un sake.
2: Affumicato.
0: Affumicato, certo, cioè, grazie per la domanda. E ci guardiamo la partita perché a me esalta moltissimo questa cosa della... Avete visto che giro palla che fa la Norvegia?
1: Bellissimo. Ho visto però un po' di polemica, cos'era, una roba sugli arbitri. Ti ho visto che scrivevi, non so.
0: Mi ha dato un po' fastidio che ieri il quintetto di arbitri ieri di Francia Marocco era tutta Argentina. Non mi è piaciuto molto questa scelta della FIFA.
1: Sei diventato competente.
0: Però non mi interessa, io penso soltanto alla mia Norvegia che fa un giro palla incredibile, tiki taka, gioca due tocchi e poi c'è Haaland che è il nostro vichingo.
1: Fantastico. Invece questo è un vocale per DJ Aladdin.
3: Aladdin, se non hai impegni domani vieni qui a Bristol, andiamo a guardare la partita insieme ovviamente agli amici locals, ci divertiremo, alla fine sicuramente parleremo come Harry Kane.
4: Okay. Sì, senza voce perché poi alla fine ti va via la voce. Domani è bella comunque.
5: Scusate, hello, just we had to find something. Yeah, I've just been singing there, I can't really talk.
1: Un po' Marusca.
4: Sì, un pochino sì. Solo che la Marusca non ha mai giocato un ottavo di finale dei mondiali. Vabbè, questo era Harry Kane dell'Inghilterra perché domani c'è Inghilterra-Norvegia. No, spieghiamo. E ovviamente Erlend Oye dei Kings of Convenience, tifoso della Norvegia, è veramente. Ha postato una story in cui chiesto chi c'è norvegese a Tokyo, mi contatti che guardiamo la partita insieme. Se non c'è nessuno norvegese, accetto anche l'invito da qualche inglese, ma vediamola insieme.
1: Una bella grigliatona tutti insieme.
4: Grigliatona,
1: no? Okay, perfetto.
4: Oppure facciamo un blocco di mare.
2: Di
4: Aladdin è tutto pronto?
2: Vai.
4: Ci sono delle versioni originali tra quelle che stiamo per ascoltare?
2: Ah,
4: sì, qualcuna sì.
1: Molto bene,
4: molto bene. Si parte con i dischi. Radio DJ, blocco di mare!

0: barba di cotone che adesso è che gli sta molto bene comunque a mio
1: adesso
0: avviso.
1: Adesso usa anche tante parrucche nelle
2: di cotone.
0: Le parrucche, le parrucche per la barba.
1: No, no, le parrucche in testa.
0: Sì, ah, sì,
3: cioè, è una bella idea la parrucca per
0: io
3: la barba.
0: Pensavo, perché ha la barba talmente importante, pensavo fosse artificiale. In testa sempre il cappellino.
4: Allora, sono sempre Bea da Vienna Summer Camp. Sto camminando verso lo Schloss Esterhazy dove c'è il festival Butterfly Dance. Secondo me c'è Guido Bagatta davanti a me che cammina con una sedia da campeggio. No, sicura, ora ti vado a chiedere se è lui.
0: No, è qua.
3: A Vienna, no, no, è
0: no,
3: qua.
0: È qua, visto è qua non guarda, è lui. Non no, può no, essere
1: poi
0: lui.
1: Poi non va in giro a piedi, è sempre la solo figurati. In macchina Guido.
0: Ma tra l'altro, poi a piedi figurati con ma dei va, pesi da portare addirittura. No, non può essere lui.
5: Buongiorno, Summer Campisti. Una cortesia, potreste avvisare il calzolaio di Gorizia che io per 2 settimane non potrò passare da lui a bere del vino perché sto andando in Salento a fare rifornimento di Negramaro Primitivo e Malvasia d'Eccesa. Ciao. No,
0: ma dal calzolaio il vino lo bevete dalla scarpa?
3: Sì, come fa Eddie Vedder sul palco.
0: Esattamente, sì, esattamente. Perché gli dà comunque quel sapore torbato che guarda, solo la scarpa gli dà. Va bene, mi dicono dalla regia, curata ovviamente da DJ Aladdin, che sta per arrivare un mashup. Confermi?

0: lo stivaletto con dentro anche un po' di vino.
1: Quindi era un mashup questo,
0: sì. Questo era un mashup. Non esiste blocco di mare senza mashup.
1: C'è gente che sta pogando in coda in autostrada in questo momento e il traffico sta aumentando.
0: È colpa nostra. Oh, tra un po' arriva il traffico, sì. Cromatico o cromato, cromato. Scegliete voi. Come la volete. Rubrica di Francesco Quarna.
2: Questo blocco di mare mi piace così tanto che quasi quasi mi prendo un Arisma e un toner e me lo stampo tutto.
1: In vinile però.
0: In vinile, sì, sì, sì, sì, sì. Cosa arriva adesso? Block Rockin' Beats, Chemical Brothers. C'è una punta di qualcos'altro, è una versione originale. Original.

0: State ascoltando il blocco di Mare di Giardini. Dai che ce la facciamo.
1: Preso
0: dai
1: il caffè
0: che
1: trasparente.
0: No, e tra l'altro neanche.
1: Bravo.
0: C'è un po'? L'hai finito?
1: Finito. Devo dare la linea alla Calabria, ragazzi.
0: Dai, linea alla Calabria.
2: Buon pomeriggio a tutti i sammercampisti di Radio DJ. Volevo ricordarvi che sono Pino da San Giovanni in Fiore.
0: Sì,
2: che
0: ciao,
2: Kings
0: Pino.
2: Of Convenience saranno il 1 agosto a Camiglia dello Silano, sul lago Cecito, un posto bellissimo, un posto tutto da scoprire, un luogo magico. Quindi vi invito tutti a venire e a chiamare, perché ci sono ancora dei posti disponibili alla chiesetta di San Lorenzo.
0: Grande, grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie, è una bellissima segnalazione. Kings of Convenience, se suonano anche in una cornice speciale, lì sembra sia questa.
1: Montagna, bello,
0: è davvero una figata. Sì, in agosto, perché comunque i Kings of Convenience, Erland Oyan Gusto, e scelgono solo location speciali. Cosa ha scelto il DJ Aladdin per il prossimo disco del blocco di Mare? Linkin Park, In The End.

0: avvisate che la tangenziale ovest, praticamente da San Giuliano a Rozzano, è bloccata per incidente. Ciao Davide Damiano, che ne è appena scappato.
1: Eccoci, piano, eccoci. Occhio. Davide ne è appena scappato. Se anche voi siete in tempo, grazie a questa segnalazione, cercate un'alternativa.
2: Linea alla Puglia.
3: Ma come faccio a sapere qual è il posto migliore per il vino in Puglia? Cioè, come faccio? C'è un posto migliore di un altro dove posso andare a comprare il vino, Negramaro, Malvasia, eccetera?
1: Guarda, ti ringrazio per la domanda. Perché
2: repertorio.
1: Insomma, da noi tutto il repertorio, grazie, perché da noi, insomma, il vino da noi è speciale.
2: Sì.
1: Guarda, come fai però a dirne uno? Che dove cadi, cadi bene. Dove cadi, cadi bene.
2: È un blocco rock questo qua.
1: È un blocco rock and roll, secondo me, una versione un pochino più veloce
2: di
1: questo capolavoro dei Jet che si chiama Are You Gonna Be My Girl? È l'ultimo disco del blocco di mare della settimana.
4: Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: con il blocco di mare.
1: I said, are you gonna, be my girl? Tanti auguri a Nick Chester dei Jet, che ha compiuto gli anni proprio pochi giorni fa in Italia, che è un po' la sua seconda casa.
2: Tra l'altro abbiamo parlato di aerei poco fa e quindi
1: ma i Jet
2: si stanno precisi,
1: direi, sì, no? Sì, sì. No, non so se è questo il motivo dopo, però, per cui li abbiamo trovati al blocco di mare, sì. Ma vabbè. Se invece volete partecipare al premio fedeltà, oggi è l'ultima possibilità in questa settimana per portarvi a casa i biglietti e andare ad assistere alla seconda edizione del Trento Live Fest. 28, 29, 30 agosto, in programma 4, 5, 6 settembre. Come fare per partecipare? 347 342 5

0: Trento Live Fest.
1: Sì, dicelo Fede,
0: facilissimo.
1: Vai.
0: Il 28 memoria. Agosto Jamie Tights e Venerus.
2: Non so che sono a parte.
0: La seconda data Fulminacci e Mobrici.
2: No, ti fare idea perché non ho anche capito il cantante.
0: 30 agosto, Luca Carboni e Tropico.
1: Questo sì.
2: Passo.
1: Come passo?
0: 4 settembre, Madame Dito nella Piaga.
1: Ok.
2: No, passo.
0: Niente. 5 settembre,

0: 5220.
1: Prima un po' di traffico live con i nostri ascoltatori.
2: Se la tangenziale ovest è bloccata, il tratto cittadino della A4 non sorride.
1: Cos'è?
2: Detriti in carreggiata, coda di 7 km. Grazie.
1: Grazie.
3: E qui sulla 1 si boga, visto che la direttissima è chiusa per incendio e siamo fermi da almeno un'ora e mezzo. Direzione Firenze.
1: Buon viaggio.
0: Andiamo,
1: grazie.
0: A Firenze.
1: Vai.
4: Federico.
1: No, basta.
4: Sono Marusca, sì. Sono la tua mamma. Senti, sì, ma sai chi abbiamo conosciuto ieri a Ischia?
1: Chi?
4: Dunga. Te lo ricordi?
1: Carlo Dunga.
4: Dunga che t'avevi il poster in camera. Ma devi vedere, vedessi simpatico.
1: Sì,
4: Vedessi bellino,
1: Carlo Dunga,
4: Ischia. Dunga.
1: È bellino, Dunga.
4: Poi uno l'ha fatta arrabbiare e gli ha morsicato il capo. Però lei è tanto carino. Se tu lo fai arrabbiare.
5: Attenzione.
6: Summer Camp.
7: Summer Camp.
8: All'incirca così.
9: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
19: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
0: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
19: La Torrente, baciati dal sole del sud.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna.
15: Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio.

0: info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Nuovo singolo di Blanco che è uscito alla mezzanotte, quindi lo ascoltate oggi per la prima volta. Si chiama Los Angeles. State ascoltando la versione all'incirca così di Summer Camp. Siamo tutti insieme in questo momento perché vogliamo salutare e ringraziare la Charlotte, che è reduce, si può dire, perché finisce oggi da uno stage, il secondo stage che fai a Summer Camp.
1: Secondissimo. Adieu.
0: Perché allora la Charlotte, lo ricordiamo, è in parte campana, in parte francese. Adieu era francese.
2: Sì.
0: La melanzana, la parmigiana di ieri, la parmigiana di melanzane, o come diciamo, come si dice, perché dipende da qualche parte si dice le melanzane alla parmigiana, da altre parti la parmigiana di melanzane.
1: La nonna Enza dice parmigiana di melanzane. Non so,
0: di Molignane magari.
3: Molignane.
0: Quella invece è la parte campana. Allora, intanto come ti sei trovata in questo secondo giro di...
1: Malissimo.
3: Bullismo.
0: Perché sì, già dopo averlo fatto una volta te l'hanno fatto fare anche una seconda volta?
1: Si chiama masochismo, Fede. Sarei in vacanza ora come ora, però...
0: Ok.
2: Ma questa è il mese prossimo ancora qua. Te lo dico. Ma
0: agosto,
2: sì, ma torna sempre la Charlotte.
3: Ma deve fare il giro del mondo però adesso, mi pare di aver capito, no?
1: Sì, in vacanzone.
0: Dove vai?
1: Faccio... Adesso torno a Bologna, poi vado a Berlino, torno da Berlino, faccio un road trip in Slovenia, poi vado in Marocco, Ischia e poi Bretagna.
0: Ischia? Basta salutare la mia mamma.
4: Federico, con la marusca, la tua mamma.
3: Io in 20 anni non ho mai fatto tutti questi viaggi che fa lei in un mese.
2: Ma tu cosa fa? 2 mesi a Ischia?
0: Ma sai, fa caldo, sono in pensione, hanno gli amici, certo. Sì, il più possibile. Comunque, tornando alla Charlotte, la Charlotte questa settimana ha creato proprio, si è fatta proprio il mazzo, ha creato delle rubriche per proporle, insomma, a noi di Summer Camp da fare in onda. Sai quante ne abbiamo fatte? Zero, cioè lei ci ha lavorato, le ha fatte. Poi un giorno invece ha portato la parmigiana e le melanzane tutti sopra.
2: Certo, però
0: così devi
2: bisogna
0: fare
2: un passo indietro.
0: Cosa facciamo noi? Ci mangiamo le notizie.
2: Qualcuno gliel'ha chiesto di fare questa
0: infatti
2: cosa.
0: Infatti è arrivato dal cuore, perché comunque c'è un'ambizione, c'è una voglia di mettersi in gioco. Una era,
2: dai,
0: per esempio,
2: sentiamo che rubriche sono.
0: No, una era sulla bis. Cos'è la bis? È il bacio alla francese, non quello con la lingua, è il saluto alla francese, cioè? I bacetti, quelli.
1: Sì, i due baci.
3: Quelli che in Svizzera, ad esempio, sono 3, non ho mai capito sta roba, anziché essere 2.
0: Quelli che in Piemonte sono 0. Hai presente? Sì, quando ti saluti.
2: Il viso alla Piemonte
0: è 0. È 0. No, hai presente che c'è chi si saluta con 2, c'è chi si saluta con 3 baci, c'è chi si saluta porgendo la guancia destra, chi si saluta con la sinistra. Esatto.
2: Allora, questa era buona oggettivamente.
0: Buona.
2: Però fare 9 fogli per sta roba qua.
1: No, sono 2 articoli, attenzione Walter. Io massimo di 4 pagine imparato dal grande Walter.
0: Sì, soprattutto se non sono stati chiesti 4 pagine. Sono tante.
3: Scusate, cioè, chiedono se Charlotte è la stessa della canzone all'incirca così.
0: È lei.
3: Ah, ok. Lei. Allora non è stonata come una campana, avendo lei origini.
0: Ah, carina questa scritta.
5: Arriva
0: Arriva un po' dopo, te la porterà nel cuore questa battuta.
1: Assolutamente sì.
0: Sì. No, la Charlotte ha cantato con me e Nicky un paio di canzoni, riscuotendo un grandissimo successo.
3: È vero.
0: Vabbè, sta cosa qui del bacio alla francese, cioè il bacio per si usa anche per presentarsi, cioè non ci si dà la mano.
1: No, esatto, io l'idea mi era venuta perché tra francesi, giovani francesi, quando
0: giovani,
1: ci salutiamo,
0: perché
1: va detto, si porge la guancia, si fa la bis, mentre in Italia si porge la mano anche tra giovani, e quindi niente, da lì mi è nato questo.
0: Sì, c'è tutta una ricerca che però non troverà mai spazio,
1: esatto,
0: purtroppo.
1: Esatto, rimarrà tra me.
0: Un'altra l'avevi fatta sui gesti.
1: Sì, giustamente bullizzata.
0: Anche questa mai chiesta. Però mi piace salutarci così, facendo un riassunto.
2: Federico, però scusami, io che sono il suo tutor qua dentro, ma fai una rubrica sui gesti in radio?
0: È quello il bello.
2: Ma il bello di cosa?
0: È proprio quello il bello.
1: Esatto, bisogna avere la visione, ragazzi.
0: Ma tanta visione.
6: Ragazzi, Charlotte parte. Chi si prenderà cura del mister in queste ultime settimane?
0: È vero. Posso dire una cosa? Da noi che osserviamo quello che succede in redazione tutti i giorni, c'è un rapporto tra il mister, tutor e la Charlotte meraviglioso. Davvero speciale. Ti mancherà, cara Charlotte.
1: Assolutamente. Ecco, stavo per dire, a lui no.
0: Comunque, grazie per essere

0: È stata con noi, tornaci a trovare quando poi rifaremo le canzoni circa, sì. Così torna a cantare i pezzi in francese,
1: sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Saluta la nonna Enza che fa una parmigiana incredibile.
1: Noi siamo qua comunque, sì, per la nonna Enza.
0: Sì. Poi se ci vuoi mandare delle cose, delle ricerche, dei contenuti
1: o
0: che
1: anche,
0: noi ignoriamo,
1: anche uno speciale sulla lingua dei gesti per esempio. Sì, qualcosa, sì. Di radiofonico.
0: Avete presente, no, questo gesto qui?
1: Ah no,
0: voi lo fate così?
1: Quando però... No, io quando mi arrabbio lo faccio così.
0: Così lo fai?
1: No, così lo
0: faccio. Ma veramente?
1: Sì.
0: Ecco, questo
2: se
0: sarebbe
2: lo fa
0: stato
2: Federico,
0: l'intervento in radio.
2: Comunque me lo sto immaginando.
0: Diventa un come fatto. Ciao Charlotte, ciao. Ti vogliamo bene.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
1: Fedeltà! Al telefono c'è la Chiara da Riva del Garda. Ciao Chiara, sì. Come va?
2: Ciao! Che fortuna!
1: Guarda, la stessa reazione che ha avuto un nostro ascoltatore qualche giorno fa.
3: Sì, Ennio, stai parlando di
1: grande Ennio nel nostro cuore. No, è bello avere i due opposti. Sentire tutte e due le campane, diciamo.
4: Sì. No.
3: Questo è Ennio, ovviamente.
1: Come va questo weekend in arrivo, Chiara?
2: Ma allora, molto bollente, va, sarà un weekend di riposo, perché sì, rientro da un weekend a Milano Marittima, quindi questo weekend tranquillo.
1: Com'è arriva del Garda? C'è vento? C'è Bertellot che sta facendo windsurf?
2: allora, in questi giorni sta tornando il vento, sì, e non ce l'ha stato causa appunto questa cappa di calore, ce n'era un poco, però sì, oggi ad esempio c'è vento.
1: Esatto, cioè, è uno dei posti più ventosi per gli sport, insomma, che richiedono ovviamente la presenza del vento, tipo windsurf e kitesurf, che abbia mai visto nella mia vita.
3: Sì, è un posto meraviglioso, tra l'altro fanno anche l'olio da quelle parti, se non sbaglio.
2: Sì,
3: l'olio
2: del Garda. Vino.
1: Strano che gli è venuto prima in mente l'olio del vino.
3: Perché dai, il vino si fa dappertutto in Italia, l'olio al nord è un po' più raro.
1: Ecco perché. L'olio, l'importante è che sia di Riva del Garda o non versatelo sul parquet, perché altrimenti torniamo a quello che ci siamo detti prima. Hai scelto già la data per il Trento Live Fest?
2: Mi piacerebbe il 6, perché

0: che sono i Negramaro, di cui sono fan, quindi sì.
1: E allora noi ti regaliamo due biglietti per andare a vedere i Negramaro il 6 settembre, ci saranno Negramaro e Motta.
0: Bene, bene, sono contenta. Grazie mille, grazie.
1: Segna in calendario. Ciao Chiara.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: se andrete a vederlo il 6 settembre, perché è uno degli artisti in programma per la seconda edizione del Trento Live Fest, del quale abbiamo regalato i biglietti per tutta la settimana. La prossima ci sarà un altro premio fedeltà, chissà.
1: Canzone contenuta proprio nell'album La fine dei vent'anni, che è uscito esattamente 10 anni fa, non una decina, 10 anni fa,
0: proprio 10 anni fa precisi, perché 2016, album che ha risuonato dal vivo per esempio nella recente edizione del Miami
2: Summer Camp. Chiedete ad Aladdin com'è il bacio alla tedesca.
0: Bacio alla tedesca, com'è il bacio? Infatti, era sfuggito da quella
1: non
0: lista.
1: Dite le parolacce, perché ci sta ascoltando la mamma di Federico, eh?
3: Federico, ancora sono la Marusca, la tua mamma. Ma scusami, a codesta ragazza Charlotta, tu dille di venire, le si fa la parmigiana di melanzane anche noi. E dai, oh Charlotta, e si fa così a codesta maniera.
0: Addirittura live la mamma.
1: Quindi parmigiana di melanzane o melanzane alla parmigiana?
0: Non
1: ragazzi,
0: lo so, non lo so. Però quelle della nonna Enza, della Charlotte, sì, sono veramente speciali.
4: No, vabbè, raga, impazzisco pure.
0: Facciamo un traffico cromatico al volo, sì, l'avevamo promesso. Se no, tutte le volte lo promettiamo, non lo facciamo
1: vai,
0: mai.
1: Va bene, dai, ci siamo,
0: se
1: ci
0: siete
1: siamo
0: in viaggio, al volo, al volo.
1: Vado, io vado su Google Maps, certo, così la guardiamo noi per voi.
0: Ma
1: non
0: sì,
1: andate
0: sì
1: sul telefono.
0: No, bravo, esatto.
1: Dove vuoi andare, Fede?
0: Non lo so, la 1.
1: La 1, la
0: dicevano
1: uno,
0: che c'è un,
1: c'è traffico,
0: un incidente, sono fermi, no? In
1: sì,
0: un tratto verso Firenze.
1: Sì, esatto.
0: Sì,
1: vedere. Sì, esatto,
0: in difficoltà.
1: Sì, tra Bologna e Firenze, direzione sud, okay, c'è parecchio traffico. Sì,
0: bene,
1: sì, sì,
0: sì,
1: sì. Poi sì, Milano, un casino, rosso e giallo in tangenziale, quindi significa che ci sono macchine bloccate.
0: Ok, Cisa.
1: Traffico, Cisa, aspetta.
0: Sì.
1: No. Cisa sembrerebbe tutta verde,
0: ah, sì,
1: per cui libera, sì.
0: Serravalle?
1: Serravalle, aspetta. Ah, Serravalle un pochino, direzione
0: pochino,
1: sud,
0: okay,
1: vicino a Ronco Scrivia, c'è

0: quindi probabilmente bene, c'è del traffico.
1: A 4.
0: Sì. A 4, la 4 è full. Sì, mamma mia. Tratto urbano della 4 spinge, sì.
1: Salerno, anche... Reggio Calabria.
0: Aspetta, sempre sulla 4 direzione est, per cui tra Brescia e Desenzano vedo del giallo, per cui probabilmente
2: lavoro in corso, signori. Ok, sì.
1: No, siccome vado a caso anche Salerno, Reggio Calabria.
0: A casa?
1: A caso, a caso.
0: Ok, verde.
1: Verde.
0: Non c'è traffico, okay. No, per fortuna. Mm. Poi dai,
1: chiudiamo come sempre, dai, col grande raccordo anulare.
0: Sì, giallo e rosso, ma anche
1: bianco-celeste.
0: Bene, l'abbiamo fatta.
1: Va bene, l'abbiamo fatta. Era un anno che non facevamo questa brillante rubrica, devo dire.
0: Torno secondo sulle melanzane.
3: Ma che vuol dire? Le melanzane alla parmigiana sono una cosa e la parmigiana di melanzane è un'altra cosa.
0: Sono cose diverse.
1: Ah, sono due cose diverse, Ah. Oh, me ne vado con questa cosa a cui penserò per tutto il weekend.
4: Lunedì.
1: Sì. Scrivo un Substack, forse, dai, su questa cosa. Una newsletter.
0: Il weekend, pensaci.
1: Però ci sta, ci sta, che la parmigiana e melanzana è quella più, diciamo, mattoncino.
0: L'importante è metterci sopra anche un po' di olio del Garda, che è molto buono.
1: Giusto. Okay. Melanzana e la parmigiana sono, diciamo, più destrutturate. Ecco, dai, cosa.
5: Federico, Sanna Marusca, la tua mamma.
1: Grazie alla Giada che oggi è stata con noi e grazie alla Charlotte. Ci sentiamo lunedì.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao.
6: Attenzione!
7: Summer Camp!
8: Summer Camp!
9: Summer Camp! All'incirca così!
10: Time!
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
14: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio, DJ.
16: One Nation, One Station.
17: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
18: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
19: Voce generata in AI.
0: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Radio DJ consiglia
15: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
19: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
15: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Cipo, cipo.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Deghi a ridare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia.

0: Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
2: E te lo porto io!
0: Devi provare!
3: Devi fidarti!
2: Perché se non devi, non ci credi!
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario, quello che sta per andarsene ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 5. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. Ha riportato ustioni, contusioni e lesioni al collo il 61enne serbo rimasto ferito nell'incidente avvenuto stamattina a bordo di un Boeing 737 della Ryanair partito da Salonicco e diretto in Germania. Uno dei motori si è rotto pochi minuti dopo il decollo a circa 5.000 metri di quota e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. L'uomo seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dall'aereo, ma è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un'altra persona. Il velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. Voltiamo pagina. Dopo giorni di interrogatori ha confessato il ventenne accusato di avere ucciso la madre lunedì sera in un appartamento di Sanremo. Ancora non si conosce il movente dell'omicidio. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della vittima 58enne che, da un primo esame, sarebbe stata strangolata. Nonostante la tregua fra Teheran e Stati Uniti si sia infranta nei giorni scorsi fra attacchi reciproci e accuse, mediatori del Qatar sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Secondo fonti pakistane, la Repubblica Islamica continua a lavorare a una soluzione diplomatica del conflitto e avrebbe trasmesso alla Casa Bianca la volontà di proseguire i colloqui. Cambiamo argomento. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita. Lo ha affermato stamattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo discorso al Parco delle Querce di Seveso in occasione della cerimonia per il 50° anniversario del disastro ambientale avvenuto il 10 luglio 1976 a Meda, in Brianza. Dallo stabilimento chimico ICMESA fuoriuscì una nube tossica che conteneva diossina, una tragedia che portò anche all'approvazione della direttiva Seveso, una norma europea per prevenire i rischi legati a gravi incidenti industriali. Ora lo sport. Tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic scendono in campo oggi a caccia di un posto in finale nel torneo di Wimbledon. L'azzurro, campione in carica, e il serbo, vincitore per 7 volte a Londra, si affronteranno dopo la sfida fra il britannico

0: Ferri e il tedesco Zverev in corso in questi minuti. Cercano un posto in semifinale ai mondiali di calcio invece Spagna e Belgio che si affrontano alle 21 a Inglewood a Los Angeles. Chi passa troverà la Francia che ha battuto il Marocco. Domani sera a Miami saranno in campo Norvegia e Inghilterra. Domenica si gioca Argentina-Svizzera. E infine parliamo di MotoGP. Marc Marquez su Ducati è stato il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania in programma domenica sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo ha chiuso davanti al connazionale dell'Aprilia tra causa Raul Fernandez. Terza la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Settimo e ottavo tempo per le Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Tredicesimo Francesco Bagnaia. Domani alle 10.45 le qualifiche, alle 15 la Sprint Race.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
5: Dopo aver viaggiato fra il vapore della Toscana, le acque della Val Camonica e i fondali di Mozia, emerge una verità affascinante. L'energia non è solo un fenomeno fisico, ma è il frutto di un dialogo costante fra uomo e natura. Abbiamo imparato a trasformare il calore profondo della terra e il salto dell'acqua in una batteria invisibile, arrivando persino a guardare il pianeta dallo spazio per proteggere le infrastrutture. Oggi la tecnologia non invade il paesaggio, lo ascolta, connettendo storie e futuro attraverso cavi sottomarini e algoritmi satellitari. La storia raccontata da Enel ci insegna che l'innovazione più grande non è solo produrre energia, ma farlo con la consapevolezza che ogni risorsa è un ponte prezioso verso il domani.
4: In collaborazione con Enel. Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: ragazzi, siamo arrivati in fondo alla Ciringhita, eh. Oggi è l'ultimo ingresso, da lunedì si torna alla programmazione normale. Ah, scusami, non ci sei, aspetta, eccoti.
1: Ci mancherà.
0: Ma sì, beh, però no, è bello. Il bello è quello, la villeggiatura, se no capito?
1: Sì, sì, certo, certo. Sì, sì. È stato breve, ma intenso.
2: Un attimo, c'è ancora tutto oggi.
0: Sì, sì, però c'era mancata tanto, perché non l'avevamo avuta per un anno, eh.
1: Sì.
0: E in più abbiamo da festeggiare anche i 200.000 follower.
1: 200.300 addirittura. Niente di meno.
0: Che amorosi.
2: A metà puntata cambio l'abito.
0: Okay. Cosa metti? Una gonna importante?
2: È una sorpresa.
0: Ah, bene. Allora entriamo.

0: Stasera siamo in un bel po'. Buonasera Diego, buonasera, buonasera Valentina, buonasera Daniele, la Marta, Manuel, poi più tardi arriva anche Amy. Insomma, al completo, sì, ragazzi, sì, al completo. Dicevamo ultima giornata, perché poi torniamo alla programmazione normale. Abbiamo già comunque anche messo giù un po' di puntatine, niente male. Ci mancherà magari il clima delirante della Ciringhita, ma non vi troverete male con un Pinocchio in edizione, diciamo, classica, come solo Pinocchio sa essere. Classico.
1: Tradizionale.
0: Tradizionale.
2: Conservatore.
0: Reazionario. Direi reazionario. Allora, oggi abbiamo un po' di roba interessante, i soliti trend estivi, un po' di gossip.
1: Sì.
0: Abbiamo una bella experience nel deserto, cosine da mangiare. Poi, se per chiudere, qualcuno proponeva fare tuffo di massa in piscina.
1: Bello.
0: Tutti nudi. Rimane Mauro. Mauro.
1: Mauro, a un certo punto vestiti.
2: Maura,
1: sì.
2: Mauro, sfogati oggi perché poi basta.
0: Sì, da lunedì non li prendiamo più nudi.
1: No.
2: Un'altra cosa, sì. Dai, un altro contesto.
0: È un'altra cosa, bravo, è un'altra cosa. Quindi io direi, possiamo cominciare, partiamo subito bene.

0: 17:13 minuti su questo bel pezzo. La gente ha cominciato a prendere posto in Ciringhita, si sono avvicinati ai bar, vedo già gente con i bicchieri in mano, molto bene, molto molto bene. Possiamo andare coi gossip?
1: Sì, allora Meghan, Archie e Lilibet stanno raggiungendo il papone Harry a Londra.
0: Il papone,
2: no, cominciamo così,
0: siamo alla fortissima.
1: Avevamo detto che non sarebbero andati, ma invece pare che vadano. Beh, pare che vadano nel weekend.
0: Strano, perché quello che dici poi è legge, di solito. Però
1: E pare anche che incontreranno Carlo, che ci tiene tantissimo, perché praticamente i bambini non li conosce, e quindi faranno un incontro però privato. Ok. Nel frattempo la stampa intera inglese si sta rivoltando contro Harry, naturalmente, che aveva intentato una causa insieme ad Elton John e a Hugh Grant contro il Daily Mail e tutti quei giornali di gossip.
2: No, Daily Mail in particolare, cioè,
1: contro il Daily Mail l'hanno persa, e adesso i giornalisti del Daily Mail cominciano a cantarsela, tra questi Charlotte Griffith, che è una tipo me fisicamente,
0: quindi una bella
1: una bella figa, che 15 anni fa lo conobbe Harry, e Harry era in una fase un po' pazzerella. E quindi
0: allora proprio te.
1: Sì, per questo mi sono molto riconosciuta, con la differenza che io non...
0: Tu non l'abbaiavi.
1: No, io non l'abbaiavo.
0: Questa è la tua grande carta di stile.
2: No, ma infatti fa la differenza totale.
0: Sì, scusami. Dai, adesso
2: ma poi cosa ci devi dire di nuovo? Lo sapevamo già, e qui capirà.
0: No, lei dice delle avance.
1: Lei dice: siccome a processo Harry ha detto che ci siamo visti una volta soltanto di sfuggite, quando lui ha saputo che ero una giornalista, non ha voluto più saper niente di me, adesso vi racconto che in realtà mi ha tampinato su Facebook, niente meno, e che hanno passato diverse serate a guardare film coccolandosi, e che a un certo punto lui un pomeriggio le ha messo una pastiglietta bianca in bocca e le ha detto: adesso so che non te la canterai in giro con gli altri. Lei la pastiglietta l'ha sputata, e quindi non ci sa dire di che cosa si trattasse.
0: Altra cosa, tu non la sputavi?
1: No, non la sputavo.
2: Il programma è altamente discutativo.
0: No, io, no, adesso è la signora di Glarci.
2: Ma
0: no,
2: certo, dico, cosa c'è?
1: Era 15 anni fa.
0: È un'altra persona completamente.
1: Ma certo.
2: Siamo tutti vivi per miracolo.
1: Carlo, Re Carlo, sta cercando una o un content creator, o meglio videografo professionista. È mio marito che mi manda i messaggi. Scusate.
0: Puoi rispondere?
1: Sta ascoltando.
2: Ciao Lele.
1: Ciao.
2: Tutto
1: amore,
2: a posto.
1: Dai. Cerca un content creator, qualcuno che faccia le riprese,
0: Marta,
1: che monti,
0: dici,
1: i video, e che animi un po' il loro social.
0: Sei in esclusiva per noi, vero Marta?
2: No, però Marta
0: no,
2: parla,
0: perché ci ha portato a dei numeri incredibili.
1: Sì.
2: Parla un inglese ottimo, Marta. Poi
1: sì,
2: con la scusa,
1: certo,
2: va a vedere Paddington.
0: Ma è sprecata Buckingham Palace,
1: Sì.
0: Completamente buttata via. Sì. Lei con noi deve stare.
2: Ma tu lavori, certo, per Carlo lavori nel weekend, Marta, dai.
1: A 61.000
0: euro. Potresti vedere quasi tutti i weekend lo show di Paddington, però.
1: No, non glielo dire.
2: Beh, ti fai pagare i voli dal Re Carlo, vai là, fai le cose.
0: Io no, preferisco che stia solo con noi, e che non neanche si relazioni con dei ragazzi, quando, però poi per il resto basta, vorrei che stesse solo sotto la nostra.
1: Sì, però si deve relazionare.
0: Non è da me, eh?
1: Si deve relazionare la ragazza.
0: Sì,
1: eh?
0: No, sì, ho detto.
2: Quasi con sconosciuti.
1: Kate Middleton, e chiudo magari questa prima infornata reale,
0: sì,
1: perché poi ne ho,
0: sì,
1: altre. Ha cambiato colore di capelli. Ha sfoggiato una versione più luminosa della sua storica chioma castana, lasciando spazio a una colorazione più chiara e sofisticata.

0: Se dovete andare dal parrucchiere a fare la tinta, chiedete il biondo caffè olé.
1: Chioma, ha detto chioma. E con questo...

0: 17:19 Radio DJ, ultimo giorno di Ciringhita. Da lunedì Pinocchio torna in versione classica, ma nel frattempo ancora siamo qua tra piscine, prati, quello, tutti i mondi possibili che la Ciringhita sa contenere, essendo un luogo della mente.
1: Infatti siamo partiti con un pezzo bellissimo, con una certa eleganza, di aperitivi abbiamo già sbragato.
0: Ma sì, vabbè, è così.
1: Anche perché è un mese caldo, caldissimo, e luglio è un mese lungo. E per molte persone, magari qualcuno ha fatto già dei piccoli assaggi di vacanza, si è fatto un ponte lungo, si è preso qualche giorno, ormai le vacanze per tante persone sono spezzate. Però per molte comunque... E siamo in attesa di un periodo di vacanza, di ferie lungo.
0: C'è anche
1: lungo.
0: Tutto quel mondo di paponi in città, mamme con bebè al mare,
2: Sì, e tantissimi.
0: Cioè,
2: sono per
0: luglio, il mese delle famiglie, un po' i bambini al mare.
2: Con i nonni, sì, e le coppie che tornano ad essere coppie, tantissimo.
0: Vedi.
1: E comunque è un periodo in cui bisogna tenere duro perché senti il carico dell'annata, no? Prima delle vacanze un po' lunghe. Allora, c'è una notizia positiva. Perché quando noi siamo molto sovraccarichi di stress, al di là delle nostre intenzioni, comunque questo stress lo comunichiamo un po', perché è come gonfiare un palloncino.
0: Sì, perché basta guardarci in faccia e siamo trasfigurati.
1: No, ma un po' come gonfiare un palloncino. Devi se con un ago lo buchi, sfoga un po'. Cioè, da qualche parte deve uscire.
0: Sì.
1: E tu accumuli pensieri, responsabilità, stanchezza, preoccupazione, non ne puoi più. E come sfoghiamo? Sfoghiamo con tutta quella comunicazione non verbale innanzitutto, oppure verbale cambiando un po' il tono. La cosa, da una parte, potrebbe renderci persone un po' sgradevoli, perché lo stress ti fa essere a volte, no? Cioè a volte sei più sgarbati per strada, nel traffico, ma proprio perché la giornata è stata faticosa.
0: Sì.
1: E uno magari poi si pente.
0: Sì.
1: O dovrebbe essere così.
0: Si spera.
1: Però se non sei la persona coinvolta, cioè se non sei la persona che subisce direttamente, cioè se l'altra persona non tratta male te, ma vedi una persona che manifesta tutte queste sensazioni, sintomi di stress, il cervello ti fa voler bene a quella persona, anche se non la conosci. Perché il nostro cervello ha fatto un esperimento.
0: Mi sembra strano.
1: Hanno preso dei volontari, poi gli hanno chiesto.
0: Li hanno stressati.
1: E gli hanno, sapete cosa gli hanno detto? Adesso vi facciamo fare un esercizio di matematica.
2: Orca.
1: Si sono messi in ansia e hanno registrato tutti i segnali non verbali e poi li hanno fatti vedere alle persone. E poi hanno fatto, senza far sentire che cosa era successo l'audio, poi hanno preso altre persone e gli hanno fatto delle domande più banali. E hanno registrato il video di queste reazioni. Quindi delle altre persone hanno guardato.
0: Io non sto capendo
2: neanche, mi sono distratta.

0: mi sono distratta. Mi
1: andate a piangere.
0: Pensavo a cosa mangiare stasera. Scusa. Scusa.
2: Li vedete i segnali di stress?
0: No, ha ragione, ha ragione.
2: Guardateli.
3: Sono sì, forti. Sono due indici.
2: Sono due medi.
3: Sì, pensavo fossero due indici, invece sono due diti medi.
2: L'indice sì, poi diventa medio.
0: Non ho verdure, io non ho verdure.
3: Comunque, di fronte a gente stressata per il lavoro, per tu empatizzi.
2: Empatizza perché sa, capisce al volo cosa diavolo sta passando dentro quella persona, capito? È una cosa positiva perché...
3: Però a me mi sembra invece che se vedi uno nervoso, tipo qui sul lavoro, non so, se vedo qualcuno che è nervoso, dico vabbè, stai calmo però, perché cioè, siamo tutti qua, siamo strane noi.
0: Ma no, forse dipende da come sfoghi quello stress, da cosa, da come lo manifesti.
3: Ci siamo infilati in un ginepraio.
0: Lui sta guardando te, quindi no, sono a fare i tuoi.
2: Io...
3: Empatizzami, ti prego, Diego. Non ne puoi più.
2: No, io...
3: Da lunedì sarà provo... tutta un'altra cosa.
2: Oggi è il momento in cui dico luglio è un mese troppo lungo.
3: Sì,
0: mi spiace.
2: Oggi, adesso,
3: sì,
2: in questo momento.
3: In questo momento, ci detesti.
2: Pensarci il segnale c'era anche ieri e l'altro ieri.
3: Ne hai ben donde. Ne hai ben donde.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

0: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.

0: Annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
3: Le hit che aspettavi sono finalmente qui.
2: Scegli la tua preferita
3: oppure prendile tutte.
2: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
7: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
8: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station.
9: Pinocchio!
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: ragazzi, basta dirlo. Avete detto che non c'è la puntata di ieri, la stanno caricando. Quindi tranquilli, tranquille, 17:32. Siamo.
1: Niente stress.
0: No, no, infatti, niente stress. Diego, perdonaci. Siamo stanchi anche noi, con quella soglia dell'attenzione. Basta!
2: Bassina!
0: Basta! Basta!
1: Bello, però la frequenza è molto bella.
0: È bello,
1: frequenza è molto bella.
0: Mi ha stupito, per quello ho insistito. Perché
1: hai fatto bene.
0: Non so se la ritroverò mai. Capito? Quindi ho detto, me la godo finché ce l'ho.
1: Brava, bello.
0: Va bene, parliamo di moda con che coraggio? Dai.
2: Allora, vi faccio un indovinello. Cosa hanno in comune una reale monegasca, un'attrice al centro del press tour più osservato del momento e una pop star fresca di matrimonio italiano?
1: Un conto in offshore.
0: Il fatto che di non essere
1: non pagano
0: noi
1: le tasse nei loro paesi
0: e di essere cose che a noi non interessano.
2: Allora, innanzitutto stiamo parlando di Charlotte Casiraghi, Charlize Theron e Dua Lipa.
1: Allora ho indovinato.
0: Le sue fighe, per esempio, anche.
2: E tutte e tre sono state immortalate durante eventi vari indossando jeans lunghi, nonostante ci troviamo in estate.
1: Li hai messi ieri per questo.
2: Questo cosa vuol dire?
1: Li hai messi ieri. Hai messo ieri la vita alta, io ho detto, ma perché hai messo i jeans?
2: Il jeans lungo non va in vacanza.
1: Guarda.

0: mezza. No,
1: prima ce l'ha fatta
0: delle
1: vedere.
0: Delle tre, quindi no. Charlize Theron, Charlotte Casiraghi, e Dua Lipa. Tu chi sei?
2: Charlotte Casiraghi.
0: Ah.
2: Ma proprio la mia ambizione quando ero piccola.
0: Io Charlize Theron.
1: Io Dua Lipa, no, io sì. Dua Lipa, ragazzi, quella legge.
2: Che comunque,
1: legge 100 volte più di me.
2: A guarda, adesso. In un gioco del se io fossi effettivamente a guardarci siamo.
0: Ah certo, io cioè, sono proprio
2: no, però dai.
0: Dai. Sì, dai, Vale, tu sì.
2: No, ma anche voi, cioè ci sta.
0: Amore.
2: Ci sta. No, io Charlotte, perché io e Charlotte Casiraghi abbiamo la stessa età, quindi eravamo bambine, siamo cresciute insieme. Sì. E lei è sempre stata di una bellezza.
0: Sì, piazzetta.
2: Sì, lei ha portofino di Baggio.
1: Però una manciata di chilometri, che mi separava.
0: È stupendo. Sì, lei ha portofino e tu a Baggio, è divino.
2: E comunque lei è andata alle sfilate di haute couture da Chanel e si è presentata coi jeans e camicia da uomo. Giustissima, naturalmente.
0: Sta benissimo.
2: Sì. Ma sì.
0: Quindi è così che ti vedremo.
2: Ti dico la verità. Allora, ho anche pensato a questo. È un po' invecchiata, però è sempre bellissima. E ho pensato, se lei è un po' invecchiata e io lo noto, chissà io come, cioè agli occhi degli altri che magari non mi vedono da tanto tempo, chissà che tracollo, capito? Perché uno
1: dice tracollo
2: sé...
1: no, Vale, però
2: no, però
1: tracollo
2: uno no. Ragazzi,
0: freschezza neanche,
2: noi siamo nella stessa barca, cioè quando
1: no, Vale, cioè, non c'è bisogno di non vedersi per
0: cosa,
1: un po',
0: no, però cos'è che vuole, sta agitando le mani tantissimo, ma cos'è che ci vuoi dire?
2: Tu che invecchi non ti rendi conto che stai invecchiando? Sì, lo vedi un po', ma
0: tu, Vale,
2: l'invecchiamento
0: tu,
2: io mi vedo anche degli altri.
0: Cosa vuole Emiliano? Non lo so. Cosa c'è?
3: Casiraghi ha 39 anni.
2: Ah, quindi ha 10 anni in meno di me.
0: Non ci sto credendo.
1: Aia, aia,

0: 17:38 Radio DJ, segue il popolo insorto. 10 anni meno sono tanti, Valentina, ma che dici?
1: Ti sei confusa con sua zia Stefani, forse.
2: Sì. Ragazzi, la verità è che ce li sentiamo 39, poi io e te siamo ai 50. No, ci sentiamo.
0: Sì.
1: No, io ero, vi giuro, convinta, convinta di essere cresciuta con lei.
0: Nessuno ha il dubbio.

0: tu sia convinta, nessuno ha dubbi mai, perché tu parti proprio, si leggeva negli occhi.
1: Il problema qual è? Che tu guardi lei, o io guardo, capito, un corrispettivo di 39 anni e ti pensi che gli altri vedano te
0: così,
1: a 39 anni, ma tu ne hai 49.
0: Sì.
1: Tu e io anche.
2: Sì, sì, certo, certo.
1: Allora, cambiamo argomento.
0: Sì. Dove ci spostiamo, Diego?
1: Ci spostiamo nell'urologia. Ah. Voi sapete che io le parti basse dal punto di vista scientifico le esploro il più possibile.
0: Sì, sì.
1: L'urologo Peter Schlegel ha fatto un ragionamento, giustamente, che nessuno aveva ancora fatto. Perché ha detto, allora, ricapitoliamo un attimo tutta la questione urologica e, diciamo così, degli apparati genitali, sessuali, maschili e femminili. Tutto il discorso, tutte le analisi, tutte le cose che vengono fatte, tutti i discorsi che vengono fatti sugli ormoni per il ciclo femminile, ok, è tutto un mondo.
0: Io comunque volevo dire, sto bene con gli ormoni. Sto prendendo gli ormoni ormai da un bel po',
1: sto meglio,
0: le giunture,
1: le anche
0: guarite, no, molto meglio,
1: oh.
0: L'umore è quel che l'è, ma non era buono neanche prima, quindi direi
1: non dipendeva da quello,
0: assolutamente no.
1: Lui dice, scusatemi, io che faccio l'urologo e ho gli analisi del sangue dei maschi, degli uomini che vedo, che visito, gli sbalzi d'umore non hanno il ciclo dei 29-28 giorni,
0: sì,
1: ma ce li hanno anche tanto gli uomini. Ce l'hanno in due momenti della vita, in particolare la pubertà post-adolescenza, diciamo,
0: certo,
1: e la mezza età, la famosa crisi di mezza età, è ormonale e hanno degli sbalzi.
0: Però voglio dire,
1: aspetta,
0: non una volta due volte della vita.
1: Fammi finire, gli sbalzi molto forti gli uomini ce li hanno tutti i giorni. Hanno dei picchi in su e in giù di testosterone che cambiano. Allora, tristezza, depressione, rabbia, inquietudine, ipersensibilità, affaticamento, stanchezza, bassa autostima,
2: tutto voi.
1: Letargia, bassa libido e confusione.
2: Ma in che fase? Cioè, in delle fasi
0: anche
2: precise
0: ora?
2: Della giornata?
0: Anche ora?
2: Esce.
0: Dormendo, dice, dormendo.
1: Io dico solo questo, fateci caso. Lui ha semplicemente aperto una porta dicendo, va studiata questa cosa qua.
0: Sai qual è stato il suo errore? Aprire quella porta oggi, che noi siamo messe così, ti facciamo muro continuamente.
1: Sì, ma questo...
0: perché, ecco, i tuoi ormoni andrebbero osservati, povero Diego.
1: Sì.
0: Perché poi ti diciamo, povero Diego, ne hai ben d'onde, ma poi non molliamo l'osso, ma neanche.
1: No. Infatti, no. Quando io dico vi perdono, mento.
2: Però,
0: bravo!
2: Però, detesto. Effettivamente, su di te, che sei l'uomo che frequentiamo di più, anche più che nostro marito. Sti sbalzi si vedono, perché la mattina, per esempio,
0: però quello
2: tu sei
0: è cattivo umore
2: felice.
0: Ed è anche brianza. Sono due cose che lo accompagnano da sempre.
1: Sì, però è vero. Cioè, per esempio, io sono uno che alla mattina ho degli ormoni a palla.
0: Poi sì, dipende la merenda, fa la merenda, botta di zucchero e poi dopo crollo.
1: Sì, però...
0: prima ne hai avuto uno, ti ho visto.
1: Crollo?
0: Da dietro, sì. Vabbè, dai, va bene.
1: Sì.
0: Sono experience.
2: Oh.
0: Sì, magari.
1: Brava.

0: 4 Radio DJ, so che sto per sollevare una questione che ci ritornerà contro, ma non importa. Non ho mai avuto il piacere di andare in Nord Africa, nello specifico nel deserto, ma che qui abbiamo riallestito alla Ciringhita enorme,
1: sì. Sì,
0: meraviglioso, meraviglioso, proprio una porta che porta direttamente al deserto. Non ho mai visto dal vivo un cammello o una cammella.
2: Io sì.
0: Per organizzare questa cosa di oggi, a chiusura della Ciringhita, mi sono guardata dei video.
2: Sì.
0: Cioè, sono rimasta molto male. Perché il cammello, che fa un verso, va bene, ok, ma gli esce una roba, tipo gli escono gli organi interni,
1: sì,
0: dalla bocca.
1: Sembra un pezzo di intestino.
2: O una
0: sembra dei testicoli anche.
1: O dei testicoli.
2: Dalla bocca.
0: Però dalla bocca, cioè all'improvviso dici, ma come mai una cosa così?
1: Si chiama dulla ed è un organo gonfiabile che si trova all'interno della bocca del cammello e del dromedario maschi, derivato da un'estensione del palato molle. Cioè, il palato molle tu puoi gonfiarla.
0: Cioè, è un difetto? No.
1: Non è un difetto, è un valore aggiunto rispetto alle cammelle, alle dromedarie. E serve, loro lo gonfiano, per esempio, durante il corteggiamento. I maschi lo gonfiano riempendolo d'aria per farlo penzolare vistosamente, in modo tale che le femmine lo notino.
2: Hai
1: e
2: una dulla gonfia, sei contento di vedere.
0: Esatto. Però, santo cielo, cioè una cosa. Sono rimasta, che ho detto, ma questo, ho guardato un video di un cammello malato.
1: No, serve anche
0: veramente
2: sanissimo.
0: L'ignoranza non ha limiti.
2: Vabbè, perché non li hai mai visti.
0: No, non li ho mai visti.
1: Serve anche a intimorire i maschi rivali, a stabilire una gerarchia interna nel gruppo. Una dulla grande e turgida comunica al resto della ciurma che sei in buona salute, capito?
0: E che mi fa.
1: Lo so. Poi tra l'altro, già che il cammello mastica tutto il
0: hai
1: giorno,
0: hai capito?
2: Per lunedì.
0: Cioè lì nella bocca c'ha già tutto da fare di
1: bolo,
0: di labbra, di cose diverse.
2: Prendo un appuntamento per lunedì, me la faccio mettere.
0: No, ti prego Diego, ti supplico. Ti prego di no. Ti prego di no. Manca solo che da un lato poi scende, capito? Sembra che si stia strozzando, povero amore.
1: E invece.
2: Dai.
0: Ho un po' paura. Allora, vogliamo fare l'experience del deserto?
1: Sì.
0: Siete
1: andiamo.
0: Tutti pronti?
1: Sì.
0: Ok. Allora, adesso con calma. Tenete presente, rimaniamo tutti in fila.
1: Si vestiti
0: anche.
1: Si va
0: a piedi, perché io quella roba dello sfruttamento degli animali mi mette l'ansia. Si va a piedi.
1: Sì,
2: sì, sì.
0: Ok. Tutti indossate anche i caftani, ma soprattutto i turbanti. Grazie Diego.
2: Prego.
0: Perché potrebbe alzarsi il vento.
1: Okay.
0: Potrebbe alzarsi il vento e quindi la sabbia.
1: L'hai detto.
0: Aggirito. Però ragazzi, la bellezza. Perché poi è un deserto Ciringhita, per cui sì, deserto, ma non fa quel caldo là.
1: No, è secco, un caldo secco.
0: Brava,
2: bel deserto.
1: Sì.
0: Questa è proprio la frase da dire appena sei nel deserto.
2: Chi vuole deserto rosso, chi vuole deserto bianco, cioè come vuole.
0: Ognuno se lo immagina come vuole. Comunque sono dune meravigliose.
1: Sì.
0: Facciamo poi anche gli scemi che ci buttiamo giù.
1: Sì.
0: Che risalire la fatica.
2: No, allora ragazze, dai.
1: No, si fa.
2: Oppure chiediamo ai berberi di darci una mano.
0: Adesso vediamo. Intanto però ragazzi, abbiamo il primo incontro col cammello. Che cane.

0: Sembra un po' la Cora.
1: Marcello, via.
2: Carino, si è offeso perché ha detto che la Dula è bella.
0: È bello per me.
1: Eccola qua.
0: C'è la Dula gigante.
2: Sì, è in buona salute.
0: Sta cercando di sedurci? Che toni!
3: Però così esagerato, visto la varia per
1: piace molto. Dai. I cammelli.
0: Sai che si comprava le donne con i cammelli,
2: un ho
0: tempo,
2: capito.
0: Forse neanche
2: capito.
0: Tanto tempo fa. Senti che roba. Questo è quello che non indoviniamo mai con Ciocca, vero?
2: Amore.
0: Oh la miseria. Senti, allora io però direi, per far contento Diego più che altro, di andare verso la tenda berbera dove ci aspettano con la musica. Si balla,
2: Sì.
1: Ti mangia.
0: Si mangia, si beve il tè. Perché il tè caldo combatte il caldo,
2: certo,
0: Valentina.
2: Certo, lo so bene. Però
0: pieno
2: di berberi.
0: Bei ragazzi.
2: Belli,
1: Berberi.
0: Bei berberi. Questa
2: sì.
0: è la cosa. E anche le berbere che ci salutano con un segnale tradizionale. Lo sai fare?
1: No.
0: Con la lingua. Brava, Vale. Di più, più veloce.
2: Mi è uscita la Dula.
1: Ecco che cos'era.
0: Ottimo. Andiamo allora. Con Ciocca Demus and Pliers. Bam bam. Ragazzi, è stata bellissima.
2: Sì.
0: Bellissima.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
19: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
21: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage.

0: fattura in pronta consegna, annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Amiche e amici, sono le 6. DJ!
3: Buonasera a tutti, edizione flash del notiziario di Radio DJ. Donald Trump ha dichiarato di avere lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran riuscisse a compiere un attentato contro di lui. Sono da molto tempo sulla loro lista, ha affermato il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno bombardati come mai visto prima. Il capo della Casa Bianca ha oggi anche chiarito sul social Truth che il cessate il fuoco con Teheran è terminato, aggiungendo: la Repubblica Islamica ci ha chiesto di continuare i colloqui e noi abbiamo accettato. Momenti di paura stamattina su un volo Ryanair partito da Salonico in Grecia e diretto in Germania. Uno dei motori si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno frantumato un finestrino. Un 61enne serbo ha rischiato di essere risucchiato fuori dall'aereo ed è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un'altra persona. Ha riportato ustioni e una lesione al collo. Il velivolo è poi tornato allo scalo greco con un atterraggio di emergenza. Tennis: Alexander Zverev è il primo finalista di Wimbledon. Il tedesco numero 3 del mondo ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set per 7-6, 6-2, 7-4. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in campo in questi minuti.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta

0: termina a fine mese.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Tropical Experience nel deserto, è piaciuta molto. Vabbè, oggi è l'ultimo giorno di Ciringhita. Due cose, ancora grazie per i 200.000 follower dell'account Instagram Pinocchio DJ.
1: Sì.
0: Vi ricordo che trovate nelle stories di Pinocchio DJ il link per la playlist delle canzoni belle della Ciringhita,
1: cioè quelle versioni speciali, sì, pregè, uniche, sì,
0: è
1: che
0: una mega playlist super
1: bella,
0: lusso,
1: okay. Com'è bella.
0: Poi tutto bello e poi i compiti, ecco,
2: certo. Oh, meno male, questi, che sono gli ultimi,
1: questi li facciamo anche lunedì?
2: No, basta, abbiamo finito.
1: Messaggio alla nazione: i compiti si fanno tutti i giorni, se salti un giorno, il giorno dopo ne fai due, anche la domenica,
2: ok,
1: si fa così. Adesso vediamo se li facciamo. Comunque, oggi è pagina 86. Facciamo geografia.
0: Ho perso il libro.
1: Facciamo geografia.
2: Ok. Appunti?
1: Rispondere sempre a punti.
2: Sì.
1: Allora, salute.
0: Sono molto malata.
2: Non vale.
1: Come si chiama la lunghissima catena montuosa sottomarina che taglia in due l'oceano Atlantico da nord a sud, originata dalla separazione delle placche tettoniche?
2: Domanda
0: di 40 minuti, io sono già su rete 4.
1: Dorsale medio atlantica, B, fossa delle Marianne, C, cordigliera degli abissi.
2: B. Ha copiato?
0: Sì.
1: Ma la fossa delle Marianne è l'abisso.
2: Sicurissimo?
1: Certo che è sicurissimo. Era la dorsale medio atlantica.
2: Hai copiato male.
0: Ti è mai capitato di copiare male?
2: Sì. E quindi quanti punti abbiamo totalizzato?
1: Zero. Seconda domanda: quale grande fiume europeo? Come?
0: Non ci sa motivare.
1: No, guardami, non ti motiverò. Quale grande fiume europeo attraversa ben quattro capitali: Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado, prima di sfociare nel Mar Nero? Danubio, Reno, Rodano.
0: Danubio,
2: Reno.
1: Tre punti a Pina.
2: Sei più contento quando prendi i punti da Pina,
0: sì,
2: però.
0: Sì, perché mi vede che non ho proprio.

0: No, ma
1: non ho proprio la pasta, perché tu a scuola ancora ci andavi abbastanza.
2: Sì.
1: Io ho fatto proprio schifo. Quarta... Quindi lui mi vuole ritirare dentro.
2: Due punti io o zero?
0: Due.
1: Zero.
0: Ma no, allora vorrei separarvi, eh? Sì. Allora, il prossimo i compiti
1: sì,
0: separati.
1: Classi divise.
0: Quale mare chiuso, situato tra Europa orientale e Asia minore, presenta fondali privi di ossigeno, detti anossici, sotto i 200 metri di profondità? Mar Baltico, Mar Caspio o Mar Nero?
2: Mar Caspio.
1: Mar Caspio.
0: Mar Nero.
1: Mar Nero.
2: Mar Nero. Ma tu sei...
1: Mar Caspio, ci sono le anguille, eh?
2: Le anguille del Mar Caspio.
0: Fatte come? In padella? Caspio. Chiudiamo.
2: Quanti punti?
0: Due. Chiudiamo. Segna almeno due punti.
1: Ma io sto vincendo.
2: No, sto segnando io per lei. 5-4, non è che...
0: Ultima domanda, dai. Osparec. Questa la sapete. Quale fenomeno climatico periodico generato dal riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale altera il meteo su scala globale? La Niña, El Niño, la corrente del Golfo.
1: El Niño.
0: Risposta esatta.
1: Vinco io comunque.
2: El Niño.
1: La Niña sono io. La Pigna.

0: 12 Radio DJ, ultimo giorno di Ciringhita, poi riprende Pinocchio tradizionale, il famoso Pinocchio alla vecchia da lunedì.
1: Sì.
0: E, però ecco, una cosa ce la portiamo sicuramente dietro ed è la grande saggezza, la grande cultura, il grande accesso a file assolutamente inaccessibili,
1: sì,
0: da parte della Vale al gossip internazionale.
2: È vero, hai detto bene. A sto giro tre notizie di gossip che hanno a che fare col cinema. La prima riguarda Lindsay Lohan ed è in arrivo il sequel di Genitori in trappola. Lo ricordate?
1: Cioè, wow. Finché la resa è la bambina prodigio che faceva le due gemelle.
2: Esattamente, film del 1998, remake de Il cowboy con il velo da sposa del 1961.
1: Esatto, detto Parent Trap, che naturalmente io conosco a memoria. Sono vestiti da sono gli scout canadesi.
2: Sì,
1: tipo gli scout ma in verde. È un campeggio estivo in cui due bambine si ritrovano, scoprono di essere gemelle. E quindi scoprono che i genitori...
0: Ma è un film, però.
2: È un film.
1: I genitori si erano separati,
2: sì,
1: da appena nate, e ognuno se ne è preso una.
0: L'ho visto anch'io.
2: Sì, ma la storia
0: insieme era venuta...
2: Ma la storia è allucinante, perché questi due genitori, ognuno si piglia una gemella.

0: Ma,
1: e non dice all'altra?
0: No, non dice niente. Dice tipo mamma è morta, papà è morto.
2: Sì. Allora loro due fanno lo scambio. Si scambiano i genitori quando finisce il campeggio. Una roba.
0: E riescono però a farli rimettere insieme.
2: Dai, ecco. Sì,
1: sì. Sì. C'è il lieto
0: fine. Non sappiamo ancora bene come sarà costruita la storia. È molto probabile che Lindsay Lohan interpreti la le madre. Due gemelle da vecchie che hanno a che fare con delle non figlie piccole che in qualche modo devono. Brava. Non lo so, sto inventando, ragazzi.
2: Lei secondo me
1: quando inventi io volo, quando tu inventi io volo. Lui è proprio il momento in cui mi sento trascinata dai gossi. Proprio mi risucchiano. Vado a
0: Patrick Dempsey potrebbe candidarsi a senatore democratico del Maine, perché lui è cittadino del Maine, molto attivo in città, cioè non in città,
2: città. Cosa fai? È proloco. Allora, bella proloco. Sai cosa fa? Arrostisce la salamella alla festa del paese.
1: Sulle sagre.
0: No, comunque la gente del Maine lo ama perché ha fatto un sacco di cose.
1: Che però adesso non sappiamo dire quali sono.
0: No, ha aperto una fondazione, ha sovvenzionato un ospedale, ha fatto robe importanti per la comunità.
1: Questa roba degli attori che vogliono entrare in politica.
0: Allora,
2: beh, è proprio la cosa più americana.
1: Questo dico, è proprio una cosa esclusivamente americana. L'altro giorno proprio, all'improvviso, non so perché non me lo chiedere, dicevo, ma veramente John Wayne?
0: Eh sì, è stato presidente.
1: Presidente, cioè, ma comunque, per fortuna qui, non che, però, cioè...
2: Mio padre noi non ci possiamo parlare di...
1: Però
2: mio papà era appassionatissimo dei film di John Wayne e diceva, stasera c'è John Wayne.
1: John Wayne.
2: Quando c'era John Wayne non doveva essere volare disturbato che c'era il western.
0: Certo.
2: John Wayne.
0: E Brooke Shields è a capo dell'Actors Equity, che è il sindacato degli attori teatrali professionisti. Brooke Shields, protagonista.
1: Che gossip è?
0: Di Laguna Blu? No, vabbè, già è una notizia. Intanto.
1: No, io però notizie. Questo spazio vale. Io voglio una roba friccicorella.
0: Ma non ce l'ho più, non ce l'ho più. Però la notizia è che lei, in incognita, è entrata a Casa Bonita, che è un ristorante famosissimo di Denver.
1: Oh, questo mi piace.
0: Un ristorante famosissimo di quelli che...
1: devi prenotare 1000 giorni prima.
0: Ma più che altro molto, molto kitsch. Cioè, al suo interno c'è la piscina, c'è l'animazione. La gente va lì a mangiare.
1: La ciringhita, quindi.
0: Sì, a mangiare questi tacos per il compleanno.
2: Casa
0: ti portano
2: Bonita.
0: La torta. E ci sono artisti, attori che recitano delle parti, si tuffano, fanno spettacoli.
1: Ragazzi,
0: veri e propri.
1: La ciringhita tale quale copiata da noi.
2: Dei piatti con dei bisteccozzi e poi dei risi con delle salse, buono.
1: No, ma dico, ma tutta questa animazione. Azione matta.
0: Sì, sì. Tra l'altro Casa Bonita, che qualche anno fa ha rischiato di chiudere, e siccome i due creatori di South Park sono di Denver e da bambini andavano sempre lì, l'ha rilevata loro. L'unica cosa è che pagano pochissimo gli artisti che si esibiscono alla Casa Bonita. E allora Brooke è entrata di nascosto, ha visto la situazione.
1: Brooke, Sandrona.
0: Sì. Visto la situazione.
2: Cioè, è la Susanna Camusso degli attori della Casa Bonita.
0: Ha consegnato una lettera di richiamo e adesso sono volatili per diabetici, direbbe Lino Baffi. Dai, ho finito.
1: È piaciuta a Daniele. L'ha gradita.
0: Oh, mi fa piacere.
1: Hai il tuo pubblico, hai la tua nicchia. Molto bene.

0: la Gianna. 18 e 21, Radio DJ. Allora,
1: un po' di cose.
0: L'abbiamo detto, resta. John Wayne.
1: Aneddoto su John Wayne resta. Naturalmente si parlava di un presidente attore, era Ronald Reagan.
0: Tra l'altro, come dimenticare i capelli molto fotonati della Nancy.
1: Cattiva.
0: No, una roba.
2: Cattiva.
1: Poi non è che John, comunque era bravo anche di Ronald Reagan, come dire, a recitare, non è che dici hanno preso un presidente che era bravi, cioè.
2: No, poi c'è tutti e due western, cioè era facile confondere.
0: Comunque poi ragazzi, calma,
1: a proposito,
0: se volevate un programma preciso, seguivate altre frequenze.
1: Però a proposito di film, abbiamo citato il remake del film degli anni 60.
0: Anche lì abbiamo sbagliato.
1: No, la Sabine è carina, la Sabine ci dice: il film è stato tratto da una storia originale scritta da Erich Kästner nel 1949.
0: Quindi proprio 49.
1: Il titolo è Das Doppelte Lottchen. In italiano la doppia Lotti.
0: Ah, ok. La Lotti,
2: bel nome. Lotti e Carlottina.
0: Lotti è un bel nome per un peluche. Lotti, devo ricordarmi, lo ricordate? Lotti,
1: sì.
2: Era un cartone animato di un bambino che giocava a golf.
1: Però queste cose poi troppa roba tutte insieme.
0: Sì, poi non siamo imprecisi, ragazzi, per l'amor del cielo. Abbiamo ancora un bel po' di notizie.
2: Sì.
0: Abbiamo anche la ginnastica, l'ultimo corso di ginnastica in Ciringhita, sì. No, stavo guardando che cos'altro avanza.
2: Io ho dei consigli per il sudore. Cioè,
1: non
2: sudiamo in sti giorni, no?
1: Sì. Usi alternative.
0: No, non li dare adesso.
2: Però qualcuno, in molti vi dicono cosa non mangiare. Io questo non mi sento di dirvelo. Vi dico come sopperire.
1: Ho una domanda, sei ancora in tempo. Usi alternative del sudore.
2: Magari.
0: Intanto però premio fedeltà.

0: e-bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
1: Allora vanno a Lorena che dice: ragazzi, ad agosto io e mio marito festeggiamo 35 anni di matrimonio,
2: sì.
1: Piacerebbe fargli una sorpresa con i pass del premio fedeltà. Io ci provo ed ecco fatto.
2: E ne vinti due bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta, validi per tutta la stagione estiva.
1: Qua,
3: quando sarà quel momento lì, i fuochi d'artificio, pensaci.
2: Eh sì.

0: La Siringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadina.

0: Dineria, la seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31.

0: E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Have fun with
13: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
14: Radio DJ consiglia
15: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
16: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: chiudere la Ciringhita. Ragazzi, così. Le cose belle finiscono. Poi però da lunedì Pinocchio in versione alla vecchia.
1: Alla vecchia, sì.
0: Alla vecchia, che è comunque sempre piacevole. Allora, è arrivato l'ultimo momento, andiamo tutti nella spiaggetta perché facciamo un esercizio fitness per il quale possiamo stare seduti?
2: Sì, sì, è da seduti perché ho voluto fare questa cosa di ginnastica da seduti per chi ci ascolta e fisicamente è dentro delle macchine, sì, per gli uffici, sì, per i viaggi. Stiamo imparando a fare ginnastica anche seduti sui treni, sugli aerei, negli autobus, nelle macchine. Oggi facciamo, alleniamo il muscolo che ci fa stare molto bene, che ci serve molto, che è tutta la parte pelvica.
0: Okay, così. Ok, va bene.
2: Sì.
0: Allora, Elvis the Pelvis, direi.
2: Esatto,
0: no?
2: Quindi usiamo una base del grande re del pelvi.
0: Tu ci guidi nell'esercizio, eh?
2: Allora, il primo esercizio chiede di concentrarvi sulla coda, la vostra codina.
0: Sì.
2: Immaginate di essere sedute, seduti, e di avere la codina. Esatto, brava Pina che scodinzoli. Immaginate di alzare la coda verso l'alto, quindi muovere un po' il bacino in avanti. Ah. E poi tutta sotto perché avete paura.
0: Indietro.
2: Cioè in su. Okay. Codina in su.
3: Ok.
2: Quindi inarcate un pochettino, solo il bacino, eh. E poi sotto, quindi retroversione del bacino. Un po' di volte.
0: La bocca della valle.
3: Mi sto concentrando.
2: Anche le orecchie.
0: Sì.
2: Le orecchie giù, le orecchie su, guarda. Questo è il primo. In viaggio questo fa benissimo,
0: okay,
2: eh. E questo è per scaldare la zona, diciamo.
0: Sì.
2: Andiamo al movimento a Kegel, il movimento.
0: Ah, ok.
2: Allora, mantenete la posizione seduta col busto eretto. Immaginate di trarre in alto tutti i muscoli della zona perineale. Quindi tirar su, come se doveste trattenere pipì o eventuali gas.
0: Ok.
2: Tenete, stringete, contate fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5 e rilassa.
0: Ok.
2: E ancora 1, 2, 3, 4, 5 e rilassa. Dovete farlo un po' di volte.
0: Di questa base la vorrei sempre.
2: Sì.
3: È piacevole anche l'esercizio, ti dico la verità.
2: Vero, eh?

0: La stessa cosa puoi farla con contrazioni più veloci. Di che dura un secondo. Un trotta trotta cavallin. Un. Questo fa molto bene agli uomini e alle donne, perché certo, lì c'è il grosso di tutto, del tenere la pipì, dell'essere, come dire, dell'essere pronti quando è il momento, eccetera eccetera. Chiudiamo con il soffio e la spugna. Mentre sei seduto o seduta, appoggia le mani sulla pancia, inspira profondamente gonfiando l'addome, espira lentamente a bocca aperta emettendo il suono shh. E durante l'espirazione risucchia l'ombelico. Di nuovo, gonfia la pancia, gonfia la pancia.
1: Oh. Mi girate.
2: Hai espirato fortissimo.
0: Esagerato, è troppo forte.
2: Rifacciamo il secondo esercizio.
0: Allora, pronte? Pronti? E tengo
2: con la base bella.
0: 2, 3, 4, 5.

0: Martin e mo.
1: Anche più veloce.
2: Va bene, no, comunque cioè,
0: vale.
2: Adesso che ti devo organizzare la vita, Diego.
0: Vale. Se la prossima fermata è la nota, ti tocca scendere da questo pullman.
2: Signore.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Ale, 18:43, avanzano due notizie.
1: Sì.
0: È
1: sì.
0: L'ultimo intervento della Siringhita per questa estate. Sì. Dopo, appunto, da lunedì torniamo normali. Con Pinocchio classico.
1: Sì.
0: Nel frattempo abbiamo guadagnato 200, siamo arrivati a 200.000 follower su,
2: sì,
0: Pinocchio DJ.
2: Bello.
0: Abbiamo postato, li trovate nelle stories, il link alla playlist delle canzoni meravigliose, le versioni meravigliose della città.

0: Inghita,
1: bello,
0: che è stato un omaggio che mi ha fatto anche così per il fatto che mi abbiamo chiesto che volevamo arrivare a 201, che poi per cosa?
2: Perché? Non lo so.
0: No, perché sì, perché anche la piccola Marta ci teneva, dai. No, ma noi facciamo quei contenuti lì, lo sapete.
1: Marta, con noi che soddisfazione può avere? Almeno
0: no,
1: così.
0: Capito, no, infatti.
2: Vabbè, adesso vi do due consigli. Il primo è che di conservare il profumo non
0: oggi
2: in bagno.
0: Oggi l'hai comprato?
2: Sì, oggi l'ho comprato, il mio profumo in storico frigo, che non avevo da un sacco. No, non in frigo, però non in bagno, cioè il profumo ha bisogno di essere curato perché si può rovinare,
1: deteriorare, certo.
2: Si deteriora durante tutta la sua vita. Quindi il bagno, che per forza di cose è un ambiente molto umido e che raggiunge elevate temperature, può compromettere il profumo.
1: Noi ci mettiamo i profumi e i farmaci, che sono due cose che,
2: esatto,
1: che non vanno bene.
2: No, va tenuto al chiuso, al buio, perché anche la luce compromette il profumo. Dentro l'armadio, dentro un cassetto, comunque dentro la sua confezione di carta già lo protegge. Se volete liberarlo da lì, lo tenete dentro l'armadio. Lo so,
0: no.
2: Però vabbè.
1: Beh, pronto all'uso,
2: cioè, non è
1: mensola,
2: che,
1: dai.
2: Non è che diventa rancido, no. Però perde della sua fragranza. L'altro è relativo a sudare. E c'è un articolo, non mi ricordo su quale sito l'ho trovato oggi, che dice che
0: questa è una forma di fare informazione precisa,
1: ma poi perché improvvisamente dire un sito?
2: Citare la fonte, mai citata.
0: Come mai improvvisamente?
2: No, perché voi troverete sulla stampa tradizionale quello da non fare, le cose da non fare. L'alimentazione contribuisce tantissimo nella produzione di sudore d'estate.
0: Stiamo proprio chiudendo.
2: E allora dicono di non mangiare fritti, non mangiare formaggi, non mangiare salumi, non bere bevande gassate, non bere alcol, non intingere il cibo nelle salse. Cioè, allora che state?
1: Ricordati di santificare le feste.
2: Io vi do dei rimedi della nonna per sudare meno. Sono tutti localizzati, cioè voi vi passate queste robe che vi dirò sulle ascelle.
0: No, che poi ci sono le ghiandole. No, una roba pericolosissima.
2: Limone.
1: No!
2: Limone riduce
0: piaghe. Ti ricordo, ce l'ha detto quella nostra ascoltatrice.
2: Sì,
0: piaghe per mesi.
1: Perché allora,
2: può irritarla la pelle e non va usato dopo la rasatura o prima di esporsi al sole. Bicarbonato di sodio può essere irritante se usato spesso. Io ve lo dico.
0: Cioè, sta dando solo cose che fanno malissimo.
1: Ma scusami, lo metti, ma è polvere, vien via. Cioè,
2: aceto di mele.
0: Pure.
2: Tamponato la sera prima di andare a letto. La salvia è uno dei rimedi erboristici più famosi. Va bevuta perché tradizionalmente è la tisana che ha un effetto antisudorifero. Il tè nero. Applicare un panno imbevuto di tè nero freddo sulle ascelle fa sì che i tannini di cui è ricco il tè nero astringano.
0: Si tinge le ascelle nere.
1: E un lenzuolo poi però.
2: L'acqua di amamelide. Dovevo controllare cos'era, ma non
0: poi hai avuto altro da fare.
1: Io conosco l'inno di Mamelide. De Mamelide. L'inno di Mamelide.
2: La fetta di una patata.
0: È un rimedio
1: popolare.
0: Cosa fai
1: con la patata?
2: Non ci sono prove scientifiche.
0: No, che funziona, lo dico. No, zero, anzi, tantissime controindicazioni. Sì. Pieno murato.
2: Amido di mais, usato come talco naturale ad ascelle asciutte, perché sennò si crea
0: polenta,
2: un macello. O se no, al lume di potassio, che è quel deodorante di pietra che un tempo andava tantissimo, adesso si fa fatica a trovarlo.
1: Io
0: come mai?
2: Non lo so.
1: Io ce l'ho
0: male.
1: Cassetto. No, ce l'ho lì.
0: Non è che fa male.
2: No, male non fa.
0: E perché non c'è più allora?
1: Lume di rocca.
0: Perché non c'è più?
1: Perché aspettiamo, perché adesso finché non lo mette qui nel paltro sul suo sito non lo compriamo. Siamo
0: no,
1: fatti così.
0: No, non lo so, non vorrei che vabbè, comunque voi fate una cosa, non fate niente di quello che abbiamo detto.
1: No.
0: Qualcuno chiede la buccia di banana?
2: La buccia di banana potrebbe.
0: Però non ci vogliamo colare.
2: No.
0: Allora ragazzi, siamo arrivati in fondo,
2: sì.
0: Io direi bagnone in piscina tutti insieme.
3: Sì. Everybody say,
0: Tuffi!
1: A bomba! Va bene Mauro, puoi fare il tuffo nudo!

0: Che bellezza.
1: Mamma mia.
0: Guarda che spruzzi.
1: Tanto bello, eh?
0: Io tuffo dell'angelo proprio. Quello che mi piego con le tuffe dei piedi e mi riapro.
2: Carpiato.
0: Sì.
2: Carpiato.
0: Su dal trampolino quello altissimo.
2: Brava.
0: È la festa di chiusura della Ciringhita, ragazzi.

0: veramente in delirio. Questo era grosso, Diego, esagerato. Quei braccioli.
1: Ho preso una schierata.
0: Va bene, ragazzi, grazie per essere stati con noi. Passate un buon weekend. Chiudiamo proprio definitivamente con un bel twist così.

0: Ciringhita torna l'anno prossimo, Pinocchio invece torna lunedì. Fate un buon weekend e grazie per giocare con noi sempre. Ciao, a lunedì!
1: Ciao! Ciao!
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
2: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
2: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto

0: Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: comincia tutto qui.
1: Qualche secondo alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione. Se dovessero uccidermi verranno bombardati con una potenza mai vista. Donald Trump ha dichiarato al New York Post di avere lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran riuscisse a compiere un attentato contro di lui. Il presidente americano ha aggiunto: sono da molto tempo sulla loro lista. E intanto 8 uomini fra i 19 e i 32 anni sono stati incriminati per cospirazione finalizzata al terrorismo e all'omicidio. Avrebbero pianificato un attacco durante l'evento di arti marziali miste organizzato da Trump alla Casa Bianca il 14 giugno in occasione del suo compleanno. Gli imputati avrebbero avuto l'intenzione di colpire i presenti con droni, mentre alcuni cecchini avrebbero dovuto aprire il fuoco contro importanti personalità sfruttando il caos generato dall'attacco. Il complotto sarebbe stato sventato dalle forze dell'ordine prima dell'evento, a cui erano presenti circa 4.000 persone. Proprio Donald Trump oggi ha affermato che Teheran ha chiesto agli Stati Uniti di proseguire i colloqui di pace, richiesta accettata da Washington, chiarendo però il cessate il fuoco con la Repubblica Islamica è terminato. Secondo il sito di notizie Axios, un nuovo round di negoziati potrebbe svolgersi la prossima settimana in Svizzera. Cambiamo argomento. È di almeno 12 morti, 23 dispersi e 4 feriti gravi il bilancio dell'incendio che da ieri sta devastando l'area di Los Gallardos in Andalusia. Si tratta della più grave tragedia provocata da un rogo forestale nella storia recente della Spagna, come confermato dalle autorità locali. Le vittime avrebbero tentato di lasciare l'area seguendo un percorso diverso da quello indicato per l'evacuazione, rimanendo intrappolate dall'avanzata delle fiamme. A innescare il rogo, alimentato poi dalle raffiche di vento, sarebbe stata la caduta di un cavo elettrico. Allerta per gli incendi anche in Piemonte. La situazione più critica si registra nella zona del Verbano Cusio-Ossola, nel territorio di Premosello, dove sono 3 i roghi che stanno tenendo impegnati i vigili del fuoco, rafforzati anche dal vento. Circa 150 persone sono state evacuate. Ora il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista di Wimbledon. Il tedesco, numero 3 del mondo, ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set per 7-6, 6-2, 6-4, qualificandosi alla finale di Londra per la prima volta in carriera. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Jannik Sinner, campione in carica, e Novak Djokovic, in campo in questi minuti. Cercano un posto in semifinale ai mondiali di calcio invece Spagna e Belgio, che si affrontano alle 21 a Inglewood, a Los Angeles. Chi passa troverà la Francia, che ha battuto il Marocco. Domani sera a Miami saranno in campo Norvegia e Inghilterra. Domenica si gioca Argentina-Svizzera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, altre news alle 20.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli €2,29.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Have fun with...
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Il biglietto per i film italiani ed europei costa solo €3,50.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Quanti fogli, mamma mia.
2: Bentornati,
1: è una cartiera qua.
2: Bentornati a Fabriano,
1: siamo. A Fabriano.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma sulla cui conferma per il prossimo anno non ha scommesso neanche Adinolfi.
1: Pensa
2: oggi
1: a te.
2: Oggi
1: pensa
2: è te. Venerdì 10 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi
1: sì.
2: Festeggiamo Sant'Amalberga,
1: Amalberga
2: con la davanti, e Sant'Audace. Sapevi che esiste Sant'Audace? Invece esiste.
1: Sant'Audace è maschio?
2: È maschio e lo festeggiamo proprio oggi, quindi se qualora all'ascolto ci fossero delle persone che si chiamano Amalberga o Audace possono
1: però
2: scriverci.
1: Però che vita uno che si chiama Audace.
4: Sì, infatti, bellissimo.
2: Però, è bello Audace.
1: Audace.
2: Ciao, sono Audace Lancia.
1: Detto Au.
2: Detto Au, sì, probabilmente.
1: Au.
2: Sì, quale sarebbe il diminutivo? Sì, penso Au. Sì. Ma non parliamo di diminutivi, però dicevo, se c'è qualcuno che si chiama così, 347-342-5220, come sempre, fa fede il documento. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Esteri, nel caso in cui venga ucciso Donald Trump, ha lasciato all'America istruzioni su cosa fare una volta finiti i caroselli per le strade.
2: Questo lo dici tu, questo lo dici tu. E poi
1: non
2: se arriva,
1: lo dicono i maligni.
2: Se arriva
1: maligni.
2: Un Patriot su via Massena, te ne assumi la responsabilità.
1: I maligni dicono questo.
2: Grecia, si rompe il finestrino.

0: Torino su un volo dopo il decollo. Passeggero viene risucchiato e Ryanair in tempo reale mette in vendita il posto. Si è liberato.
1: Perché, comodo, un posto comodo.
0: Perché non monetizzarci?
1: Caso Ranucci, la RAI sospende per precauzione le repliche di Report, sperando, fa sapere l'azienda in un comunicato, che sia fatta chiarezza il più tardi possibile.
0: Così almeno
1: così si tolgono non ci poniamo il
0: quando ci ricapita, sì, avranno sì pensato. Iran ha terminato dopo 5 giorni il funerale dell'Ayatollah Khomeini, ora comincia il dopo funerale condotto da Amadeus.
1: anche sbagliato quello, però, va bene. Sardegna, turista restituisce 40 kg di sabbia sottratti negli anni 70 e tenuti fino a oggi nel costume.
0: Per la prima volta l'ha sgrullato. È successo così. Musica per il giubileo di Vasco Rossi, venduti 550.000 tagliandi in 30 minuti. Ultimo si incazza e per il prossimo concerto prenota il Molise.
1: Neanche a far la gara. Farà così. Lì. Cultura, 4 italiani su 10 non leggono. Questo è il risultato di un report dell'Istat, da cui per fortuna presto sarà tratto un film.
0: Così.
1: Se no non lo legge nessuno.
0: Almeno sono tranquilli. Italia effettua una circoncisione su un tavolo da cucina. Medico denunciato e soprattutto squalificato da MasterChef. Come ti viene in mente?
1: Temptation Island, dopo le proteste degli spettatori, concorrente pubblica un video sui social nel quale si scusa per aver azzeccato una consecuzione.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Sai che oggi, a guardarla bene, con la notizia c'entra sia il titolo,
1: sì,
0: che l'artista. C'entrano un po' entrambi.
1: L'artista.
0: Guarda, poi lo spieghiamo.

0: Raga, comunque volevo dire una cosa.
1: Dici.
0: Durate finché non arriva Vannacci al governo. Poi vi sega.
1: Nel senso dell'ending, dici? Cioè, in quel senso, non so, credo abbia gusti diversi.
2: Ma perché prende in mano anche Radio DJ?
1: Mai,
2: dice, vabbè,
1: mai dire mai. Comunque, no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto, anche perché non l'hai neanche detto, Giacomo, il motivo per cui abbiamo scelto Face to Face, Heart to Heart dei Twins ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Elisa. Ciao, Elisa.
3: Ciao ragazzi.
1: Perfetto. E in regia c'è Francesco Pagax Paganelli. Qualcuno
2: che,
1: ha provato.
2: Da cui non ci aspettiamo saluti.
1: Ma no, lui.
4: Buonasera.
1: Ma perché Elisa è la novità.
4: Eh sì.
1: E quindi siamo più attenti a coccolarla. Pagax è il solito stronzo.
2: Old news.
1: Posso dirlo? Posso, tanto ormai siamo in rapporti, no? Quindi.
2: Chiama lei HR.
1: Qualcuno ha provato a indovinare il perché della nostra scelta.
5: Boh, io ci provo. Ciao chiacchiericci.
2: Ciao.
5: Ma sarà mica la capacità del portiere del Marocco di ipnotizzare i giocatori e quindi di parare tutti i rigori? Non lo so, io la butto lì così.
2: Attenzione.
5: Ciao Francesco, Torino.
1: Poteva essere, c'è un po' dispiaciuto per il Marocco ieri che è stato eliminato dalla Francia, però.
2: Nonostante i poteri del portiere.
1: Sì, sì, perché ha parato un rigore a Mbappé. Ieri siamo stati a una festa di compleanno, questi sono fatti nostri, non vi interessano, ma Chiara ballava ed esultava e io stavo guardando
2: la partita
1: comunque in un videofonino, e devo dire che il Marocco ha meritato purtroppo l'eliminazione perché non ha fatto granché, ma stiamo siamo forse
2: meritato.
1: Un programma in cui parliamo di calcio?
2: Ma ti sembra?
1: No, perché abbiamo scelto Face to Face e i Twins?
2: No, allora i Twins non lo so.
1: Beh, perché sono due facce della stessa medaglia, sono un po' gemelle le due persone di cui stiamo per parlare.
2: No, filosoficamente non lo sappiamo.
1: Andiamo
2: non
1: in
2: so
1: Inghilterra.
2: Cosa stai pensando, però andiamo in Inghilterra. È notizia di questi giorni il fatto che Nigel Farage, che è uno dei più famosi politici di estrema destra,
1: populista, che ha voluto la Brexit, uno dei maggiori sostenitori della Brexit.
2: E il rappresentante del partito Reformer UK, che è appunto un terzo partito oltre ai laburisti e i conservatori, non mi ricordavo proprio come si chiamavano. Si è dimesso dal suo ruolo di parlamentare perché lo hanno insomma accusato di aver ricevuto finanziamenti illeciti.
1: Sì. E lui ha detto: sapete che c'è? Io non vi permetto di indagare su di me.
2: Esatto.
1: E quindi me ne vado.
2: Perché uno dice: ma si è dimesso perché così si fa, sai, uno viene accusato. No, ha detto: io mi faccio giudicare solo dal popolo. Per cui mi dimetto. Così il collegio che mi ha eletto deve rifare l'elezione, io mi ricandido e sarà il popolo a decidere.
1: Quindi,
2: non funziona così. Però
1: la classica storia del siccome mi hanno eletto, giudici state fermi e mobili. Ma non è di questo
2: parlare. Perché ovviamente cosa succede? I candidati degli altri partiti dicono: ma sta pagliacciata, noi non vogliamo partecipare.
1: Ma c'è qualcuno,
2: a che
1: invece cui le pagliacciate piacciono molto.
2: Gli fanno una pippa. E cioè il Conte faccia di bidone, cioè Count Beanface, che è uno dei più famosi candidati satirici del Regno Unito.
1: È una persona che ha in faccia un bidone dell'immondizia con il buco per gli occhi. Per questo la base Star Wars sembra
2: Voglio essere precisa. È un alieno di 5.900 anni.
1: Sì.
2: Indossa un mantello, una tuta grigia e come casco un cestino della spazzatura.
1: E lui si presenta, è un performer,
2: un comico. Si chiama John Harvey.
1: In Inghilterra c'è questa tradizione, credo ne abbiamo già parlato in qualche puntata di Chiacchiericcio passata, di comici, candidati satirici che si candidano alle elezioni con dei programmi assurdi di cui magari parliamo tra un attimo.
2: Perché è facile candidarsi.
1: Sì, è
2: bastano
1: molto facile.
2: 500 sterline e 10 firme.
1: E quindi si candidano per buttarla a ridere, perché poi devono essere intervistati dai giornali, dalle televisioni. Anche qui in Italia ogni tanto nasce qualche partito assurdo, no?
2: Sì, però lì
1: è proprio una tradizione.
2: Sì.
1: E questo Conte faccia di
2: Beanface, faccia di cestino.
1: Faccia di cestino si è candidato contro Farage. Ora qual è il problema?
2: Che
1: i sondaggi lo danno in vantaggio.
2: Comunque siamo lì.
1: Perché
2: siamo lì.
1: Molti dicono: non voglio votare Farage perché appunto l'ha indagato, si è dimesso, ha fatto questa mezza pagliacciata. E dicono: quindi votiamo il comico.
2: Ma lo stanno sostenendo anche il leader dei conservatori, il ministro della difesa, il nuovo volto Burnham, il nuovo volto dei laburisti. Anche lui comunque un po' gli strizza l'occhio.
1: E quindi rischiano di vedersi in Parlamento un buffone, ma
2: dichiaratamente
1: buffone, cioè che voleva essere buffone dall'inizio. Quindi quando parliamo della nostra politica non
2: alla
1: è che oltre Manica o altrove stanno messi peggio.
2: Però il programma è bello.
1: Noi diciamo spesso che non siamo un paese, siamo un sogno, ma forse

0: il caso di dire non siamo un mondo,
1: un pianeta,
0: siamo un sogno, sì, probabilmente, sì. Questa è la notizia, fra un attimo su questa notizia al 347 342 5220 come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Stare con te.

0: Chiara Galeazzi, nonostante ad Adinolfi, ha puntato 2 euro su Noemi, tu cosa fai questa sera come canzone dell'estate.
1: Però non l'ho ancora sentita durante Temptation.
0: Ah, e fa questo fa la differenza.
1: Questa cosa, secondo me, adesso succede.
2: Ha un peso alla specifico.
1: È il nuovo Festival Bar.
0: Quindi, diciamo, se volete facciamo una scommessa collettiva. Tutti insieme. Date dei soldi a Chiara Galeazzi, adesso pubblichiamo
1: e io
0: banda sui social.
1: Compro un lingotto
0: e
1: d'oro.
0: Lei si comprerà un lingotto d'oro. Non stiamo parlando però di scommesse, no. Stiamo parlando di quanto accade in Inghilterra, dove un candidato satirico che indossa una testa di latta, fondamentalmente
1: un cestino
0: di latta, si è candidato contro Nigel Farage e a quanto pare rischia di vincere.
1: Sì.
0: Però abbiamo detto che questo candidato ha un programma bizzarro.
1: Sì.
0: Vogliamo leggere questo programma? Ci metti, Pagax, scusami, non te l'ho chiesto prima, una base un po' intellettuale,
3: arrivo,
0: una cosa un po' alta da tribuna politica, per capirci.
1: Allora, sono...
0: possibilmente un retrogusto di vaniglia, se puoi.
3: Arrivo.
0: Spero che le indicazioni siano chiare, se no le faccio fare, come al solito, lo faccio fare a loro con la voce.
1: Ma io devo anche leggere, quindi come faccio?
0: Beh, non sei come Demetrio Strato, che ha la capacità di fare due suoni contemporaneamente.
1: No.
0: Me lo aspetto.
1: L'altro con cosa lo faccio?
0: Perfetto.
1: Eccoci qua.
0: Questo ci
1: Questa
0: piace.
1: È la tribuna.
0: Qual è il programma di Conte faccia di Conte, non mi ricordo come si chiama, Conte faccia di metallo.
1: Faccia di cestino.
0: Faccia.
1: Allora, ci sono vari programmi adattati in base alle elezioni in cui si trova, però diciamo ci sono alcuni che valgono per tutti. Il primo punto è: taglierò le tue tasse e aumenterò quelle di tutti gli altri.
0: Beh, questo è brillante, questo è
1: questo
0: geniale.
1: Questo non è male.
0: Questo già mi piace.
1: Poi, nazionalizziamo Adele.
0: La cantante. Ma non, scusa, di che nazionalità è lei?
1: No, nel senso che diventa un proprietà dello Stato, credo. Tipo la BBC.
0: Non male.
1: Poi, fissare a 80 anni l'età massima per votare.
0: Guarda, ti dirò.

0: ti dirò.
1: Che poi su alcune.
0: No, secondo me però è sbagliato. Secondo me dopo gli 80 si ritorna saggi. Secondo me bisogna togliere la fascia tra i 60 e gli 80 più
1: poi,
0: o meno. Però.
1: Rimettere in funzione il CFAX, che sarebbe il televideo, perché l'hanno tolto il Regno Unito.
0: No,
1: lui
0: ma
1: vuole
0: questo
1: rimetterlo.
0: È gravissimo.
1: Lui vuole rimetterlo.
0: Questo è gravissimo.
1: Poi i ciclisti che violano il codice della strada sono costretti ad andare in monociclo.
0: Cioè la rotona, la rotona gigante.
1: Difficile.
0: Ok.
1: I sindaci eletti non possono candidarsi al Parlamento fino al termine del mandato. Che questa è una roba che non è male.
0: È una proposta sensata. Cioè un sindaco una volta eletto non può dopo un anno dire vabbè mo divento senatore, divento deputato. No, rimane lì perché hai scelto quella cosa. Guarda che
1: poi c'è vietati gli snack rumorosi nei cinema.
2: Giusto.
1: Vedi Paganelli e ligure. Chi usa il wifi sui mezzi pubblici sarà arruolato con la leva obbligatoria.
0: Ok.
1: Vai nel
0: wifi addirittura.
1: Chi usa il viva voce, scusa,
0: ah,
1: il viva voce.
0: Viva voce, scusate. Viva voce sono d'accordo.
1: No, no, sul wifi invece è wifi sui treni che funzioni. E anche treni che funzionano, pure loro.
0: Ma fratello, sì. Ma vieni, candidati qui, c'è una strada per te disponibile.
1: E poi Count Bean Face, quindi il candidato dovrà rappresentare il Regno Unito all'Eurovision 2026.
2: Bellissimo.
1: Dopo l'elezione deve per forza anche fare questo.
0: Un po'
1: questo.
0: Conflitto di interessi, ma non è né il primo né l'ultimo, tutto sommato.
1: No,
0: a me piace
1: infatti
0: molto quella del rugby, che dice sì, nel rugby a 13 le mete passeranno da 4 a 5 punti in linea con l'inflazione.
1: Sì.
0: Notevole.
1: Sì,
0: mi, ricorda
1: sì,
0: un, mi ricorda un po' una cosa che avevo fatto al tempo del trio, che saluto il trio Medusa perché hanno vinto il microfono d'oro, l'hanno ritirato. Oggi pomeriggio, quindi
1: davvero, che bello.
0: Congratulazioni. Anni fa avevamo fatto un partito satirico che si chiamava il Partito Pancista e avevamo raccolto un po' di proposte dagli ascoltatori ed erano clamorose.
1: Tipo?
0: C'era tipo l'IVA a 2 euro fissa.
1: Indipendentemente anche se una roba da 1 euro.
0: 2 euro fissa per tutti. Poi prima gli italiani, ma secondi gli egiziani, terzi gli cioè c'è tutta la classifica. Basta criminalità straniera, sussidi alla mafia italiana.
1: Bello.
0: Almeno sosteniamo la nostra. Poi sulla riforma elettorale, no troppi giochi, maggioranza, chi vince questa vince tutto.
1: Ma non no,
0: questa è per sempre.
1: No,
0: per sempre.
1: Non vale.
0: Spostiamo la politica italiana in Cina. Perché ci costa meno, non
1: allora
0: è una brutta idea. Tassiamo l'evasione fiscale.
1: Tassiamo.
0: Mi piace moltissimo.
1: Certo.
0: Raddoppiare i controlli sul territorio, dimezzando il territorio, che matematicamente non fa una piega.
1: Certo.
0: Cediamo un pezzo di paese. Ogni 10 lavoratori assunti, 2 in nero in omaggio. Così.
1: Quindi 12 diventano.
0: È una roba.
1: Ah, bello.
0: È una roba.
1: Dai.
0: Ma esiste, dovremmo farlo un partito satirico in Italia. Solo il grosso rischio è veramente che finiamo eletti.
1: No,
0: poi.
1: Esatto.
0: E poi tiriamo fuori il programma vero. Adesso che ci avete letto, ma è questo.

Io mi ero candidato come rappresentante di istituto alle superiori, sì, e avevo tra i punti del programma quello di rivoluzionare il calendario mondiale, mm-hmm, aggiungendo un giorno alla settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, e Gustavo, che era un giorno in più per stare a casa, quindi però saltavano tutte le settimane, è stato un po' un casino.

0: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Eccolo il vostro disco preferito.
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Vivione.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
10: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto!
12: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
20: Devi arredare il tuo giardino?
21: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
20: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
22: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E devi dormire sonni tranquilli.

0: tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Have fun with
4: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: G insieme a Manu Chao, viajando por el mundo alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Oggi è venerdì, siamo arrivati all'ultima mezz'ora del venerdì. Molti di voi sono già in vacanza, nel senso nel weekend, oppure con la testa al weekend. Mi spiace che sia questo programma a rovinarvi questo bel momento con uno dei peggiori idee che abbiano mai attraversato questa radio, ossia gli amori di Dio.
1: Sciacquati la bocca.

0: questa è una roba geniale. Estate con gli amori di Dio. Come l'oratorio estivo? Ti è piaciuto il gioco? Adesso non so più cosa cantare, perché non è mica il mondialiccio.
1: Brava! È la prima volta che Elisa vede gli amori di Dio, credo. E sei sconvolta, giustamente.
2: No, già mi piace.
1: Ecco, immagino. Visto. Grazie per la
0: perché
1: solidarietà.
0: Perché devi sempre essere sospettoso?
1: Cosa sono gli amori di Dio? Sono quella mezz'ora di questo programma che mette da parte l'attualità, la geopolitica, la politica che tanto piace ai nostri ascoltatori e si occupa di teneri animaletti. Dei. Un po' come fanno i quotidiani.
0: Attualissimi, però.
1: Sì, amici a 2, 4, meno o più zampe che
0: 8.
1: Sono protagonisti di tenere storie. Te. Qual è la prima storia di oggi, Chiara?
0: Comunque guarda che siamo molto legati all'attualità.
1: Perché?
0: E ci troviamo in Italia, perché
1: in Italia.
0: Bisogna sempre dire la nazione in cui stiamo. Ci troviamo alla conferenza stampa del palinsesti RAI.
1: Ah, certo.
0: Va bene, siamo
1: stata,
0: lì.
1: È stata tutta una settimana di grandi presentazioni
0: certo.
1: Di palinsesti. Hanno fatto RAI, Mediaset, Sky, La 7, tutti.
0: È stata data una notizia molto importante legata alla prossima stagione di Affari Tuoi.
1: Ah, ok, quindi mondo Stefano De Martino, per capirci.
0: Andrà in pensione Gennarino, il Jack Russell che ha accompagnato Stefano De Martino durante le puntate.
1: No!
0: Andrà in pensione. Sai perché va in pensione?
1: No.
0: Perché praticamente spostano il programma da una città a un'altra, da Roma a viene a Milano.
1: Sì.
0: E Gennarino ha 13 anni e mezzo, è un cagnetto molto vecchiarello.
1: Anche perché è di piccola taglia.
0: Sì, è piccolo ed è vecchiarello. E la persona che lo addestra per stare in uno studio televisivo, il suo umano di riferimento addestratore, non so se si può dire.
1: No, poi chiederemo a Dunia.
0: Chiederemo a Dunia. E ha detto è troppo vecchio per fare avanti e indietro.
1: E
0: con tutti i giorni.
1: Quindi, scusa, gli chiudiamo la carriera così.
0: No, e quindi.
1: Cioè, posso dire che questo è ageismo?
0: No, gli abbiamo
1: bello e buono.
0: Allora, gli abbiamo chiuso l'opportunità a fare i tuoi, ma si aprirà un portone di altre cose. Guarda che comunque.
1: Dove lo vedremo, secondo te, il prossimo anno?
0: Guarda che lui ha fatto anche Rocco Schiavone.
1: Ma veramente?
0: Sì, era dentro Rocco Schiavone. Ha fatto gli spot pubblicitari, ha fatto altre cose. Guarda che non è che è mica solo De Martino.
2: Il nuovo Rex.
0: È il nuovo Rex.
1: Piccolo, ma
0: magari. Magari fa Sanremo con De Martino, non lo sappiamo.
1: E non può, perché si dovrebbe trasferire.
0: Vabbè,
1: comunque
0: ma
1: sulla non costa
0: fa,
1: Ligure.
0: Sta una volta a Sanremo, una settimana a Sanremo,
1: ma comunque
0: prende l'aria che fa bene. No, un cane di 13 anni a Sanremo come si trova? Paganelli.
3: Ma io, guarda come sto io.
0: Vedi,
1: potrei
0: lui
1: dirti
0: 13
1: che
0: anni.
1: Gennarino era l'unico motivo per cui guardava Affari Tuoi, ma mentirei perché non lo guardavo.
0: Lo sai come che però non si chiama, sai che non si chiama Gennarino in realtà?
1: Come si chiama?
0: Si chiama Seven.
1: E perché l'hanno chiamato Gennarino? Appropriazione culturale,
0: sì.
1: Oltre a ageismo.
0: Non lo so. Ho fatto dead naming.
1: Spiega cos'è il dead naming.
0: Ecco, ho detto il nome che non usava più. Però no, in realtà lui si chiama Seven ufficialmente. Non so perché l'hanno chiamato Gennarino, che c'ha un altro nome.
1: Ok, perché, vabbè. Perché probabilmente è più.
0: Perché Pulcinella era già preso.
1: Esatto.
0: Quella roba lì stavi
1: dicendo.
0: Ci
1: siamo capiti.
0: Ehi.
1: E ci siamo capiti.
0: Ehi.
1: Amico.
0: Ehi.
1: Beh,
0: comunque pare che ci sarà una sorpresa. Non lo so, arriverà un elefante marino. Non
1: può
0: lo
1: darsi,
0: sappiamo.
1: Può darsi. Quindi Gennarino rimarrà a Roma. Neanche.
0: Resta
1: non lo possiamo
0: Roma.
1: Neanche adottare noi qui a chiacchierare.
0: No, no, c'ha la sua famiglia. Non è che lo buttano in strada. Cioè, ha la sua famiglia.
1: Possiamo
0: farà
1: adottare De Martino invece?
0: No,
1: al posto tu a fare gli amori di Dio.
0: Guarda che potrebbe non essere male.
1: Potrebbe. Bene, prima notizia data. Brava, che riguardava anche in qualche modo l'attualità.
0: Sì.
1: Adesso mettiamo un disco e poi, ahimè, sentiamo la seconda notizia.
0: Sì. You know, you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: la notizia di sport prima di ritornare agli amori di Dio, perché è finita la semifinale di Wimbledon e Sinner ha vinto contro Djokovic 3-0 e quindi si vedrà in finale con Zverev, un tennista, insomma, che inizia, il cui cognome inizia per Z.
1: Sarebbe strano se fosse un amore di Dio quello con cui si dovrebbe battere.
0: Non hai notizia di animali tennisti?
1: No, ma ho notizie di animali e sport.
0: Ah, vedi,
1: incredibile,
0: neanche a farlo
1: pazzesco.
0: Neanche a farlo apposta.
1: E siamo in Regno Unito.
0: Sì.
1: Siamo vicini a Newcastle.
0: Sì.
1: A Newcastle si stava tenendo in un club di cricket la North East Premier League.
0: Hai capito? Cricket.
1: Cricket.
0: Lo
1: stiamo
0: sport
1: parlando di Pagax. Cricket.
0: Lo sport
2: dei nobili. No, non so.
0: No.
2: Perché mi guardi?
0: No, perché
1: è quello con la mazza.
0: Noi ci rivolgiamo a te quando dobbiamo spiegare le cose. Quindi
2: cricket.
0: Cricket, lo sport.
2: È lo sport che giocano alla fine di Alice nel Paese del Meraviglio.
0: Bravo.
1: Sì. Quello è quello con la mazza, le palle e le quelle specie di
0: e i ferri di cavallo al contrario.
1: Esatto. E praticamente si stava svolgendo questa partita. Solo che a un certo punto l'hanno dovuta interrompere perché da una fattoria vicino è scappato un giovane toro di 800 kg.
0: Beh.
1: Che giovane, quindi non aveva le corna, però comunque sotto 100 kg. È iniziato a correre,
0: quindi,
1: a correre.
0: Ok, quindi già una cosa che non sapevo, cioè che le corna ce l'hanno i tori vecchi.
1: No, gli arrivano poi col tempo, questo era ancora giovane.
0: Perché la moglie.
1: Si vedono le sei stupido.
0: Elisa sta entrando nel mood.
1: Sei stupido.
0: Sta entrando nella stupidità di questo programma, mi
1: sei,
0: piace.
1: Sei molto stupido a dire queste cose. Però, insomma, questo è iniziato a correre, è scappato, ma un po' di ha fatto qualche chilometro,
0: sì.
1: Ed è andato in mezzo al campo. E iniziava a correre in mezzo al campo così con questi che noi cosa
0: di
1: facciamo?
0: Placarlo.
1: Aiuto,
0: certo.
1: Cosa dobbiamo fare? Oddio, cercavano di placarlo. Alla fine, cioè, hanno detto comunque intanto spostatevi i giocatori, che non è il caso che state qua in mezzo.
0: Pur senza corna, comunque, se esatto. Un animale ti carica bene non fa.
1: Poi hanno detto vabbè, chiamiamo qualcuno, facciamoci dare una mano. Nel frattempo è arrivato il fattore che ha detto sai cosa faccio? Porto una mucca, che magari vede la mucca e inizia a seguire la mucca.
0: La trappola del miele,
1: fatto,
0: la sexy
1: sì,
0: trappola,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Si fa con le spie.
1: C'è la fam.
0: Esatto.
1: Non si è filato la mucca.
0: Yeah.
1: È arrivata la mucca, non si era filata.
0: Ma,
1: per
0: guarda,
1: niente,
0: i maschi sono così tra lo sport e le donne.
1: E le donne comunque scelgono
0: lo
1: sport.
0: È una bella sfida, non sempre scelgono le donne.
1: Quindi alla fine hanno anche chiamato la polizia, che però non è che sia proprio esperta di tori. Cosa... Alla fine pare che comunque dopo un po' si vede che col fatto che tutti si sono allontanati l'ha lasciato lì solo in mezzo al campo. Ha detto vabbè me ne vado e se n'è andato da solo.
0: Come si chiama il toro?
1: Non ha un nome, vogliamo darglielo noi?
0: Come spesso facciamo, diamogli appassionato di cricket quindi Beppe.
1: Ma Beppe?
0: Sì, perché ho pensato che cricket è grillo in inglese e quindi un salto un po'
1: Beppe cricket.
0: Un salto un po' acrobatico.
1: Beppe cricket,
0: esatto.
1: Bello, così. Farina di cricket.
0: Quindi una storia che così, tanto rumore per nulla alla fine,
1: no,
0: nessuno si è fatto male.
1: Però hanno interrotto la partita, ma poi
0: che partita era, lo sappiamo?
1: Era, aspetta, Burn

0: Sheffield City contro il Hatton Lions.
1: Finita poi?
0: Ha vinto il Bernard Hopfield.
1: Mi diverto a mettere in difficoltà. Quanto?
0: A 226 run.
1: Cosa vuol dire? Ma cosa tanto? Che non
0: è
1: hai
0: tanto,
1: idea?
0: Infatti,
1: dimmi come ci fanno i punti a cricket.
0: Ma poi perché si chiamano run? Non fanno.
2: Ma poi perché così tanto?
1: Scusa, con che punteggio è finito?
0: Allora, quando si è interrotto il match, l'altra squadra era a 12.
1: Ma gli altri a 220. È una partita combattuta, eh?
0: Eh sì.
1: C'è qualcuno che al 347-342-5220 in 20 secondi ci spiega come si fa punto a cricket e quanto vale? Così almeno impariamo una cosa in questa puntata.

0: amore di Dio, il cricket è la è tipo il baseball, quello che dice il paese di meraviglia è il croquet.
1: E vabbè.
0: Il cricket, uno lancia la palla, l'altro la deve battere, è una roba lunghissima, durano anche giorni le partite. Quello che... su cui sono fortissimi in India e in Pakistan.
1: Quello è avere le atomiche. Però cricket è tipo baseball. Il croquet invece è con la mazza
2: e si colpisce.
1: Con
2: dentro i...
1: Vabbè, ma chiamateli in due modi molto diversi, abbiate pazienza.
2: E poi c'è il cricket, esatto, che è quello dove mangi.
1: È come dire, calcio è quello a cui siamo abituati.
2: Il colcio
1: invece è uno sport completamente diverso. Però si gioca comunque coi piedi, con la palla.
2: Senti,
1: ma devi mandarla sulla luna.
2: Non è che adesso ti devi lamentare se siamo degli ignoranti.
1: No, però mi lamento se sfogliamo, perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Quindi grazie mille a Elisa in redazione, grazie a Francesco Pagax Paganelli e le sue puntuali informazioni sportive in regia, grazie Chiara Galeazzi,
2: grazie Ciccio Lancia.
1: La linea va al sempre ottimo WAD, noi ci risentiamo lunedì, buon weekend a tutti, ciao.
3: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: saporitori Ariosto. Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20. DJ!
4: Buonasera dalla redazione. Dopo che la tregua fra Stati Uniti e Iran si è infranta fra attacchi reciproci e accuse, i due paesi potrebbero tornare al tavolo dei negoziati la prossima settimana in Svizzera. Lo afferma il sito di notizie Axios, secondo cui i negoziatori del Qatar oggi si sono recati in coordinamento con Washington in Iran per incontrare i funzionari di Teheran nel tentativo di far rientrare l'escalation degli ultimi giorni. Intanto Donald Trump ha chiarito che il cessate il fuoco con la Repubblica Islamica è terminato.

0: aggiungendo però che l'Iran ha chiesto di riprendere le trattative, richiesta accettata dalla Casa Bianca. Proprio Trump ha affermato di essere da tempo nel mirino di Teheran. Il presidente americano ha dichiarato di avere lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran riuscisse a compiere un attentato contro di lui. Se dovessero uccidermi, ha avvertito, verranno bombardati con una potenza mai vista. Kiev compie un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 Stati membri hanno approvato infatti l'ultimo passaggio tecnico necessario per convocare martedì prossimo una nuova tornata di conferenze intergovernative dedicate all'allargamento che riguarderà Ucraina e Moldavia. Lunedì invece i 25 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Parigi per discutere di come intensificare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. Sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. Voltiamo pagina. È stato convalidato il fermo del 27enne algerino che ieri ha sfregiato una 22enne marocchina sulla banchina della fermata della metropolitana Duomo a Milano. Al momento, afferma la PM, non emergono prove che l'uomo abbia agito per motivi religiosi o razziali. Un'ipotesi avanzata in base al racconto di alcuni testimoni secondo cui l'aggressore aveva gridato prima di colpire la donna di essere musulmano. Cambiamo completamente argomento. Tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic sono in campo in questi minuti a caccia di un posto in finale a Wimbledon. Chi vince affronterà domenica Alexander Zverev. Il tedesco, numero 3 del mondo, ha battuto il britannico Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4, qualificandosi alla finale di Londra per la prima volta in carriera. Cercano un posto in semifinale ai mondiali di calcio, invece Spagna e Belgio, che si affrontano fra un'ora a Inglewood, a Los Angeles. Chi passa troverà la Francia, che ha battuto il Marocco. Domani sera a Miami saranno in campo Norvegia e Inghilterra. Domenica si gioca Argentina-Svizzera. Ora parliamo di MotoGP. Marc Marquez su Ducati è stato il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania, in programma domenica sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo ha chiuso davanti al connazionale dell'Aprilia, Raul Fernandez. Terza la Ducati WR46 di Fabio Di Giannantonio. Settimo e ottavo tempo per le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Solo tredicesimo Francesco Bagnaia. Domani alle 10.45 le qualifiche, alle 15 la sprint race.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore temporali in esaurimento sui rilievi, a parte qualcuno residuo al nord-ovest. Domattina nubi e qualche rovescio al nord, soprattutto sui settori occidentali. Sereno al centro-sud. Nel pomeriggio instabilità in aumento al nord, con temporali attesi localmente anche in pianura. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Allora, ci siete? Siete caldi?
10: Sì!
9: Avete sete?
10: Sì!
11: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Have fun with
15: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
16: Radio DJ.
17: Go, go, go, go, go, inizia WAD.

0: My Soul, Bruno Mars, pronto praticamente ad arrivare con le sue date a Milano, a San Siro. Bruno, yo, e Bruno Mars è praticamente il nostro red carpet e la canzone che ci porta alla sigla. Let's go.
1: Riproduco sei quattro su Radio Energy. Sei
2: Radio DJ.
3: Radio DJ. Radio DJ.

0: Ora dico ciao a tutti e benvenuti a...
1: Say what?
0: Eh sì, il futuro sta arrivando quantomeno. Il futuro sta arrivando, me l'ha detto uno, me l'ha detto Instagram. Io credo sempre tanto a Instagram, apro Instagram e credo.
2: Ma ci sta.
0: Ma no, forse è sbagliatissimo, insomma. Infatti ho messo il blocco. Blocco, sto tutto bloccato.
2: Blocco sull'app?
0: Sì, metto il blocco, sì. Dopo 2 ore basta. Tu non blocchi?
2: Sì, dopo 2 ore anch'io.
0: 2 ore, poi raramente mi capita di superare quelle 2 ore. Però Instagram dice che il futuro sta arrivando. Eh già, tipo domani è sabato.
2: È proprio vero.
0: Era detto Instagram.
2: L'ha detto Instagram.
0: No, però poi dicono anche cose assurde, tipo che cose che succederanno nel mondo secondo tutta una serie di scienziati. E oggi vorremmo partire così, anche se la parola futuro per noi è da sempre nel DNA, quello di cercare di capire cosa succederà poi. Intanto nel futuro, entro il 2050, i telefoni, cioè i dispositivi che abbiamo praticamente tutti tra le mani, avranno una durata infinita grazie a queste batterie nucleari al diamante. Ci crede Giaggia?
2: No.
0: Infatti.
2: No, proprio no.
0: Perché il 2050 è dopodomani, cioè non è che
2: no,
0: vabbè.
2: No.
0: Gli esseri umani parleranno con gli animali, a questo io credo.
2: Magari.
0: Con l'intelligenza artificiale. Però sarebbe bello, ma con gli animali non significa soltanto con i cani e con i gatti, no? Cioè quando parlare con i pesci, pensa che bello sarebbe. Cosa gli
2: stupendo.
0: Dici? Se vado di là cosa trovo? Il prossimo autogrill dov'è? È molto bello. E mille cose che in realtà portano tutta la questione ad una domanda, qualcosa, sempre, agli ascoltatori, e cioè... Secondo voi cosa accadrà probabilmente entro il 2050? Cosa vedremo? Cosa saremo? Che idee avete?
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
1: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: The Beat. Molto bella questa canzone, Jane.
1: Ciao, what?
0: Ciao, people. Come va? Come estás? Come estás?
2: One Gang Show.
0: Sto guardando nel futuro. Oggi abbiamo la, come si chiama, la palla di cristallo.
3: Ah, sì.
0: Di solito ne abbiamo due di palle. Oggi un programma monopalla. Quello... di oggi, tipo, ci segnalano treni iperveloci, li vedremo entro il 2050 secondo questo ascoltatore, e che molto probabilmente sostituiranno l'aereo, no? Il treno che va talmente veloce che ne so, il Bari Milano te lo fa in treno piuttosto che in aereo. Adesso è abbastanza difficile. Il mammut lanoso, che noi abbiamo visto soltanto in alcuni film o cartoni o in alcuni libri illustrati, camminerà di nuovo.
3: Ma
0: cioè,
3: dai.
0: Sì, stanno lavorando per modificare il DNA, wow, di questi elefanti in modo da ricreare il mammut lanoso. Ora, non chiedetemi qual è l'esigenza.
3: No, infatti, però.
0: Però, vabbè, lo faranno, beh, vedremo mai il mammut. E se, come dicevamo prima, l'intelligenza artificiale ci permetterà di parlare con gli animali entro il 2050, se tanto mi dà tanto, parleremo con il mammut. A
3: che
0: cui
3: sono.
0: Faremo la domanda: do cazzo sei stato tutto questo tempo? Ma dove eri? Ne ho tante di idee di futuro degli ascoltatori. Il numero è quello della radio:
4: 347-342-5220.
0: Secondo me, dice questo messaggio, entro il 2050 avremo tutti un assistente AI personale che ci organizza la vita. Probabile, probabile, già è un po' così. Le auto che guidano da sole saranno la normalità, dice questo messaggio, ma non lo so, perché lo dicevano già 100 anni fa.
3: È
0: beh,
3: vero.
0: Ci sono posti del mondo in cui c'è l'auto, il taxi senza guidatore. Paura però,
3: anche
0: ragazzi.
3: Io ho troppa paura.
0: Andiamo a piedi. Andremo nello spazio in vacanza, costerà un rene, ma qualcuno lo farà, probabile, questo già un po' sta
3: probabile
0: succedendo. Occhio a questo, secondo me entro il 2050 lo smartphone sparirà e avremo qualcosa di ancora più piccolo, tipo occhiali o lenti a contatto. Anche qui questo futuro un po' lo vedi, perché Meta ha già messo in commercio gli occhiali con i quali puoi postare, insomma, puoi fare. Che paura.

0: A volte parlare di futuro.
1: È vero, fa paura.
0: A volte fa paura. A volte è bello fare un giro nel passato. Tipo così. Era il 2012. Candy.

0: Ti va se ascoltiamo tutta la sera Say What?
1: Say What Business Man.
2: WAD is live right now on Radio DJ.

0: dritto nella piaga. Businessman. Dito nella piaga. Aggiungo anche Gaia. Ciao Gaia, come stai?
1: Ciao, io sto bene, tu?
0: Ma tu, io bene, mi stavo immaginando il futuro, no? Perché la scienza dice parleremo con gli animali, che già questo mi sembra molto bello. Entro il 2050 parliamo con gli animali. Tu hai animali in casa?
1: Io ho un cagnolino.
0: E tu, se potessi parlare, immagino comunque che insomma ci sia del gran dialogo.
1: Beh, già parliamo.
0: Appunto. Però se potessi proprio dirgli una cosa, no? Cosa diresti al tuo cane?
1: No, più che altro vorrei sapere che cosa vuol dire lei a me. Perché io sì, credo di riuscire a farglielo capire quello che le voglio far capire. Vorrei sapere che cosa lei pensa di me, che cosa. Se pensa che le giornate che passiamo insieme siano abbastanza soddisfacenti, se volesse fare qualcosa di diverso.
0: Mamma mia, che bello.
1: Qualcosa così.
0: Pensa, la prima domanda, il giorno in cui inventano questo sistema per poter dialogare con gli animali, tu vai dal tuo cane e gli dici: ma tu cosa pensi di me?
1: Esatto.
0: E chissà no, cosa ti risponderebbe.
1: Forse non lo vorresti sapere, in realtà.
2: Sì, infatti.
0: Ti immagini, tipo, no, puzzi.
2: Oppure mi dai da mangiare, a me va bene così.
0: Mi bastano le crocchette. Allora, tu il 2050 come te lo immagini? Cioè, che cosa succederà, secondo te, a livello tecnologico, culturale, anche personale, entro il 2050?
1: Guarda, allora, io penso, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, anche un po' per il lavoro che faccio io, per la formazione personale, mi viene da pensare che tutta una serie di professionalità potranno essere soppiantate dall'intelligenza artificiale, e quindi non dico che si perderanno posti di lavoro, ma magari ci sarà un ritorno al lavoro manuale, quei lavori che non possono essere fatti dalle macchine ancora così bene.
0: Quindi tu cosa fai adesso? Che lavoro fai?
1: Allora, io mi occupo di far trovare la mia azienda dai motori di intelligenza artificiale online.
0: Ah vabbè, palese che verrai sostituita, cioè proprio scritto.
2: La positività.
0: Vabbè, ma perché lei già c'ha un piede nell'intelligenza artificiale, quindi
2: lo sa già,
0: proprio
2: lo sa
0: palese. Già. Sì. Cioè puoi già mandare il curriculum a qualche azienda agricola, che però non sa che bello.
1: Esatto, no, andare a zappare.
0: No, anche allevare, fai un po' di allevamento, oppure, che ne so, i pannelli solari, ti specializzi in quello. Oppure, magari diventi il capo della tua azienda.
1: Hai capito
0: la terra, perché per lei si chiama Gaia, se non mi ricordo male, significa, per noi antichi greci, Gaia è la terra, giusto? È madre terra.
1: Esatto, è la dea della terra, Gaia.
0: Quindi tu sei insostituibile, Gaia.
1: No, non credo.
0: E invece
1: però
0: sì.
1: Secondo me riuscire a dialogare con l'intelligenza artificiale aiuta a fare un passo avanti
0: certo.
1: Per stare al passo coi tempi, però anche

0: prendere il contatto con, appunto, come dicevi tu, scherzando, il lavoro manuale sulla terra, l'allevamento, tutto quei lavori che le macchine non sono in grado di sostituire, sicuramente
1: è una visione,
0: è nel futuro.
1: Giusto.
0: Esatto.
1: Grazie Gaia, un bacio. Ciao.
0: Grazie a te. Ciao.
1: So what?

0: Ciao.
1: Ma non noi, sai chi dovrebbero fare i bravi? Quelli, cioè le aziende dell'intelligenza artificiale. Fate i bravi, soprattutto per esempio ci sono degli allarmi quotidiani, tipo a Milano in questi giorni per motivi di caldo il comune ha imposto di ridurre o sospendere le consegne dei rider nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16 per giustamente proteggerli dal caldo estremo. Intelligenza artificiale, dove sei? Cioè, ah, certo, qui che servi, mettimi un drone, mettimi un... no?
2: Sì, in effetti sì.
1: Devo pensare a tutto io, è incredibile.
2: Fai una proposta.
1: I problemi del mondo li dobbiamo risolvere noi la sera qui a...
3: Radio DJ.
1: Va bene, lo facciamo.

0: Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

0: 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
16: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
18: Have fun with
15: Chantecler, il gallo del pulito.
19: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di

0: Watch It Burn, la nuova dei Linkin Park.
1: Sembra un po', vero?
0: Somiglia molto. Katy Perry, Radio DJ, ciao.
2: Ciao, Watch.
0: Siamo un po' nel futuro, in realtà cerchiamo di esserlo sempre, facciamo dei giri ma oggi molto più distanti del solito, perché da un lato c'è la fantasia degli ascoltatori. Per esempio, un messaggio dice: entro il 2050 non pagheremo più, adesso mi sono perso il messaggio, però pagheremo quasi tutto senza carte o senza telefono, magari con la faccia, che è un mio sogno da sempre, che tu arrivi al bar, prendi il caffè, quant'è? 1,50 euro, guardi il cassiere, fai così con la testa, a posto, pagato.
1: Che sogno.
0: Cioè, devi solo guardarlo con lo sguardo. Cosa ne pensi, Vito?
3: Ah, allora, dai, ciao a tutti.
0: Ciao. Beh,
3: 2050 è l'anno l'anno in cui dovremmo essere emissioni zero, quindi gireremo tutti con gli skateboard magnetici tipo Martin McFly.
0: Ma tu ci credi?
3: Bellissimo.
0: No, ma dico, ma ci credi, credi che succederà?
3: Ma emissioni zero no, che gireremo con gli skateboard di Martin McFly, magari sì, cioè, lo sogno della prima volta che l'ho visto.
0: Vabbè, che poi cosa succede? Sono gli overboard, no? Cioè, che già sono esistiti per un periodo, tu intendi quelli, andremo in giro con quelli.
3: Sì, ma proprio magnetici che vanno su strada e riesco ad andare in skateboard senza
0: al lavoro.
3: Senza
0: proviamo
3: che
0: a
3: le
0: pensare,
3: cose mi finiscano in una buca e arrivo a terra.
0: Proviamo a pensare, nella tua bolla lavorativa, tu lavori nel mondo delle banche, giusto?
3: Sì.
0: Che cosa potrebbe succedere di tecnologico e di futuristico entro il 2050? Vai, fantastichiamo.
3: Il livello di automatizzazione sarà all'estremo, quindi la parte che rimarrà sarà veramente minima.
0: Cioè già è un po' così, cioè molte banche chiudono gli sportelli ormai, cioè si fa tutto online.
3: Ma questo è quello che già sta succedendo da qualche anno, quindi sicuramente continuerà questo trend. In più con
0: invece
3: con
0: scusa,
3: AI,
0: il mondo monete, Bitcoin, quel mondo là, come lo vedi?
3: Ma lato Bitcoin non so, io non sono molto molto fan di
0: delle criptovalute
3: delle criptovalute, sì, più che altro perché è troppo troppo legate agli umori.
0: Mi piace perché Vito

0: allunga le vocali, forse è una forma di risparmio energetico, giusto? Perché tu sei, lavori nel mondo del risparmio anche. Vito,
1: sì,
0: che
1: devo,
0: cazzo fai? Ci vuoi spiegare?
1: Non la voglio dire troppo grossa.
0: Cosa fai di esattamente in banca?
1: No, io non lavoro in banca, io lavoro in consulenza e ci occupiamo di fusioni e acquisizioni.
0: Ah, quindi soldi pesantissimi.
1: Io personalmente sono sull'ambito delle migrazioni bancarie, quindi quando una banca ne acquisisce un'altra, poi c'è tutta la...
0: Mamma mia, certe cifre a 800 zeri che vedi. La cifra più grossa che hai visto scritta da qualche parte?
1: C'aveva talmente tanti zeri che non so neanche quanti siano, ma sfortunatamente io vedo solo gli zeri scritti, quindi
0: tu li
1: non
0: vedi,
1: vedo niente.
0: Cioè, vabbè, però già vederli è un primo passo verso averli.
1: Ma speriamo.
0: Grazie Vito, un abbraccio, buon weekend.
1: Grazie, buon weekend.
0: Ciao. Radio DJ. One

0: Peaches e Justin Bieber, Daniel Cesar, Givian.
1: Ciao Wad, che fai stasera?
0: Stasera, esplorando il futuro, abbiamo intanto scoperto che entro il 2050 molti scienziati sono d'accordo con se stessi che arriveremo a parlare con gli animali. E mentre poi anche gli ascoltatori stanno condividendo con noi tanta fantasia sul futuro, che poi per esempio anche la telepatia qualcuno dovrà prima o poi renderla concreta.
2: Magari. E
0: telepaticamente uno pensa una cosa, l'altro gli arriva il pensiero, non lo devi trasferire. Ci sono queste che sembrano tipo delle challenge assurde, ma poi in realtà la telepatia, qualcuno inventi la telepatia, semplice. Stai telepatizzando?
2: Sì. Cosa sto pensando?
0: Al mare.
2: No, è un colore.
0: All'azzurro del mare.
2: No.
0: Al colore della pesca.
2: Guardami bene, che colore è?
0: Rosa.
2: No, Wad.
0: Che colore è?
2: Giallo.
0: Ah, perché?
2: È così.
0: Ah, ok. No, perché tipo un'altra challenge molto molto futuristica sarebbe questa. Noi apri su Wikipedia la pagina Wikipedia di Justin Bieber. Se avete un telefono in mano lo potete fare anche voi in real time con noi. La gara è una sorta di DJ 10 di Wikipedia.
2: Okay.
0: Partendo dalla parte dalla pagina di Justin Bieber, dobbiamo, cliccando soltanto su le parole, quelle con contenuto ipertestuale,
2: sì,
0: quelle sulle quali puoi cliccare,
2: quelle azzurre,
0: sì, dobbiamo arrivare alla pagina Wikipedia di Radio DJ. Are you ready?
2: No, vabbè.
0: Vai, let's
2: bellissimo.
0: Go.
3: Ciao.
0: Allora, fatelo anche voi della pagina di Justin Bieber. Racconta però i passaggi che fai tu, Giaggia.
2: Allora, vediamo, ci provo. Potrei andare su...
0: Io ho fatto cantautore, ho cliccato.
2: Ok.
0: Cantautore, mi apre la pagina.
2: Io Ed Sheeran, non so perché.
0: Mi apre la pagina della pagina Wikipedia, cantautore. Da cantautore.
2: Okay.
0: Ah no, aspetta, però da cantautore potrei arrivare a radio. Non c'è nessuna radio qua, annaggia.
2: Allora, Atlantic Records, no, non ha senso. Allora, io vado. No, neanche Buckingham Palace ha senso. Allora, vado su YouTube, vediamo.
0: Ah. Come su YouTube? Ah, sulla pagina di YouTube.
2: Sì, di Wikipedia.
0: Giusto.
2: Sì.
0: Quanto tempo abbiamo? 6 ore, perfetto.
2: Che bello.
0: Ah, io vado su Vasco Rossi, della pagina cantautore.
2: Sì.
0: Ci sarà il collegamento radio, però non è click. Radio Libera, attenzione, ladies and gentlemen. No, però non sono ancora arrivato, aspetta. Ora sono sulla pagina Wikipedia di Radio Libere.
2: Mi sa che vinci tu.
0: È difficilissimo, ma è la cosa più bella del mondo. Ora sono sulla pagina Wikipedia di emittente radiofonica. Ma non c'è ancora Radio DJ. Devo arrivare alla pagina Wikipedia di Radio DJ. Perché non ce l'hanno messa su emittente radiofonica?
2: Sono al computer, no.
0: Tu dove sei?
2: Io sono finita su Sony.
0: Speaker, attenzione, c'è la pagina speaker, conduttore radiofonico. Quindi, se vado su Disc Jockey, pagina Wikipedia di Disc Jockey, ci sarà il link. Dove sei tu?
2: Mixer video.
0: Attenzione, DJ, radio
2: ce l'hai
0: DJ.
2: Fatta,
0: let's
2: bravo.
0: Go!
2: Bravo.

0: Oggi Sound.
1: Hey what? Asvolum, che sto fuori.
0: Era il 1999, Basement Jacks. Canzone che si chiama Red Alert, cioè allarme rosso, che mi fa pensare anche ad un DJ americano importantissimo per un certo tipo di musica, DJ anche radiofonico, cioè DJ Cool Red Alert, che ho avuto anche l'onore di conoscere tempo fa. Anche lui fa la radio, credo su WBLS. Dunque, le radio americane hanno tutti questi acronimi, acronimi.
2: Vabbè, l'hai inventato.
0: WBLS si chiama la radio, laddove W, cioè la W sta per la B invece sta per,
2: ok,
0: non lo so che cazzo stanno, come se le inventano,
2: sarà word.
0: Ah, word.
2: Poi cos'è l'altra?
0: La B, la L e la S.
2: B sarà...
0: Facciamo che, siccome non è un'informazione di pubblica, in pubblico, sì, interesse, ce la cerchiamo tra di noi. Non ho

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero

0: 88 sa di felicità.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Quasi le 21. Ovunque.

0: Another talk to you. Let's go. Che mi ricorda una canzone. Sono d'accordo con me stesso. Che mi ricorda la canzone Dr. Beat. Dottor Beat, canzone di Gloria Estefan. Dovrebbe essere questa qua, sentite. Paging Dr. Beat Emergency. E lei?
1: Gang.
0: Sentiamola, let's go. Check, check, check. Miami Sound Machine. Yeah.
2: È vero.
3: Avete sentito?
0: Avete sentito che da queste parti non sbagliamo un colpo? Era bello anche l'inizio adesso, di Gloria Estefan. Facciamo andare anche un po', dai, è venerdì sera. Facciamo andare anche un po' quando lei entra, vai.

0: poi nel videoclip di questa canzone c'era tutto quello, tutti proprio lo starter pack degli anni 80, comprese le infermierine sexy, un po' tipo il drive-in in Italia. Vabbè, quell'epoca che noi non abbiamo vissuto, che però vedi che anche grazie a questo pezzo nuovo degli Another l'abbiamo sbloccata così.
1: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
2: On Radio DJ.
1: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
2: Say what?
1: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
2: One gang show.
1: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
2: Say what?
3: Ovviamente.
4: Stay tuned, we'll be right back.
2: Turn the radio on.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it.

0: daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Have fun with
9: Fuse Tea, la vita ha più gusto quando c'è fusione.

Yeah, UK style, Georgia Smith, Watkins, si chiama Alive, la canzone è molto ballabile, del resto si apre uno dei primi weekend.

0: Weekend di estate, 100% estate, ci siamo a luglio,
1: Che bello.
0: Tra l'altro il pupazzo che vi sta parlando il weekend lo passerà, parlo di me in terza persona in quanto pupazzo, a Pantelleria, quindi ci vediamo a Pantelleria di Island Fuse Tea 2026, grandissimo evento, tanti eventi all'interno dell'isola di Pantelleria.
2: Va tutto alla grande.
0: Ci vediamo là. E così giochiamo, possiamo fare tutti i giochi che volete,
1: okay? Che bello.
0: Io porto tutto, porto sia le chiavette per fare DJ set, però porto anche i giochi, porto uno.
1: Bravo!
0: Anzi, facciamo un gioco con un'ascoltatrice, anzi, già soltanto per il fatto che l'abbiamo scelta, diamole il premio Fedeltà! E nel mentre facciamo un gioco.
3: Ciao Italia!
0: Vuoi giocare con noi?
4: Questa settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta. Premio
0: Fedeltà. Quanto crea delle, insomma, delle disuguaglianze sociali la frase vuoi giocare con me?
1: Sì, tanti.
0: Cioè, quando sei il bambino che dice vuoi giocare con me?
1: È vero. Beh, è anche un po' horror, tipo bambola assassina.
0: È un po' horror, un po' tenerezza.
1: È
0: Laura,
1: vero.
0: Cosa ne pensi tu che sei stata insegnante?
5: Ciao. In merito a che cosa?
0: In merito ai bambini che hanno quella voglia di giocare, a volte si crea un gruppo, arriva il lupo solitario che si avvicina e dice vuoi giocare con me?
1: Oh.
0: O posso giocare con voi?
5: Ma sì, interessante, perché no?
0: È interessante, sì. Tu sei stata maestra Laura o professoressa?
5: Sono stata
0: Laura?
5: Professoressa di lettere.
0: Mamma
5: tutta la vita. Mamma mia.
1: Tosta Laura.
5: Appassionata, sì, appassionata, tosta, soprattutto quando ero giovane, perché ho iniziato giovanissima ed ero piuttosto tosta davvero, e poi mi sono molto ammorbidita.
0: Quante generazioni sono cresciute con te?
5: No, non lo so. So solo che, guarda, quando ho iniziato i miei primi alunni di terza media avevano più o meno 13 anni. Meno di me, forse 10, neanche, perché io avevo 23 anni e loro ne avevano 13.
0: Cioè, 23 anni già insegnavi, che bello.
1: Wow.
5: Sì, sono stata abbastanza precoce, per questo poi sono riuscita ad andare in pensione ad un'età accettabile, ancora giovanile, insomma.
0: Ma ti manca un po' la classe, avere degli studenti attorno, dover, insomma, trasferire a loro un sapere, ti manca?
5: Wow, allora, mi manca quanto mi mancano altre cose, nel senso che ogni tanto ho la nostalgia di quei momenti, soprattutto degli ultimi anni che sono stati intensissimi, molto belli, perché sapevo essere gli ultimi e quindi mi sono goduta tutto fino all'ultimo. Però non mi manca, sono sincera, l'impegno del lavoro, nel senso che io mi sto proprio godendo la mia pensione.
0: Brava.
5: E quindi
0: sì,
5: ho lavorato tutta la vita con passione, dando veramente tutta la mia
0: fette. Ti faccio l'ultima domanda, se
5: sì.
0: Oggi Laura, cioè tu,
5: sì,
0: che poi è brutto,
5: sì,
0: dare del tuo ad una professoressa,
5: ma no,
0: cioè, Laura, cioè
1: ma
0: lei,
1: come ci permettiamo?
0: Infatti,
5: ma no,
0: cioè
5: ragazzi, potreste essere stati dei miei alunni.
0: Appunto,
5: gli ultimi, quindi, tra gli ultimi,
1: ancora di più,
0: quindi gli alunni danno del lei. Vabbè, comunque,
5: va bene,
0: se tu insegnassi oggi, ok,
5: sì?
0: Cominciassi oggi a 23-25 anni, sarebbe molto più difficile fare la prof nel 2026, visto anche tutto quello che succede a
5: penso
0: livello.
5: Sì.
0: Ok,
5: sì, penso proprio di sì. Diciamo che la relazione era completamente diversa rispetto a quella che può essere adesso, soprattutto essendo molto giovani, con un insegnante tra virgolette grande, anziana, anche se io non mi sono mai sentita tale, sicuramente io ho sempre avuto il rispetto da parte dei miei alunni, vedendomi giovane a 25 anni con i ragazzi di adesso, che io comunque amerei comunque in ogni caso, non ho
0: certo
5: pregiudizi di nessun genere, però la vedrei sicuramente più dura.
0: Un po' più dura.
5: Sono sincera, sì.
0: Comunque sono sincero con te, adesso non lavori più, quindi ti puoi godere anche due bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
5: Caspita.
0: Validi per tutta la stagione estiva. Grazie.
5: Benissimo.
0: Prof, un bacio.
5: Grazie a voi, grazie mille.
0: Buona
5: è stato
0: serata.
5: Un piacere. Ciao.
0: Ciao.
5: Grazie, ciao.

0: Ciao Radio DJ, vita mia.
1: Radio DJ.
2: This is Radio DJ.
1: One nation,
3: one station.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: mio amico forte, Night, in realtà, che è stato il nostro ospite a One Two Celebration, anche più volte qui in studio, e che sarà ospite proprio questo weekend a Viareggio al Beach Like a DJ.
1: DJ What?
0: Giusto? Beach Like a DJ, ci saranno diversi artisti.
2: Ciao la fango.
0: Quiz per indovina uno dei nomi che sarà sul palco di Viareggio, ok? Ti do degli indizi. È una band. L'abbiamo vista a Sanremo, l'ultimo Sanremo. Quanto sei vicina ad un nome?
3: Non mi ricordo se hanno partecipato a Sanremo.
0: Sì, hanno partecipato a Sanremo, l'ultimo.
3: No, non mi ricordo se quelli a cui sto pensando.
0: Inizia con la?
3: Con la?
0: Il tuo?
3: Con la T.
0: No.
3: No.
0: Chi stavi pensando?
3: The Colors, ma non hanno partecipato.
0: Iniziano con la B.
3: Iniziano con la B, un gruppo che ha partecipato a Sanremo.
0: L'ultima edizione di Sanremo, e sono tutte donne.
3: Ah, sono tutte donne. Ah, bambole di pezza.
0: Bambole di pezza.
3: Sono salvo.
0: Tu, mi piace fare i quiz.
3: Bello.
0: Insomma, trasformarci in un programma di quiz.
3: Sarebbe un sogno.
2: Ciao.
0: Seconda manche di questo quiz improvvisato. Questo si chiama Guess the Cartoon. Vabbè. Cioè, indovina il cartone animato.
3: No, okay. Vabbè.
0: Però in sfida contro di te gli ascoltatori al 347-342-5220. Vai, partiamo con questo.
3: Sulla cima del Pollon.
0: Sì, è troppo facile. Che comunque è sempre bello anche da riascoltarlo con Cristina D'Avena, che è stata nostra ospite. Quindi Pollon. Occhio al prossimo, vai.
4: Solitario nella notte va.
0: Dai. Ma tu è un'altra generazione.
3: Non è la mia roba?
0: No, vabbè.
3: Uomo tigre.
0: Finalissima. Non lo so. C'è del suggerimento, Magica E. Cosa diceva Fit Vibes?
3: Pari in pampù.
5: Emi e May.
0: Vuoi un'ultima
3: Ma sì,
0: match,
3: vai. Dai.
0: Ma scusa.
3: L'uomo d'acciaio.
0: No, è Gigrobò. Ma
3: Massimo, ma cosa mi stai dicendo?

Just a Game con 50 Cent, una delle meglio riuscite collaborazioni tra due artisti anche di due bolle differenti dell'America, quantomeno da un punto di vista geografico. The Game da un lato, 50 Cent dall'altro lato, insieme in un classico. Questo è un classico che ha lasciato anche una grandissima eredità, non soltanto nello scenario americano ma anche in quello italiano. Infatti, per esempio, nell'ultimo disco dei Co'Sang c'è un pezzo con i Club Dogo in cui hanno campionato Da Edit All.

0: Trovi tutte game 50 Cent.
1: Say what?
2: Say what?
3: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è What's su Radio DJ e vai. Woo!
4: One Gang Show.
0: La vera libertà non è scegliere tra due possibilità, ma andare oltre le scelte predefinite, scoprendo fusioni inaspettate con cui rinfrescarsi, come Fuze Tea Limone e Lemongrass o Fuze Tea Pesca e Rosa. Perché ogni

0: Gare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Ma da quanto siamo su quest'isola?
17: Ah, ho perso il conto.
16: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
17: Stappiamola.
16: Allora, che c'è scritto?
17: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
16: Allora l'aperitivo è salvo!
17: L'aperitivo sì, ma noi?
16: No, non pensiamoci adesso.
18: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
19: Have fun with
20: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
21: Radio DJ consiglia
22: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le

0: Cyrus. No, è il nome della cantante, famosissima tra l'altro, Miley Saru. Flowers.
1: Hey baby,
0: what's up? I fiori. Non abbiamo fiori nel nostro mondiale, mancano soltanto i fiori, magari ce li teniamo per la finale del nostro mondiale intro. È un mondiale parallelo a quello di USA, Canada, Messico di calcio. Il nostro è un mondiale di intro, per quello è mondiale intro. Non è una gara tra canzoni, ma una gara tra i primi secondi di quelle canzoni che appena partono subito pelle d'oca. Nelle puntate precedenti hanno vinto Enjoy the Silence dei Depeche Mode, Aspettando il Sole di Neffa, De André, Jump dei Van Halen e molte altre, ovviamente Michael Jackson, Black or White, qualche sera fa. Oggi i candidati da parte degli ascoltatori sono...
2: Ciao ragazzi, Michele, il vostro amico da Olbia.
0: Grande.
2: Io vi suggerirei anche Toto degli Africa.
1: Vero.
2: Scusate.
0: Sentiamo l'intro Africa dei Toto. Si vuota l'unità di misura è mamma mia. Quanti mamma mia quando parte. Per ora no.
1: Ora sì.
0: Mamma
1: ora
0: mia.
1: Sì. Mamma mia.
0: Tanti mamma mia, sentiamo i mamma mia degli ascoltatori per Africa dei Toto. Next one. Sì.
3: Con Losing My Religion.
0: Ahia, questi è tanti mamma mia per Rem, Losing My Religion.

0: arriva mamma proprio. Mamma.
1: Culo culo.
0: Stop, è solo intro, è una gara di intro, infatti si chiama Mondial Intro. Si può votare al 347-342-5220. Per oggi abbiamo Africa dei Toto, Losing My Religion di Rem. E poi per Gennaro l'intro che fa subito scattare la pelle d'oca è Sportswear della Dark Polo Gang. Mamma mia. Anche questo è mamma mia, dai. Non siate giudicanti male. What? Let's go. Bravo, giusto. No, perché se poi parte la canzone scatta il meccanismo, voto la canzone. Invece sì, è una gara di intro. Non giudicate male il nuovo, le novità. Sportswear Dark Polo Gang, Africa dei Toto, Losing My Religion dei Rem. E poi...
2: Ciao, secondo me una delle più belle intro è Since I Don't Have You dei Guns N' Roses. Ciao, Alessia di Roma.
0: Quanti mamma mia?
3: Tanti.
0: Sì?
3: Stupenda.
0: Più della Dark Polo?
3: Siamo lì, dai.

0: Vabbè, dichiaro aperto il televoto. Mondial
1: pensare.
0: Intro, Africa dei Toto, Losing My Religion di Rem, Sportswear Dark Polo Gang, Since I Don't Have You dei Guns N' Roses. Quale tra queste quattro ha il miglior intro della storia di oggi?

0: Mercy, Mercy, Mercy, Mercy, The Blessed Madonna. Era l'anno 2023, che in realtà era soltanto 3 anni fa. Ci sembra distante 200.000 chilometri.
1: Ciao!
0: Anyway, penso come sono distanti gli anni 80 o gli anni dei Guns N' Roses, di Since I Don't Have You. Distanti anche i Toto, Africa.
2: Sì.
0: Un'altra epoca, un'altra perché epoca. I REM, Losing My Religion. In realtà ci sembra distante anche l'epoca di Sportswear della Dark Polo Gang.
2: È vero.
0: Canzoni che stiamo citando perché le avete candidate voi e votate voi tra le migliori 4 intro di oggi nel nostro Mondial Intro. Ciao.
3: Cosa stai facendo?
0: Sto facendo il Mondiale. L'Italia non è andata ai Mondiali, noi abbiamo il nostro Mondiale.
2: Sì.
0: Nelle puntate precedenti è passata ai quarti di finale Enjoy the Silence dei Depeche Mode, Jump dei Van Halen, Black or White di Michael Jackson, Children di Robert Miles, Avicii Levels, Aspettando il Sole di Neffa, De André, Don Raffaele, Sfera e Basta, Visiera Becco, oggi in finale, quindi l'ultima votazione di oggi, e sono due le canzoni che sto per citare. Una è Losing My Religion. Mamma mia,
2: sì.
0: La nostra unità di misura sono i Mamma Mia. REM, R.E.M.
4: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: Stop. Quanti Mamma Mia per Losing My Religion? Che sfida in questa finale improponibile. Sportswear della Dark Polo.
2: Mamma mia, sì.
0: Mamma mia. Ok, stop, solo intro. Non è una gara di canzoni, è una gara di intro, il Mondial Intro in finale oggi, Losing My Religion dei REM o R.E.M. e Sportswear Dark Polo Gang, dichiaro aperto il televoto.
3: E il numero di telefono è 347-342-5220, statemi bene.

0: No, perché sta parlando il cantante. Però vabbè, io posso parlare adesso, credo.
1: Sì, di puoi parlare.
0: La canzone più votata. Oh, vabbè, oh, era abbastanza. Cioè, tanti punti, mamma mia. Per quanto sport, per polo, ok, bla bla bla. Losing My Religion dei Ram, che comunque è pazzesco. Un intro devastante. Mondial intro. Abbiamo anche fatto una playlist su Spotify con tutte le canzoni che hanno l'intro secondo voi più bello di sempre. Cerca Mondial intro su Spotify. Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Che poi siamo noi chi? Siamo noi oggi Giaggia, che va in vacanza, credo. Quindi ci risentiamo a settembre.
1: Ci risentiamo
0: like that.
1: A settembre.
0: E poi ti mando la pagella, ovviamente ti arriverà.
1: Va bene.
0: Sì. E ringraziamo anche Simone detto Paleaipio, che è stato con noi questi giorni. La frase è: ringraziamo Simone detto Paleaipio. Jingle!
1: Non ci credo.
0: Beh, un jingle per Simo ci sta.
1: Ma per me no, però. Mi sono offesa, mi sono offesa.
0: Mo lo facciamo.
1: Ah, grazie.
0: Let's go.
2: Ringraziamo Simone detto Paleaipio.
1: Wow.
0: Yo. Un po' mischetiano questo qua. Vabbè, il jingle poi te lo mando, ok? Te lo mando
1: in
0: vacanza.
1: Sicuro ti dimentichi.
0: Sentiamo qua. Drop it.
1: Ah no. Fine.
0: Ciao, buon weekend. Ci vediamo a Pantelleria. Ciao.
3: I like DJ. I like Say What. One Gang Show.
4: Pink.
0: Boom.
3: I like DJ.
5: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 12.
13: Dettagli in negozi su demenego.it.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online.

0: Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: C'è nessuno!
4: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
9: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
8: La Torrente, baciati dal sole del sud.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Hey gang, sono le 22.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

yes, siete su Radio DJ e questo è Notorious, il programma musicale che vi tiene compagnia tutte le sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutti e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e lo schema è sempre il solito. Un brano che sblocca i ricordi e poi uno nuovo che quei ricordi invece li sta costruendo proprio adesso. Come sapete a quest'ora lasciamo parlare la musica e allora via veloci con il primo filotto. Tra poco Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, ma prima andiamo al 1997 per riascoltare Will Smith con Getting

Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni unite da una stessa traccia che si intitola Bring Your Love e che trovate nel nuovo album di Madonna intitolato Confession 2. Prima Will Smith con Getting Jiggy With It, tra poco invece MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma adesso un po' di cantautorato della scuola romana con Nicolò Fabi e Max Gazzè, che nel 1998 misero insieme le loro voci per uno dei brani più belli di questa stagione. Già il titolo dice tutto su Radio DJ.

0: Notorious.
1: Su Radio DJ.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Girl Next Door, si intitola così l'ultimo singolo di MGK e Wiz Khalifa, appena ascoltato su Radio DJ all'interno di Notorious. Prima Niccolò Fabi e Max Gazzè con Vento d'estate, adesso invece arriva un filotto pettinato, come direbbe il mio amico Davide Villano in Artetato, che saluto. Tra poco infatti ci sono i Jungle con The Wave, ma ora un brano house che girava in ogni locale nell'estate di quell'anno. Dal 2002 ci sono i Praise Cat featuring Andrea Love con Shine On Me.

Live su Radio DJ, l'ultima dei Jungle, questo collettivo di Londra che sforna musica, diciamo, con una certa qualità e quindi perfetta come colonna sonora di una bella serata d'estate. Prima Praise Cats con Shine On Me, tra poco invece Samurai J con Flamenco Paranoia, ma prima arriva un inno del weekend, un brano che sa di fine settimana in qualsiasi giorno tu lo ascolti. Su DJ c'è Riton con Friday. It's Friday then.

il follow up del successo sanremese intitolato Ossessione, a chiudere questa bella mezz'oretta di Notorious, la playlist dell'estate che adesso si ferma per un po' di pubblicità e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ Notorious on Radio DJ.

0: bellissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco

0: anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 12 luglio alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque. Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
3: Notorious
2: su Radio DJ.
4: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious e torna la musica dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato e davanti a noi un'altra bella mezz'oretta di musica da ascoltare insieme, tra canzoni nuove e canzoni del passato che sono

sicuro rievocheranno delle emozioni. Tra poco Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, ma prima rimaniamo in zona hip hop con un singolo estratto da un album che nel 1998 avevano praticamente tutti. Stiamo parlando di

0: come on. Show them. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Boogie's in my soul, e questo è il titolo della collaborazione più cool dell'estate 2026, cioè quella tra Chaka Khan e Snoop Dogg. Che stile! Avrà anche fatto il compitino il buon Snoop, ma io non mi sento di correggere nulla, quindi metto via la matita rossa. Siete su Radio DJ, questo è Notorious. Tra poco arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima un pezzo del 2015 che recentemente è rientrato in classifica, perlomeno in UK. Su DJ ci sono i Chemical Brothers insieme a Q-Tip con

Parola Tommaso Paradiso, che anche quest'estate trova il modo di emozionarci tra una festa di matrimonio, un concerto e un bagnetto all'Argentario. L'avete ascoltato su Radio DJ nel programma che si chiama Notorious, dove poco fa c'erano i Chemical Brothers insieme a Q-Tip con Go. Tra poco arriva la nuova di Peggy Gou che si intitola Woman, ma prima ancora un po' di sana malinconia nella quale ogni tanto è bello crogiolarsi con i Kasebian dal 2011 e la loro Goodbye Kiss.

0: DJ Peggy Goo da Seoul, Corea, qui insieme alla cantante Ayra Starr invece da Lagos, Nigeria. A chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Movie Time.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
19: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio...

0: scaletta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio.

0: Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Have fun with
8: Chantecler, il gallo del pulito.
9: Yes, tutta l'estate su Radio DJ c'è la musica di Notorious a tenervi compagnia. Io sono Francesco Quarna, buona serata, con me c'è Maurizio _ Rossato e come sempre le regole da queste parti sono semplici. Si parla poco e si ascolta tanto. E allora, senza perderci in chiacchiere, via con il primo filotto di quest'ora, un filotto particolarmente dance. Tra poco Hugel e Soltò con Jamaican Bam Bam, ma prima un disco di un paio d'anni fa frutto della collaborazione tra Zurb, i Chainsmokers e Ink, una canzone che crea dipendenza e non a caso

continua a maturare quasi come se fosse un avocado. Più fa caldo e più funziona. Prima c'erano Zerbe e Chainsmokers con Addicted. Tra poco arriva l'inno ufficiale dei mondiali di calcio, cioè Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Ma subito continuiamo a danzare e lo facciamo in una regione specifica del Sud Italia. Su DJ ci sono Caparezza e Albano con

State ascoltando Radio DJ e questo era l'inno dei mondiali di calcio 2026 di Shakira e Burna Boy, che si intitola Dai Dai, una canzone che ovviamente è diventata un successo pazzesco in tutto il mondo. Prima c'erano Caparezza e Albano con Vieni a ballare in Puglia, tra poco Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, mentre adesso continuiamo a parlare di calcio con una canzone che nel 2002 fece da colonna sonora uno spot di un famoso marchio di abbigliamento sportivo, quello con il buff per intenderci. E allora su DJ ci sono Elvis e JXL con A Little Less Conversation. A little less conversation, a little more.

col ventaglio mentre registra questa canzone, proprio come va di moda quest'estate. Oppure col ventilatore portatile, quello a pile, che sicuramente avrete intercettato in giro da qualche parte. State ascoltando Radio DJ, adesso la musica prosegue con un omaggio a un artista che purtroppo è scomparso recentemente in un tragico incidente in Brasile. La sua musica però rimane, quindi la riascoltiamo con grande emozione. Lui si chiamava Oliver Tree e nel 2021 pubblicava una canzone con un titolo che era un mantra.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga da Sanremo 2026, riascoltata con piacere all'interno di Notorious, la colonna sonora dell'estate, che adesso si ferma per una piccola pausa e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
2: Notorious on Radio DJ.
3: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi della natura.

0: Olia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivato.

0: baciati dal sole del sud.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
3: Have fun with
4: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
6: Notorious on radio DJ.
7: Notorious.

Ed Palma, Nitta ed Emi Schilla insieme per la canzone che ha rilanciato il merengue nell'estate 2026. Prima c'erano i Run DMC con Jason Nevins e It's Like That, tra poco Harry Styles con Dance No More, ma subito ancora latinoamericano e con una certa coolness. Dal 2022 un po' di flamenco mischiato con reggaeton insieme a Rosalia e la sua Despecha.

0: Eccolo qua, l'intrattenitore, cantautore, maratoneta Harry Styles su Radio DJ con Dance No More. Un filotto ballerino quello appena passato. Bene, altro che i DJ non ballano più, come dice appunto Harry nella sua canzone. Prima c'era Rosalia con The Special, tra poco Ray con Where Is My Husband, mentre adesso ci facciamo un giro su una bella convertibile insieme a Salmo e Sfera Ebbasta e la loro Cabriolet.
1: Ma è stato il primo della classe, un ignorante fuori classe. Prego Dio da queste case.

0: La canzone di Rachel Keane, a.k.a. Ray, da Londra, con questo brano che ha fatto il giro del mondo partendo da una storia personale particolarmente difficile. Insomma, la conoscete bene. Brano che va a chiudere questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
7: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Radio DJ consiglia
15: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
16: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
15: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
17: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: c'è una parte di te che si nasconde.
1: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
0: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
1: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
0: E quando le maschere cadono.
1: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
0: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
1: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.

0: E ça serait bien.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

Make it. Do it. Makes us. Makes.

0: Gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
7: Se un'azienda non conosce le

0: Parole chiave dell'intelligenza artificiale. Pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: C'è una parte di te che si nasconde.
5: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
4: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
5: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
4: E quando le maschere cadono.
5: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
4: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
5: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: Have fun with
14: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
15: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
3: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: C'è una parte di te che si nasconde.
17: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
16: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
17: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
16: E quando le maschere cadono.
17: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
16: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
17: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
20: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Stai ascoltando
3: Legend.
4: DJ Aladdin.
3: Ogni weekend su Radio DJ.

0: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. L'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work.